0: Mario Zucca, le donne, Beppe Braida e i giovani. Abbiamo incontrato questi due grandi artisti su un palco molto importante.
1: Facciamo di nuovo un viaggio di nozze, cosa ne dici? La nonna fu presa da una gioia sfrenata, sì, bello. E lui le disse, vai a comprarti delle camicie da notte, amore, tutto quello che vuoi, vai, vai. La nonna andò in un negozio di lingerie e comprò 15 camicie da notte, una più bella dell'altra. Il nonno andò in un negozio di musica a comprare un piffero. Andarono in questo albergo, la nonna si chiuse in bagno e cominciò a provare le camicie da notte. Ma questa no, il nonno... Nell'altra stanza, in un angolo, suonava il piffero e pensava, in India funziona.
2: Il titolo dello spettacolo è Tutte le donne della mia vita. Parlo di tutte le donne che hanno fatto, che hanno segnato la mia vita, e la mamma, la maestra, la suora, le fidanzate, i primi amori, la moglie, insomma, dicono che ci sia dietro a ogni uomo ci sia una grande donna. No, le abbiamo non soltanto dietro le grandi donne, io le ho avute di fianco, davanti, sopra, sotto, insomma, meno male che ci sono. È uno spettacolo non sulle donne, ma è uno spettacolo grazie alle donne.

0: C'è una fascia d'età che è quella dei maschietti, che va dai 13 ai 17, dell'apparenza non gliene può fregare di meno. Non si lavano mai, si vestono ad minchiam, il pennello usano solo per lavare le scarpe da calcetto, sono delle peste. Io a 15 anni ero così. Poi c'è l'incontro con la ragazzina che gli piace e lì c'è la trasformazione. Tutti i giorni la doccia, si vestono carucci, si improfumano. Io a 15 anni ero così. Il problema però per me era il profumo, perché io usavo il profumo di mio padre e il profumo di mio padre era il Pino Silvestre.
1: Pino Silvestre, il bagno schiuma forte di natura.
0: No, vi dico, faceva così schifo quel... mio padre lo usava anche come miscela del motorino.
2: E tra l'altro io da anni ho sempre fatto i miei spettacoli in mezzo alla gente, perché a me piace interagire con il pubblico, no? Perché come dico sempre, loro sono i nostri veri datori di lavoro, quindi anche questa sera io starò in mezzo a loro per fare praticamente una grande festa di famiglia, perché poi i miei spettacoli sono quelli. Quindi speriamo che come sempre ci sia qualche fenomeno paranormale tra il pubblico, ma ci sarà, anche stasera ci sarà.
3: L'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci parla di una gara particolare, sportiva, dove a capo di tutto c'è lui, Charlie Gnocchi e un gruppo di amici. È una gara a due ruote, parliamo di ecologia, parliamo di qualcosa che fa bene all'anima e all'ambiente. Prego regia.
4: È possibile attraversare le colline maremmane senesi a bordo di mezzi elettrici, coniugando mobilità sostenibile, turismo slow e scoperta dei territori più autentici? La risposta è arrivata dal rally Grosseto Siena in elettrico. A guidare questa esperienza all'eclettico Charlie Gnocchi, insieme a un manipolo di partecipanti a bordo di biciclette, moto e auto elettriche, impegnati lungo un percorso di grande suggestione. Partenza da Piazza Duomo a Grosseto, poi su e giù per le colline attraverso Roccastrada, Torniella, Monticiano e San Galgano, passando per Sovicille fino all'arrivo nella splendida Piazza del Campo a Siena. Un viaggio pensato per dimostrare come la mobilità elettrica possa diventare anche uno strumento per conoscere lentamente e senza fretta strade, borghi, paesaggi e identità di una Toscana ancora tutta da scoprire.
5: Voglio ringraziare Charlie Gnocchi per questa bellissima iniziativa che unisce tanti aspetti, intanto la tutela dell'ambiente ma anche la capacità di fare un turismo diverso, un turismo slow, un turismo green, un turismo che in qualche modo merita e che permette di vedere tanti bellissimi posti di queste due province fantastiche, sono quella di Grosseto e quella di Siena.
6: Questo progetto sposa appieno quello che è il percorso di questa città, che è stata certificata GSSC ormai dal 2023, ha avuto il rinnovo e che lavora molto proprio per la sostenibilità di un territorio, di una città e di un territorio, di una città che è sito UNESCO dal 95 e che ha bisogno di essere tutelata, e la sostenibilità è uno degli aspetti essenziali.
7: Il bilancio è positivo perché ho trovato dell'entusiasmo da parte intanto dei miei amici che hanno accettato questa galoppata estiva un po' estemporanea. Poi gli amministratori mi hanno soddisfatto perché si sono trovati anche loro d'accordo su quest'idea.
3: Da Milano Marittima il nostro più modaiolo dei modaioli degli ambasciatori di TG Events Television ci parla di VIP Master 2026, signori, sport e solidarietà.

0: qua sul campo centrale di Milano Marittima. Anche quest'anno torna la 35esima edizione del VIP Master, il torneo di tennis più bello, più simpatico d'Italia, dove tanti VIP si esibiranno qua per noi, facendoci anche sorridere. E allora aspettiamo solo l'inizio. Qui sta per entrare, però mi sa che stasera lui non si esibisce perché mi ha detto che non è molto in forma quest'anno. Lui, grandissimo, unico, mitico, Michele Torpedine.
1: Ciao a tutti, buonasera. No, stasera non ce la faccio perché fisicamente no. Abbiamo finito questa notte tardi a Cattolica, il concerto del volo, è stato un trionfo, come sempre.
0: Ti ricordiamo anche per un bellissimo libro che hai scritto. Vogliamo ricordare, cavolo, questo libro bellissimo, un po' anche polemico in alcuni punti, però veramente molto interessante.
1: È andato molto bene, poi adesso ci sarà una sorpresa da settembre. A parte quello, però

0: Io speravo in qualche polemica maggiore, diciamo, qualche querela, perché magari mi avrebbe fatto andare bene il disco, perché non sono stato molto leggero.
1: E lei direttamente da Uomini e Donne qua questa sera, l'unica incredibile Barbara De Santi, senza la S. Ciao Barbara. Tutto bene?
2: No.
1: Come no? In che senso?
2: Ho perso.
1: Vabbè, ma fa niente.
2: Spirito competitivo, non
1: ma, no, ma ti vediamo infatti un po' corrucciata. Allora sì, abbiamo detto già, andiamola a intervistare, magari tiriamo su un
2: ma
1: po'.
2: Tutto perché qua si gioca in coppia.
1: Sì.
2: Sentite il responsabile, perché l'altro compagno, quello che giocava come l'altro giocatore, mi guardava male.
1: Sì, perché c'è chi vuole vincere, cioè questo è uno show, però c'è anche chi si impegna e vuole vincere.
2: Sì, sì.
3: Primo anno al VIP Master.
4: Primissimo anno al VIP Master, non ero mai venuto. E questa sera per me è veramente un'emozione grandissima, trovarmi qui insieme a un partito.
1: Allora, cantare sei bravo e lo sappiamo, giocare a tennis?
4: Il mio problema è proprio questo, adesso proverò anch'io a giocare e vediamo un po' quello che succede.
5: Non le faremo la solita domanda sul matrimonio perché conosciamo la risposta, sono finiti i soldi, ma tornerà anche l'anno prossimo a Milano Marittima?
6: Ma io ormai faccio parte proprio del campo, quindi quando lo montano, anche l'anno prossimo, quando lo monteranno, mi troveranno già qua.
1: Siamo con lei, la bellissima, unica Marianna Rodriguez. Ciao Marianna, come stai?
7: Ciao, grazie mille.
1: Io ho ancora il tuo calendario stupendo, sono passati un po' di anni ma sei diventata ancora più bella.
7: Ero molto giovane.
1: Ma sei stupenda, ti abbiamo visto con Checco Zalone.
7: Sì.
1: Vero?
7: Sì, con il meraviglioso Checco che qua, guarda, le mandiamo un grandissimo bacio e ci manchi.
1: Sì, com'è stato stare sul set con lui?
7: Pazzesco.
1: Un'esperienza incredibile.
7: Checco è pazzesco, Gennaro è pazzesco, una produzione incredibile. Vi amo, sono come una famiglia e quindi niente, vi porterò sempre nel cuore perché mi hanno portato solo che fortuna.
1: Questa sera ti vedremo esibirti qua al tennis, che so che è una tua grande passione, tu sei una grande...
7: Esatto.
1: Una grandissima tennista.
7: Io dico, perdendo si impara, capito?
1: Esatto.
7: Quindi niente, mi toccherà perdere un sacco di volte e vabbè, imparerò qualcosa di questa esperienza.
1: Il VIP Master 2026 non finisce qua, rimanete incollati alle sedie, appuntamento a settimana prossima, mi raccomando, stesso canale, ciao!
8: Vivere il mare e rispettare le sue regole. Militate e militiamo con il subinviato Gianni Risso che ci ricorda che...
9: Luca, anche questa volta vorrei aggiungere uno spot per prevenire gli incidenti in mare. Vi faccio vedere un oggetto molto particolare. Questa è una boa segna sub. È una boa che è obbligatoria per chiunque voglia fare immersione in mare e dovrebbe essere collegata a un cavo a massimo 50 metri di lunghezza entro il quale si deve muovere il subacqueo. Se va più lontano lascia la boa, automaticamente entra in una zona molto rischiosa. E concludo dicendo che chi va in barca, tutti i diportisti, oggi purtroppo sono anche tante persone che non vedono la barca e non conoscono le regole, ma devono sapere assolutamente che devono stare a 100 metri di distanza da qualunque boa di segnalazione, perché sotto c'è un subacqueo che potrebbe anche rischiare la vita. Ciao Luca!
8: Ladies and gentlemen, now una piccola riflessione, una pausa, insomma una pausa relax.
10: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
8: Gran Fondo Città di Brescia, vediamo la sintesi curata dagli amici di MTB Channel, ancora una volta, sempre sul pezzo.
11: X-Tech Città di Brescia.

0: Alessandro Salavalle terzo.
1: Sì, gara bagnata all'inizio, c'era da spingere per mezz'ora buona, poi discesa tecnica, ho provato a rimontare ma davanti avevano un'altra gamba, quindi ho difeso il terzo posto.
0: Una parentesi amara in quel di Garda.
2: Ma sì, parentesi chiusa, quella di sabato scorso, chi se ne frega si va avanti. Dai, oggi, ma la prima discesa c'era freddino, Iuri, quindi... Sì, è stato un attimo, io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Iuri ce n'aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
3: Ma sì, è da inizio stagione che dico, vedrete che andrò forte da Brescia e ho mantenuto la parola come ha detto Lollo, che è stato super gentile con me oggi e sapeva che io ci tenevo tanto e diciamo che non mi ha dato troppo filo da torcere nel finale.
4: E siamo arrivati al momento di anteprima, tutti nel jukebox, segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, Dandora torna a un'edizione straordinaria, la quarta edizione, ma prima ci godiamo 2023, 2024, 2025 e annunciamo e lanciamo il manifesto, e poi...

amico è una persona schietta come te, che non fa prediche e non ti giudica.

0: questo rimane un ricordo.
1: C'era un doppio senso.
0: C'è sempre un doppio senso.
1: L'avevate capito?
0: Sì. Sì.
1: Vedo che le signore l'avevano capito.
0: Ma come
1: capito.
0: Le signore? Enrico, sono le signore, anche i maschietti. Sì.
1: Sì, ma i maschietti arrivano sempre,
0: sempre dopo.
1: Dopo.
0: Questa è la storia che si ripete. Grazie, signori. Jukebox in satira per quanto riguarda l'ironia, il divertimento, l'allegria, la gioia, la spensieratezza. Enrico Beruschi, a tutti nel jukebox.

0: L'avete segnata la data? Sabato 5 settembre ad Andorra, ingresso libero, sorrisi obbligatori. Mi raccomando ragazzi, tutti compatti perché ci saranno grandi artisti della musica italiana.
1: La storia continua. La scatola musicale più famosa al mondo torna per la quarta edizione a suonare. Come prima, più di prima. Dove? Ad Andorra, in provincia di Savona. Sabato 5 settembre 2026, avete capito bene? Sabato 5 settembre, con la straordinaria partecipazione di Bobby Solo, Fiordaliso, Neja, Suore Bologna, Marta Viola, Franco Fasano, Marco Carena e tanti altri. Quando? Sabato 5 settembre ad Andorra. Il jukebox suona e come suona!
0: E la puntata numero 810 finisce qua, non ci rivediamo la settimana prossima, sempre più carichi di servizi e di segnalazioni che arrivano da casa, da voi, cioè siete voi la nostra fonte, diciamo, di energia del TG degli eventi italiani. Continuate a sostenerci, tgavenze.it, mi raccomando, info@tgavenze.it per quanto riguarda le segnalazioni, e poi siamo sui social, quindi socializziamo! Cari amici, vi saluto così, con tanta energia e tanta passione. 3, 2, 1, ciao! Maragnao!
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: 1, 2, 3, 4!

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente. Manifestazioni

e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il blu del cielo e dell'acqua, il verde di valli e distese, il giallo, il rosa e il violetto delle infinite specie di fiori. Innumerevoli le sfumature e le variazioni di colore che caratterizzano un susseguirsi di valli e alture su cui si inerpicano corsi d'acqua. Il corridoio ecologico fluviale caratterizzante la Baronia di Vico, area nord-est della provincia di Avellino, costituito dal torrente Calaggio e dal torrente Fiumarella, quest'ultimo affluente del fiume Ufita, attraversa territori in buona misura ancora integri, con la piacevole alternanza tra scenari naturali, ambientali e rurali, e che spaziano dalle immensità alle asperità dei luoghi deserti ed apparentemente disabitati, alle valli scavate nel corso dei millenni dai corsi d'acqua.

Paesaggio è inteso dunque come ambiente di vita delle popolazioni e questo comporta un necessario loro coinvolgimento nelle iniziative volte a riconoscere, tutelare e valorizzare i paesaggi stessi. Il panorama di programmi strategici, politiche economiche, progetti e realizzazioni che mettono al centro il concetto di paesaggio e che hanno come oggetto principale di interesse il rapporto tra sistemi d'acqua e porzioni di territorio, ha assunto negli ultimi decenni uno spazio sempre più ampio. La valorizzazione della relazione in ambiente naturale come nello spazio antropico tra struttura idrologica e assetto di un paesaggio è uno dei nodi centrali nella costruzione dei progetti per la realizzazione della rete ecologica, così come definita nel piano territoriale regionale campano.

luoghi di ricomposizione della frammentarietà degli habitat naturalistici a tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici forniti all'uomo, unendo le vaste porzioni di territorio caratterizzati dai siti di importanza comunitaria e dalle zone di protezione speciale per gli uccelli inseriti nella Rete Natura 2000. La rete ecologica è così sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni percettive e ricreative, ma soprattutto scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo sostenibile per il benessere socio-economico di territori a valenza naturalistico-rurale come quelli irpini.

Il territorio della Baronia di Vico è un'area frequentata dall'uomo fin dalle più remote epoche. Ogni paese racconta con le sue testimonianze archeologiche il rapporto tra uomo, territorio e valli fluviali. Oggi, invece, Flumeri domina la valle sottostante dall'alto di un colle sinuoso, in posizione panoramica. Nelle diverse interpretazioni sull'origine del nome, Flumeri definisce la sua identità sia in relazione al paesaggio sia all'agricoltura. Negli stemmi civici c'è la traccia dei due fiumi che fanno pensare alla confluenza Fluminibus.

i due corsi d'acqua, l'Ufita e il Fiumarella, che circondano il colle su cui fu impiantato il borgo. Ma lo stemma presenta anche tre spighe di grano su una fertile collina, a ricordare forse il toponimo Frumentum, indicando così l'abbondanza dei grani che da sempre qui si producono. Proprio al grano è legata una delle grandi manifestazioni irpine di arte popolare che trae origini da antichi riti di ringraziamento e di buon auspicio per il raccolto da parte del popolo contadino.

Flumeri, ogni 15 agosto si svolge la costruzione del Giglio, che significa offerta di primizie, effettuata in occasione della festa di San Rocco, un segno di fedeltà dei flumeresi verso il loro protettore. Intorno ad essa si intrecciano i valori dell'amicizia e del legame alle tradizioni. Il Giglio di spighe di grano è un obelisco che rappresenta il simbolo più evidente della cultura contadina, del folklore e della storia civile e religiosa non solo di Flumeri, ma dell'intera Baronia e Valle Ufita.

Il più noto carro di grano di Mirabella e Clano, i gigli di Fontanarosa e Villanova del Battista, segnano in ogni estate giornate ricche di pathos, di eccitazione, di devozione, di incontro. Il culto ha origini antichissime. L'offerta rituale, a scopo propiziatorio del grano appena falciato, risale alle feste pagane dedicate a Cerere, divinità della vegetazione. Oggi la struttura portante del giglio è un robusto castelletto di travi in legno di abete, che man mano si ristringono fino a raggiungere l'altezza di 25 metri. La base è costituita da un carro di ferro che rimane ribaltato sino al momento dell'elevazione, per poter poi essere trainato dai trattori in una emozionante processione per le vie del paese. Grande abilità dimostrano i funisti nel guidare la monumentale struttura lignea rivestita dalle catene senza incidenti o cadute, che sarebbero interpretati come forieri di sciagure. I funisti, equilibrando le oscillazioni dell'obelisco, trasportano il giglio sul sagrato della chiesa di San Rocco per dare avvio alle celebrazioni solenni e alla festa popolare.

La baronia ricade interamente nell'area della montagna di Trevico, un massiccio del subappennino campano, ai confini della Puglia d'Auna, in provincia di Avellino. L'aumentata richiesta di turismo verde e naturalistico ambientale, con la concomitante domanda degli appassionati del trekking e delle passeggiate, fa del territorio della baronia di Vico un preciso riferimento. Sentieri tematici, studiati e attrezzati per facilitarne l'individuazione e la fruizione, fanno scoprire i fiori e i colori, il silenzio e i panorami, il verde del paesaggio decantato da Orazio, maestro di eleganza stilistica, il poeta del Carpe Diem, vivi il presente, che nel 40 a.C. descrive il suo viaggio da Roma a Brindisi, passando per questi luoghi nel libro delle sue satire. E da quel punto cominciano a mostrarsi i monti a me ben noti della Puglia. Il torrente Fiumarella delimita il confine della montagna di Trevico dal lato ovest, nord-ovest, nord. Il corso d'acqua ha un andamento sinuoso, relativamente di breve lunghezza, sviluppato tutto tra i comuni di Scampitella e Flumeri, incassata tra la montagna di Trevico e le asperità dei monti Montuccio e Molara. Non presenta grandi spazi pianeggianti, se non nella parte terminale, sotto Flumeri, quasi alla confine.

Influenza con Lufita, pianura cerealicola dominata dalle imponenti tre torri della quattrocentesca Dogana delle Pecore. Il Fiumarella è la spina dorsale di un braccio imbrifero di circa 140 km quadrati che include la ZPS, boschi e sorgenti della Baronia. La zona di protezione speciale per gli uccelli include l'intero tratto del torrente Fiumarella e i boschi, in gran parte costituiti da caducifoglie come cerro, roverella, frassino, ornello, acero, carpino nero e in piccola parte da conifere alloctone con prevalenza di cipressi e pini. Territorio con le caratteristiche ideali per la vita di uccelli acquatici e non solo. Il territorio è caratterizzato da dolci declivi, risultato della levigatura delle epoche glaciali, di un terreno prevalentemente argilloso, che ha originato un paesaggio caratteristico, ondulato, sensuale, che offre la visione di profondi panorami e orizzonti.

I declivi collinari dei bacini imbriferi della Fiumarella e del Calaggio risentono fortemente della presenza antropica degli impianti, a grande scala e di forte impatto paesaggistico, come campi eolici e campi fotovoltaici su terreni agricoli utilizzati per la produzione di energia elettrica. Comunemente si considera che gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile abbiano bisogno solo di sole e vento, risorse primarie gratuite. Purtroppo non è così. Occorre anche una risorsa importante come il territorio. In un paese come l'Italia, ad alta intensità abitativa, il territorio è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità per gli usi primari, agricoli, silvicoli e zootecnici, sia per la conservazione di habitat necessari alla biodiversità. I paesaggi eolici e fotovoltaici, oltre le discussioni sulla valenza estetica o meno degli stessi, restituiscono l'attuazione di una politica energetica italiana che ha incentivato oltre la capacità redditizia di un investimento e oltre i limiti imposti dalla rete energetica nazionale, dal paesaggio italiano e dal clima stesso, la realizzazione di torri eoliche e campi fotovoltaici. Dal lato est della montagna di Trevico scorre il fiume Calaggio, incisione idrografica ormai a carattere torrentizio, che col Fiumarella è l'asta fluviale intorno al quale programmare, progettare e gestire il corridoio fluviale della rete ecologica. Oggi lo stato ecologico del fiume e il deflusso minimo vitale è realmente compromesso. Una delle possibili cause che hanno partecipato a ridurre la portata d'acqua del fiume, che nei documenti storici intorno all'anno 1000 d.C. veniva definito rumoroso e capace di procurare alluvioni, potrebbe ricercarsi nei lavori di costruzione dell'autostrada Napoli-Bari, che tra i caselli di Vallata e di Candela spesso costeggia l'alveo fluviale ed in un punto lo scavalca mediante il viadotto Calaggio. Il castello di Bisaccia, intorno al quale si sviluppò in epoca longobarda l'abitato, fu trasformato e modificato nella sua originaria funzione difensiva da Federico II di Svevia.

Il castello deve la sua fama non solo ad ospiti illustri come Torquato Tasso, che già infermo di mente vi soggiornò nel 1588, ma soprattutto alla sua caratteristica spazialità architettonica, tipicamente sveva, con il loggiato, i due cortili, la torre quadrata. Con il caffè letterario e la biblioteca di poesia, è sede del parco letterario dedicato a Francesco De Sanctis, che su Bisaccia, la Gentile, scrisse una delle pagine più belle della sua opera intitolata Un viaggio elettorale. Al maniero si accede attraverso una successione di due cortili lastricati. Nel primo vi è l'ingresso al Museo Civico, dove è allestita la mostra archeologica alle origini.

Il ruolo che il piano territoriale regionale riconosce alla rete ecologica nella riqualificazione e costruzione dei paesaggi della Campania è legato alla strategia di ricucitura della frammentazione ambientale presente, per la quale la Campania interna e dei parchi svolge un ruolo primario attraverso la quantità di aree naturalistiche presenti. Il 24% del territorio irpino è infatti perimetrato nella rete Natura 2000, così come definita dall'Europa. È ormai necessario far prendere vita a un'idea di sviluppo che coniuga l'aspetto naturalistico-paesaggistico con quello economico, mettendo a sistema, ad esempio, la fruizione dei corridoi ecologici insieme alle realtà economiche, rurali, artigianali, turistiche, che intorno a loro si sviluppano.

La Rustica X Band è questo progetto di ragazzi, è un progetto culturale sociale, socio-educativo culturale, per una mia convinzione storica che la cultura ai ragazzi gli fa bene e quindi è una cosa estremamente positiva educare i ragazzi alla musica, farli crescere con l'arte e con la cultura. Questa è una mia convinzione che ho realizzato in 10 anni di attività con la cooperativa Nuove Risposte, che ha sostenuto il progetto e sostiene tuttora economicamente il progetto, e finché riusciremo a portarlo avanti lo terremo. E la situazione è che ogni ragazzo suona uno strumento a cui io ho insegnato e alcuni strumenti sono loro, altri no, sono anche della cooperativa. Quindi abbiamo questa valenza artistica, culturale, educativa.

Ma io penso che la tutela dell'ambiente deve essere affidata a tutti, a chiunque, a prescindere dalla musica o da qualsiasi altra cosa, però penso e sono convinto che le persone più sono attrezzate culturalmente, più sono preparate culturalmente, più sono sensibili e più rispettano l'ambiente. E questo penso che sia una cosa abbastanza, rientra nella norma, per cui io penso che il futuro di una nazione come l'Italia deve essere questo, deve essere basato a partire dalla cultura, dalla sensibilizzazione delle persone e dal rispetto dell'ambiente.

La giornata a Serino è insomma, vedere se queste montagne bellissime intorno, questi giardini, vedere questi parchi, è un posto bellissimo. A me piace tanto, ci sono venuto con piacere, ho passato una giornata veramente piacevole.

I nostri concerti sono rigorosamente a impatto zero, in quanto siamo solo percussioni e strumenti a fiato, e quindi non sono a impatto zero. Ringrazio moltissimo gli amici della Terra per averci invitato e tutti coloro che sostengono questi progetti, che sono validissimi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit...

0: Per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi. Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata alla cronaca. I carabinieri scoprono un uomo a Polla con la droga in casa, pronta per lo spaccio, e lo arrestano. La cronaca di quanto accaduto nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Un uomo di Polla, di circa 50 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti nella sua abitazione. Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri con il supporto dei militari della stazione di Polla, di quelli dell'Aliquota Radiomobile e del nucleo operativo. Sul posto anche l'unità cinofila dell'arma. In casa dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato crack e hashish. I controlli e l'arresto sono scattati dopo una serie di segnalazioni di via vai nei pressi dell'abitazione dell'uomo e anche per la presenza di un giro di persone anche notturno, nonostante l'abitazione fosse in una zona non centrale di Polla. I controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina proseguiranno anche nei prossimi giorni, sia a Polla sia nel Vallo di Diano. Infatti sono stati segnalati numerosi episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per il cinquantenne, l'autorità giudiziaria di Lagonegro ha disposto i domiciliari.
0: E ancora continueremo a trattare di cronaca, ma subito dopo la pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di cronaca. Oltre 5.000 pacchetti di sigarette di contrabbando sequestrati dalla Guardia di Finanza di Eboli. Sentiamo Danila Piacasella.
3: Oltre 100 kg di tabacchi lavorati di contrabbando sono stati sequestrati dai finanzieri della Guardia di Finanza di Salerno nei giorni scorsi. I tabacchi sono stati rinvenuti all'interno di un container situato in un'area di parcheggio e deposito del capoluogo. Al termine delle operazioni, un uomo di 50 anni è stato arrestato per il contrabbando di tabacchi e per l'introduzione, nello Stato e nel commercio, di prodotti con segni falsi e ricettazione. I prodotti, infatti, sono risultati privi del previsto contrassegno dello Stato italiano e recavano indicazioni in lingua straniera. Certamente hanno evidenziato anche delle anomalie nei sistemi di identificazione. Una parte delle confezioni era sprovvista del codice identificativo univoco, mentre su altre venivano ripetuti gli stessi codici. Oltre 5.000 pacchetti di sigarette di varie marche, per un peso complessivo pari a circa un quintale, sono stati sequestrati. L'operazione è stata portata a termine dalle fiamme gialle del gruppo di Eboli, nell'ambito di una più ampia attività eseguita nella città di Salerno in materia di contrasto al lavoro in nero.
0: E ancora cronaca, ma di altro genere, con la denuncia della CISL di Salerno relativa ai turni affrontati dagli operatori del 118 della centrale di Salerno, che in alcuni casi rimangono in servizio fino a 18 ore. Federica Pistone.
4: La CISL Funzione Pubblica di Salerno lancia l'allarme sulle condizioni di lavoro alla centrale operativa 118 di Salerno e chiede un intervento immediato all'ASL a seguito dell'attivazione della centrale operativa territoriale di Vallo della Lucania. Parte delle attività è stata trasferita alla centrale 118 di Salerno, determinando un significativo aumento dei carichi di lavoro senza una corrispondente incremento della dotazione organica. Il sindacato ricorda che l'ASL ha avviato una procedura di mobilità interna e previsto nuove assunzioni a tempo determinato. Tuttavia, denuncia il sindacato, la graduatoria del reclutamento non risulta ancora pubblicata. La situazione, secondo l'organizzazione sindacale, sta provocando una forte sofferenza organizzativa. Per garantire la continuità del servizio, gli operatori sono costretti a coprire turni con appena 3 unità, oltre alla reperibilità notturna in guardia attiva. Il dato più preoccupante, denuncia il sindacato, riguarda alcuni turni complessivi di 18 ore effettuati dagli infermieri. piedi, una condizione che secondo la CISL mette a rischio il rispetto dei tempi di riposo e delle norme contrattuali. Particolarmente significativo è anche il divario tra l'organico formalmente previsto, pari a 31 unità, e il personale effettivamente disponibile per la tornazione ordinaria. Tra maternità, ferie, orari ridotti, limitazioni

0: lavorative, congedi e malattie, diverse unità non sono infatti pienamente operativi. La CISL Funzione Pubblica contesta quindi il ricorso sistematico alla disponibilità degli operatori, alla reperibilità, alle ore di lavoro eccedenti per compensare una carenza di personale che da emergenziale rischia di diventare strutturale. Quindi il sindacato chiede all'ASL di accelerare la mobilità interna e il reclutamento, oppure di interrompere immediatamente i turni prolungati fino a 18 ore.
1: E ancora sanità, ma di tutt'altro genere, con i supereroi della gentilezza che sono arrivati nel reparto della pediatria di Polla. Guardate.
2: Visita speciale nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla, reparto guidato dal dirigente medico Teodoro Staduto, con l'arrivo dei supereroi della gentilezza che hanno donato ai piccoli pazienti presenti nel reparto e anche ai loro genitori giochi, un pizzico di magia e soprattutto tanti sorrisi. Si tratta dell'ultima tappa del tour di agosto che in precedenza ha interessato i presidi ospedalieri di Nocera Inferiore e Sapri. Gli ambasciatori del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, Nico Peduto nelle vesti di Ragno Amico e Vincenzo De Donato nei panni della principessa della gentilezza, hanno quindi raggiunto i piccoli pazienti insieme ai volontari di diverse associazioni del territorio, portando doni, abbracci e soprattutto vicinanza umana. Presenti medici, infermieri e personale OSS del reparto che si occupa dei piccoli pazienti a Polla. Presente anche il sindaco di Polla, Massimo Loviso, e la consigliera comunale Anna Maria Lopardo, delegata per i servizi sociali.
1: Ancora tratteremo di politica e di emergenza caldo, ma subito dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta.

0: Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a Sanrufo in via Petrosa 19.
1: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di politica con il commissario del comune di Capaccio, nominato solo 7 giorni fa, che ha già rassegnato le dimissioni. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Nuovo colpo di scena per il comune di Capaccio Pestum. A soli 7 giorni dal suo insediamento, il commissario prefettizio Armando Gradone ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. La decisione è stata motivata ufficialmente da sopraggiunti motivi di salute. Una rinuncia che apre un nuovo capitolo di incertezza per l'ente, già alle prese con una situazione amministrativa e finanziaria particolarmente delicata. Gradone, 68 anni, ex prefetto e residente a Siena, avrebbe inoltre potuto garantire una presenza sul territorio limitata a pochi giorni alla settimana. Ora la responsabilità torna di nuovo nelle mani del prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che dovrà individuare in tempi rapidi un nuovo commissario. La situazione che il nuovo commissario si troverà a gestire non è semplice. Il comune infatti è ancora sottoposto alle prescrizioni di prefettura e Viminale adottate dopo le vicende che hanno coinvolto l'amministrazione comunale e dovrà continuare a rispettare gli adempimenti previsti per evitare lo scioglimento per infiltrazione mafiose. Sul fronte finanziario resta inoltre in sospeso il pronunciamento della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio presentato dall'ente, eredità della precedente amministrazione guidata da Franco Alfieri. Tra le questioni più urgenti anche la ratifica giuridica della Paestum SRL, la società incaricata della gestione di diversi servizi comunali e che conta oltre 100 dipendenti già contrattualizzati. Il calendario intanto non concede pause. Con l'avvio del nuovo anno scolastico alle porte, il comune dovrà garantire e monitorare servizi essenziali come trasporto scolastico e refezione. La crisi politica che ha portato alla fine anticipata dell'amministrazione Paolino, seguita dalle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, si arricchisce dunque di un ulteriore elemento di difficoltà.
0: E ora trattiamo l'emergenza caldo con la petizione che è partita da Agropoli, che propone di posticipare il rientro in classe. I dettagli della proposta nel prossimo servizio.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
0: Andiamo ora in Basilicata, dove è scoppiata una polemica con le proteste anche dei sindacati in merito ai 2,50 euro previsti sul ticket sanitario. Intanto arrivano le spiegazioni dell'assessore regionale Cosimo Latronico. Vediamo.
1: È montata la protesta contro la decisione della Regione Basilicata di introdurre una quota di compartecipazione di 2,50 euro per ricetta sulla spesa farmaceutica convenzionata. CGIL, CISL e UIL, insieme alle rispettive federazioni dei pensionati, hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Regione Basilicata, chiedendo il ritiro immediato della misura e la convocazione urgente di un tavolo di confronto con l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico. I sindacati definiscono il provvedimento inaccettabile e contestano soprattutto il suo impatto sulle famiglie lucane, sugli anziani e sulle persone fragili, già alle prese con l'aumento del costo della vita e con la necessità di ricorrere frequentemente alle cure. In merito a questa situazione è intervenuto proprio l'assessore Cosimo Latronico, il quale ha spiegato come il ticket non sia una decisione arbitraria, ma un intervento legato alla normativa nazionale e allo sforamento del tetto programmato della spesa farmaceutica convenzionata. Nel 2025, riferito Latronico, la Basilicata ha registrato uno scostamento dello 0,58 pari a circa 7 milioni di euro. La Regione sostiene inoltre di aver introdotto il contributo con criteri di sostenibilità sociale. La quota massima è di 2,50 euro per ricetta, indipendentemente dal numero di confezioni prescritte, mentre sono previste numerose esenzioni per reddito, patologia e condizioni di particolare fragilità. Il ticket non si applica inoltre ai medicinali distribuiti direttamente dalle farmacie ospedaliere, a tutela dei percorsi di cura continuativi e dei pazienti con patologie più gravi. Infine, Latronico ha confermato, per quanto riguarda il confronto istituzionale, la propria disponibilità a incontrare i sindacati e ad ascoltare eventuali proposte.
0: E prima di passare alla terza e ultima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia.

0: termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglia e peluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Padula, che celebra il Petrosino Day, il giorno dedicato al ricordo del poliziotto italo-americano e originario di Padula ucciso dalla mafia negli Stati Uniti. Elena Comuniello.
1: A 166 anni dalla nascita di Gio Petrosino, Padula rinnova il legame con il suo figlio più illustre e trasforma la memoria in un appuntamento istituzionale. È stato ufficializzato il Petrosino's Day, che si celebra ogni anno il 30 agosto, giorno della nascita del celebre poliziotto italo-americano. Nato a Padula nel 1860, Petrosino emigrò giovanissimo negli Stati Uniti. A New York entrò nel Dipartimento di Polizia e divenne uno dei protagonisti della lotta alla criminalità organizzata, intuendone già allora la dimensione internazionale e i collegamenti tra le due sponde dell'Atlantico. Nel giorno del 166esimo anniversario della nascita, autorità civili, militari e religiose si sono riunite a Padula per la commemorazione. Dopo la deposizione di una corona al busto di Petrosino, è stata celebrata una santa messa nella chiesa madre di San Michele Arcangelo, in sua memoria e in ricordo di tutte le vittime della mafia. L'istituzione del Petrosino's Day, nata dalla proposta dell'Associazione Internazionale Gio Petrosino, vuole andare oltre la semplice celebrazione. La serata è poi proseguita nell'anfiteatro comunale con il concerto dell'orchestra di fiati dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Bari, diretta dal maestro Giuseppe Pellegrini. Nel corso dell'evento è stata inoltre presentata la 23esima edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, in programma il prossimo 26 settembre nella Certosa di

0: San Lorenzo di Padula, un percorso che trova nella Casa Museo di Gio Petrosino un ulteriore luogo della memoria. Da Padula a New York fino a Palermo, la storia di Petrosino continua così a parlare al presente.
1: E come ultimo servizio per questa sera ci occupiamo di viabilità con la riapertura in Basilicata del ponte Meccadinardo. Il servizio è a cura di Danilla Piacasella.
2: Nei giorni scorsi, dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza, è stato riaperto il ponte di Meccadinardo a Figliano. L'infrastruttura era stata in precedenza chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di gravi criticità strutturali che non garantivano le condizioni di sicurezza necessarie nemmeno per il transito a senso unico alternato dei veicoli leggeri. Indagini specialistiche, condotte con l'impiego della tecnologia laser scanner, avevano evidenziato un fuoripiombo di circa 10 cm lungo l'arcata di valle. A causa di questo disallineamento si era reso necessario un intervento immediato per scongiurare il rischio di un'accelerazione del dissesto, che avrebbe potuto compromettere l'equilibrio dell'infrastruttura in caso di eventi meteorologici severi e infiltrazioni d'acqua. Siamo intervenuti tempestivamente, nel pieno rispetto delle procedure, per restituire un'infrastruttura fondamentale e sicura, ha dichiarato il presidente della provincia, Cristian Giordano. Di fronte all'urgenza dei lavori e alle tempistiche necessarie per valutare la portata del danno, la provincia ha scelto di operare attivamente in proprio, un intervento che testimonia l'efficienza dell'amministrazione e la costante attenzione al presidio del territorio. I lavori, che sono stati realizzati e gestiti dalla provincia di Potenza, hanno previsto il consolidamento statico e l'inserimento di piastre di rinforzo in acciaio sulle arcate in pietra, seguito dal rifacimento della sede stradale e dalla realizzazione della nuova segnaletica. Per la loro esecuzione, l'ente ha attinto alle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un totale di oltre 173.000 euro.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale finisce qui, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: E buonasera amici del karting e del motorsport questa sera, perché appunto in questa puntata settimanale di Go Kart TV News e o le vinco o le capoto abbiamo un super ospite. Lui, oltre a essere stato un super ex pilota, ora è voce e volto della Formula 1. Tra poco vi svelerò di chi stiamo parlando. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. È con noi Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Riccardo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo ancora un altro grandissimo ospite, nonché il nostro amico dai tempi del karting, campione GT. Insomma, non spoileriamo nulla e ci faremo questo viaggio con questo grandissimo campione e ospite.
0: Perfetto, e poi il nostro Mughini, Sauro Ciosetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti e andiamo avanti con la puntata e vediamo, scopriamo, vediamo.
0: Eccoti qua, Sauro. Problemi dalla regia che non ti inquadravano. Per tutte le nostre donne, Sauro Cesetti c'è, eccolo qua. E poi ancora, ragazzi, naturalmente è ora di presentare, di svelarvi il nostro super ospite dallo Sky Sport Tech Room, Matteo Babbi. Ciao, Matteo.
3: Ciao, ciao ragazzi, bello vedere. Ah, guarda, c'è anche l'applauso. Bello vedervi. Quindi, Sauro, sei il Mughini.
2: No, in realtà ricopre il tuo ruolo, in realtà ci mettono davanti e dicono: ma secondo te, delle volte non è semplice, eh? Ti mettono anche in difficoltà.
0: No, no, no, no. Tra l'altro
1: Questo
0: ricopre.
1: soprannome Matteo è derivato da 3-4 anni fa quando facevamo le live, che era molto pungente, quindi è venuto fuori il mochini della situazione del karting, insomma, quindi eccolo qua.
0: E cerca anche di farlo bene, eh? Cerca anche di farlo bene,
2: Non è semplice, anche perché di Mughini ce n'è uno soltanto, è difficile da imitare. Più che altro è che ricopri, cioè, con la tua esperienza o la nostra esperienza, quello che sia, è difficile poi nascondere quelle che sono la verità, poi, ecco, che viene a galla.
3: Bello, bello, bello, bello vedervi perché vi seguo da quando siete nati, per cui da un po'
1: Grazie.
3: ormai.
1: Grazie, Matte.
0: Bene, Matteo, allora facciamo un piccolo salto indietro anche con te, come con tutti i nostri ospiti, si parte sempre dalle origini e come il 90% dei piloti, anche tu hai iniziato con il nostro amato karting. Che ricordi
3: Sì,
0: hai
3: sì.
0: di quel tempo?
3: Ah, dei ricordi piacevolissimi. Intanto già guardando Sauro e Matteo, già i ricordi viaggiano velocemente a quanti anni sono passati? 30 anni. Io sono del 78 e 90 qualcosa, per cui eravamo tutti più piccoli, tutti più spensierati. E quindi la mente mi riporta esattamente a quella spensieratezza, no? Che avevamo. E al fatto che io ritengo che siamo stati molto fortunati a vivere un'epoca del go-kart che io ritengo la migliore in assoluto, senza nulla togliere magari a quella attuale, perché poi c'è sempre un'evoluzione nella vita, ma io credo che era il giusto compromesso tra il divertimento, un ambiente ancora puro e vero e già il momento in cui stava diventando sempre di più grande, per cui credo che siamo fortunati e mi ritengo tanto fortunato in questo. Quindi la mente mi porta in primis a quei momenti.
0: Ecco, se dovessi chiudere gli occhi, Matteo, e riaprirli, qual è il primo pensiero, il primo ricordo, di quell'epoca?
3: Ma allora, sicuramente se dovessi chiudere gli occhi, uno dei primissimi momenti per me è quando proprio iniziato, ma non a fare le gare, diciamo così, proprio a girare. Io l'ho raccontato più di una volta. Ho avuto da questo punto di vista la fortuna di avere un papà appassionato che era anche in quell'epoca nell'ambiente. Per cui, quando io ero veramente piccolo, lui aveva un go-kart e noi avevamo una casa di campagna vicino a Castelletto Ticino, Borgo Ticino,
0: Ah, certo, la pista azzurra.
3: dove c'era e c'è una pista di go-kart. Per cui mio padre aveva un suo kart, un 135, con il quale andava a girare con i suoi amici e si portava dietro il figlio senza fargli fare niente all'inizio. Quindi poi dopo un po' di insistenza mi comprò un lupetto, si chiamava, no? Un 60 mini kart, e con il quale iniziavo a iniziare a girare. Per cui il primissimo per me ricordo è proprio quello, no? I primi passi, i primi metri, la prima emozione, il primo odore, il profumo che c'era dell'olio, della benzina, della miscela, insomma, quello è il primissimo ricordo che ho.
0: Adesso Matteo, ti sblocchiamo un paio di ricordi. Abbiamo preparato un paio di sorprese per te. Guardiamole e poi ce le commenti.
4: Matteo, vi do un messaggio di saluti dal team GP Racing, da me e mio padre, in memoria delle belle avventure in kart di una vita fa oramai. Non hai più solo noi come fan, ma c'è qualcun altro.
5: Ciao Matteo.
4: Lui è Alexander, ti seguiamo sempre. Un saluto anche a Olivin Cole Capotto e tutto lo staff di GoKart TV. Ciao!
3: Ma è bello, vedi, questo qua è già un bel ricordo, perché comunque la famiglia Cavaciuti per me ha significato tanto, per cui il suo padre, Beppe, ma Giampi, e quindi vedere anche adesso loro che crescono, perché io ho corso sia con PCR che poi nel passaggio quando loro hanno fatto debuttare la loro azienda, per cui vedere come l'azienda va avanti e anzi diventa sempre più grande, mi fa veramente piacere, perché loro hanno significato tanto per me, mi hanno aiutato e mi hanno, più che altro all'epoca, sai, non era soltanto crescere come pilota, ma era anche un po' crescere come persona,
0: Una
3: e loro
0: persona,
3: erano delle
0: certo.
3: persone, esatto, loro erano delle persone, e sono delle persone di, diciamo, di valori sani, per cui sono stato anche fortunato in quello, perché poi alla fine, quando hai quell'età lì, conta molto con chi, di chi ti circondi. E loro erano appunto delle persone pulite, giuste.
1: Sì, infatti, Matteo, diciamo spesso che adesso il karting è cambiato, no? Ma ai tempi nostri. Il meccanico, il team che praticamente correvamo ci faceva da genitore, mental coach, meccanico, psicologo, e quindi per noi, come per te, magari sia con Giampiero, ma con lo stesso Beppe, che poi ha fatto PCR e poi GP perché avevano cambiato il brand, praticamente era la nostra famiglia, la seconda nostra famiglia, cosa che adesso un po' si è persa, sta cosa qua.
3: È completamente così, perché alla fine passavi un sacco di tempo con loro, soprattutto magari con il meccanico, con il quale poi personalmente dividevo anche, no, banalmente la camera d'hotel, per cui era la persona in assoluto con il quale passavi più tempo, e c'erano anche molti strumenti rispetto a quelli che ci sono adesso per crescere ed imparare. Adesso vedo che c'è ormai, no, telemetria e video analisi, eccetera, eccetera. All'epoca c'erano gli intertempi presi con il pali della
1: Esatto.
3: luce, e il tuo meccanico che te li diceva, neanche te li facevano vedere, te li dicevano, per cui era tutto, e ti dicevano che cosa vedevano da bordo pista, per cui era tutta un'altra epoca, ma ripeto, non la cambierei mai con quella attuale, perché ripeto, siamo stati tanto fortunati a vivere quel momento lì.
0: Esatto. I ricordi non sono finiti per te. Può partire questo contributo.
6: Ciao ragazzi di Olevin Cole Capuoto, vi mando un saluto, siete grandi e volevo salutare il mio amico Matteo Bobbi, nonché ex pilota, e volevo dire che ho bellissimi ricordi di lui e delle nostre gare nella 100 Formula A. Un abbraccio, un bacio e buon lavoro. Ciao Matti, grande. Il nostro Fiorello,
3: Fiorello,
0: Fiorello.
3: esatto. Infatti adesso raccontiamo, perché chiamarlo Fiorello adesso viene un po' difficile, no?
1: Esatto.
3: Però all'epoca era un gran capellone, aveva i capelli lunghi, per cui da lì il codino, quindi da lì lo chiamavamo Fiorello. E io, quando mi riferivo al fatto che si passava tantissimo tempo, io con Fiorello ho passato veramente tanto tempo, condividevamo tutti i viaggi con il furgone, andavamo a condividere la camera d'hotel, altro che i motorhome che ci sono adesso, no? Per cui era una persona che ha significato tantissimo per me, è una bravissima persona, ancora adesso ci sentiamo, compie gli anni il giorno dopo il mio compleanno, il 2 di luglio, per cui noi ci sentiamo sempre, tutti gli anni per gli auguri, prima lui perché li faccio prima io e poi io il giorno dopo, per cui no, sono tutte persone che sono sempre dentro il mio cuore.
1: Matteo, velocissimamente, perché però abbiamo avuto tantissimi campioni, no? Quasi tutti. Tutti ci ricordiamo, vi ricordate questi momenti e magari quelli trascorsi nelle formule, nel GT, con meno entusiasmo? Forse perché sono gli inizi o il karting era diverso, però sento da ognuno che noi raccontiamo comunque tanta emozione, tanta felicità e il ricordo ancora vivo.
0: Tanta nostalgia.
3: Tanta nostalgia, ma sai, un po' penso che sia. Mi sentite? Ho visto che è andato un attimo in blocco. Ecco, mi sentite? Sì. Ecco, un po' penso che sia anche. Un po' penso che sia. Passano gli anni, quindi si tende ad avere la nostalgia rispetto ai tempi più remoti. Poi, come dicevo prima, il momento del go-kart, almeno lo dico per me, io ho vissuto l'epoca del go-kart, ma non sono riuscito ad ottenere grandi risultati nel go-kart, non sono neanche arrivato ad un livello altissimo come magari altri ospiti che avete avuto o alcuni di voi. Per cui io l'epoca del go-kart l'ho veramente vissuta come una passione fine a se stessa, cioè in quel momento lì io non ovviamente si sperava di avere poi una carriera che poi ho avuto, ma io sono un po' più sbocciato dopo. Quindi per me quel momento lì era veramente divertimento puro, per cui non lo vivevo con troppa neanche pressione o troppe esigenze di riuscire ad arrivare in certi ambienti, per cui non ho mai avuto la pressione, per esempio, di avere, no, un contratto da team ufficiale, come magari invece ha avuto Sauro, per cui io ho questo ricordo molto leggero, intanto qua pantano, che è sempre bello da vedere.
1: Tanta
3: Io ho
1: roba.
3: sempre avuto un ricordo leggero del go-kart, quindi lato mio è forse anche per quello, quindi

0: le responsabilità, le pressioni lato mio sono più arrivate dopo, quando invece magari nel GT che ho avuto la fortuna di avere contratti, no, da con team ufficiali e quindi con esigenze diverse, o nelle formule, eccetera. Ma nel go-kart per me era veramente una passione e in quel momento lì un hobby che poi è diventato nel corso della vita un lavoro successivo, ma in quell'epoca qua era leggerezza per me.
1: Beh, sempre bello, come dicevi Matteo, rivedere un po' le immagini dei tuoi anni, perché qua siamo nel 1995 a Lonato e siccome si sta parlando
0: Sì.
1: di quell'epoca, è bellissimo rivedere queste immagini, insomma, dei tuoi kart, ma anche di quelli dell'inizio di Sauro, di Matteo, no?
0: Sì, Sauro era in super, mi sa che in questi anni era già in
1: Superato.
0: Formula Superare.
1: Superato.
0: Esatto,
1: Matte,
0: questo non.
1: velocissimamente,
0: Sì.
1: sai cosa stiamo organizzando? La gara dei campioni in Sardegna a fine anno. Non posso spoilerare i nomi, è uscito solo peggio. Quello che stiamo vedendo, il fenomeno, lo possiamo spoilerare Giorgio Pantano e altri 10-11 fenomeni che mi hanno dato l'ok, ritorneranno in pista. Quindi non quelli che ancora in attività, ma dagli anni 90-2000 rifaremo una gara con questi personaggi qua.
0: Ah beh, no, sarà bellissimo.
1: Vabbè.
0: Erano piloti incredibili, perché poi in quell'epoca lì era veramente un momento d'oro del go-kart, competizioni tra i produttori di gomme, c'era veramente tutto portato veramente all'estremo. Era
1: Esatto.
0: bellissimo.
1: Bene, per Matteo Bobbi, dopo i kart arrivano le formule per te, Formula Renault, Formula 3. World Series by Nissan.
0: Sì, esatto, diciamo, il primo passaggio è stato fatto con la Formula Renault, che era un po', diciamo, all'epoca il passaggio un po' che andavano a fare tutti, l'Eurocup, per cui
1: Come la Formula 4 di oggi, diciamo.
0: sì, esatto, un po' come la Formula 4 di oggi, per cui ho avuto 2 anni, con il secondo anno con il team JD, come compagno di squadra avevo Gianmaria Bruni, ed è
1: Ah,
0: stato un
1: Gianni.
0: anno. Un anno buono, un anno con alcuni buoni risultati, e poi sono passato direttamente a queste immagini, quindi la Formula Nissan, la World Series, quindi ottenendo, diciamo, il mio miglior risultato è stato ottenuto nel 2002, 2002, quando arrivai secondo nel campionato, e per poi passare al GT nel 2003. In contemporanea, diciamo che ebbi una fortuna, perché quella che il mio sponsor principale, ovvero Fondmetal, era proprietario del team Minardi, coproprietario del team Minardi, e per cui ebbi l'opportunità nel 2002 di fare alcuni test e nel 2002-2003 ricoprire il ruolo di terzo pilota con
1: Formula 1.
0: loro, in un'epoca in cui, sì, in un'epoca in cui i test non erano bloccati come adesso, per cui si girava nei test privatamente, giravamo a Valencia, giravamo a Fiorano, abbiamo girato al Mugello, ho avuto un'occasione di girare, queste sono le immagini ad Imola, purtroppo per poco tempo, perché dopo un run si è fermata la macchina con un problema di motore, quindi non siamo più riusciti a uscire dal box, però ecco, è stata sicuramente
1: Ma
0: una
1: che emozione è
0: bella.
1: stata, Matteo, per un ragazzo, un bambino che sogna di diventare pilota, comunque fare un test in quel periodo della Formula 1, che sappiamo quanto era bella, fare comunque girare a Imola in un weekend di Formula 1.
0: È stato molto, molto emozionante, è stato anche emozionante in assoluto, no? La primissima volta, però indubbiamente, eccoci, girare davanti al pubblico di casa e in un contesto ufficiale, perché io avevo già avuto l'opportunità di partecipare a alcuni, più di uno, test collettivi, quindi non so, per esempio a Valencia dove c'erano tutti, no? I test invernali, i famosi test invernali, però ecco, in una sessione ufficiale chiaramente non avevo mai avuto l'opportunità. Peccato solo, ecco, appunto, che sia durato poco in termini di numero di giri, perché poi il motore Ford ha avuto un problema di accensione, non si è più acceso dopo il primissimo run, e quindi è durata poco, ecco, però è stata sicuramente molto,

0: molto belle. Poi ho avuto modo di girare in altre occasioni, non nelle FP1, ma in altre occasioni, ed è comunque stato molto, mo molto bello, ecco. Ed è stato anche quello formativo, ovviamente.
1: Però dobbiamo dare anche atto che quel periodo, scusate ragazzi, la Minardi ha fatto esordire Matteo, esordire Jimmy Bruni, esordire Giancarlo Fisichella, esordire Fernando Alonso e potrei andare ancora avanti. Cosa che la nostra amata Ferrari, sia quel periodo che adesso, non fa queste cose. Questa è una cosa che sinceramente anche lo stesso Giorgio Pantano ci ha detto che è un deficit abbastanza grande, che non vengono supportati. Tu come lo vedi, Matteo, questa cosa qua?
0: Sì, beh, sicuramente diciamo che la Ferrari tendenzialmente ha sempre avuto una filosofia, no, diversa, magari di prendere piloti già acclamati o già con una certa dose di esperienza. E quindi e la tendenza è stata un po' anche a non avere mai piloti italiani, tranne, e dobbiamo tornare molto indietro a Michele Alboreto, Ivan Capelli, però dopo quella generazione lì non ci sono, e Giancarlo Fisichella, non ci sono stati grandi altri italiani ad aver avuto l'opportunità. Chissà se in futuro l'avrà il nostro Kimi, chi lo sa, però all'epoca no, ecco. Quindi Minardi invece era molto, molto attivo, è un po' normale che fosse così perché era un team più piccolino, con meno possibilità economiche, e serviva moltissimo proprio come trampolino di lancio per tanti piloti che poi nel proseguo della loro carriera sono riusciti a fare grandi risultati, da Fernando, ma aggiungerei anche Jarno Trulli e tanti altri che poi hanno avuto una bellissima carriera e sono stati proprio lanciati da Giancarlo Minardi, che è sempre comunque stato considerato un talent scout, perché laddove possibile ha dato la mano a tanti piloti.
2: Io ci avrei solo due domande, un attimino, per ritornando sul nostro, su quello che ho visto e il racconto di Matteo, che è
1: Dai,
2: bellissimo. E poi,
1: Mutini!
2: vedendo Matteo all'inizio del video che guarda i dati della telemetria, e mi sorge subito, a differenza di oggi, i sacrifici di un pilota, quanti sono e quali sono per arrivare ad avere questi risultati. E poi, visto e considerato che la tua esperienza è stata duplice, nel senso che hai fatto esperienza in Formula, hai vinto in GT, se tu ti trovassi davanti a 10 ragazzi, cosa gli consiglieresti oggi? Il GT o la Formula?
0: Ma questa è una bellissima domanda, perché vedi, io ho sempre avuto una caratteristica nella mia vita, sia quando correvo che nel proseguo, no? Che può risultare giusta, può risultare sbagliata, non lo so, però io sono sempre stato una persona che sogna determinati il raggiungimento di determinati obiettivi, ma lo fa sempre con i piedi saldamente per terra e sono molto concreto. Dunque, io ho sempre sognato la Formula 1, ovviamente, come chiunque penso che inizi a correre. Però, quando mi sono reso conto che non sarei mai arrivato realmente ad essere in Formula 1, non mi sono posto il problema più volte e ho subito switchato verso il GT, perché ho avuto un'opportunità di andare nel GT e l'ho subito presa, e grazie a questa scelta, che all'epoca era assolutamente una scelta controcorrente, perché figurati, ero terzo pilota di Formula 1, agli altri miei, diciamo, coetanei in una situazione simile gli dovevi sparare per fargli abbandonare il sogno della Formula 1. Io invece, in maniera molto rapida e fredda, ho switchato sul GT, e grazie a questo cambiamento, in quel momento controcorrente, poi ho avuto l'opportunità di correre per oltre 13 anni da professionista, e quindi pagato da una casa costruttrice o da più case costruttrici per correre. Quindi, e così come quando ho smesso di correre, e stavo ancora correndo in GT, è arrivata l'opportunità di Sky, e senza pensarci un minuto l'ho presa. Avrei potuto continuare a correre, tanti altri non avrebbero mai mollato, no, le corse.
1: Esatto.
0: Invece io sono andato direttamente lì, per cui ho sempre avuto questa caratteristica di non attaccarmi troppo alle cose che ho in quel momento, ma di avere un po' più di
1: Sai
0: meta
1: cogliere il
0: proiettata al
1: momento giusto,
0: futuro.
1: Matteo, comunque, perché quello che hai
0: Sì.
1: fatto te a quel periodo, adesso forse magari molti si buttano sulle ruote coperte, ma hai avuto, infatti io mi sono informato anche la cosa di Sky, che dopo un infortunio sei riuscito subito a cambiare rotta, e non è facile, eh? Da noi ex piloti, magari da un esterno, noi piloti sappiamo quello che significa, no? Noi pensiamo sempre di cercare di arrivare. Quello che hai fatto te, penso nessuno, dalla Formula 1 subito spostarti in GT e poi anche questa cosa qua, dal GT comunque ruote coperte, andare a fare quello che fai oggi penso che pochi ce ne sono, e quindi sai
0: Ho
1: anche
0: avuto
1: quello.
0: questa, quindi per rispondere a Sauro, io sai, io il consiglio che darei ad un pilota è che ci sono mille modi per poter vivere di questo lavoro e di questa passione, poi perché tutto deve nascere da una passione. Quindi si può essere, se si ha la possibilità ovviamente di arrivare in Formula 1, bisogna chiaramente coglierla, però poi si può essere piloti ufficiali nel GT, si può lavorare in questo ambiente anche non essendo piloti, cioè ci sono mille sfaccettature che si possono ottenere per poter vivere di questo lavoro e di questo mondo che è il motorsport, che credo che sia quello che poi amiamo tutti. Ecco, io non mi sono mai posto dei recinti, cioè io non ho mai avuto paura nel dire che se non riesco ad arrivare ad essere pilota di Formula 1, ci provo nel GT. Ci sono riuscito nel GT, ma se non ci fossi riuscito, probabilmente sarei andato in un'altra connotazione nel motorsport, con un altro ruolo, con un altro lavoro per poterci rimanere. Perché io l'unica cosa che so è che mi piace questo ambiente paro paro a come mi piaceva 35 anni fa. Su
1: Sì.
0: questo ne sono sicuro. E
1: Tra
0: quindi.
1: l'altro, scusa Teo.
0: No, e quindi avendo la fortuna di poterci vivere, credo che io sia corretto per me stesso cogliere ogni opportunità che la vita e che questo ambiente
1: Sì,
0: mi
1: ma
0: offre. Per cui è questo.
1: beh, un domani puoi venire a lavorare con noi, se va bene. No, ma questo Matteo si vede, arriva tutto. Alla gente, anche alle persone che non sono proprio al di dentro della Formula 1, che si vede Matteo quando io seguo la Formula 1 come tutti, e si vede proprio, si vede tantissimo. E quindi
2: Tra l'altro, scusa, non abbiamo documentate queste foto, ma qui Matteo Bobbi nel 2003 vince il titolo di campione FIA GT con la Ferrari 550 Maranello, giusto Teo?
0: sì, corretto, sì. Sì, esatto, questo qua è il primo anno di GT, qui arrivò l'opportunità dalla Scuderia Italia di correre nel mondiale, qui è GT1, quindi c'era ancora la categoria GT1 e appunto la colsi immediatamente, poi insieme a Thomas Biaggi siamo riusciti a vincere, diciamo, al primo tentativo il campionato e da lì poi è partita una lunga carriera nel GT perché l'anno successivo corsi da pilota ufficiale ancora con BMS per il secondo anno, terminammo secondi l'anno successivo e poi da lì andai in America a correre nella Grand Am, si aprirono le porte dell'IMSA, tutte le gare di durata, Daytona, Sebring
1: Bello.
0: e compagnia bella e poi da lì io ho fatto tutta una carriera lunga nel GT, sono tornato in Europa, sono ritornato in America un'altra volta, poi ho corso con Maserati, dove lì in quell'occasione mi sono ritrovato come compagno qua, con questa vettura dove mi
1: Bellissimo.
0: sono ritrovato come compagno Alessandro Pierguidi. Per cui,
1: Assolutamente.
0: ripeto, se non fosse stata per quella mia scelta repentina di cambiare, non avrei probabilmente colto l'occasione della Scuderia Italia e poi chi lo sa come sarebbe andata. Quindi,
1: Ma su tutto ciò, quanto è contato tuo padre, che comunque era team manager di molti piloti di Formula 1? Ti ha aiutato? Ti ha fatto scegliere sempre da solo? Ti sei consigliato con lui? O è proprio il DNA di famiglia che riuscite a captare queste scelte velocemente?
0: sicuramente mi ha aiutato, ma anche nell'educazione che mi hanno dato, no? Che mi hanno sempre dato un'educazione di credere in quello che faccio, di sognare, ma i sogni poi devono avere delle basi di realtà, no? È inutile vivere, passare una vita sognando cose che magari poi non arriveranno mai e vivere una vita di sogni. Cioè, mi hanno sempre dato un'educazione di concretezza, cioè di essere concreto, cioè ti piace questo ambiente, ti piace questo lavoro, ok, fallo diventare un tuo lavoro, per cui usa gli strumenti che hai per farlo diventare un tuo lavoro. Quindi sicuramente mi hanno aiutato tantissimo mio padre, ma anche mia madre, mia mamma. Poi sicuramente mio padre, essendo dell'ambiente, mi ha ancora di più aiutato magari nella scelta, però devo dire la verità che questa tipologia di scelte sono poi arrivate nel

0: un po' nella mia pancia o nella mia testa anche.
1: Comunque, dietro a dei grandi campioni c'è sempre una famiglia. Se noi andiamo a vedere Kimi,
0: Esatto.
1: dietro a Kimi c'è una grande famiglia, perciò da questo poi dopo le scelte vengono fuori di pancia. Perciò tutto quello che ha fatto Matteo, tanto di cappello, chapeau, ma eravamo piccoli e perciò sapevo già, non dove lui potesse arrivare, ma fondamentalmente per i sacrifici, ponderanza di situazioni e quant'altro. Eravamo sì più spensierati, però chi vedeva già all'epoca chi più o meno potesse fare un gradino in avanti. Perciò questo sono belle cose, ragazzi.
2: Ragazzi, noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità al nostro rientro. Grandi telespettatori che aspettavate con ansia questa puntata, Matteo Bobbi non lo lasciamo ancora andare, sarà qui ancora con noi, un pochettino di pubblicità e poi ritorniamo.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
5: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
4: Certo!
5: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
4: Naturale! La tua auto è pronta!
5: Che professionalità!
4: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
6: Garantisco io! Punto Pro!
7: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
8: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
9: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
10: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
2: Amici di GoCarta TV News, le vinco le capoto, rieccoci qui come vi avevamo promesso con il nostro super Matteo Bobbi. Eccolo qui, eccolo qui.
0: Ciao, ciao, ciao, eccoci.
2: Adesso entriamo un po' nel Matteo Bobbi 2.0. Da 10 anni, come tutti sappiamo, è al timone, comunque è uno dei super protagonisti del team della Formula 1 di Sky. Ma io volevo sapere, come arriva questa chiamata, Teo?
0: Questa chiamata, guarda, arriva con un messaggio mio verso Carlo Vanzini, nel senso che io nel 2013 ero stato operato per un'ernia al collo, per un'ernia C5 C6, e ero stato operato, per cui ero a casa in riabilitazione. Era il mese di luglio e, come ogni appassionato, stavo guardando il Gran Premio di Silverstone. Quindi avevo il numero di Carlo Vanzini e gli mandai un SMS dicendogli che mi sarebbe piaciuto incontrarlo per fare due parole, ma in quel momento lì non avevo particolari mire o intenzioni. Per cui

0: Lui mi rispose praticamente subito dicendomi: "Ah, che piacere Matteo, ma vuoi venire a lavorare con noi?" E quasi un po' spiazzandomi, no? E io gli dissi: "Va, adesso cominciamo a vederci, poi vediamo se c'è qualche opportunità." Da lì, dopo una settimana, ci incontrammo e nacque un po' l'opportunità di fare delle attività per loro, inizialmente un po' ridotte, quindi con la partecipazione di alcune apparizioni a Race Anatomy, che è il loro programma, quello post, no, post Gran Premio, perché di base sì, esatto, la squadra loro era già formata. All'epoca c'era Luca Filippi, c'era Davide Valsecchi, oggettivamente non c'era neanche spazio, no? Dopodiché, poco a poco, con l'intuizione di Carlo, che è un grande uomo di televisione, cioè sa, diciamo così, fare televisione, sa che cosa serve a una trasmissione per renderla completa, si inventò, totalmente inventò, questo spazio della Sky Sport Tech Room, perché voleva un po' andare a toccare determinati argomenti tecnici, ma senza avere un ingegnere, perché la cosa più facile per loro era prendere, come avevano avuto negli anni precedenti, un ingegnere di Formula 1 e fargli spiegare determinate cose. Ma volevano un linguaggio un po' più semplice, volevano un qualcuno che le avesse vissute, che le sapesse, ma che non le raccontasse con la terminologia complicata o che può avere un ingegnere, ma che provasse a essere un po' più facile per tutti. E da lì nacque la Sky Sport Tech Room, che poi si è evoluta, perché adesso quest'anno marca il 12° anno che sono a Sky, e quindi da lì poi si è tutto evoluto, il mio si è evoluto, quindi ovviamente faccio cose diverse a quelle che facevo 12 anni fa, faccio alcune cose in più, alcune cose in meno, però insomma si è evoluto tutto.
1: Mi hai risposto. Benissimo, ho
2: No, è
1: capito,
2: bellissimo anche perché
1: non
2: penso,
1: pensavo
2: Matteo,
1: che
2: mentre fai.
1: era nata così la collaborazione, però vedi, anche Carlo Vanzini ci ha visto lungo perché, sai, bravi. Tra l'altro, per farvi capire quanto il pubblico ama il nostro Matteo Bobbi, noi abbiamo recuperato questo video.
2: Monza, no?
0: Sì,
2: Questo è Monza
0: Monza, no?
1: 2025.
0: Sì, 25 l'anno scorso, dopo il traguardo, ero sul retropodio. Sì, no, il pubblico italiano è sempre molto, molto carino, e devo dire che da questo punto di vista mi sento fortunato, perché mi arriva sempre, diciamo così, il calore del pubblico e delle persone, per cui onestamente mi danno anche tanta tanta energia alla fine, per cui
1: A
0: mi
1: tal
0: rendono
1: proposito, so che
0: felice.
1: Matteo ha da farti una domanda dopo aver visto questo video. Giusto,
2: Io?
1: Teo?
2: Un attimo, mi hai preso alla sprovvista. Della domanda, un
1: La
2: attimo. Eh?
1: domanda è che quando la gente ti ferma oggi,
2: Ah!
1: preferisci essere ricordato più come campione del mondo FIA GT o come volto di Sky Sport Formula 1?
0: Ti metto la terza. Mi piace più essere ricordato come una persona che ha la stessa passione loro, perché poi alla fine è quella roba lì. Io
1: Bella
0: continuo a
1: risposta,
0: rimarco
1: bella risposta.
0: su quello, perché poi pilota, non pilota, e televisione, non televisione, cioè io credo che quello che ci unisce a tutti noi, e posso, penso, a parlare anche a nome vostro, è la passione che abbiamo per questo sport qua. Poi ci sono mille, mille ruoli e non ce n'è uno più importante dell'altro. Quindi siamo tutti fortunati, per cui io quando mi fermano, io mi metto a parlare della passione, per cui parliamo: "Ma è meglio quella macchina, è meglio quell'altra",
2: Ah,
0: e
2: e questa è la tua
0: parliamo.
2: forza, Matte, che arriva veramente a tutto il pubblico, perché
1: Come
2: proprio
1: poi è Carlo
2: si
1: Vanzini
2: vede.
1: così, perché
2: Certo.
1: io ho fatto degli
2: Sì.
1: eventi con Carlo, lui è uguale, cioè si mette a parlare, lo
0: Sì,
1: vedi
0: sì.
1: proprio
0: È
1: che la sua vita, la Formula 1.
2: così, ma è il successo è questo, infatti, che hanno tutto questo successo, perché hanno passione, sono spontanei, si vede, arriva, la gente apprezza queste cose.
0: È così. Guarda, noi è un lavoro, ovviamente è un lavoro, ed è anche un lavoro che ti ti toglie tanto, no? Nel senso che quest'anno io poi faccio anche tante altre attività, no? Collaterali, diciamo così. E quindi io quest'anno ho una media di 6 giorni al mese a casa, quindi è evidente che è un qualcosa che a volte non è facile perché sei perennemente in giro, però io dico sempre che siamo innanzitutto fortunati, ripeto, ad avere un lavoro che poi torniamo sempre lì, è la nostra passione, ma noi quando siamo via, nella nostra squadra, in quella attuale, ma anche in quella precedente, noi ci divertiamo, cioè noi
1: Certo.
0: Lavoriamo, facciamo orari, facciamo 12 ore al giorno in pista, no? Ma noi ci divertiamo perché noi ci prendiamo in giro tra di noi, cioè io mi diverto, non è che quando sono stanco perché fisicamente sono stanco di viaggiare, ma non sono mai mentalmente stanco perché faccio una cosa che mi piace da matti.
1: Tra l'altro, per farvi capire come si divertono in casa Sky Sport Formula 1, questo è un video che vogliamo farvi vedere.
2: Spettacolo. No,
3: Matteo, scusate. Oscurate Matteo Bobbi. Oscurate Matteo Bobbi. Ci sono delle famiglie, dei bambini, ci seguono, Matteo.
4: Siamo a Miami, Carlo, tutto è permesso.
3: No, noi siamo a Miami,
4: vabbè,
3: Matteo.
4: Fammi finta di essere lì, dai.
3: No, no, Matteo, no.
4: E mia mamma
3: Matteo,
4: crede che
3: no,
4: sia lì.
3: Matteo.
2: No, è spettacolo questo video.
0: Era il primo anno, credo che il primo anno in cui c'è stato il Gran Premio di Miami, in cui tutti loro erano a Miami, mi avevano lasciato a casa e ho detto almeno fatemi godere la canzone di Miami perché siete tutti lì, io non ci sono, quindi
1: Ma
0: è
1: perché
0: stato un...
1: tu spesso comunque rimani a Milano, giusto? Quest'anno
0: Adesso
1: meno.
0: meno, nel senso che ci sono stati 2 anni nei quali sono stato, sì, 2 o 3 anni nei quali sono stati principalmente a Milano, uno perché c'è stato il momento del Covid e in cui eravamo molto più spesso a Milano e poi perché all'inizio diciamo che questo ruolo implicava che io fossi sostanzialmente a Milano. Adesso con la nuova squadra sono più volte, diciamo così, in pista e
1: In
0: quindi
1: trasferta.
0: in trasferta, quindi esatto, sto viaggiando di più e comunque anche occupandomi poi della parte tecnica. Oggettivamente è importante che io sia X numero di volte in pista a vedere realmente la macchina e ad apprezzarle, non so, quando fanno delle modifiche o a parlare con gli ingegneri, perché poi il nostro lavoro è fatto di informazioni, quindi se sei in pista, ovviamente riesci ad avere più informazioni.
5: C'è qualche team rispetto all'altro
2: Spiegami
5: che...
2: il regolamento Ascoltasauro di quest'anno.
0: Vai, vai,
2: Perché
0: Sauro,
2: forse arrivo
0: vai, vai.
2: dopo io. No, volevo dire. Vai, vai.
5: No, io volevo dire solo se c'era qualche team che ti ostacolava magari sulle informazioni quando tu sei in pista, sai che essendo un portavoce per il pubblico, sapere un po' le novità che un team porta o no. Ci sono qualche team più o meno che ti mette dei bastoni tra le
0: Allora, ostacolare non è probabilmente la parola giusta.
5: ruote?
0: Ci
5: Giusta.
0: sono, diciamo che ci sono dei team che agevolano di più
5: Ah,
0: rispetto ad altri. Questo sì. Sicuramente ci sono dei team che magari ti danno un po' più una mano, altri che magari ti danno soltanto l'imbeccata e poi devi essere un po' tu bravo ad andarci dietro e a capire. Però devo dire la verità che sono tutti, poi sai, dopo tanti anni. Le persone con le quali parli capiscono anche il tipo di persona che sei, per cui ci sono delle volte che ti vengono dette cose, noi diciamo a microfoni spenti, no? Cioè che non possono essere divulgate. Quindi quando poi alcuni personaggi dei Tini Formula 1 prendono fiducia e sanno e capiscono che ti dicono una cosa sensibile, tu non la dici, e poi prendi fiducia e magari ti raccontano altre cose che invece puoi dire, quindi è più facile da quel punto di vista lì. Maro, devo dire che ho un bel rapporto un po' con tutti i team.
1: tra l'altro, stiamo guardando delle immagini di Matteo Bobbi prese direttamente dal suo canale ufficiale di YouTube, che io vi consiglio di iscrivervi perché nel post Gran Premio di dopo ogni gara, Matteo Bobbi fa un bel punto della situazione. Quindi per tutti gli appassionati, Matteo Bobbi su YouTube, potete vedere tutti i video post gara. Alcuni li fai proprio anche direttamente dalle piste, giusto, Teo?
0: Sì, va, io anche qua, sai, ci sono degli YouTuber che sono molto bravi e fanno tutti i montaggi, delle cose fatte molto bene. Io ho fatto questo, diciamo così, canale YouTube un paio d'anni fa perché è un modo un po' per avvicinarmi.

0: però mi sembra anche un modo per avvicinare magari le persone che mi seguono, che magari non possono essere lì in pit lane, per fargli vedere determinate cose in maniera così molto easy e spontanea.
1: Certo. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che Matteo Bobby non ha solo la passione per le macchine. E questo ce l'ha detto un grandissimo campione del motociclismo. Ascoltiamolo.
2: Parlare dello stanzino che noi microfoniamo a Rossi, eh? Vai Matteo. Lui peraltro, Matteo, è forte anche su un altro tema. La figa.
0: Allora, lì è. Adesso vi racconto com'è arrivato, fa ridere perché.
1: Comunque una passione comune, Matteo, non sentirti solo.
0: Sì, siamo tutti appassionati. Diciamo, è una. È venuto carino perché quel video lì io ero al Mugello ospite di Sky, e quindi in maniera molto, molto easy. E come vedete, io sono milanista, ma in quel momento ho una maglia della Juventus addosso. Ma per un motivo, siccome io da lì a pochi minuti sotto avevo i pantaloncini, perché andavo a correre in pista con il telemetrista del compagno di Valentino Rossi, con il quale andavamo a fare un giro della pista del Mugello per allenarci di corsa. Per cui io entro nel box di Vale e in quel momento lì c'è Guido che è in diretta, che sta intervistando Vale. E quindi io cerco di non farmi vedere inizialmente, Guido mi chiama dentro e viene fuori sta roba qua, perché Vale non era, gli è uscita così, no? E Vale non
1: Abbiamo
0: sapeva
1: svelato il
0: probabilmente.
1: perché.
0: Non sapeva di essere in diretta, Vale, perché pensava che fosse una registrata quella. Quindi gli è uscito così e quando poi ha visto la reazione di Guido, ha capito di essere in diretta. Io avevo lasciato, non avevo il telefonino con me, vado a fare il giro di pista, neanche ci pensavo più. Quando riprendo il telefonino, avevo il telefonino invaso da miliardi di messaggi perché era in diretta sta scena. E per cui
1: Infatti qua si vede che c'hai sulla maglietta della Juve.
3: Però lasciami dire, queste
1: Adesso
3: sono
1: vedendo ho visto pure
3: sono cose bellissime queste. Lasciami
0: io. Sì,
3: dire.
0: è andata così, è andata.
3: Naturale.
1: Ragazzi,
0: Allora,
1: io arrivo
0: Matteo,
1: in
0: vai.
1: ritardo. Ho capito che arrivo in ritardo con la voce, perché sicuramente c'è qualche problema. Ritorniamo magari all'attualità. Io volevo fare una domanda a Matteo, visto che quest'anno la Formula 1 è cambiata totalmente il regolamento, no?
0: Sì.
1: Ma con tutte queste modalità di gestire, il pilota riesce a guidare ancora distinto oppure rischia di diventare un gestore di sistemi? Nel senso, un po' troppo meno impulsivo, insomma, deve pensare a troppe cose.
0: Allora, diciamo che è cambiato un po' anche che cosa un pilota è chiamato a fare. Prima era, diciamo, magari chiamato solo a massimizzare quella che è l'aderenza a disposizione per essere il più veloce possibile. Ora, per essere il più veloce possibile, non basta solo usare tutto quello che la macchina ti offre in termini di grip, ma bisogna anche sfruttare un po' quello e massimizzare quello che la macchina ti offre in senso energetico, no? Di energia elettrica. Sicuramente è un qualcosa che a noi magari non fa impazzire, però questo non significa che i piloti siano meno, come dire, meno bravi nel massimizzare le cose. Alla fine, come vedete, sono sempre i più bravi che riescono ad emergere, però diciamo che hanno molti più parametri da secondare per far sì che la performance arrivi. Quindi non basta solo frenare tardi, passare veloce in curva, accelerare presto, ma c'è tutta una serie di cose che devono fare che è veramente tanta, per cui sono dei multitasking ormai i piloti, perché guarda, ho avuto l'opportunità di essere nel box Mercedes nell'ultimo Gran Premio, perché stiamo facendo un servizio con loro, quindi avevo la radio, diciamo che sentivo tutte le comunicazioni tra Kimi, suo ingegnere, e tutte le comunicazioni con gli altri ingegneri. E ti devo dire che non è banale correre a quella velocità, ricevere tutte quelle informazioni, dover dare tutte quelle informazioni e nel frattempo agire con il tuo volante e cercare di massimizzare quello che hai. Per cui sono comunque degli atleti di un livello altissimo. Poi i tempi cambiano e sono chiamati a fare cose diverse, però non è che siano meno di prima o più di prima.
1: Ascolta, Ascolta Matteo, adesso abbiamo una serie di domande, sono tante, botta e risposta.

0: dove si riesce. In alcune puoi dilungarti un po' di più, però velocissimamente. Come si prepara un weekend di Formula 1? Da dove inizi il tuo lavoro il lunedì che precede il Gran Premio?
1: Sì, allora il lunedì che precede il Gran Premio io parto da un'agenda che ho scrivendomi quelle che sono le caratteristiche dei circuiti, che ovviamente sono sempre le stesse da anno dopo anno, ma è un qualcosa che faccio per rimettermi mentalmente in quel circuito lì. Vado a vedere un po' tutte le statistiche varie e poi vado a concentrarmi su quelle che sono le informazioni che ho riguardanti le modifiche che andranno a portare. Quindi faccio un po' tutto il classico giro di telefonate con, diciamo, le persone che ho all'interno dei team. E poi la prima cosa che faccio quando arrivo in circuito è andare a verificare che queste informazioni con i miei occhi siano corrispondenti alla verità. Hanno portato quell'ala, hanno portato quel fondo. Quindi parte tutto da un lavoro fatto dalla scrivania in cui sono adesso di analisi dell'anno precedente del Gran Premio che si andrà a toccare.
0: Ok. Quanto tempo dedichi allo studio dei dati, delle telemetrie e delle novità tecniche prima di andare in onda?
1: Abbastanza tempo, adesso quantificartelo è difficile, però tempo, sicuramente ore, soprattutto perché poi dobbiamo decidere cosa mandare in onda. Ovviamente i dati che abbiamo sono molto di più di quelli che poi mandiamo in onda e quindi bisogna fare una selezione di tutto il materiale che abbiamo a disposizione e mi devo confrontare con diciamo tutto il team di Sky.
0: Ecco, a tal proposito, quante persone lavorano dietro una diretta televisiva di Sky, indicativamente?
1: Guarda, ti direi, a parte i nostri, le persone che andiamo in onda, dietro abbiamo circa una ventina di persone, almeno.
0: Quindi una trentina, via. C'è
1: Sì.
0: una telemetria o un dato che guardi sempre durante una gara?
1: Non particolarmente una, diciamo che da italiani tendiamo sempre a mettere nel nostro racconto almeno una telemetria o un'analisi che riguardi la Ferrari, per ovvi motivi, no? Siamo italiani, la maggior parte del pubblico, dai nostri dati, tifa Ferrari, per cui è giusto, lato nostro, dargli delle informazioni e fargli cercare di capire a che punto è o in che situazione si trova la Ferrari.
0: Matteo Bobbi invece per chi strizza l'occhio.
1: Io lo volevo dire,
0: Per Kimi
1: infatti.
0: Antonelli. Kimi Antonelli.
2: Potevi pensare, io almeno penso noi sì, che quest'anno, almeno fino a questo momento, poteva arrivare a questo punto, nel senso che diciamo si sta giocando il mondiale, ma con ampie possibilità di vincerlo.
1: Oggettivamente no, ho sempre riconosciuto il valore di Kimi perché ho la fortuna di conoscerlo, lui e la sua famiglia da tanti anni, però oggettivamente quest'anno ha sorpreso tutti per il livello. Cioè io ero sicuro che lui potesse arrivare a questo livello, ma non mi aspettavo che arrivasse al suo
0: Così
1: secondo anno
0: subito.
1: di Formula 1. Pensavo che arrivasse magari l'anno prossimo, più verso fine stagione che subito all'inizio.
3: Posso fare due domande al volo?
0: Devi.
3: Certo. Il pilota più completo e il sorpasso più bello del 2026.
2: Bravo, Sauro.
1: Urca. Allora, io pilota più completo tendo sempre in questo momento a metterci Max, perché ritengo che sia se guardiamo il menu, che cosa propone il suo menu, c'è tutto. C'è la velocità estrema, c'è il corpo a corpo estremo, c'è la qualifica, c'è la gara, c'è l'attacco, c'è la difesa, c'è tutto. E c'è soprattutto quest'anno un po' di più, ma di solito c'è una totale assenza di errori, no? Quest'anno qualche errore c'è stato, probabilmente
0: Sì.
1: alcuni figli di problemi alla macchina e il sorpasso ecco, una mia cosa, sono pessimo nella memoria. Quindi aiutatemi voi
3: Guarda,
1: su.
3: io ti dico quello da pilota, il sorpasso più bello. Mi dispiace perché per me, io ci ho passato anche la gioventù, un po' meno con Max, anche con lui ci ho passato un bel periodo, però quello che ha fatto Max domenica su Hamilton ancora non l'ho visto da nessuna parte.
2: Anche per me.
1: Ecco,
2: Esatto.
1: quello lì è molto bello, sì.
3: Devo dire che è un sorpasso non fatto dato da un surplus della macchina, ma arrivato da un'empatia, cioè sua, cioè tra lui e la macchina, e il grip a terra dice: io vado, gli ha lasciato un buco.
2: Ma, ragazzi, in telecronaca ho sentito che magari lui cioè non neanche l'aveva pensato di fare questo sorpasso, ma poi con la scelta tutto è arrivato lì e ci ha provato. Secondo me uno come Max, vedendo l'opportunità, già lo ci aveva pensato di farlo. Poi che riusciva è un altro conto, perché comunque trovavi Hamilton davanti, ma quello che ha fatto, ragazzi, è tanta roba.
0: Senti, Teo.
1: Sì, no, sono d'accordo con Sauro, comunque con Matteo, perché è stato un sorpasso pazzesco. E ripeto, il Max è un pilota allucinante, a dir poco.
0: Durante una diretta ti è mai scappato un commento che insomma ti saresti voluto rimangiare?
1: Non volevo toccare quel tema, però sicuramente quello che è diventato famoso, quel commento, no? Poi senza entrarci troppo, però quel momento lì sicuramente sì, perché potenzialmente è stata una mancanza di rispetto verso una parte del pubblico, quindi sì. Ma a parte quello, ti dico di no, ma c'è stato un momento nel quale ho dovuto realmente mordermi la lingua, che è stato post Abu Dhabi 2021. Quindi con quanto successo, diciamo, Michael Masi, Hamilton, quel momento lì è stato oggettivamente difficile, perché se esprimevo tutto quello che pensavo con quello che sentivo in quel momento, probabilmente sì, non era buono.
2: Per te, Matteo, Hamilton 8 mondiali?
1: Sì. Non perché quell'anno lui se lo sia meritato di più di Max, perché io l'ho detto tutto l'anno: vinceva Max o vinceva Lewis, entrambi erano i degni campioni del mondo. Però secondo me l'episodio nello specifico del finale di gara di Abu Dhabi è stato completamente una catastrofe, secondo me.
0: Ti ricapita di riguardare le gare per insomma capire anche dove poter migliorare, cosa potevi dire di più, cosa potevi dire di meno?
1: Sì, lo faccio. Allora, all'inizio, i primi 4-5 anni lo facevo sempre. Adesso non lo faccio sempre, anche perché c'ho meno tempo a disposizione, però lo faccio quando mi capita di essere a casa e di sentire, lo tendo a farlo, anche perché c'è una cosa che è molto viva in noi che facciamo questo lavoro, cioè appena hai fatto un intervento televisivo ti sembra in quel momento magari che poteva essere meglio, che o ci sono state delle cose che ti hanno dato fastidio, e tu quando finisci quell'intervento sei convinto che sia venuto malissimo. Poi te lo vai a risentire e da spettatore sul divano dici: era perfetto, o comunque era quello che io volevo dire. Per cui tante volte questo mi aiuta, perché, ma questo vale un po' per tutti i lavori: quando sei dentro hai una percezione, quando sei fuori ne hai un'altra. Quindi mi aiuta un po' ad avere la visione un po' da fuori.
0: E senti, Matteo, qual è il pilota che ti piacerebbe, con cui ti piacerebbe sederti un'ora a leggere la telemetria o parlare di gare, insomma, anche di tecnica, visto che poi è il tuo pezzo forte?
1: Mi piacerebbe farlo con Max, perché mi piacerebbe farmi raccontare da lui determinate sue caratteristiche, o perché fa certe cose, o mi piacerebbe sentire il suo punto di vista su certe cose.
0: Beh, può capitare, no?
1: Sì, non è facilissimo, ecco, arrivare a fare queste cose con loro, però sì, perché no? Però lui è uno di quelli che cui mi piacerebbe.
0: Voi avete qualche domanda, ragazzi?
3: No, io...
2: Vai, Sauro.
3: No, io ero curioso di sapere, visto che abbiamo visto i due aspetti, no? Delle persone, perché ancora in Formula 1 ci sono persone o piloti con un'esperienza tale ventennale tipo guarda Fernando Alonso e abbiamo

0: un fresco Kimi Antonelli, no? Le differenze mi piacerebbe da sapere da parte di Matteo quando li incontra in pista, cioè al di là dell'esperienza di Fernando e quella di Kimi, come si presenta, come si pone, è
1: Allora,
0: sempre.
1: sono tutti gentili, poi con Fernando Sauro abbiamo sicuramente un rapporto, no, di lunga data, eccetera, per cui sono, devo dire la verità, sono tutti molto gentili. Poi hai citato due piloti, Alonso e Kimi, che sono agli antipodi, ma con entrambi ho un ottimo rapporto. E sicuramente Kimi rispetto a Fernando ha un'energia diversa ed è un'energia contagiosa. Kimi è una bomba atomica di energia positiva ed è veramente complicato non voler bene a Kimi o perché immediatamente danni di questo lavoro, per cui magari ti trasmette un livello energetico diverso, però devo dire la verità, sono entrambi molto, molto gentili, per cui non, da questo punto di vista sì.
0: E
1: Diciamo
0: come
1: che
0: lo
1: la.
0: vedresti, scusate un attimo, come lo vedresti Alonso in una Mercedes oggi? Ancora
1: Andrebbe
0: all'altezza di stare
1: sicuramente.
0: davanti oppure.
1: Allora, piano non andrebbe, piano non andrebbe di sicuro, però poi sai, è sempre difficile fare questi giochi di come vedresti. Secondo me adesso con il livello di forma che sta ottenendo Kimi, insomma, viene
0: Chapeau.
1: difficile per tutti, o per molti stargli davanti, perché comunque non dimentichiamoci che Russell è un pilota che è andato sempre molto forte e che numeri alla mano negli ultimi anni di convivenza con Hamilton, insomma, lo ha messo al suo posto. Per cui io credo che il Kimi in questo momento non ha nulla di meno rispetto a nessuno. Poi dirti Max farebbe di più, Max farebbe di meno, non lo so. Bisognerebbe trovarsi.
2: Il
1: Di
2: problema
1: sicuro.
2: di Russell, soprattutto quest'anno, secondo me, oltre che si lamenta troppo, ma sta soffrendo, secondo me, ultimamente tanto Kimi. E quindi,
0: Chi non lo
2: secondo
0: farebbe?
2: me, però
1: Normale,
2: non pensavo
1: è
2: così, Sauro,
0: normale.
2: sai? Non pensavo che un Russell riusciva a soffrire così tanto.
0: Matteo, ce l'ha spiegato adesso Matteo praticamente, il gioco di parole, no?
2: Sì.
0: Ha un'energia interna oggi, Kimi, che è inutile dire, qualsiasi cosa fa gli viene bene perché l'energia è proprio lui, è così, ma lo è stato fin da piccolo. Io la prima volta che l'ho visto all'ICCAT era un cigno che era alto 1 metro, mi ricordo, e lo vedevo che non arrivava neanche a vedere davanti e andava con un'energia incredibile. Perciò,
2: Guarda,
0: sono io.
2: ragazzi, questi piloti nascono. Poco, si vedono al carte. L'esempio è un Nyck de Vries che poi magari ha fatto un altro tipo di carriera, ma
1: Ah, dei problemi, Matteo, non ti
2: purtroppo
1: sentiamo
2: si
1: più.
2: vede dall'inizio.
1: Non ti sentiamo, Teo. Vabbè,
2: Problemi.
1: Matteo, chi vincerà il mondiale in questo 2026?
2: Urca.
0: Ok.
2: Vado col cuore, dico Antonelli.
1: Perfetto, ragazzi, noi siamo quasi in chiusura, il tempo è tiranno, poi Matteo Bobbi deve scappare. Se non avete un'altra domanda super super da fucsia, come direbbe il nostro Carlo Vanzini, lo lasciamo andare.
0: Guarda, io me la tengo per la prossima volta perché lo vogliamo rivedere poi a fine anno quando riapriamo la busta di chi ha vinto il mondiale. Perché è
1: Dai.
0: bella lotta, se la Ferrari è una bella lotta anche perché a Genè poi bisogna spiegargli che una cosa vale l'altra.
1: Vediamo, vediamo, vediamo.
0: Sicuramente
1: Io voglio sapere i vostri. No, è un
2: ferma.
1: mondiale che non ci sta facendo annoiare, dai,
2: No,
1: quasi.
2: no, però voglio sapere i vostri
1: I
2: nomi. Chi
1: nostri?
2: vince il mondiale? È certo, se no.
1: Io dico lo stesso che hai detto tu, Matteo.
0: Guarda,
2: Io Kimi.
0: a me fa piacere che vinca Kimi perché è un ragazzo che lo merita, è una famiglia che la merita, è un contorno che merita proprio questo ed è per noi italiani è un plus in più, cioè una cosa, ma a meno, io non l'ho vissuta. e penso neanche voi di aver vissuto magari

0: uno, un italiano che vince un mondiale in Formula 1. Però devo dire che la Ferrari mi crea ancora emozione, perciò sono lottato come lo è lottato anche Marc Cheveux. Via.
1: Eh beh, no,
0: Io
1: certo.
0: tifo per entrambi. Poi ripeto, in Ferrari c'è Hamilton e perciò abbiamo passato una vita insieme quando eravamo nel kart, e dall'altra parte c'è Kimi, l'ho visto solo crescere, ma con tutte le sue qualità e tutte le sue doti, perciò dov'è se lo merita e speriamo che porti a casa quello che sta facendo.
2: Il meglio, il
0: Il
2: meglio.
0: meglio.
2: Il nostro Kimi. Bene, ragazzi. Io direi che è stata una super puntata. Matteo, sei stato veramente gentilissimo
1: No,
2: a
1: grazie a voi ragazzi, grazie per
2: grazie, Matteo.
0: partecipare. Grazie.
2: Siamo veramente super, super contenti. Io vado a ringraziare Matteo Traini, Olevin Colecapoto,
3: Ciao ragazzi.
2: il nostro Mughini, Salvo
0: Ciao a tutti, ciao
2: Cesetti,
0: ragazzi.
2: e il nostro super dalla Sky Sport Crew, Matteo Rossi.
1: Grazie, grazie a voi, ciao ragazzi.
2: Alla prossima, ragazzi. Voi continuate a seguire le frequenze di GoTV. A settimana prossima. Ciao.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. Ipicarting. Intrepid Driver Program.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: No, Rendena è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
3: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
4: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farci da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
5: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace, è un percorso bellissimo e veramente davvero mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
6: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
7: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria, ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo, ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro
1: genio. Jensen.

0: baffo che sto.
1: Keep it in the game!

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura

0: e veloce. Il Montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario.

Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi

0: Scout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un

0: maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta

0: per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato

0: Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusti Yoga su Web TV. Sono Sayonara Mota e la nostra pratica di oggi è solo yoga somatico.

0: Somatic Moves, ou yoga somático, é uma técnica muito profunda que utilizamos na parte terapêutica do yoga para dar um approccio muito realístico e tangível sul abbassamento dei livelli di stress e sistema nervoso. Quindi, cosa si basa questa tecnica? Sull'applicazione dei movimenti, delle asana molto lenti che vanno a stimolare una risposta fisiologica immediata attivando il sistema parasimpatico, che è il sistema quello di rilassamento, che è orientato per la digestione, per il sonno, quindi ci induce a cambiare il ritmo quando siamo in un lato molto di fuga o combatti, no? Combatti o fuggi. Quindi questo sistema, questa tecnica è stata creata da Thomas Hanna Somat e è davvero utilizzato in tantissimi campi per poter migliorare ancora e darti questa consapevolezza di regolazione, di autoregolazione. Quindi ti indico questa pratica in qualunque momento della tua settimana, della tua giornata, che hai necessità di sconnetterti, di trovare questa connessione con te stessa e davvero dare questa risposta al tuo sistema parasimpatico. Quindi avrai bisogno di tappetino, di cubetti, ricorda della tua bottiglia d'acqua calda per termoregolarti, un cuscino, puoi avere anche altri cuscini, anche una coperta, perché alla fine il corpo si raffredda tantissimo, quindi potrai anche coprirti alla fine. Ci sediamo sempre o in Sukhasana o in Siddhasana, che le ginocchia saranno più basse delle tue anche. E iniziamo qua semplicemente a portare un po' di movimento, iniziamo solo con questo movimento di spostare per assettare il corpo.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Da qua andiamo a inspirare, espirando, porto le mani al plesso cardiaco, occhi chiusi. E da qua ti chiedo soltanto di portare attenzione, come sempre, al tuo corpo fisico, corpo energetico, mentale, emozionale e spirituale. Osserva la tua immobilità. Fai un respiro profondo. Da qui ti chiedo di portare la mano destra sul petto, mano sinistra sotto l'ombelico e facciamo il Dirga Breathe per 3 volte, inspirando dal naso, inspiro l'ombelico si allontana, espirando l'ombelico si avvicina alla colonna, inspiro in 4, da un ritmo a questo respiro, deve essere equo, il stesso tempo di inspirazione e di espirazione. Samo vuol dire ecco, uguale. Questo pranayama molto semplice ma molto potente è quello che ci accompagnerà. Avremo solo una piccola variante che si chiama Vishama, dove andiamo per attivare ancora insieme al nostro movimento, andiamo a fare la espirazione più lunga. Quindi andiamo a inspirare in 4 e espirare in 6.

continuo ancora per due. Quindi abbiamo fatto prima una respirazione regolare e adesso irregolare. Quindi abbiamo fatto sempre 4-4, che è un sama, e vishama, che è una respirazione irregolare. E la enfasi qua è nella espirazione, per dare questa sensazione proprio di eliminare, lasciare andare più profondo e attivare il sistema parasimpatico. Prendiamo intenzione della nostra pratica di portare davvero ripristino, autoregolazione del nostro sistema nervoso. Andiamo a inspirare, espirando, riporto le mani adesso soprattutto le ginocchia. Andiamo a inspirare portando il petto in avanti e espiro in sei. Il gatto, colonna curva, inspiro. Movimento lento.

Quindi senti a ogni inspiro energia, ogni espirazione lunga, il rilascio della tensione, lasciati guidare del tuo respiro ancora per due. Da qua riporto in centro, inizio solo a dondolare verso destra e sinistra, quindi 4, 6.

O movimento é muito più lento do que quando siamo abituados a fare. Quindi è come se contasse 1001, 1002, 1003, 1004, e poi 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, più lungo. Adesso andiamo a fare un cerchio in avanti, espirando, quindi facciamo un grande cerchio, puntando laterale, stendo, poi laterale e frontale. L'importante è che quando vai in avanti, espiri, inclinando, incomincia a inspirare, inspira di colonna, estensione, espiri laterale. Quindi quanto più lento, più beneficio avrai del tuo movimento, è un movimento molto circolare, molto femminile, per attivare l'energia femminile anche. Poi cambiamo lato, ancora, riporta. Quando stiamo facendo somatic moves, sentirai magari gli occhi che si lacrimeggiano. Lo sbadiglio, e questi sono tutti segnali molto precisi che il tuo sistema nervoso ti sta calmando.

0: Sentirai il corpo dondolare ancora. Da qui
1: andiamo a sederci in Svatistasana, quindi porto una gamba avanti, un'altra dietro, forma Z.
0: E andiamo a inspirare, portando il tronco là verso la gamba piegata, facendo un tuffo.

Inspiro, salgo, expirando, descendo. Inspiro, desço, posto le braccia posto verso l'alto. Inspiro e vado a ruotare quello che riesco. Quindi inspiro, apro. Lento e tornando, vado lá dietro, guardando indietro. Inspiro, apro. Senti o movimento, come se avesse um filo sulla tua mano e com esse movimento.

Inspiro toro. Adesso apro le braccia, porterò la gamba destra avanti, porterò la mano opposta sul ginocchio e guardo. Lá in torsione. Soltanto torno solo la testa, inspiro e espiro. Quindi la testa, solo il tratto cervicale che si muove.

começa com esse movimento. Inicia, guardo avante, guardo lá na minha espalha. E o movimento diventa più ampio. Quindi testa e poi spalla. Testa, inspiro. In 4 e espiro in 6. Mantieni questo ritmo sempre 4-6. Adesso nel prossimo andiamo a fare un movimento più ampio e combinare con il primo, quindi guardo avanti, spalle, da qua tronco e vado là dietro guardando. Ritorno col braccio, torno tronco e guardo la testa, spalla dietro, torno con la testa. Guardo le spalle, il tronco si gira lento e vado là.

próprio livelo de conexão e de stress que davvero svaniscono. Porque questo estímulo vai proprio portare più consapevolezza, um estímulo que o nosso corpo que vai tudo bem. Siamo sempre em frenesia, não? Correndo. Quindi piano, devare con le gambe, inizio solo a muovere. Il principio è proprio questo, quando noi abbiamo tanta tensione nel corpo, né, stiamo correndo, macchina, lavoro, computer, telefonino, andiamo, saliamo, quindi sempre con quello stress di incorrere, quindi il messaggio al nostro corpo è di stare con un sistema di adrenalina, non di portare questa... corpo sempre in tensione, pronto per difendersi, pronto per andare nell'attacco e fuga. E che cosa succede con il somatico? È proprio l'opposto, andiamo a stimolare il corpo con movimenti lenti per dare questo messaggio che adesso va tutto bene, è tutto più calmo, sono tranquilla e quindi attiviamo invece di troppa adrenalina, attiviamo più le endorfine. Quindi andiamo a portare questo meccanismo, questo movimento lento e rimaniamo in centro cambiando la gamba opposta, riporto naturale, apro e faccio un inspiro espirando dolphin.

respiri che sei. Adesso salgo, inspiro e vado a portare adesso la mia mano opposta sul mio ginocchio opposto e vado a guardare in torsione. Espiro, inspiro, torno con la testa, solo il primo movimento della capo. 4, 6.

inspirando, vado adesso a guardare là alla mia spalla. Quindi il movimento diventa più ampio, non solo testa più avanti, vado a guardare la mia spalla opposta.

respiro fino a metà e quando faccio la torsione più grande, espiro. Inspiro a metà, entro in torsione e espiro. Adesso andiamo a portare, inspiro prima, espirando, inspirando vado avanti, espiro e vado a mollare tronco e vado là a completare tutto il movimento, arrivo in espirazione. Inspiro, quindi spalle, tronco, testa. Inspiro, testa, spalle, tronco. Inspiro. Inspiro, tronco, spalle, espirando, testa. Inspiro, testa, spalle, espirando, scendo.

centro, prova a portare tutti e due gli ischi, osserva cosa vieni, li portiamo all'indietro, divaricamo le gambe, e ancora solo adesso quando muovo, vado con la testa, quindi il movimento è proprio tutto sincronizzato, testa, proprio lascia il corpo andare. Testa, spalle, quando vado dietro, testa, mi fermo in centro e prepariamoci adesso per sederci, appoggio le mani sulle ginocchia, inspiro, allungo la schiena e espirando lentamente.

Palmo verso, lá tu vai portar uma vértebra à volta, pavimento, controla a descesa. E riporta le braccia. Inspiro, le braccia vengono verso alto, verso basso. Inspira, come se avesse un filo nelle mani.

Adesso andiamo a unire i piedi. Piedi uniti. Lasciamo i piedi uniti, la colonna a pavimento. Mentre inspiriamo, le mani vanno all'indietro, trascina questo filo delle gambe, divaricano, i piedi sono uniti, vado nella farfalla. Le braccia vengono all'indietro, lombare e pavimento.

4 e espiro in 6. Quanto più lento, meglio. Inspiro in 4.

nella quale adesso lascio le ginocchia unite e porto i piedi fuori. Quindi il movimento sarà, le gambe vengono extra, vengono appoggiate fuori il tallone a terra. Quindi il bacino fa un'apertura proprio del sacro. Lascio qui, da qua inspiro, stacco, spingo le anche l'ischio verso il pavimento, creando una piccola lordose, e espiro, appiattisco il pavimento, umbilico verso la lombare.

respiro. Qua uniamo adesso i piedi, ginocchio destro al petto, inspiro, stacco la testa, torno al pavimento, afferro il ginocchio opposto, inspiro, espiro, stacco la testa e le spalle. Quando inspiro, crio la lordose, proprio per passare una mano. Espiro, pubi in avanti, ginocchio al petto, stacco testa, spalle, la testa tocca il ginocchio. Più lento. Lascio le braccia su. Adesso lentamente scendo le braccia. Câmera lenta. Quanto più lento, meglio. Estendo le gambe per entrare a Shavasana. Piede larghezza, de tappetino, le gambe, palmo verso su. Porto il braccio indietro, posto della gamba, mi giro sul fianco, occhi chiusi, lentamente vengo seduto.

E ti riporta nella posizione di Siddhasana. Senti il corpo in quello stato di lentezza, di torpore, tutto naturale. Inspiriamo, portiamo le mani al plesso cardiaco. Guardiamo la punta del naso, nasgrai, pavimento. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi. Io vi invito sempre a seguirmi sui miei canali social, sarò disponibile per le vostre domande. E vi aspetto alla prossima pratica su Web TV Gusti Yoga. Namastê!

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: Un museo a cielo aperto in un borgo tipicamente cilentano. Siamo ad Eredita, Andrea, frazione di Ogliastro Cilento, che è una realtà bellissima da scoprire e da valorizzare.
1: Assolutamente, Eredita, come dicevi, è un paese, una frazione nel paese di Ogliastro Cilento, e che nonostante negli anni si è spopolata e insomma abbia ancora pochi abitanti, è un luogo in cui respiri, diciamo, questo senso di identità molto forte che c'è in questi luoghi. E qui c'è il Comai, che è questo museo a cielo aperto in cui praticamente l'arte può rendere vivi ancora dei luoghi che altrimenti non sarebbero più vivi.
0: E noi tra poco conosceremo l'anima che ha dato vita a questo progetto, il professor Costabile Guariglia. Intanto, come di consueto, andiamo a scoprire questo piccolo gioiellino.

progetto Comai nasce da alcune riflessioni importanti, significative per quello che sono un po' i borghi del, nel nostro caso, nel Cilento, e l'attenzione è andata poi su quello che è il problema di spopolamento. Abbiamo scelto poi questo luogo dove noi abitiamo, eredita che è del comune di Ogliastro Cilento, una frazione, e abbiamo pensato di iniziare un progetto da questa frazione eredita, appunto, perché c'è bisogno di costruire, ricostruire qualcosa che possa portare un flusso diverso di presenze, proprio per il senso di abbandono che hanno un po' tutti i borghi del Cilento, e nello specifico eredita. Comai è un progetto che guarda un po' alle antiche città di Pestum e Velia, è una definizione, il nome che nasce dalla parola greca antico che significa villaggi, e mi piaceva molto questa idea di costruire un collegamento tra le due città antiche, tra Elea e Pestum. Villaggi, e porta un sottotitolo che è importante: luoghi di attraversamento sensibile. Questo luogo era interessato all'attraversamento delle due città, del popolo, no? Che si spostava da una parte all'altra, tra Pestum e Elea e viceversa. Quindi che cosa è successo poi? Riflettendo e costruendo un po' il concetto intorno alle due città e il borgo di Eredita interessato che guarda la valle di Pestum, abbiamo iniziato una vera e propria lotta contro il tempo. Quindi abbiamo invitato un po' di artisti, 34 artisti, a partecipare a questo progetto, e devo dire sicuramente, insomma, con molto entusiasmo. Questa operazione è un'operazione che è stata fatta in sinergia con il comune di Ogliastro Cilento, il sindaco Michele Apolito, che ha dato la massima disponibilità, ci crede molto, ha assicurato la sussistenza anche nel tempo. E questo è importante, perché da soli non si fa niente. Quindi abbiamo iniziato piano piano a raccogliere le opere degli artisti che hanno inviato nel tempo e a collocarle in un modo, diciamo, temporaneo, però che piano piano sarà in divenire un museo, diciamo, per tutto il borgo di Eredita.

una delle simpatiche proiezioni di questo progetto è che ogni abitante di questo luogo, di questo villaggio, chi vuole, è libero, diventerà custode dell'opera. Perché custode? Perché un'opera ha bisogno di cura, così come tante altre cose, quindi ha bisogno di essere guardata, mantenuta con una certa

lavoro è stato ufficializzato successivamente, diciamo, una volta installate le opere, con il catalogo, il contenuto scientifico proprio di tutto il lavoro, che è stato finanziato dal comune di Ogliastro Cilento. Lo dico perché è importante: all'interno abbiamo 34 artisti che hanno aderito, che voglio elencare per ringraziarli pubblicamente. Quindi abbiamo Lucio Feltra, Elio Alfano, Michela Attianese, Raffaele Boemio, Peppe Capasso, Francesco Cocco, Anna Crescenzi, Enzo Cursaro, Diana D'Ambrosio, Maria D'Anna, Giuseppe Di Lorenzo, Francesca Di Martino, Mina Di Nardo, Tony Erbino, Vincenzo Frattini, Marianna Sofia Gonzales, Gianni Grattacaso, Costabile Guariglia, Pietro Maietta, Fabio Mariani, Arianna Matta, Anna Maria Mirabella, Giuseppe Monzo, Luigi Pagano, Gloria Pastore, Eliana Petrizzi, Maria Sara Pistilli, Giovanni Ruggiero, Antonio San Martano, Anna Maria Saviano, Antonio Serrapica, Nella Tarantino, Ernesto Terlizzi e Marco Vecchio. Questi sono artisti in buona parte della Campania, Napoli, Salerno e dintorni, e artisti argentini, artisti che vengono da Roma, che hanno donato delle opere, 34 opere, e successivamente ne doneranno altre per iniziare il progetto Comai.

San Giovan Battista a Eredita è molto sentito, diciamo, è un santo che nel periodo del 24 giugno viene festeggiato, e in questi festeggiamenti c'è questa performance del volo dell'angelo. Viene scelto un bambino intorno a 10 anni e viene fatto volare da una corda fino al campanile, e racconta le strofe dell'Arcangelo Gabriele su Giovanni Battista. E quando si fa questa festa, il 24 giugno la nascita, il 30 agosto la morte. È un evento singolare, insomma, molto popolato il posto in quell'occasione, quindi abbiamo un riscontro di presenze importanti grazie all'evento sacro.

molti progetti sono mirati a cercare di fermare lo spopolamento di certi luoghi, di certi villaggi del Cilento nello specifico, ripeto. L'arte è significativa perché riesce in qualche modo a portare presenze. Nel momento in cui si costruisce un progetto che ha un filologico all'interno di qualsiasi borgo, non nel caso di Eredita specifico, nel comune di Rialto Cilento, servire può essere utile a mantenere un equilibrio con la popolazione, cercare di integrare e portare nuove presenze. Chiaramente tutto questo deve essere assoggettato a servizi di un luogo come attività turistiche che possono ricevere gli ospiti. Il comune su questo punto sta lavorando insieme a noi.

0: l'ordine che traspare da questo piccolo borgo fa la differenza.
1: Assolutamente, perché in molti di questi comuni, diciamo, la pulizia e l'igiene urbana è fondamentale, la raccolta differenziata, insomma, dove funziona si vede, e devo dire che qui appunto la Nappi Sud ha fatto un buon lavoro sulla raccolta differenziata e anche in collaborazione ovviamente col comune sulla manutenzione, diciamo, dell'ambiente per quanto riguarda il paese.
0: È importante, insomma, che il futuro, ma anche il presente naturalmente, di queste realtà sia, come dire, in qualche modo affidato ad una sinergia. Ciascuno deve fare la sua parte. Naturalmente il comune dà il buon esempio e fa un po' anche da guida per lo sviluppo dei territori, e poi ci sono anche gli istituti di credito che hanno, insomma, un ruolo importante nel sostenere appunto la crescita di queste comunità.
1: Assolutamente, le piccole banche del territorio, penso ad esempio alla Banca di Montebruno e Roscigno, che praticamente, insomma, mantiene e finanzia anche dei progetti interessanti che appunto si sviluppano e nascono poi in questi luoghi per farli conoscere e per renderli vivi.

un paese bello, insomma, davvero una visita qui ad Eredita suscita tante emozioni positive, tante suggestioni, però insomma anche la pulizia e il decoro

0: Lo avevamo detto in premessa, Eredita merita davvero di essere conosciuta in tutti i suoi angoli, quelli più sconosciuti per l'appunto, ma certamente suggestivi.
1: Sì, come appunto ti dicevo all'inizio, questo viaggio e questa passeggiata in questo luogo è stata una scoperta molto interessante, e anche quest'idea del museo a cielo aperto è una cosa nuova che può portare appunto degli artisti da tutte le parti poi della Campania e d'Italia a rendere vivo questo luogo, quindi è una sorta di immersione, diciamo, in un paese, dell'arte in un paese, che è una cosa che secondo me aiuta molto e aiuterebbe molto questi luoghi. Quindi Eredita è un luogo interessante da scoprire e da venire a vedere.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata alla cronaca. I carabinieri scoprono un uomo a Polla con la droga in casa, pronta per lo spaccio, e lo arrestano. La cronaca di quanto accaduto nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Un uomo di Polla, di circa 50 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti nella sua abitazione. Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri con il supporto dei militari della stazione di Polla, di quelli dell'Aliquota Radiomobile e del nucleo operativo. Sul posto anche l'unità cinofila dell'arma. In casa dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato crack e hashish. I controlli e l'arresto sono scattati dopo una serie di segnalazioni di via vai nei pressi dell'abitazione dell'uomo e anche per la presenza di un giro di persone anche notturno, nonostante l'abitazione fosse in una zona non centrale di Polla. I controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina proseguiranno anche nei prossimi giorni, sia a Polla sia nel Vallo di Diano. Infatti sono stati segnalati numerosi episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per il cinquantenne, l'autorità giudiziaria di Lagonegro ha disposto i domiciliari.
0: E ancora continueremo a trattare di cronaca, ma subito dopo la pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche.

0: In pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di cronaca. Oltre 5.000 pacchetti di sigarette di contrabbando sequestrati dalla Guardia di Finanza di Eboli. Sentiamo Danila Piacasella.
2: Oltre 100 kg di tabacchi lavorati di contrabbando sono stati sequestrati dai finanzieri della Guardia di Finanza di Salerno nei giorni scorsi. I tabacchi sono stati rinvenuti all'interno di un container situato in un'area di parcheggio e deposito del capoluogo. Al termine delle operazioni, un uomo di 50 anni è stato arrestato per il contrabbando di tabacchi e per l'introduzione, nello Stato e nel commercio, di prodotti con segni falsi e ricettazione. I prodotti, infatti, sono risultati privi del previsto contrassegno dello Stato italiano e recavano indicazioni in lingua straniera. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato anche delle anomalie nei sistemi di identificazione. Una parte delle confezioni era sprovvista del codice identificativo univoco, mentre su altre venivano ripetuti gli stessi codici. Oltre 5.000 pacchetti di sigarette di varie marche, per un peso complessivo pari a circa un quintale, sono stati sequestrati. L'operazione è stata portata a termine dalle fiamme gialle del gruppo di Eboli, nell'ambito di una più ampia attività eseguita nella città di Salerno in materia di contrasto al lavoro in nero.
1: E ancora cronaca, ma di altro genere, con la denuncia della CISL di Salerno relativa ai turni affrontati dagli operatori del 118 della centrale di Salerno, che in alcuni casi rimangono in servizio fino a 18 ore. Federica Pistone.
3: La CISL Funzione Pubblica di Salerno lancia l'allarme sulle condizioni di lavoro alla centrale operativa 118 di Salerno e chiede un intervento immediato all'ASL. A seguito dell'attivazione della centrale operativa territoriale di Vallo della Lucania, parte delle attività è stata trasferita alla centrale 118 di Salerno, determinando un significativo aumento dei carichi di lavoro senza una corrispondente incremento della dotazione organica. Il sindacato ricorda che l'ASL ha avviato una procedura di mobilità interna e previsto nuove assunzioni a tempo determinato. Tuttavia, denuncia il sindacato, la graduatoria del reclutamento non risulta ancora pubblicata. La situazione, secondo l'organizzazione sindacale, sta provocando una forte sofferenza organizzativa. Per garantire la continuità del servizio, gli operatori sono costretti a coprire turni con appena 3 unità, oltre alla reperibilità notturna in guardia attiva. Il dato più preoccupante, denuncia il sindacato, riguarda alcuni turni complessivi di 18 ore effettuati dagli infermieri. Una condizione che secondo la CISL mette a rischio il rispetto dei tempi di riposo e delle norme contrattuali. Particolarmente significativo è anche il divario tra l'organico formalmente previsto, pari a 31 unità, e il personale effettivamente disponibile per la turnazione ordinaria. Tra maternità, ferie, orari ridotti, limitazioni lavorative, congedi e malattie, diverse unità non sono infatti pienamente operativi. La CISL Funzione Pubblica contesta quindi il ricorso sistematico alla disponibilità degli operatori, alla reperibilità, alle ore di lavoro eccedenti per compensare una carenza di personale che da emergenziale rischia di diventare strutturale. Quindi il sindacato chiede all'ASL di accelerare la mobilità interna e il reclutamento, oppure di interrompere immediatamente i turni prolungati fino a 18 ore.
1: E ancora sanità, ma di tutt'altro genere, con i supereroi della gentilezza che sono arrivati nel reparto della pediatria di Polla. Guardate.
4: Visita speciale nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla, reparto guidato dal dirigente medico Teodoro Staduto, con l'arrivo dei supereroi della gentilezza che hanno donato ai piccoli pazienti presenti nel reparto e anche ai loro genitori giochi, un pizzico di magia e soprattutto tanti sorrisi. Si tratta dell'ultima tappa del tour di agosto che in precedenza ha interessato i presidi ospedalieri di Nocera Inferiore e Sapri. Gli ambasciatori del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, Nico Peduto nelle vesti di Ragno Amico e Vincenzo De Donato nei panni della principessa della gentilezza, hanno quindi raggiunto i piccoli pazienti insieme ai volontari di diverse associazioni del territorio, portando doni, abbracci e soprattutto vicinanza umana. Presenti medici, infermieri e personale OSS del reparto che si occupa dei piccoli pazienti a Polla. Presente anche il sindaco di Polla, Massimo Loviso e la consigliera comunale Anna Maria Lopardo

0: delegata per i servizi sociali.
1: Ancora tratteremo di politica e di emergenza caldo, ma subito dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di politica con il commissario del comune di Capaccio, nominato solo 7 giorni fa, che ha già rassegnato le dimissioni. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Nuovo colpo di scena per il comune di Capaccio Pestum. A soli 7 giorni dal suo insediamento, il commissario prefettizio Armando Gradone ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. La decisione è stata motivata ufficialmente da sopraggiunti motivi di salute, una rinuncia che apre un nuovo capitolo di incertezza per l'ente, già alle prese con una situazione amministrativa e finanziaria particolarmente delicata. Gradone, 68 anni, ex prefetto e residente a Siena, avrebbe inoltre potuto garantire una presenza sul territorio limitata a pochi giorni alla settimana. Ora la responsabilità torna di nuovo nelle mani del prefetto di Salerno Francesco Esposito, che dovrà individuare in tempi rapidi un nuovo commissario. La situazione che il nuovo commissario si troverà a gestire non è semplice. Il comune infatti è ancora sottoposto alle prescrizioni di prefettura e Viminale adottate dopo le vicende che hanno coinvolto l'amministrazione comunale, e dovrà continuare a rispettare gli adempimenti previsti per evitare lo scioglimento per infiltrazione mafiose. Sul fronte finanziario resta inoltre in sospeso il pronunciamento della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio presentato dall'ente, eredità della precedente amministrazione guidata da Franco Alfieri. Tra le questioni più urgenti anche la ratifica giuridica della Paestum SRL, la società incaricata della gestione di diversi servizi comunali e che conta oltre 100 dipendenti già contrattualizzati. Il calendario intanto non concede pause. Con l'avvio del nuovo anno scolastico alle porte, il comune dovrà garantire e monitorare servizi essenziali come trasporto scolastico e refezione. La crisi politica che ha portato alla fine anticipata dell'amministrazione Paolino, seguita dalle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, si arricchisce dunque di un ulteriore elemento di difficoltà.
0: E ora trattiamo l'emergenza caldo con la petizione che è partita da Agropoli, che propone di posticipare il rientro in classe. I dettagli della proposta nel prossimo servizio.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
0: Andiamo ora in Basilicata, dove è scoppiata una polemica con le proteste anche dei sindacati in merito ai 2,50 € previsti sul ticket sanitario. Intanto arrivano le spiegazioni dell'assessore regionale Cosimo Latronico. Vediamo.
1: È montata la protesta contro la decisione della Regione Basilicata di introdurre una quota di compartecipazione di 2,50 € per ricetta sulla spesa farmaceutica convenzionata. CGIL, CISL e UIL, insieme alle rispettive federazioni dei pensionati, hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Regione Basilicata, chiedendo il ritiro immediato della misura e la convocazione urgente di un tavolo di confronto con l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico. I sindacati definiscono il provvedimento inaccettabile e contestano soprattutto il suo impatto sulle famiglie lucane, sugli anziani e sulle persone fragili, già alle prese con l'aumento del costo della vita e con la necessità di ricorrere frequentemente alle cure. In merito a questa situazione è intervenuto proprio l'assessore Cosimo Latronico, il quale ha spiegato come il ticket non sia una decisione arbitraria, ma un intervento legato alla normativa nazionale e allo sforamento del tetto programmato della spesa farmaceutica convenzionata. Nel 2025, riferito Latronico, la Basilicata ha registrato uno scostamento dello 0,58 pari a circa 7 milioni di euro. La Regione sostiene inoltre di aver introdotto il contributo con criteri di sostenibilità sociale. La quota massima è di 2,50 € per ricetta, indipendentemente dal numero di confezioni prescritte, mentre sono previste numerose esenzioni per reddito, patologia e condizioni di particolare fragilità. Il ticket non si applica inoltre ai medicinali distribuiti direttamente dalle farmacie ospedaliere, a tutela dei percorsi di cura continuativi e dei pazienti con patologie più gravi. Infine, Latronico ha confermato, per quanto riguarda il confronto istituzionale, la propria disponibilità a incontrare i sindacati e ad ascoltare eventuali proposte.
0: E prima di passare alla terza e ultima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Padula, che celebra il Petrosino Day, il giorno dedicato al ricordo del poliziotto italo-americano e originario di Padula ucciso dalla mafia negli Stati Uniti. Elena Comuniello.
1: A 166 anni dalla nascita di Gio Petrosino, Padula rinnova il legame con il suo figlio più illustre e trasforma la memoria in un appuntamento istituzionale. È stato ufficializzato il Petrosino's Day, che si celebra ogni anno il 30 agosto, giorno della nascita del celebre poliziotto italo-americano. Nato a Padula nel 1860, Petrosino emigrò giovanissimo negli Stati Uniti. A New York entrò nel Dipartimento di Polizia e divenne uno dei protagonisti della lotta alla criminalità organizzata, intuendone già allora la dimensione internazionale e i collegamenti tra le due sponde dell'Atlantico. Nel giorno del 166esimo anniversario della nascita, autorità civili, militari e religiose si sono riunite a Padula per la commemorazione. Dopo la deposizione di una corona al busto di Petrosino, è stata celebrata una santa messa nella chiesa madre di San Michele Arcangelo, in sua memoria e in ricordo di tutte le vittime della mafia. L'istituzione del Petrosino's Day, nata dalla proposta dell'Associazione Internazionale Gio Petrosino, vuole andare oltre la semplice celebrazione. La serata è poi proseguita nell'anfiteatro comunale con il concerto dell'orchestra di fiati dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Bari, diretta dal maestro Giuseppe Pellegrini. Nel corso dell'evento è stata inoltre presentata la 23esima edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, in programma il prossimo 26 settembre nella Certosa di San Lorenzo di Padula. Un percorso che trova nella Casa Museo di Gio Petrosino un ulteriore luogo della memoria. Da Padula a New York fino a Palermo, la storia di Petrosino continua così a parlare al presente.
0: E come ultimo servizio per questa sera ci occupiamo di viabilità con la riapertura in Basilicata del ponte Meccadinardo. Il servizio è a cura di Danilla Piacasella.
2: Nei giorni scorsi, dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza, è stato riaperto il ponte di Meccadinardo a Figliano. L'infrastruttura era stata in precedenza chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di gravi criticità strutturali che non garantivano le condizioni di sicurezza necessarie nemmeno per il transito a senso unico alternato dei veicoli leggeri. Indagini specialistiche, condotte con l'impiego della tecnologia laser scanner, avevano evidenziato un fuoripiombo di circa 10 cm lungo l'arcata di valle. A causa di questo disallineamento si era reso necessario un intervento immediato per scongiurare il rischio di un'accelerazione del dissesto, che avrebbe potuto compromettere l'equilibrio dell'infrastruttura in caso di eventi meteorologici severi e infiltrazioni d'acqua. Siamo intervenuti tempestivamente, nel pieno rispetto delle procedure, per restituire un'infrastruttura fondamentale e sicura, ha dichiarato il presidente della provincia, Cristian Giordano. Di fronte all'urgenza dei lavori e alle tempistiche necessarie per valutare la portata del danno, la provincia ha scelto di operare attivamente in proprio, un intervento che testimonia l'efficienza dell'amministrazione e la costante attenzione al presidio del territorio. I lavori, che sono stati realizzati e gestiti dalla provincia di Potenza, hanno previsto il consolidamento statico e l'inserimento di piastre di rinforzo in acciaio sulle arcate in pietra, seguito dal rifacimento della sede stradale e dalla realizzazione della nuova segnaletica. Per la loro esecuzione l'ente è attinto alle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un totale di oltre 173.000 euro.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale finisce qui, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso, che era molto grosso, mamma orsa, che era di taglia media, e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
4: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
6: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
5: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
4: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
6: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
5: Guardate qui. Qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile. È tutto disfatto.
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
6: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
3: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
6: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: Una volta nella foresta, una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica.
2: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come?
0: Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola.
2: Bene, buon appetito!
0: La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.
2: Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi. Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.
2: Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici. La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

0: Addis Ababa, favole e fiabe della buona notte. La rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.
1: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?
2: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
1: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
2: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me, ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
1: Beh, io invece no.
0: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
3: Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
4: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
3: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
5: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
0: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
3: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
0: Le altre rane, allora, si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
5: Mamma mia, che animale enorme!
0: Proprio in quel momento ebbero un'idea.
4: Egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re!
0: Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
1: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?
5: Piccolo? E chi tu?
4: Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé!
1: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa.
0: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
5: Vorrebbe conoscerti.
3: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
0: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
3: «Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago!»
0: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò.
4: Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
3: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio.
4: Certo!

0: No, no, no, no.
1: La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
2: E adesso sono grande come il bue.
0: No, no, no.
1: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere. No, ancora non ci siamo.
3: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui.
1: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.

In Italia a luglio gli over 85enni deceduti per il caldo sono aumentati dell'8%, emerge dal rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1-31 luglio del Ministero della Salute. La valutazione della mortalità per classi di età mostra un eccesso solo in quella 85 più anni, più 9% tra le città del nord e più 7% tra quelle del centro-sud, mentre per le classi di età più giovani 64-74 e 75-84 anni la mortalità è stata inferiore all'attesa. Durante la terza ondata di calore si evidenzia un eccesso significativo della mortalità nella popolazione di età 65 più anni in alcune città del sud, Reggio Calabria, Messina, Palermo e Cagliari. Dall'inizio della sorveglianza al 26 agosto sono stati segnalati in Italia 432 casi confermati di infezione da West Nile virus nell'uomo, 312 nel report precedente, di cui 223 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva, di cui 3 casi importati, 1 Maldive, 1 Francia e 1 Belgio, 63 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 144 casi di febbre, un caso importato da Burkina Faso e 2 casi con altri sintomi. Tra i casi confermati sono stati notificati 17 decessi, di cui uno in un caso importato. La letalità è pari al 7,2%, nello stesso periodo del 2025 13,9%. Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 430 i casi segnalati con 27 decessi. Lo afferma il quinto bollettino della sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. A renderlo noto l'associazione Luca Coscioni. Domenico aveva presentato la propria richiesta all'ASST Ovest Milanese l'8 novembre 2025. Dalla richiesta all'effettiva attuazione sono trascorsi 290 giorni, oltre 9 mesi, nonostante le linee guida regionali del 13 maggio 2020.

26 prevedano un termine massimo complessivo del procedimento di 145 giorni, pari a 4 mesi e 3 settimane. Domenico Zuccarella ha disposto la donazione del proprio corpo alla ricerca scientifica. Un giocatore della NFL su 4 sviluppa l'encefalopatia traumatica cronica CTE, la malattia neurodegenerativa legata da 20 anni al football americano e ormai diagnosticata a centinaia di ex professionisti dopo la morte. I ricercatori, in gran parte affiliati a Mass General Brigham, Boston University, Unite Brain Bank, hanno analizzato tutti gli 878 ex giocatori NFL deceduti tra il 2016 e il 2021. Di questi, 215, pari al 24,5%, sono risultati affetti da CTE. Il dato potrebbe essere sottostimato. La percentuale non tiene conto dei 643 cervelli mai esaminati, molti dei quali potrebbero presentare la stessa patologia. Il caso dei Miami Dolphins del 1972, unica squadra imbattuta della storia NFL, è emblematico. 8 membri di quella rosa hanno ricevuto diagnosi di CTE. Zambon annuncia che la Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Opledo, Levodopa, Carbidopa a rilascio modificato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da malattia di Parkinson e fluttuazioni motorie da moderate a severe non adeguatamente controllate con regimi terapeutici orali a base di levodopa e inibitori della dopa decarbossilasi. Opledo combina granuli a rilascio immediato e pellet a rilascio prolungato in un'unica capsula rigida, garantendo un rapido inizio dell'effetto terapeutico e un beneficio prolungato nel tempo. Questo consente di mantenere concentrazioni plasmatiche di levodopa più stabili e di prolungare il controllo dei sintomi. Zambon prevede di avviare l'introduzione graduale di Opledo nei mercati europei a partire da ottobre 2026.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata alla cronaca. I carabinieri scoprono un uomo a Polla con la droga in casa, pronta per lo spaccio, e lo arrestano. La cronaca di quanto accaduto nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Un uomo di Polla, di circa 50 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti nella sua abitazione. Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri con il supporto dei militari della stazione di Polla, di quelli dell'Aliquota Radiomobile e del nucleo operativo. Sul posto anche l'unità cinofila dell'arma. In casa dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato crack e hashish. I controlli e l'arresto sono scattati dopo una serie di segnalazioni di via vai nei pressi dell'abitazione dell'uomo e anche per la presenza di un giro di persone anche notturno, nonostante l'abitazione fosse in una zona non centrale di Polla. I controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina proseguiranno anche nei prossimi giorni, sia a Polla sia nel Vallo di Diano. Infatti sono stati segnalati numerosi episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per il cinquantenne, l'autorità giudiziaria di Lagonegro ha disposto i domiciliari.
0: E ancora continueremo a trattare di cronaca, ma subito dopo la pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di cronaca. Oltre 5.000 pacchetti di

0: sigarette di contrabbando sequestrati dalla Guardia di Finanza di Eboli. Sentiamo Danila Piacasella.
1: Oltre 100 kg di tabacchi lavorati di contrabbando sono stati sequestrati dai finanzieri della Guardia di Finanza di Salerno nei giorni scorsi. I tabacchi sono stati rinvenuti all'interno di un container situato in un'area di parcheggio e deposito del capoluogo. Al termine delle operazioni, un uomo di 50 anni è stato arrestato per il contrabbando di tabacchi e per l'introduzione, nello Stato e nel commercio, di prodotti con segni falsi e ricettazione. I prodotti, infatti, sono risultati privi del previsto contrassegno dello Stato italiano e recavano indicazioni in lingua straniera. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato anche delle anomalie nei sistemi di identificazione. Una parte delle confezioni era sprovvista del codice identificativo univoco, mentre su altre venivano ripetuti gli stessi codici. Oltre 5.000 pacchetti di sigarette di varie marche, per un peso complessivo pari a circa un quintale, sono stati sequestrati. L'operazione è stata portata a termine dalle fiamme gialle del gruppo di Eboli, nell'ambito di una più ampia attività eseguita nella città di Salerno in materia di contrasto al lavoro in nero.
0: E ancora cronaca, ma di altro genere, con la denuncia della CISL di Salerno relativa ai turni affrontati dagli operatori del 118 della centrale di Salerno, che in alcuni casi rimangono in servizio fino a 18 ore. Federica Pistone.
2: La CISL Funzione Pubblica di Salerno lancia l'allarme sulle condizioni di lavoro alla centrale operativa 118 di Salerno e chiede un intervento immediato all'ASL a seguito dell'attivazione della centrale operativa territoriale di Vallo della Lucania. Parte delle attività è stata trasferita alla centrale 118 di Salerno, determinando un significativo aumento dei carichi di lavoro senza una corrispondente incremento della dotazione organica. Il sindacato ricorda che l'ASL ha avviato una procedura di mobilità interna e previsto nuove assunzioni a tempo determinato. Tuttavia, denuncia il sindacato, la graduatoria del reclutamento non risulta ancora pubblicata. La situazione, secondo l'organizzazione sindacale, sta provocando una forte sofferenza organizzativa. Per garantire la continuità del servizio, gli operatori sono costretti a coprire turni con appena 3 unità, oltre alla reperibilità notturna in guardia attiva. Il dato più preoccupante, denuncia il sindacato, riguarda alcuni turni complessivi di 18 ore effettuati dagli infermieri. Una condizione che secondo la CISL mette a rischio il rispetto dei tempi di riposo e delle norme contrattuali. Particolarmente significativo è anche il divario tra l'organico formalmente previsto, pari a 31 unità, e il personale effettivamente disponibile per la turnazione ordinaria. Tra maternità, ferie, orari ridotti, limitazioni lavorative, congedi e malattie, diverse unità non sono infatti pienamente operativi. La CISL Funzione Pubblica contesta quindi il ricorso sistematico alla disponibilità degli operatori, alla reperibilità, alle ore di lavoro eccedenti per compensare una carenza di personale che da emergenziale rischia di diventare strutturale. Quindi il sindacato chiede all'ASL di accelerare la mobilità interna e il reclutamento, oppure di interrompere immediatamente i turni prolungati fino a 18 ore.
0: E ancora sanità, ma di tutt'altro genere, con i supereroi della gentilezza che sono arrivati nel reparto della pediatria di Polla. Guardate.
3: Visita speciale nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla, reparto guidato dal dirigente medico Teodoro Statuto, con l'arrivo dei supereroi della gentilezza che hanno donato ai piccoli pazienti presenti nel reparto e anche ai loro genitori giochi, un pizzico di magia e soprattutto tanti sorrisi. Si tratta dell'ultima tappa del tour di agosto che in precedenza ha interessato i presidi ospedalieri di Nocera Inferiore e Sapri. Gli ambasciatori del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, Nico Peduto nelle vesti di Ragno Amico e Vincenzo De Donato nei panni della principessa della gentilezza, hanno quindi raggiunto i piccoli pazienti insieme ai volontari di diverse associazioni del territorio, portando doni, abbracci e soprattutto vicinanza umana. Presenti medici, infermieri e personale OSS del reparto che si occupa dei piccoli pazienti a Polla. Presente anche il sindaco di Polla Massimo Loviso e la consigliera comunale Anna Maria Lopardo, delegata per i servizi sociali.
0: Ancora tratteremo di politica e di emergenza caldo, ma subito dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di politica con il commissario del comune di Capaccio, nominato solo 7 giorni fa, che ha già rassegnato le dimissioni. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Nuovo colpo di scena per il comune di Capaccio Pestum, ma soli 7 giorni dal suo insediamento, il commissario prefettizio Armando Gradone ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. La decisione è stata motivata ufficialmente da sopraggiunti motivi di salute, una rinuncia che apre un nuovo capitolo di incertezza per l'ente già alle prese con una situazione amministrativa e finanziaria particolarmente delicata. Gradone, 68 anni, ex prefetto e residente a Siena, avrebbe inoltre potuto garantire una presenza sul territorio limitata a pochi giorni alla settimana. Ora la responsabilità torna di nuovo nelle mani del prefetto di Salerno Francesco Esposito, che dovrà individuare in tempi rapidi un nuovo commissario. La situazione che il nuovo commissario si troverà a gestire non è semplice. Il comune infatti è ancora sottoposto alle prescrizioni di prefettura e Viminale adottate dopo le vicende che hanno coinvolto l'amministrazione comunale e dovrà continuare a rispettare gli adempimenti previsti per evitare lo scioglimento per infiltrazione mafiose. Sul fronte finanziario resta inoltre in sospeso il pronunciamento della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio presentato dall'ente, eredità della precedente amministrazione guidata da Franco Alfieri. Tra le questioni più urgenti anche la ratifica giuridica della Paestum SRL, la società incaricata della gestione di diversi servizi comunali e che conta oltre 100 dipendenti già contrattualizzati. Il calendario intanto non concede pause. Con l'avvio del nuovo anno scolastico alle porte, il comune dovrà garantire e monitorare servizi essenziali come trasporto scolastico e refezione. La crisi politica che ha portato alla fine anticipata dell'amministrazione Paolino, seguita dalle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, si arricchisce dunque di un ulteriore elemento di difficoltà.
0: E ora trattiamo l'emergenza caldo con la petizione che è partita da Agropoli, che propone di posticipare il rientro in classe. I dettagli della proposta nel prossimo servizio.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
0: Andiamo ora in Basilicata, dove è scoppiata una polemica con le proteste anche dei sindacati in merito ai 2,50 € previsti sul ticket sanitario. Intanto arrivano le spiegazioni dell'assessore regionale Cosimo Latronico. Vediamo.
1: È montata la protesta contro la decisione della Regione Basilicata di introdurre una quota di compartecipazione di 2,50 € per ricetta sulla spesa farmaceutica convenzionata. CGIL, CISL e UIL, insieme alle rispettive federazioni dei pensionati, hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Regione Basilicata, chiedendo il ritiro immediato della misura e la convocazione urgente di un tavolo di confronto con l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico. I sindacati definiscono il provvedimento inaccettabile e contestano soprattutto il suo impatto sulle famiglie lucane, sugli anziani e sulle persone fragili, già alle prese con l'aumento del costo della vita e con la necessità di ricorrere frequentemente alle cure. In merito a questa situazione è intervenuto proprio l'assessore Cosimo Latronico, il quale ha spiegato come il ticket non sia una decisione arbitraria, ma un intervento legato alla normativa nazionale e allo sforamento del tetto programmato della spesa farmaceutica convenzionata. Nel 2025, riferito Latronico, la Basilicata ha registrato uno scostamento dello 0,58 pari a circa 7 milioni di euro. La Regione sostiene inoltre di aver introdotto il contributo con criteri di sostenibilità sociale. La quota massima è di 2,50 € per ricetta, indipendentemente dal numero di confezioni prescritte, mentre sono previste numerose esenzioni per reddito, patologia e condizioni di particolare fragilità. Il ticket non si applica inoltre ai medicinali distribuiti direttamente dalle farmacie ospedaliere, a tutela dei percorsi di cura continuativi e dei pazienti con patologie più gravi. Infine, Latronico ha confermato, per quanto riguarda il confronto istituzionale, la propria disponibilità a incontrare i sindacati e ad ascoltare eventuali proposte.
0: E prima di passare alla terza e ultima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Padula, che celebra il Petrosino Day, il giorno dedicato al ricordo del poliziotto italo-americano e originario di Padula, ucciso dalla mafia negli Stati Uniti. Elena Comuniello.
1: A 166 anni dalla nascita di Gio Petrosino, Padula rinnova il legame con il suo figlio più illustre e trasforma la memoria in un appuntamento istituzionale. È stato ufficializzato il Petrosino's Day, che si celebra ogni anno il 30 agosto, giorno della nascita del celebre poliziotto italo-americano. Nato a Padula nel 1860, Petrosino emigrò giovanissimo negli Stati Uniti. A New York entrò nel Dipartimento di Polizia e divenne uno dei protagonisti della lotta alla criminalità organizzata, intuendone già allora la dimensione internazionale e i collegamenti tra le due sponde dell'Atlantico. Nel giorno del 166esimo anniversario della nascita, autorità civili, militari e religiose si sono riunite a Padula per la commemorazione. Dopo la deposizione di una corona al

0: agosto di Petrosino è stata celebrata una santa messa nella chiesa madre di San Michele Arcangelo in sua memoria e in ricordo di tutte le vittime della mafia. L'istituzione del Petrosino's Day, nata dalla proposta dell'Associazione Internazionale Gio Petrosino, vuole andare oltre la semplice celebrazione. La serata è poi proseguita nell'anfiteatro comunale con il concerto dell'orchestra di fiati dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Bari, diretta dal maestro Giuseppe Pellegrini. Nel corso dell'evento è stata inoltre presentata la 23esima edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, in programma il prossimo 26 settembre nella Certosa di San Lorenzo di Padula, un percorso che trova nella Casa Museo di Gio Petrosino un ulteriore luogo della memoria. Da Padula a New York fino a Palermo, la storia di Petrosino continua così a parlare al presente.
1: E come ultimo servizio per questa sera ci occupiamo di viabilità con la riapertura in Basilicata del ponte Mecca di Nardo. Il servizio è a cura di Daniela Piacasella.
2: Nei giorni scorsi, dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza, è stato riaperto il ponte di Mecca di Nardo a Figliano. L'infrastruttura era stata in precedenza chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di gravi criticità strutturali che non garantivano le condizioni di sicurezza necessarie nemmeno per il transito a senso unico alternato dei veicoli leggeri. Indagini specialistiche, condotte con l'impiego della tecnologia laser scanner, avevano evidenziato un fuoripiombo di circa 10 cm lungo l'arcata di valle. A causa di questo disallineamento si era reso necessario un intervento immediato per scongiurare il rischio di un'accelerazione del dissesto che avrebbe potuto compromettere l'equilibrio dell'infrastruttura in caso di eventi meteorologici severi e infiltrazioni d'acqua. Siamo intervenuti tempestivamente nel pieno rispetto delle procedure per restituire un'infrastruttura fondamentale e sicura, ha dichiarato il presidente della provincia Cristian Giordano. Di fronte all'urgenza dei lavori e alle tempistiche necessarie per valutare la portata del danno, la provincia ha scelto di operare attivamente in proprio, un intervento che testimonia l'efficienza dell'amministrazione e la costante attenzione al presidio del territorio. I lavori, che sono stati realizzati e gestiti dalla provincia di Potenza, hanno previsto il consolidamento statico e l'inserimento di piastre di rinforzo in acciaio sulle arcate in pietra, seguito dal rifacimento della sede stradale e dalla realizzazione della nuova segnaletica. Per la loro esecuzione l'ente ha attinto alle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un totale di oltre 173.000 euro.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale finisce qui, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Simona Fanzecco è la nuova segretaria generale regione della CGIL dopo quasi 20 anni di militanza nel sindacato. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, sempre più lavoratori sono disposti a trasferirsi pur di portare il proprio animale in ufficio. Il familiare pizza e bibita sta diventando di anno in anno più costoso, con una crescita media dei prezzi del 26%. A Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, con 500 dipendenti in attesa di conoscere cosa sarà del proprio futuro.
1: La guida della CGIL Sardegna è cambiata. Simona Fanzecco è la nuova segretaria regionale, la prima donna a guidare la CGIL Sarda. Eletta dall'Assemblea Generale riunita al T-Hotel di Cagliari, succede a Fausto Durante, in carica dall'ottobre 2022, che lascia il mandato per il raggiungimento dell'età pensionabile.
2: La proposta di Simona, per quello che ci riguarda, non è solo importante perché è una compagna, che è un elemento di per sé significativo, ma credo vada riconosciuta, oltre al genere, anche la qualità con cui la compagna ha svolto gli incarichi di segreteria, a partire anche dalla gestione della Camera del Lavoro di Cagliari.
1: Cagliaritana di 48 anni, Fanzecco è iscritta al sindacato da quando aveva 19 anni. Ha iniziato il suo percorso come delegata in un grande supermercato per poi assumere incarichi nella Philcam.

0: prima a Cagliari e poi a livello regionale. Nel 2011 è entrata nella segreteria confederale della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari, che nel 2022 l'ha eletta segretaria generale.
1: Molto emozionata e vi ringrazio davvero tutte e tutti. Per me non è il punto di arrivo, ma è il punto di partenza per un lavoro importante e è una cosa molto grande, più di ogni aspettativa. E credo che continuerà a caratterizzarmi l'umiltà, ma anche la passione e la grande militanza. Sono pronta ad affrontare un lavoro insieme a tutte e a tutti noi.

0: Il nostro compito è quello di cercare di far rientrare tutte queste lavoratrici e lavoratori all'interno di contrattazione collettiva nazionale e di tutele, perché comunque è stato dimostrato ampiamente da tante sentenze di vari tribunali che è a tutti gli effetti lavoro subordinato. Non ci sono assolutamente i margini per definirlo lavoro autonomo.
1: Qualche anno fa, tramite la categoria della FILT, tramite anche il NIDIL, che si occupa dei lavoratori che non hanno contratto, quindi la nuova identità del lavoro, hanno approcciato questi lavoratori e queste lavoratrici che trovavano delle difficoltà sul posto di lavoro. Pian piano, tramite anche le assemblee, hanno capito che il sindacato, alla CGIL in particolare, poteva essere d'aiuto. Iniziando questo percorso, man mano che crescevano gli iscritti, ovviamente la forza contrattuale dell'organizzazione cresceva sempre di più. A un certo punto si arriva ad una sorta di contrattazione di secondo livello a Messina, in cui si stabilivano anche gli orari del lavoratore e delle lavoratrici, quindi l'aumento di ore, ci sono state tantissime assunzioni, si è fatto anche un contratto territoriale in cui si sono stabiliti dei criteri per quanto riguarda la città di Messina, sulle zone, diciamo, più pericolose e meno pericolose, e sul fattore climatico, quindi quando c'era la pioggia, la temperatura alta, questi lavoratori ovviamente non andavano a lavorare, quindi avevano più tutela rispetto al passato.
2: Il contratto comunque ha dei suoi vantaggi non indifferenti, perché permette al lavoratore di potersi assentare, di poter seguire comunque un orario determinato di lavoro, di avere garantito lo stipendio qualora stesse male, o qualora subisca un infortunio, o di avere comunque la retribuzione durante le ferie, durante i roll e tutti gli istituti contrattuali previsti dal contratto trasporto merci e logistica.
3: Finalmente, grazie alla CGIL, ci hanno dato le chiavi della casa del rider. Non abbiamo ancora fatto l'inaugurazione, però questa era una cosa importante per noi, perché questi posti non sono solo punti di appoggio, ma sono veri e propri centri di consapevolezza. Sono degli spazi dove possiamo confrontarci con noi rider, avere anche supporto da parte dei consulenti del lavoro per la tutela dei nostri diritti.
4: Abbiamo fatto anche un percorso per quanto riguarda le ore, abbiamo fatto accordi per un complessivo di circa 300 ore in questi anni, dove appunto tantissimi lavoratori hanno beneficiato di appunto queste ore extra, che hanno potuto dare appunto maggior dignità a questi, insomma, lavoratori che appunto scendono a svolgere il servizio e portare anche più soldi, insomma, a casa, che poi è questo anche il nostro compito, sia dare tutela lavorativa in termini appunto di sicurezza, ma anche in termini, insomma, monetari.
5: Portare il cane in ufficio per molti lavoratori non è più una stravaganza, è una delle forme nuove con cui si misura la qualità del lavoro. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, realizzato per Mars su oltre 16.000 dipendenti in 16 paesi europei, il 55% degli intervistati valuterebbe un cambio di azienda per lavorare in un ambiente favorevole agli animali. Il dato cambia da paese a paese. In Romania la quota arriva al 65%, in Grecia e Svizzera al 64%, in Ungheria al 63% e in Svezia al 60%. L'Italia si ferma al 54%, poco sotto la media europea, ma il tema resta rilevante soprattutto tra i più giovani. Tra i 25 e i 34 anni sale al 62%. Tra chi possiede già un animale, il peso di una politica pet friendly nella scelta del lavoro raggiunge il 65%. In Italia, secondo il rapporto Assalco-Zumark 2026, il 54,5% delle famiglie vive con almeno un animale da compagnia. I pet stimati sono 53,6 milioni, tra cui circa 11 milioni di gatti

0: gatti e 9,1 milioni di cani. È quindi comprensibile che il tema entri anche nell'organizzazione del lavoro. Ma in Italia non esiste un diritto generale a portare l'animale in ufficio. L'accesso dipende dal datore di lavoro, dai regolamenti interni, dagli spazi disponibili e dagli obblighi di salute e sicurezza. Solo il Comune di Milano ha normato gli accessi con un'autorizzazione che si ottiene con il consenso dei colleghi che condividono l'ufficio. Perché questa diventi una norma, serve un'organizzazione chiara, capace di gestire allergie, fobie umane e canine, igiene, rumore e responsabilità.
1: È il 1949. L'Italia è ancora segnata da disoccupazione diffusa, salari molto bassi e da un sistema produttivo fragile. La CGIL, guidata da Giuseppe Di Vittorio, prova a uscire dall'isolamento politico e sociale del dopoguerra con una proposta ambiziosa, il piano del lavoro. Il progetto viene presentato al Congresso Confederale di Genova nell'ottobre di quell'anno e approfondito quello successivo in una conferenza nazionale. Il piano nasce con l'obiettivo di affrontare insieme due problemi storici della società italiana, la disoccupazione e il ritardo dello sviluppo economico. L'idea è costruire un grande programma nazionale capace di creare lavoro e modernizzare il paese. Non si tratta di un progetto di trasformazione socialista dell'economia, ma di una proposta pensata per intervenire nelle condizioni esistenti utilizzando le potenzialità di crescita del sistema produttivo. Il cuore della proposta è un vasto programma di opere pubbliche e investimenti, edilizia popolare, bonifiche e trasformazioni agrarie, infrastrutture e sviluppo della produzione energetica. Tra i punti centrali compare anche la nazionalizzazione dell'energia elettrica, ritenuta indispensabile per sostenere la crescita industriale. Nella visione della CGIL, più occupazione significa anche un rafforzamento del mercato interno. Più lavoro e salari più dignitosi possono stimolare investimenti e sviluppo. Il piano prova inoltre a superare una frattura che attraversa il mondo del lavoro, quella tra occupati e disoccupati, unificando le rivendicazioni salariali con la lotta contro la disoccupazione. Attorno alla proposta nascono comitati per l'occupazione, per la terra e per lo sviluppo industriale, mentre in diversi territori si sperimentano forme di lotta innovative come gli scioperi a rovescio, con lavoratori e disoccupati che avviano direttamente lavori utili alla collettività per denunciare l'assenza di investimenti. Mentre la mobilitazione è ancora in corso, Di Vittorio rilancia nel congresso del 1952 l'idea di uno statuto dei diritti dei lavoratori che estenda i principi della Costituzione dentro le fabbriche. Il piano del lavoro non diventò politica economica nazionale, ma lasciò un segno profondo nella storia del sindacato. Una proposta di sviluppo fondata su occupazione, diritti e partecipazione sociale.

L'avvertenza gomma gomma nasce nel 2023, dove incomincia una crisi determinata da costi delle materie prime e costi dei trasporti. L'azienda gomma gomma fabbrica materassi e cuscini anche per il mercato estero. A seguito di quella crisi non c'è stata possibilità di risollevare le sorti della società, è stata dichiarata fallita dal tribunale a dicembre 2025. I lavoratori di gomma gomma rischiavano il posto di lavoro, come capita sempre quando una società viene dichiarata fallita, e la perdita di una gran parte delle proprie retribuzioni arretrate. Si è riusciti a mantenere la produzione attiva di gomma gomma in quanto alcuni clienti hanno chiesto di poter terminare degli ordini e i lavoratori si sono prestati a completare tutte le operazioni lavorando duramente nonostante lo scenario fosse quello della perdita immediata del posto di lavoro. In pratica l'attività è andata avanti mese per mese a partire dal mese di gennaio e siamo arrivati ad avere una produzione che si è conclusa nel mese di maggio. In questi 5 mesi da una parte si è svolta un'asta per assegnare l'immobile che è stato poi venduto a una società logistica del territorio di nome Neologistica e si è aperta una trattativa per la possibilità di continuare l'attività aziendale con una società della gomma plastica già nota comunque a gomma gomma, e dalla vendita dell'immobile e della

0: attività si sono realizzati i valori economici che sono serviti a pagare tutte le retribuzioni dei lavoratori che pertanto non hanno perso un euro. È una buona notizia perché partendo da una procedura di licenziamento collettivo abbiamo salvaguardato tutti i posti di lavoro e il futuro delle persone, e questo anche grazie all'integrazione dei servizi CGIL come il patronato, come l'ufficio vertenze legali e come la categoria, che ha lavorato unitariamente a raggiungere questo scopo.
1: Lo SPI CGIL territoriale e AIMA, l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, hanno firmato a Firenze una collaborazione stabile per aiutare le persone con Alzheimer e le loro famiglie. Le iniziative coinvolgeranno a livello territoriale gli sportelli SPINA, dedicati alla non autosufficienza, e le leghe SPI, che offriranno informazioni sui servizi sociosanitari, sull'accesso alle prestazioni e sulle reti di sostegno disponibili. Sono previste anche attività di sensibilizzazione sugli stili di vita a ridurre i fattori di rischio.
2: Andare in pizzeria costa sempre di più. Secondo un'analisi di Altroconsumo, basata sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio di una pizza con bibita è aumentato del 4,4% nell'ultimo anno e del 26% rispetto al 2021. Un rincaro che riflette l'aumento dei costi di energia, materie prime, affitti e personale, ma anche la trasformazione di molte pizzerie verso un'offerta sempre più ricercata. La città più cara è Bolzano, dove il conto medio raggiunge i 15 euro. Seguono Palermo e Sassari sopra i 14,50 euro, mentre Roma resta sotto la media delle grandi città con 11,45 euro. Reggio Calabria e Livorno risultano invece tra le destinazioni più economiche. L'indagine mette in luce anche forti differenze all'interno delle stesse città. A Palermo si può spendere da 9 a 28 euro per la stessa consumazione, una forbice simile a quella di Milano e Firenze. Al contrario, a Reggio Calabria, la differenza fra il locale più economico e quello più costoso è di appena 2 euro. Guardando gli aumenti nel tempo, Palermo registra il rincaro più marcato dal 2021, con oltre il 60%, seguita da Napoli con il 51%. Nell'ultimo anno l'incremento più forte è stato rilevato a Udine, più 13%, davanti a Bari e Pescara. Fanno eccezione poche città, come Venezia e Parma, dove i prezzi sono diminuiti. La pizza resta uno dei simboli della convivialità italiana, ma quella che un tempo era la cena fuori più accessibile, oggi pesa molto di più sul bilancio delle famiglie.
1: Ferie, lo stipendio deve essere identico a quello dei giorni lavorativi? Sempre. Non necessariamente. Riceve una maggiorazione, viene decurtato del 25%. Non necessariamente. Con l'ordinanza 18.529 del 2026, la Cassazione ha stabilito che alcune indennità possono essere escluse dalla retribuzione feriale, purché la riduzione non sia tale da scoraggiare il lavoratore dal prendere le ferie. Nel caso esaminato, la differenza valeva il 3,37% della retribuzione annua lorda ed è stata considerata troppo bassa per avere un effetto dissuasivo. Non esiste però una soglia valida per tutti. Ogni situazione va valutata in concreto.
2: Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, l'azienda cantieristica specializzata in imbarcazioni di lusso, che coinvolge più di 500 lavoratori diretti e 1.500 dell'indotto.
3: Siamo in attesa di essere convocati dall'unità di crisi della Regione Toscana, alla quale abbiamo chiesto un incontro urgente alla presenza della proprietà, dei commissari e di tutte le istituzioni. Ricordo che il cantiere agisce su una concessione demaniale, quindi serve un impegno collettivo per garantire una prospettiva di sviluppo seria, capace di occupare tutte le maestranze e di garantire l'unicità del cantiere.
2: Le dimissioni dell'ex dirigente non hanno migliorato la situazione.
3: È cambiato molto per i dipendenti, che sono mesi, soprattutto quelli dell'indotto, che non percepiscono stipendi. stipendio e rischia di cambiare molto anche per i dipendenti diretti, che si trovano a vivere una condizione di assoluta incertezza sul proprio futuro.
4: Quelli che il minimo avevano fatto dei concordati nella fase negoziale, ci siamo ritrovati che hanno tolto definitivamente tutta la roba che avevano in azienda.
5: Non è un segnale di un nodo che si sta sciogliendo.
4: Infatti ci stiamo trovando in difficoltà anche nei confronti dei colleghi che da un giorno all'altro ti chiamano che non sono più con l'azienda.
6: Quello che chiedono i colleghi è avere una certezza. Quello che riesciamo a sapere se attraverso i giornali, a parte quello, non abbiamo esattamente nulla proprio di certi.

0: Ho deciso di rivolgermi al centro dopo la terza volta che mi sono sentita in pericolo, dopo che lui è venuto qui per controllarmi, per seguirmi, e quindi ho deciso che era arrivato il momento di chiedere aiuto.
1: Oasi Viola nasce il 7 marzo del 2025. Abbiamo accolto, supportato, aiutato ed orientato 20 donne, quindi è un numero abbastanza consistente in un territorio come Frosinone e Latina. C'era bisogno comunque di un centro di aiuto e supporto per le donne che potesse aiutarle in quelle che sono le esigenze quotidiane, le problematiche legate a discriminazione, a mobbing, a sfruttamento, e anche a quello che riguarda il personale e il sociale. Si chiama Oasi Viola proprio perché Oasi vuole essere un centro di benessere, un centro di rinascita per le donne.
2: L'obiettivo è quello di creare un cambiamento. Se una donna decide di parlare di una determinata difficoltà, significa che ha già in corso un inizio di cambiamento ed è questo il momento più appropriato per poter intervenire. Quindi verranno prese in considerazione quali sono le sue risorse, quali sono le sue disponibilità, come è abituata a vivere e l'ambiente in cui trascorre le sue giornate. Ci sono tante modalità di risposta alle esigenze, alle necessità di una donna.
3: Molte donne sentono la responsabilità della violenza che hanno subito, quindi riuscire a scardinare questi meccanismi e creare una relazione di fiducia con loro è il nostro primo grande obiettivo.
0: Mi è stato molto utile in realtà perché ho capito che non avevo nessuna colpa e ogni volta che io mi sentivo in difficoltà avevo una spalla da poter chiamare, dalla quale trovare sempre consigli.
3: Tutte le donne che vengono da noi si presentano stanche, perse, senza obiettivi e schiacciati dal senso di colpa. Invece, con il passare del tempo e con i diversi incontri, si assiste a una vera e propria rinascita. La stanchezza si trasforma in determinazione, autostima, fino a che queste donne riescono a riprendere in mano la loro vita, ed è questo forse quello che mi gratifica e emoziona più di tutto.

0: Le microcredenziali sono certificazioni ottenute al termine di percorsi formativi brevi e mirati, dedicati a una competenza specifica. Non sostituiscono diplomi o lauree, ma possono essere accumulate e presentate in formato digitale per documentare ciò che una persona sa fare. Un rapporto INAP, pubblicato ad aprile, ne evidenzia l'utilità, soprattutto per gli adulti che tornano a studiare, per chi deve aggiornarsi rapidamente e per chi cambia lavoro. In Italia la sfida è renderle riconoscibili e confrontabili tra enti, imprese e territori.
1: L'Osservatorio Permanente CGIL Inca Regionale dell'Emilia-Romagna, costruito sui dati INAIL da gennaio a maggio, registra un peggioramento negli incidenti sul lavoro. Nei primi 5 mesi del 2026 le morti sono state 28, 10 in più rispetto al dato di aprile, e gli infortuni denunciati 33.837, con un aumento del 7,5% sullo stesso periodo del 2025. La fascia più colpita resta quella tra i 41 e i 65 anni, mentre industria e servizi concentrano la quota maggiore delle denunce. Le costruzioni pesano per il 6,9%, commercio e riparazioni autoveicoli insieme a trasporti e logistica arrivano al 17%, sanità e assistenza sociale valgono da sole il 9,9% degli infortuni. Resta alto anche il numero di denunce senza settore identificato, pari al 25,2%, un dato che rende più difficile leggere fino in fondo le responsabilità e intervenire in modo mirato. A Rimini la situazione è ancora più preoccupante. Nei primi 5 mesi dell'anno sono stati denunciati 2.191 infortuni, il 13,8% in più rispetto

0: continuerà a essere pericoloso.
1: Presidiare i territori è fondamentale per tutelare il diritto alla sicurezza e alla salute. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il blu del cielo e dell'acqua, il verde di valli e distese, il giallo, il rosa e il violetto delle infinite specie di fiori. Innumerevoli le sfumature e le variazioni di colore che caratterizzano un susseguirsi di valli e alture su cui si inerpicano corsi d'acqua. Il corridoio ecologico fluviale caratterizzante la baronia di Vico, area nord-est della provincia di Avellino, costituito dal torrente Calaggio e dal torrente Fiumarella, quest'ultimo affluente del fiume Ufita, attraversa territori in buona misura ancora integri, con la piacevole alternanza tra scenari naturali, ambientali e rurali, e che spaziano dalle immensità alle asperità dei luoghi deserti ed apparentemente disabitati, alle valli scavate nel corso dei millenni dai corsi d'acqua.

Il paesaggio è inteso dunque come ambiente di vita delle popolazioni e questo comporta un necessario loro coinvolgimento nelle iniziative volte a riconoscere, tutelare e valorizzare i paesaggi stessi. Il panorama di programmi strategici, politiche economiche, progetti e realizzazioni che mettono al centro il concetto di paesaggio e che hanno come oggetto principale di interesse il rapporto tra sistemi d'acqua e porzioni di territorio, ha assunto negli ultimi decenni uno spazio sempre più ampio. La valorizzazione della relazione in ambiente naturale come nello spazio antropico tra struttura idrologica e assetto di un paesaggio è uno dei nodi centrali nella costruzione dei progetti per la realizzazione

luoghi di ricomposizione della frammentarietà degli habitat naturalistici a tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici forniti all'uomo, unendo le vaste porzioni di territorio caratterizzate dai siti di importanza comunitaria e dalle zone di protezione speciale per gli uccelli inseriti nella Rete Natura 2000. La rete ecologica è così sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni percettive e ricreative, ma soprattutto scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo sostenibile per il benessere socio-economico di territori a valenza naturalistico-rurale come quelli irpini.

Il territorio della Baronia di Vico è un'area frequentata dall'uomo fin dalle più remote epoche. Ogni paese racconta con le sue testimonianze archeologiche il rapporto tra uomo, territorio e valli fluviali. Oggi, invece, Flumeri domina la valle sottostante dall'alto di un colle sinuoso, in posizione panoramica. Nelle diverse interpretazioni sull'origine del nome, Flumeri definisce la sua identità sia in relazione al paesaggio sia all'agricoltura. Negli stemmi civici c'è la traccia dei due fiumi che fanno pensare alla confluenza, Fluminibus, dei due corsi d'acqua, l'Ufita e il Fiumarella, che circondano il colle su cui fu impiantato il borgo. Ma lo stemma presenta anche tre spighe di grano su una fertile collina, a ricordare forse il toponimo Frumentum, indicando così l'abbondanza dei grani che da sempre qui si producono. Proprio al grano è legata una delle grandi manifestazioni irpine di arte popolare che trae origini da antichi riti di ringraziamento e di buon auspicio per il raccolto da parte del popolo contadino.

A Flumeri, ogni 15 agosto, si svolge la costruzione del Giglio, che significa offerta di primizie, effettuata in occasione della festa di San Rocco, un segno di fedeltà dei flumeresi verso il loro protettore. Intorno ad essa si intrecciano i valori dell'amicizia e del legame alle tradizioni. Il Giglio di spighe di grano è un obelisco che rappresenta il simbolo più evidente della cultura contadina, del folklore e della storia civile e religiosa non solo di Flumeri, ma dell'intera Baronia e Valle Ufita.

l'ancor più noto carro di grano di Mirabella e Clano, i vigili di Fontanarosa e Villanova del Battista, segnano in ogni estate giornate ricche di pathos, di eccitazione, di devozione, di incontro. Il culto ha origini antichissime. L'offerta rituale, a scopo propiziatorio del grano appena falciato, risale alle feste pagane dedicate a Cerere, divinità della vegetazione. Oggi la struttura portante del giglio è un robusto castelletto di travi in legno di abete, che man mano si restringono fino a raggiungere l'altezza di 25 metri. La base è costituita da un carro di ferro che rimane ribaltato sino al momento dell'elevazione, per poter poi essere trainato dai trattori in una emozionante processione per le vie del paese. Grande abilità dimostrano i funisti nel guidare la monumentale struttura lignea rivestita dalle catene senza incidenti o cadute che sarebbero interpretati come forieri di sciagure. I funisti, equilibrando le oscillazioni dell'obelisco, trasportano il giglio sul sagrato della chiesa di San Rocco per dare avvio alle

La baronia ricade interamente nell'area della montagna di Trevico, un massiccio del subappennino campano ai confini della Puglia d'Auna, in provincia di Avellino. L'aumentata richiesta di turismo verde e naturalistico ambientale, con la concomitante domanda degli appassionati del trekking e delle passeggiate, fa del territorio della baronia di Vico un preciso riferimento. Sentieri tematici, studiati e attrezzati per facilitarne l'individuazione e la fruizione, fanno scoprire i fiori e i colori, il silenzio e i panorami, il verde del paesaggio decantato da Orazio, maestro di eleganza stilistica, il poeta del Carpe Diem, vivi il presente, che nel 40 a.C. descrive il suo viaggio da Roma a Brindisi, passando per questi luoghi nel libro delle sue satire. E da quel punto cominciano a mostrarsi i monti a me ben noti della Puglia. Il torrente Fiumarella delimita il confine della montagna di Trevico dal lato ovest, nord-ovest, nord. Il corso d'acqua ha un andamento sinuoso, relativamente di breve lunghezza, sviluppato tutto tra i comuni di Scampitella e Flumeri, incassata tra la montagna di Trevico e le asperità dei monti Montuccio e Molara. Non presenta grandi spazi pianeggianti, se non nella parte terminale, sotto Flumeri, quasi alla confluenza con l'Ufita, pianura cerealicola dominata dalle imponenti tre torri della quattrocentesca Dogana delle Pecore. Il Fiumarella è la spina dorsale di un braccio imbrifero di circa 140 km quadrati, che include la ZPS, boschi e sorgenti della baronia. La zona di protezione speciale per gli uccelli include l'intero tratto del torrente Fiumarella e i boschi, in gran parte costituiti da caducifoglie come cerro, roverella, frassino, ornello, acero, carpino nero e in piccola parte da conifere alloctone con prevalenza di cipressi e pini. Territorio con le caratteristiche ideali per la vita di uccelli acquatici e non solo. Il territorio è caratterizzato da dolci declivi, risultato della levigatura delle epoche glaciali, di un terreno prevalentemente argilloso, che ha originato un paesaggio caratteristico, ondulato, sensuale, che offre la visione di profondi panorami e orizzonti.

I declivi collinari dei bacini imbriferi della Fiumarella e del Calaggio risentono fortemente della presenza antropica degli impianti, a grande scala e di forte impatto paesaggistico, come campi eolici e campi fotovoltaici su terreni agricoli utilizzati per la produzione di energia elettrica. Comunemente si considera che gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile abbiano bisogno solo di sole e vento, risorse primarie gratuite. Purtroppo non è così. Occorre anche una risorsa importante come il territorio. In un paese come l'Italia, ad alta intensità abitativa, il territorio è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità per gli usi primari, agricoli, silvicoli e zootecnici, sia per la conservazione di habitat necessari alla biodiversità. I paesaggi eolici e fotovoltaici, oltre le discussioni sulla valenza

estetica o meno degli stessi, restituiscono l'attuazione di una politica energetica italiana che ha incentivato oltre la capacità redditizia di un investimento e oltre i limiti imposti dalla rete energetica nazionale, dal paesaggio italiano e dal clima stesso, la realizzazione di torri eoliche e campi fotovoltaici. Dal lato est della montagna di Trevico scorre il fiume Calaggio, incisione idrografica ormai a carattere torrentizio, che col Fiumarella è l'asta fluviale intorno al quale programmare, progettare e gestire il corridoio fluviale della rete ecologica. Oggi lo stato ecologico del fiume e il deflusso minimo vitale è realmente compromesso. Una delle possibili cause che hanno partecipato a ridurre la portata d'acqua del fiume, che nei documenti storici intorno all'anno 1000 d.C. veniva definito rumoroso e capace di procurare alluvioni, potrebbe ricercarsi nei lavori di costruzione dell'autostrada Napoli-Bari, che tra i caselli di Vallata e di Candela spesso costeggia l'alveo fluviale ed in un punto lo scavalca mediante il viadotto Calaggio. Il castello di Bisaccia, intorno al quale si sviluppò in epoca longobarda l'abitato, fu trasformato e modificato nella sua originaria funzione difensiva da Federico II di Svevia.

La costruzione odierna è il prodotto di vicende costruttive ed architettoniche sviluppatesi nell'arco di diversi secoli. Il castello deve la sua fama non solo ad ospiti illustri come Torquato Tasso, che già infermo di mente vi soggiornò nel 1588, ma soprattutto alla sua caratteristica spazialità architettonica, tipicamente sveva, con il loggiato, i due cortili, la torre quadrata. Con il caffè letterario e la biblioteca di poesia, è sede del parco letterario dedicato a Francesco De Sanctis, che su Bisaccia, la Gentile, scrisse una delle pagine più belle della sua opera intitolata Un viaggio elettorale. Al maniero si accede attraverso una successione di due cortili lastricati. Nel primo vi è l'ingresso al Museo Civico, dove è allestita la mostra archeologica alle origini

Il ruolo che il piano territoriale regionale riconosce alla rete ecologica nella riqualificazione e costruzione dei paesaggi della Campania è legato alla strategia di ricucitura della frammentazione ambientale presente, per la quale la Campania interna e dei parchi svolge un ruolo primario attraverso la quantità di aree naturalistiche presenti. Il 24% del territorio irpino è infatti perimetrato nella rete Natura 2000, così come definita dall'Europa. È ormai necessario far prendere vita a un'idea di sviluppo che coniuga l'aspetto naturalistico-paesaggistico con quello economico, mettendo a sistema, ad esempio, la fruizione dei corridoi ecologici insieme alle realtà economiche, rurali, artigianali, turistiche, che intorno a loro si sviluppano.

La Rustica X Band è questo progetto di ragazzi, è un progetto culturale sociale, socio-educativo culturale, per una mia convinzione storica che la cultura ai ragazzi gli fa bene e quindi è una cosa estremamente positiva educare i ragazzi alla musica, farli crescere con l'arte e con la cultura. Questa è una mia convinzione che ho realizzato in 10 anni di attività con la cooperativa Nuove Risposte, che ha sostenuto il progetto e sostiene tuttora economicamente il progetto, e finché riusciremo a portarlo avanti lo terremo. E la situazione è che ogni ragazzo suona uno strumento a cui io ho insegnato, e lo strumento, alcuni strumenti sono loro, altri no, sono anche della cooperativa. Quindi abbiamo questa valenza artistica, culturale, educativa.

Ma io penso che la tutela dell'ambiente deve essere affidata a tutti, a chiunque, a prescindere dalla musica o da qualsiasi altra cosa. Però penso e sono convinto che le persone più sono attrezzate culturalmente, più sono preparate culturalmente, più sono sensibili e più rispettano l'ambiente. E questo penso che sia una cosa abbastanza, rientra nella norma. Per cui io penso che il futuro di una nazione come l'Italia deve essere questo, deve essere basato a partire dalla cultura, dalla sensibilizzazione delle persone e dal rispetto dell'ambiente.

La giornata a Serino è vedere se queste montagne bellissime intorno, questi giardini, vedere questi parchi, è un posto bellissimo. A me piace tanto, ci sono venuto con piacere, ho passato una giornata veramente piacevole.

nostri concerti sono rigorosamente a impatto zero, in quanto siamo solo percussioni e strumenti a fiato, e quindi non sono a impatto zero. Ringrazio moltissimo gli amici della Terra per averci invitato e tutti coloro che sostengono questi progetti, che sono validissimi.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial giù.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza, molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. È molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
2: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì. Ci piace non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo e basta.
0: È vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
2: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
0: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo di ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
2: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione, e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento, perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
0: In acqua possono entrare?
2: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
0: Ciotola dell'acqua?
2: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque certo. Prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
0: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
2: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole. Quindi
3: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
2: Esatto.
3: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
2: Esatto, okay. Esatto.
3: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
2: Perfetto.
3: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
2: Sì.
3: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
2: Eccolo.
3: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente. Sì. E potranno trovare la tua struttura come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia di Artù, e quindi anche un modo di dire: io ci sono, sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
2: Sì, sì, sì. Allora, quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale, e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
3: Importante, importante.
2: Sì, sì.
3: Bello, bello. Allora ragazzi, l'Italia da Tu non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
2: Eccolo! Bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere

Destri o Mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi Destri o Mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto, più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari è in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani,

hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e, sottovalutando questo suo modo di dirci guarda sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra.

0: una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Ciao a tutti, ciao, siamo Ale e Franz.
2: Vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
1: Da sempre.
2: Da sempre.
1: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
2: In Romania?
1: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
2: Randagi.
1: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Controlli alle frontiere ancora per 15 giorni per chi viaggia tra Italia e Spagna. Lo ha deciso il Ministero degli Interni, augurandosi, nelle parole del ministro Matteo Piantedosi, che si tratti dell'ultima proroga alla sospensione del Trattato di Schengen sulla libera circolazione nell'Unione Europea. La misura era stata introdotta l'1 agosto in seguito ai disordini avvenuti a Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino, dopo una massiccia crisi migratoria. Dopo la decisione presa dal Viminale, la Spagna ha risposto con un provvedimento analogo. Sono arrivati a Cuba, all'ospedale Hermanos Amejeiras de La Habana, due medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, partiti per supportare il team che si occupa della salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, colpito da un grave malore venerdì sera mentre si trovava nel paese per realizzare un reportage. Di Battista è stato contattato dal ministro degli esteri Antonio Tajani ed è stato raggiunto da solidarietà unanime da tutte le parti politiche. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'ex ministro della Cultura Dario Franceschini ha rivelato di convivere dal 2020 con il Parkinson. La diagnosi, ha raccontato il senatore PD, è stata una botta tremenda. Avevo avuto un infarto nel 2014, il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre. A chi ha ricevuto una diagnosi del genere, il politico lascia un'esortazione: è fondamentale non scoraggiarsi, svegliarsi al mattino con qualcosa da realizzare. Per cercare di combattere il Parkinson, oltre ai farmaci, è decisivo riuscire a riempire le proprie giornate e ripetersi: io non mollo, continuo a vivere, a esserci. È al momento l'unico sospettato per la sparatoria che due giorni fa ha preso di mira i ragazzi che partecipavano a un festival di musica elettronica di Aarau in Svizzera. Si tratta di un 43enne svizzero che è stato arrestato dalla polizia cantonale. Nell'assalto è rimasta uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, mentre altri 5 ragazzi, tra i quali 2 italiani, hanno riportato ferite.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata alla cronaca. I carabinieri scoprono un uomo a Polla con la droga in casa, pronta per lo spaccio, e lo arrestano. La cronaca di quanto accaduto nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: Un uomo di Polla, di circa 50 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, in quanto trovato in possesso di sostanze stupefacenti nella sua abitazione. Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri con il supporto dei militari della stazione di Polla, di quelli dell'Aliquota Radiomobile e del nucleo operativo. Sul posto anche l'unità cinofila dell'arma. In casa dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato crack e hashish. I controlli e l'arresto sono scattati dopo una serie di segnalazioni di via vai nei pressi dell'abitazione dell'uomo e anche per la presenza di un giro di persone anche notturno, nonostante l'abitazione fosse in una zona non centrale di Polla. I controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina proseguiranno anche nei prossimi giorni, sia a Polla sia nel Vallo di Diano. Infatti sono stati segnalati numerosi episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per il cinquantenne, l'autorità giudiziaria di Lagonegro ha disposto i domiciliari.
0: E ancora continueremo a trattare di cronaca, ma subito dopo la pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di cronaca. Oltre 5.000 pacchetti di sigarette di contrabbando sequestrati dalla Guardia di Finanza di Eboli. Sentiamo Danila Piacasella.
3: Oltre 100 kg di tabacchi lavorati di contrabbando sono stati sequestrati dai finanzieri della Guardia di Finanza di Salerno nei giorni scorsi. I tabacchi sono stati rinvenuti

0: all'interno di un container situato in un'area di parcheggio e deposito del capoluogo. Al termine delle operazioni, un uomo di 50 anni è stato arrestato per il contrabbando di tabacchi e per l'introduzione, nello Stato e nel commercio, di prodotti con segni falsi e ricettazione. I prodotti, infatti, sono risultati privi del previsto contrassegno dello Stato italiano e recavano indicazioni in lingua straniera. Ulteriori accertamenti hanno evidenziato anche delle anomalie nei sistemi di identificazione. Una parte delle confezioni era sprovvista del codice identificativo univoco, mentre su altre venivano ripetuti gli stessi codici. Oltre 5.000 pacchetti di sigarette di varie marche, per un peso complessivo pari a circa un quintale, sono stati sequestrati. L'operazione è stata portata a termine dalle fiamme gialle del gruppo di Eboli, nell'ambito di una più ampia attività eseguita nella città di Salerno in materia di contrasto al lavoro in nero.
1: E ancora cronaca, ma di altro genere, con la denuncia della CISL di Salerno relativa ai turni affrontati dagli operatori del 118 della centrale di Salerno, che in alcuni casi rimangono in servizio fino a 18 ore. Federica Pistone.
2: La CISL Funzione Pubblica di Salerno lancia l'allarme sulle condizioni di lavoro alla centrale operativa 118 di Salerno e chiede un intervento immediato all'ASL a seguito dell'attivazione della centrale operativa territoriale di Vallo della Lucania. Parte delle attività è stata trasferita alla centrale 118 di Salerno, determinando un significativo aumento dei carichi di lavoro senza una corrispondente incremento della dotazione organica. Il sindacato ricorda che l'ASL ha avviato una procedura di mobilità interna e previsto nuove assunzioni a tempo determinato. Tuttavia, denuncia il sindacato, la graduatoria del reclutamento non risulta ancora pubblicata. La situazione, secondo l'organizzazione sindacale, sta provocando una forte sofferenza organizzativa. Per garantire la continuità del servizio, gli operatori sono costretti a coprire turni con appena 3 unità, oltre alla reperibilità notturna in guardia attiva. Il dato più preoccupante, denuncia il sindacato, riguarda alcuni turni complessivi di 18 ore effettuati dagli infermieri. Una condizione che secondo la CISL mette a rischio il rispetto dei tempi di riposo e delle norme contrattuali. Particolarmente significativo è anche il divario tra l'organico formalmente previsto, pari a 31 unità, e il personale effettivamente disponibile per la turnazione ordinaria. Tra maternità, ferie, orari ridotti, limitazioni lavorative, congedi e malattie, diverse unità non sono infatti pienamente operativi. La CISL Funzione Pubblica contesta quindi il ricorso sistematico alla disponibilità degli operatori, alla reperibilità, alle ore di lavoro eccedenti per compensare una carenza di personale che da emergenziale rischia di diventare strutturale. Quindi il sindacato chiede all'ASL di accelerare la mobilità interna e il reclutamento, oppure di interrompere immediatamente i turni prolungati fino a 18 ore.
1: E ancora sanità, ma di tutt'altro genere, con i supereroi della gentilezza che sono arrivati nel reparto della pediatria di Polla. Guardate.
3: Visita speciale nel reparto di pediatria dell'ospedale Luigi Curto di Polla, reparto guidato dal dirigente medico Teodoro Statuto, con l'arrivo dei supereroi della gentilezza che hanno donato ai piccoli pazienti presenti nel reparto e anche ai loro genitori giochi, un pizzico di magia e soprattutto tanti sorrisi. Si tratta dell'ultima tappa del tour di agosto che in precedenza ha interessato i presidi ospedalieri di Nocera Inferiore e Sapri. Gli ambasciatori del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, Nico Peduto nelle vesti di Ragno Amico e Vincenzo De Donato nei panni della principessa della gentilezza, hanno quindi raggiunto i piccoli pazienti insieme ai volontari di diverse associazioni del territorio, portando doni, abbracci e soprattutto vicinanza umana. Presenti medici, infermieri e personale OSS del reparto che si occupa dei piccoli pazienti a Polla. Presente anche il sindaco di Polla Massimo Loviso e la consigliera comunale Anna Maria Lopardo, delegata per i servizi sociali.
1: Ancora tratteremo di politica e di emergenza caldo, ma subito dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo

0: marchio di punta Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di politica con il commissario del comune di Capaccio, nominato solo 7 giorni fa, che ha già rassegnato le dimissioni. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: Nuovo colpo di scena per il comune di Capaccio Pestum. A soli 7 giorni dal suo insediamento, il commissario prefettizio Armando Gradone ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. La decisione è stata motivata ufficialmente da sopraggiunti motivi di salute. Una rinuncia che apre un nuovo capitolo di incertezza per l'ente, già alle prese con una situazione amministrativa e finanziaria particolarmente delicata. Gradone, 68 anni, ex prefetto e residente a Siena, avrebbe inoltre potuto garantire una presenza sul territorio limitata a pochi giorni alla settimana. Ora la responsabilità torna di nuovo nelle mani del prefetto di Salerno Francesco Esposito, che dovrà individuare in tempi rapidi un nuovo commissario. La situazione che il nuovo commissario si troverà a gestire non è semplice. Il comune infatti è ancora sottoposto alle prescrizioni di prefettura e Viminale adottate dopo le vicende che hanno coinvolto l'amministrazione comunale, e dovrà continuare a rispettare gli adempimenti previsti per evitare lo scioglimento per infiltrazione mafiose. Sul fronte finanziario resta inoltre in sospeso il pronunciamento della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio presentato dall'ente, eredità della precedente amministrazione guidata da Franco Alfieri. Tra le questioni più urgenti anche la ratifica giuridica della Paestum SRL, la società incaricata della gestione di diversi servizi comunali e che conta oltre 100 dipendenti già contrattualizzati. Il calendario intanto non concede pause. Con l'avvio del nuovo anno scolastico alle porte, il comune dovrà garantire e monitorare servizi essenziali come trasporto scolastico e refezione. La crisi politica che ha portato alla fine anticipata dell'amministrazione Paolino, seguita dalle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, si arricchisce dunque di un ulteriore elemento di difficoltà.
0: E ora trattiamo l'emergenza caldo con la petizione che è partita da Agropoli, che propone di posticipare il rientro in classe. I dettagli della proposta nel prossimo servizio.
1: L'ondata di caldo e gli elevati tassi di umidità accendono il dibattito sul ritorno tra i banchi di scuola. Parte dal Salernitano, precisamente da Agropoli, una petizione per chiedere il posticipo dell'apertura delle scuole in presenza di condizioni climatiche ritenute non adeguate a garantire il benessere di studenti e personale scolastico. A promuovere l'iniziativa è una docente, Maria Cuono, che ha presentato un'istanza urgente alle istituzioni nazionali e locali, trasmettendo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la petizione popolare. Al centro della mobilitazione ci sono le temperature particolarmente elevate e l'umidità, condizioni che potrebbero rendere difficoltosa la permanenza nelle aule, soprattutto negli edifici scolastici privi di adeguati impianti di climatizzazione. Secondo la docente, il problema non riguarda soltanto il disagio provocato dal caldo, ma anche la tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica. La richiesta viene infatti collegata anche alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La petizione sta raccogliendo molte adesioni tra famiglie e personale scolastico, con l'obiettivo di chiedere alle autorità di valutare il differimento dell'avvio delle lezioni fino al ripristino di condizioni climatiche considerate idonee. Il persistere di questo caldo, ha sottolineato la docente, mette a repentaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Con il ritorno a scuola ormai alle porte, il problema delle temperature nelle aule riguarda numerosi istituti del Salernitano, non tutti dotati di sistema di climatizzazione adeguati. Il tema apre quindi una riflessione sulle modalità con cui il sistema scolastico dovrà affrontare condizioni climatiche sempre più estreme. Se le temperature resteranno elevate, le scuole saranno realmente pronte ad accogliere in sicurezza studenti, docenti e personale?
0: Andiamo ora in Basilicata, dove è scoppiata una polemica con le proteste anche dei sindacati in merito ai 2,50 euro previsti sul ticket sanitario. Intanto arrivano le spiegazioni dell'assessore regionale Cosimo Latronico. Vediamo.
1: È montata la protesta contro la decisione della Regione Basilicata di introdurre una quota di compartecipazione di 2,50 € per ricetta sulla spesa farmaceutica convenzionata. CGIL, CISL e UIL, insieme alle rispettive federazioni dei pensionati, hanno organizzato un presidio davanti alla sede della Regione Basilicata, chiedendo il ritiro immediato della misura e la convocazione urgente di un tavolo di confronto con l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico. I sindacati definiscono il provvedimento inaccettabile e contestato, soprattutto il suo impatto sulle famiglie lucane, sugli anziani e sulle persone fragili, già alle prese con l'aumento del costo della vita e con la necessità di ricorrere frequentemente alle cure. In merito a questa situazione è intervenuto proprio l'assessore Cosimo Latronico, il quale ha spiegato come il ticket non sia una decisione arbitraria, ma un intervento legato alla normativa nazionale e allo sforamento del tetto programmato della spesa farmaceutica convenzionata. Nel 2025, riferito Latronico, la Basilicata ha registrato uno scostamento dello 0,58 pari a circa 7 milioni di euro. La Regione sostiene inoltre di aver introdotto il contributo con criteri di sostenibilità sociale. La quota massima è di 2,50 € per ricetta, indipendentemente dal numero di confezioni prescritte, mentre sono previste numerose esenzioni per reddito, patologia e condizioni di particolare fragilità. Il ticket non si applica inoltre ai medicinali distribuiti direttamente dalle farmacie ospedaliere, a tutela dei percorsi di cura continuativi e dei pazienti con patologie più gravi. Infine, Latronico ha confermato, per quanto riguarda il confronto istituzionale, la propria disponibilità a incontrare i sindacati e ad ascoltare eventuali proposte.
0: E prima di passare alla terza e ultima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco in studio.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Padula, che celebra il Petrosino Day, il giorno dedicato al ricordo del poliziotto italo-americano e originario di Padula ucciso dalla mafia negli Stati Uniti. Elena Comuniello.
1: A 166 anni dalla nascita di Gio Petrosino, Padula rinnova il legame con il suo figlio più illustre e trasforma la memoria in un appuntamento istituzionale. È stato ufficializzato il Petrosino's Day, che si celebra ogni anno il 30 agosto, giorno della nascita del celebre poliziotto italo-americano. Nato a Padula nel 1860, Petrosino emigrò giovanissimo negli Stati Uniti. A New York entrò nel Dipartimento di Polizia e divenne uno dei protagonisti della lotta la criminalità organizzata, intuendone già allora la dimensione internazionale e i collegamenti tra le due sponde dell'Atlantico. Nel giorno del 166esimo anniversario della nascita, autorità civili, militari e religiose si sono riunite a Padula per la commemorazione. Dopo la deposizione di una corona al busto di Petrosino è stata celebrata una santa messa nella chiesa madre di San Michele Arcangelo in sua memoria e in ricordo di tutte le vittime della mafia. L'istituzione del Petrosino's Day, nata dalla proposta dell'Associazione Internazionale Gio Petrosino, vuole andare oltre la semplice celebrazione. La serata è poi proseguita nell'anfiteatro comunale con il concerto dell'orchestra di fiati dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Bari, diretta dal maestro Giuseppe Pellegrini. Nel corso dell'evento è stata inoltre presentata la 23esima edizione del Premio Internazionale Gio Petrosino, in programma il prossimo 26 settembre nella Certosa di San Lorenzo di Padula. Un percorso che trova nella Casa Museo di Gio Petrosino un ulteriore luogo della memoria. Da Padula a New York fino a Palermo, la storia di Petrosino continua così a parlare al presente.
0: E come ultimo servizio per questa sera ci occupiamo di viabilità con la riapertura in Basilicata del ponte Meccadinardo. Il servizio è a cura di Danilla Piacasella.
2: Nei giorni scorsi, dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza, è stato riaperto il ponte di Meccadinardo a Figliano. L'infrastruttura era stata in precedenza chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di gravi criticità strutturali che non garantivano le condizioni di sicurezza necessarie nemmeno per il transito a senso unico alternato dei veicoli leggeri. Indagini specialistiche, condotte con l'impiego della tecnologia laser scanner, avevano evidenziato un fuoripiombo di circa 10 cm lungo l'arcata di valle. A causa di questo disallineamento si era reso necessario un intervento immediato per scongiurare il rischio di un'accelerazione del dissesto, che avrebbe potuto compromettere l'equilibrio dell'infrastruttura in caso di eventi meteorologici severi e infiltrazioni d'acqua. Siamo intervenuti tempestivamente, nel pieno rispetto delle procedure, per restituire un'infrastruttura fondamentale e sicura, ha dichiarato il presidente della provincia, Cristian Giordano. Di fronte all'urgenza dei lavori e alle tempistiche necessarie per valutare la portata del danno, la provincia ha scelto di operare attivamente in proprio, un intervento che testimonia l'efficienza dell'amministrazione e la costante attenzione al presidio del territorio. I lavori, che sono stati realizzati e gestiti dalla provincia di Potenza, hanno previsto il consolidamento statico e l'inserimento di piastre di rinforzo in acciaio sulle arcate in pietra, seguito dal rifacimento della sede stradale e dalla realizzazione della nuova segnaletica. Per la loro esecuzione l'ente è attinto alle risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un totale di oltre 173.000 euro.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale finisce qui, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: TGV Television, bentornati in onda, notizia flash. Riccardo Sparacciari è il più bello d'Italia 2026, Alassio incorona il nuovo re della bellezza maschile. Commercialista nella vita, fisico statuario e tratti mediterranei. Puntata 810, eccoci qua in onda, mi raccomando, tra poco tutto il treno dei servizi, ma prima la sigla firmata come sempre da Marco Carena.

0: Mario Zucca, le donne, Beppe Braida e i giovani. Abbiamo incontrato questi due grandi artisti su un palco molto importante.
1: Facciamo di nuovo un viaggio di nozze, cosa ne dici? La nonna fu presa da una gioia sfrenata, sì, bello. E lui le disse, vai a comprarti delle camicie da notte, amore, tutto quello che vuoi, vai, vai. La nonna andò in un negozio di lingerie e comprò 15 camicie da notte, una più bella dell'altra. Il nonno andò in un negozio di musica a comprare un biffero. Andarono in questo albergo, la nonna si chiuse in bagno e cominciò a provare le camicie da notte. Ma questa no, il nonno... Nell'altra stanza, in un angolo, suonava il piffero e pensava, in India funziona.
2: Il titolo dello spettacolo è Tutte le donne della mia vita. Parlo di tutte le donne che hanno fatto, che hanno segnato la mia vita, e la mamma, la maestra, la suora, le fidanzate, i primi amori, la moglie, insomma, dicono che ci sia dietro a ogni uomo ci sia una grande donna. No, le abbiamo non soltanto dietro le grandi donne, io le ho avute di fianco, davanti, sopra, sotto, insomma, meno male che ci sono. È uno spettacolo non sulle donne, ma è uno spettacolo grazie alle donne.
3: C'è una fascia d'età, che è quella dei maschietti, che va dai 13 ai 17, dell'apparenza non gliene può fregare di meno. Non si lavano mai, si vestono ad minchiam, il pennello usano solo per lavare le scarpe da calcetto. Sono delle peste. Io a 15 anni ero così. Poi c'è l'incontro con la ragazzina che gli piace e lì c'è la trasformazione. Tutti i giorni la doccia, si vestono carucci, si improfumano. Io a 15 anni ero così. Il problema però per me era il profumo, perché io usavo il profumo di mio padre e il profumo di mio padre era il Pino Silvestre.
4: Pino Silvestre, il bagno schiuma forte di natura.
3: No, vi dico, faceva così schifo quel... mio padre lo usava anche come miscela del motorino.
5: E tra l'altro io da anni ho sempre fatto i miei spettacoli in mezzo alla gente, perché a me piace interagire con il pubblico, no? Perché come dico sempre, loro sono i nostri veri datori di lavoro, quindi anche questa sera io starò in mezzo a loro per fare praticamente una grande festa di famiglia, perché poi i miei spettacoli sono quelli. Quindi speriamo che come sempre ci sia qualche fenomeno paranormale tra il pubblico, ma ci sarà, anche stasera ci sarà.
0: L'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci parla di una gara particolare, sportiva, dove a capo di tutto c'è lui, Charlie Gnocchi e un gruppo di amici. È una gara a due ruote, parliamo di ecologia, parliamo di qualcosa che fa bene all'anima e all'ambiente. Prego regia.
6: È possibile attraversare le colline maremmane senesi a bordo di mezzi elettrici, coniugando mobilità sostenibile, turismo slow e scoperta dei territori più autentici? La risposta è arrivata dal Rally Grosseto Siena in elettrico. A guidare questa esperienza all'eclettico Charlie Gnocchi, insieme a un manipolo di partecipanti a bordo di biciclette, moto e auto elettriche, impegnati lungo un percorso di grande suggestione. Partenza da Piazza Duomo a Grosseto, poi su e giù per le colline attraverso Roccastrada, Torniella, Monticiano e San Galgano, passando per Sovicille fino all'arrivo nella splendida Piazza del Campo a Siena. Un viaggio pensato per dimostrare come la mobilità elettrica possa diventare anche uno strumento per conoscere lentamente e senza fretta strade, borghi, paesaggi e identità di una Toscana ancora tutta da scoprire.
7: Voglio ringraziare Charlie Gnocchi per questa bellissima iniziativa che unisce tanti aspetti, intanto la tutela dell'ambiente ma anche la capacità di fare un turismo diverso, un turismo slow, un turismo green, un turismo che in qualche modo merita e che permette di vedere tanti bellissimi posti di queste due province fantastiche, sono quella di Grosseto e quella di Siena.
8: Questo progetto sposa appieno quello che è il percorso di questa città, che è stata certificata GSTC ormai dal 2023, ha avuto il rinnovo e che lavora molto proprio per la sostenibilità di un territorio, di una città e di un territorio, di una città che si UNESCO dal 95 e che ha bisogno di essere tutelata, e la sostenibilità è uno degli aspetti essenziali.
9: Il bilancio è positivo perché ho trovato dell'entusiasmo da parte intanto dei miei amici che hanno accettato questa galoppata estiva un po' estemporanea. Poi gli amministratori mi hanno soddisfatto perché si sono trovati anche loro d'accordo su quest'idea.
0: Da Milano Marittima, il nostro più modaiolo dei modaioli, degli ambasciatori di TG Events Television, ci parla di VIP Master 2026, signori, sport e solidarietà.

0: qua sul campo centrale di Milano Marittima. Anche quest'anno torna la 35esima edizione del VIP Master, il torneo di tennis più bello, più simpatico d'Italia, dove tanti VIP si esibiranno qua per noi, facendoci anche sorridere. E allora aspettiamo solo l'inizio. Qui sta per entrare, però mi sa che stasera lui non si esibisce perché mi ha detto che non è molto in forma quest'anno. Lui, il grandissimo, unico, mitico, Michele Torpedine.
1: Ciao a tutti, buonasera. No, stasera non ce la faccio perché fisicamente no. Abbiamo finito questa notte tardi a Cattolica, il concerto del volo, è stato un trionfo, come sempre.
0: Ti ricordiamo anche per un bellissimo libro che hai scritto. Vogliamo ricordare, cavolo, questo libro bellissimo, un po' anche polemico in alcuni punti, però veramente molto interessante.
1: È andato molto bene, poi adesso ci sarà una sorpresa da settembre. A parte quello, però io speravo in qualche polemica maggiore, diciamo, qualche querela, perché magari mi avrebbe fatto andare bene il disco, perché non sono stato molto leggero.
0: E lei direttamente da Uomini e Donne qua questa sera, l'unica incredibile Barbara De Santi, senza la S. Ciao Barbara. Tutto bene?
2: No.
0: Come no? In che senso?
2: Ho perso.
0: Vabbè, ma fa niente.
2: Spirito competitivo, non.
0: No, ma ti vediamo infatti un po' corrucciata. Allora sì, abbiamo detto già, andiamo a intervistare, magari li tiriamo su un po'.
2: Tutto perché qua si gioca in coppia.
0: Sì.
2: Mi sono sentita responsabile perché l'altro compagno, quello che giocava come l'altro giocatore, mi guardava male.
0: Sì, perché c'è chi vuole vincere, cioè questo è uno show, però c'è anche chi si impegna e vuole vincere.
2: Sì.
3: Primo anno al VIP Master.
4: Primissimo anno al VIP Master, non ero mai venuto. E questa sera per me è veramente un'emozione grandissima, trovarmi qui insieme. Un
0: allora, cantare sei bravo e lo sappiamo. Giocare a tennis?
4: Il mio problema è proprio questo. Adesso proverò anch'io a giocare e vediamo un po' quello che succede.
5: Non le faremo la solita domanda sul matrimonio perché conosciamo la risposta. Sono finiti i soldi. Ma tornerà anche l'anno prossimo a Milano Marittima?
6: Ma io ormai faccio parte proprio del campo, quindi quando lo montano, anche l'anno prossimo, quando lo monteranno, mi troveranno già qua.
0: Siamo con lei, la bellissima, unica Marianna Rodriguez. Ciao Marianna, come stai?
7: Ciao, grazie mille.
0: Io ho ancora il tuo calendario stupendo, sono passati un po' di anni ma sei diventata ancora più bella.
7: Ero molto giovane.
0: Ma sei stupenda, ti abbiamo visto con Checco Zalone.
7: Sì.
0: Vero?
7: Sì, con il meraviglioso Checco che qua, guarda, le mandiamo un grandissimo bacio e ci manchi.
0: Sì, com'è stato stare sul set con lui?
7: Pazzesco.
0: Un'esperienza incredibile.
7: Checco è pazzesco, Gennaro è pazzesco, una produzione incredibile. Vi amo, sono come una famiglia e quindi niente, vi porterò sempre nel cuore perché mi hanno portato solo che fortuna.
0: Questa sera ti vedremo esibirti qua al tennis, che so che è una tua grande passione, tu sei una grande...
7: Esatto.
0: Una grandissima tennista.
7: Io dico, cioè, esatto. Sempre, cioè perdendo si impara, capito? Esatto. Quindi niente, mi toccherà perdere un sacco di volte e vabbè, imparerò qualcosa di questa esperienza.
0: Il VIP Master 2026 non finisce qua, rimanete incollati alle sedie. Appuntamento a settimana prossima, mi raccomando, stesso canale, ciao!
8: Vivere il mare e rispettare le sue regole. Militate e militiamo con il subinviato Gianni Risso che ci ricorda che...
9: Luca, anche questa volta vorrei aggiungere uno spot per prevenire gli incidenti in mare. Vi faccio vedere un oggetto molto particolare. Questa è una boa segna sub. È una boa che è obbligatoria per chiunque voglia fare immersione in mare e dovrebbe essere collegata a un cavo a massimo 50 metri di lunghezza entro il quale si deve muovere il subacqueo. Se va più lontano lascia la boa, automaticamente entra in una zona molto rischiosa. E concludo dicendo che chi va in barca, tutti i diportisti, oggi purtroppo sono anche tante persone che non vedono la barca e non conoscono le regole, ma devono sapere assolutamente che devono stare a 100 metri di distanza da qualunque boa di segnalazione, perché sotto c'è un subacqueo che potrebbe anche rischiare la vita. Ciao Luca.
8: Ladies and gentlemen, now una piccola riflessione, una pausa, insomma una pausa relax.
10: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
8: Gran Fondo Città di Brescia, vediamo la sintesi curata dagli amici di MTB Channel, ancora una volta, sempre sul pezzo.
11: X-Tech Città di Brescia.

0: Alessandro Salavalle terzo.
1: Sì, gara bagnata all'inizio, c'era da spingere per mezz'ora buona, poi discesa tecnica, ho provato a rimontare ma davanti avevano un'altra gamba, quindi ho difeso il terzo posto.
0: Una parentesi amara in quel di Garda.
2: Ma sì, parentesi chiusa, quella di sabato scorso, chi se ne frega si va avanti. E dai, oggi ma la prima discesa c'era freddino, Iuri, quindi... Sì, è stato un attimo, io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Iuri ce n'aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.
3: Ma sì, è da inizio stagione che dico, vedrete che andrò forte da Brescia, e ho mantenuto la parola, come ha detto Lollo, che è stato super gentile con me oggi, e sapeva che io ci tenevo tanto e diciamo che non mi ha dato troppo filo da torcere nel finale.
4: E siamo arrivati al momento di anteprima, tutti nel jukebox, segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, D'Andora torna a un'edizione straordinaria, la quarta edizione, ma prima ci godiamo 2023, 2024, 2025 e annunciamo e lanciamo il manifesto, e poi...

amico è una persona schietta come te, che non fa prediche, non ti giudica,

0: perché c'era ricordo, un doppio senso,
1: c'è sempre un doppio senso.
0: L'avevate capito?
1: Sì, sì.
0: Vedo che le signore l'avevano capito.
1: Ma come
0: capito.
1: Le signore? Enrico, sono le signore, anche i maschietti. Sì.
0: Sì, ma i maschietti arrivano sempre,
1: sempre
0: dopo.
1: Sempre dopo, questa è la storia che si ripete, grazie. Signori, jukebox in satira per quanto riguarda l'ironia, il divertimento, l'allegria, la gioia, la spensieratezza. Enrico Beruschi, a tutti nel jukebox.

0: persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il blu del cielo e dell'acqua, il verde di valli e distese, il giallo, il rosa e il violetto delle infinite specie di fiori. Innumerevoli le sfumature e le variazioni di colore che caratterizzano un susseguirsi di valli e alture su cui si inerpicano corsi d'acqua. Il corridoio ecologico fluviale caratterizzante la Baronia di Vico, area nord-est della provincia di Avellino, costituito dal torrente Calaggio e dal torrente Fiumarella, quest'ultimo affluente del fiume Ufita, attraversa territori in buona misura ancora integri, con la piacevole alternanza tra scenari naturali, ambientali e rurali, e che spaziano dalle immensità alle asperità dei luoghi deserti ed apparentemente disabitati, alle valli scavate nel corso dei millenni dai corsi d'acqua.

Paesaggio è inteso dunque come ambiente di vita delle popolazioni e questo comporta un necessario loro coinvolgimento nelle iniziative volte a riconoscere, tutelare e valorizzare i paesaggi stessi. Il panorama di programmi strategici, politiche economiche, progetti e realizzazioni che mettono al centro il concetto di paesaggio e che hanno come oggetto principale di interesse il rapporto tra sistemi d'acqua e porzioni di territorio, ha assunto negli ultimi decenni uno spazio sempre più ampio. La valorizzazione della relazione in ambiente naturale come nello spazio antropico tra struttura idrologica e assetto di un paesaggio è uno dei nodi centrali nella costruzione dei progetti per la realizzazione della rete ecologica, così come definita nel piano territoriale regionale campano.

luoghi di ricomposizione della frammentarietà degli habitat naturalistici a tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici forniti all'uomo, unendo le vaste porzioni di territorio caratterizzate dai siti di importanza comunitaria e dalle zone di protezione speciale per gli uccelli inseriti nella Rete Natura 2000. La rete ecologica è così sistema paesistico, a supporto prioritario di fruizioni percettive e ricreative, ma soprattutto scenario ecosistemico polivalente, a supporto di uno sviluppo sostenibile per il benessere socio-economico di territori a valenza naturalistico-rurale come quelli irpini.

Il territorio della Baronia di Vico è un'area frequentata dall'uomo fin dalle più remote epoche. Ogni paese racconta con le sue testimonianze archeologiche il rapporto tra uomo, territorio e valli fluviali. Oggi, invece,

Imeri domina la valle sottostante dall'alto di un colle sinuoso in posizione panoramica. Nelle diverse interpretazioni sull'origine del nome, Flumeri definisce la sua identità sia in relazione al paesaggio sia all'agricoltura. Negli stemmi civici c'è la traccia dei due fiumi che fanno pensare alla confluenza, Fluminibus, dei due corsi d'acqua Lufita e il Fiumarella, che circondano il colle su cui fu impiantato il borgo. Ma lo stemma presenta anche tre spighe di grano su una fertile collina, a ricordare forse il toponimo Frumentum, indicando così l'abbondanza dei grani che da sempre qui si producono. Proprio al grano è legata una delle grandi manifestazioni irpine di arte popolare che trae origini da antichi riti di ringraziamento e di buon auspicio per il raccolto da parte del popolo contadino.

Plumeri, ogni 15 agosto si svolge la costruzione del Giglio, che significa offerta di primizie, effettuata in occasione della festa di San Rocco, un segno di fedeltà dei fumeresi verso il loro protettore. Intorno ad essa si intrecciano i valori dell'amicizia e del legame alle tradizioni. Il Giglio di spighe di grano è un obelisco che rappresenta il simbolo più evidente della cultura contadina, del folklore e della storia civile e religiosa non solo di Flumeri, ma dell'intera Baronia e Valle Ufita.

l'ancor più noto carro di grano di Mirabella e Clano, e i gigli di Fontanarosa e Villanova del Battista, segnano in ogni estate giornate ricche di pathos, di eccitazione, di devozione, di incontro. Il culto ha origini antichissime. L'offerta rituale, a scopo propiziatorio del grano appena falciato, risale alle feste pagane dedicate a Cerere, divinità della vegetazione. Oggi la struttura portante del giglio è un robusto castelletto di travi in legno di abete, che man mano si ristringono fino a raggiungere l'altezza di 25 metri. La base è costituita da un carro di ferro che rimane ribaltato sino al momento dell'elevazione, per poter poi essere trainato dai trattori in una emozionante processione per le vie del paese. Grande abilità dimostrano i funisti nel guidare la monumentale struttura lignea rivestita dalle catene, senza incidenti o cadute, che sarebbero interpretati come forieri di sciagure. I funisti, equilibrando le oscillazioni dell'obelisco, trasportano il giglio sul sagrato della chiesa di San Rocco per dare avvio alle celebrazioni solenni e dalla festa popolare.

La baronia ricade interamente nell'area della montagna di Trevico, un massiccio del subappennino campano, ai confini della Puglia d'Auna, in provincia di Avellino. L'aumentata richiesta di turismo verde e naturalistico ambientale, con la concomitante domanda degli appassionati del trekking e delle passeggiate, fa del territorio della baronia di Vico un preciso riferimento. Sentieri tematici, studiati e attrezzati per facilitarne l'individuazione e la fruizione, fanno scoprire i fiori e i colori, il silenzio e i panorami, il verde del paesaggio decantato da Orazio, maestro di eleganza stilistica, il poeta del Carpe Diem, vivi il presente, che nel 40 a.C. descrive il suo viaggio da Roma a Brindisi, passando per questi luoghi nel libro delle sue satire. E da quel punto cominciano a mostrarsi i monti a me ben noti della Puglia. Il torrente Fiumarella delimita il confine della montagna

di Trevico dal lato ovest, nord-ovest, nord. Il corso d'acqua ha un andamento sinuoso, relativamente di breve lunghezza, sviluppato tutto tra i comuni di Scampitella e Flumeri, incassata tra la montagna di Trevico e le asperità dei monti Montuccio e Molara. Non presenta grandi spazi pianeggianti, se non nella parte terminale, sotto Flumeri, quasi alla confluenza con l'Ufita, pianura cerealicola dominata dalle imponenti tre torri della quattrocentesca Dogana delle Pecore. Il Fiumarella è la spina dorsale di un braccio imbrifero di circa 140 km quadrati che include la ZPS, boschi e sorgenti della Baronia. La zona di protezione speciale per gli uccelli include l'intero tratto del torrente Fiumarella e i boschi, in gran parte costituiti da caducifoglie come cerro, roverella, frassino, ornello, acero, carpino nero e in piccola parte da conifere alloctone con prevalenza di cipressi e pini. Territorio con le caratteristiche ideali per la vita di uccelli acquatici e non solo. Il territorio è caratterizzato da dolci declivi, risultato della levigatura delle epoche glaciali di un terreno prevalentemente argilloso, che ha originato un paesaggio caratteristico, ondulato, sensuale, che offre la visione di profondi panorami e orizzonti.

I declivi collinari dei bacini imbriferi della Fiumarella e del Calaggio risentono fortemente della presenza antropica degli impianti. La grande scala è di forte impatto paesaggistico, come campi eolici e campi fotovoltaici su terreni agricoli utilizzati per la produzione di energia elettrica. Comunemente si considera che gli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile abbiano bisogno solo di sole e vento, risorse primarie gratuite. Purtroppo non è così. Occorre anche una risorsa importante come il territorio. In un paese come l'Italia, ad alta intensità abitativa, il territorio è un bene prezioso, sia per la sua relativa scarsità per gli usi primari, agricoli, silvicoli e zootecnici, sia per la conservazione di habitat necessari alla biodiversità. I paesaggi eolici e fotovoltaici, oltre le discussioni sulla valenza estetica o meno degli stessi, restituiscono l'attuazione di una politica energetica italiana che ha incentivato oltre la capacità redditizia di un investimento e oltre i limiti imposti dalla rete energetica nazionale, dal paesaggio italiano e dal clima stesso, la realizzazione di torri eoliche e campi fotovoltaici. Dal lato est della montagna di Tredico scorre il fiume Calaggio, incisione idrografica ormai a carattere torrentizio, che col Fiumarella è l'asta fluviale intorno al quale programmare, progettare e gestire il corridoio fluviale della rete ecologica. Oggi lo stato ecologico del fiume e il deflusso minimo vitale è realmente compromesso. Una delle possibili cause che hanno partecipato a ridurre la portata d'acqua del fiume, che nei documenti storici intorno all'anno 1000 d.C. veniva definito rumoroso e capace di procurare alluvioni, potrebbe ricercarsi nei lavori di costruzione dell'autostrada Napoli-Bari, che tra i caselli di Vallata e di Candela spesso costeggia l'alveo fluviale ed in un punto lo scavalca mediante il viadotto Calaggio. Il castello di Bisaccia, intorno al quale si sviluppò in epoca longobarda l'abitato, fu trasformato e modificato nella sua originaria

La costruzione odierna è il prodotto di vicende costruttive ed architettoniche sviluppatesi nell'arco di diversi secoli. Il castello deve la sua fama non solo ad ospiti illustri come Torquato Tasso, che già infermo di mente vi soggiornò nel 1588, ma soprattutto alla sua caratteristica spazialità architettonica, tipicamente sveva, con il loggiato, i due cortili, la torre quadrata. Con il caffè letterario e la biblioteca di poesia, è sede del parco letterario dedicato a Francesco De Sanctis, che su bisaccia, la Gentile, scrisse una delle pagine più belle della sua opera intitolata Un viaggio elettorale. Al Maniero si accede attraverso una successione di due cortili lastricati. Nel primo vi è l'ingresso al Museo Civico, dove è allestita la mostra archeologica alle origini.

Il ruolo che il piano territoriale regionale riconosce alla rete ecologica nella riqualificazione e costruzione dei paesaggi della Campania è legato alla strategia di ricucitura della frammentazione ambientale presente, per la quale la Campania interna e dei parchi svolge un ruolo primario attraverso la quantità di aree naturalistiche presenti. Il 24% del territorio irpino è infatti perimetrato nella rete Natura 2000, così come definita dall'Europa. È ormai necessario far prendere vita a un'idea di sviluppo che coniuga l'aspetto naturalistico-paesaggistico con quello economico, mettendo a sistema, ad esempio, la fruizione dei corridoi ecologici insieme alle realtà economiche, rurali, artigianali, turistiche, che intorno a loro si sviluppano.

La Rustica X Band è questo progetto di ragazzi, è un progetto culturale sociale, socio-educativo culturale, per una mia convinzione storica che la cultura ai ragazzi gli fa bene e quindi è una cosa estremamente positiva educare i ragazzi alla musica, farli crescere con l'arte e con la cultura. Questa è una mia convinzione che ho realizzato in 10 anni di attività con la cooperativa Nuove Risposte, che ha sostenuto il progetto e sostiene tuttora economicamente il progetto, e finché riusciremo a portarlo avanti lo terremo. E la situazione è che ogni ragazzo suona uno strumento a cui io ho insegnato, e lo strumento, alcuni strumenti sono loro, altri no, sono anche della cooperativa. Quindi abbiamo

Ma io penso che la tutela dell'ambiente deve essere affidata a tutti, a chiunque, a prescindere dalla musica o da qualsiasi altra cosa. Però penso e sono convinto che le persone più sono attrezzate culturalmente, più sono preparate culturalmente, più sono sensibili e più rispettano l'ambiente. E questo penso che sia una cosa abbastanza, rientra nella norma. Per cui io penso che il futuro di una nazione come l'Italia deve essere questo, deve essere basato a partire dalla cultura, dalla sensibilizzazione delle persone e dal rispetto dell'ambiente.

La giornata a Serino è insomma, vedere queste montagne bellissime intorno, questi giardini, vedere questi parchi, è un posto bellissimo. A me piace tanto, ci sono venuto con piacere, ho passato una giornata veramente piacevole.

I nostri concerti sono rigorosamente a impatto zero, in quanto siamo solo percussioni e strumenti a fiato, e quindi non sono a impatto zero. Ringrazio moltissimo gli amici della Terra per averci invitato e tutti coloro che sostengono questi progetti, che sono validissimi.

iniziato a coltivare il peperoncino in una maniera un po' insolita perché amavo da quando ero piccolina la natura. Mi piaceva l'orto, mi piaceva coltivare e da grande ho studiato all'Accademia di Belle Arti a Milano. Però pensavo sempre di poter creare un'opera d'arte utilizzando i frutti della terra. Attualmente coltiviamo 17 varietà di peperoncino e propongo delle varietà di peperoncino dai più delicati a crescere ai più piccanti al mondo. La prima fase più importante è la raccolta. Il peperoncino viene portato in laboratorio e attraverso un nastro trasportatore che è diviso in tre sezioni, noi scegliamo il peperoncino migliore, scartiamo quelli un po' sciupati o quelli già un pochino più secchi che poi magari li mettiamo ad asciugare interi. Dopodiché li laviamo molto bene, e anche questo è un aspetto molto importante, li laviamo interi, poi li tritiamo e li secchiamo a freddo. Quando una volta che il peperoncino è stato tritato, li mettiamo dentro a degli appositi essiccatori al buio, a una temperatura piuttosto bassa perché non supera i 26-27 gradi, e lì rimangono per circa 24 ore. Questi essiccatori sono ben ventilati, quindi per un effetto di osmosi l'acqua evapora e rimane il profumo, il colore e il sapore del peperoncino. Nel caso dei peperoncini più piccanti, tipo gli habanero, i nagamoric, i carolina, è molto importante tritarli e metterli a asciugare subito, stendendoli molto bene su una retina. Per chi ha a casa o si coltiva questi peperoncini o li compra al supermercato, perché ora nei supermercati si incominciano a trovare gli habanero o anche nagamoric o comunque più piccanti. È molto molto importante che li tagliano a fettine fini, le stendano su un canovaccio, perché sono peperoncini che ammuffiscono con una facilità estrema. Allora, il dosaggio e l'imbottigliamento ancora lo facciamo a mano perché preferiamo comunque controllare ogni fialetta, e questo si può fare solo con gli occhi, però abbiamo comprato un macchinario che ci aiuta nell'etichettatura e nella tappatura del prodotto. È veramente incredibile quando capita di andare all'estero e vedere come all'estero vedono il prodotto italiano. Il prodotto italiano viene veramente apprezzato e mi aspetto veramente dalla comunità europea che ci sia un forte intervento per quanto riguarda tutti i prodotti che ci vengono copiati, perché noi produttori italiani veramente ce la mettiamo tutta.

0: Il peperoncino è un alimento, o per meglio dire, un complemento estremamente diffuso, soprattutto al sud Italia, ma adesso si sta diffondendo un po' ovunque. È un insaporitore di qualsiasi cibo. Un sugo con il peperoncino è estremamente più gradevole. Che cos'è che dà questo sapore piccante al peperoncino? Una sostanza si chiama capsaicina che ha una serie di comportamenti molto importanti. Non è soltanto quello che ci fa svegliare i recettori del dolore e quindi ci dà un senso di piccantezza piacevole se è in bassa quantità, ma è anche un antiaggregante, è un vasodilatatore, quindi ha una serie di qualità di indubbio valore. Ovviamente non dobbiamo esagerare perché se esageriamo poi incappiamo in qualche effetto collaterale che sono bruciori di stomaco, un po' di gastrite o cose di questo genere, per cui turbe digestive che sarebbe meglio evitare. Un pochino di peperoncino però associa gli effetti benefici senza darci nessun problema di salute. È inoltre ricchissimo di vitamina C, come tutte le come il peperone in genere, ma ovviamente questo non nelle quantità nelle quali viene consumato, ne consumiamo veramente poco e soprattutto quando lo cuociamo la perde, quindi dobbiamo utilizzare il peperoncino non come fonte di vitamina C, ma come insaporitore dei nostri piatti.
1: Nell'Alta Maremma, lì verso Livorno, Cecina, ci sta questa situazione dove si creano dei prodottini simpatici, piccanti. E il mio pensiero è stato quello di fare un po' una commistione fra il cosiddetto aglione, un'arrabbiata, insomma, sempre come faccio io, come va a me. Facciamo degli spaghetti alla come va a me. Io ho fatto un giochetto molto semplice. Ho messo a bollire, insieme all'acqua dove cuocerò poi la pasta, delle becche d'aglio. Le tolgo perché adesso basta. Dice, come si dice, alla buonanotte cara, perché una volta che uno ti ha preso una litata di questo genere, finisce tutto. Fuoco, vai! A posto. Poi, chiudiamo. Una dose generosa di olio perché dobbiamo condirci la pasta. Accendiamo, ci prepariamo un altro pochino di aglio, diciamo potente, quattro becche, so che aglione è. Togliamo il nostro bravo siderino. Togliamo la bratta esterna. Ecco. Molto molto bene. E lo schiacciamo. Questo si è schiacciato male. Ci mettiamo tre diversi tipi di peperoncino. Uno, due e un paio di questi deliziosi. Ecco, fresco e secco. Ma gli diciamo che questa preparazione gli diamo 5 minuti, 5 minuti. Molto, molto bene. Ci mettiamo un pochino di concentrato, mi piace tanto a me il concentrato, una polvere di vino, lo facciamo sfumare bene bene bene.

e un po' di cubetti di polpa a pezzi. Altro pochino. Ecco qua. Alziamo un po'. Buttiamo la pasta perché questi 78 minuti ci vogliono, questi 78 minuti ci vogliono. Mettiamo il sale nell'acqua. Un pochino di sale qui. E buttiamo la pasta. Diciamo che ne buttiamo un tretti, un tretti.

Ecco qui, tutto a fuoco un po' vivace, che così il pomodoro non è che deve cuocere tanto, ma si deve un po' rosolare. Ci vediamo fra 8 minuti. Io direi che ci siamo quasi, e questo quasi vuol dire che le facciamo cuocere insieme. Là. Là. Là. Andiamo sul pratico.

Che profumo che manda, ragazzi. Diamogli un tocchetto che secondo me questo a freddo gli dà una bottarella niente male.

Riparte il cantiere legge elettorale. Oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali del Senato. La maggioranza presenta 3 emendamenti unitari, tra cui quello per le preferenze con capilista bloccati. I gruppi di opposizione presentano quasi 700 testi, di cui 8 unitari. Il presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia, accusa la maggioranza di cambiare testo ogni volta che cambia i sondaggi. Le minoranze puntano su preferenze e parità di genere e rifiutano l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale. Mario Calabresi si prepara a correre per diventare sindaco di Milano. Il giornalista, ex direttore di Repubblica e La Stampa, ha comunicato ai colleghi l'intenzione di lasciare gli incarichi di Cora Media e la presidenza del gruppo B-Water Content, che comprende anche Will Media. Una scelta che apre di fatto la sua corsa verso Palazzo Marino in vista delle comunali del 2027. Calabresi, 56 anni, aveva già ammesso a luglio di pensare alla candidatura. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano. Adesso la sua disponibilità dovrà confrontarsi con gli equilibri del centro-sinistra milanese. Continua l'assalto al mare italiano. Nel 2025 sono stati 20.490 i reati accertati dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto e 36.322 illeciti amministrativi, per un totale di 56.812 violazioni. Una media di circa 156 illeciti al giorno e oltre 6 ogni ora lungo le coste del nostro paese. Sono i dati del report Mare Monstrum di Legambiente. Si registra un calo degli illeciti, ma solo apparente e imputabile a una flessione dei controlli sul territorio. Le regioni a tradizionale presenza mafiosa restano roccaforte dei reati. In Campania, Puglia, Calabria, Sicilia si concentra il

3,6% degli illeciti. È previsto nei prossimi giorni il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ricoverato all'ospedale de La Habana dopo un malore accusato mentre si trovava a Cuba per un reportage. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi attivista e reporter, è vigile e affronterà il viaggio verso Roma con un volo sanitario assistito da un'equipe del Policlinico Gemelli giunta sul posto. I messaggi di solidarietà e vicinanza sono arrivati da tutto l'arco politico. In Italia a luglio gli over 85enni deceduti per il caldo sono aumentati dell'8%, emerge dal rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1-31 luglio del Ministero della Salute. La valutazione della mortalità per classi di età mostra un eccesso solo in quella 85 più anni, più 9% tra le città del nord e più 7% tra quelle del centro-sud, mentre per le classi di età più giovani, 64-74 e 75-84 anni, la mortalità è stata inferiore all'attesa. Durante la terza ondata di calore si evidenzia un eccesso significativo della mortalità nella popolazione di età 65 più anni in alcune città del sud: Reggio Calabria, Messina, Palermo e Cagliari. Dall'inizio della sorveglianza al 26 agosto sono stati segnalati in Italia 432 casi confermati di infezione da West Nile virus nell'uomo, 312 nel report precedente, di cui 223 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva, di cui 3 casi importati, 1 Maldive, 1 Francia e 1 Belgio, 63 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 144 casi di febbre, un caso importato da Burkina Faso e 2 casi con altri sintomi. Tra i casi confermati sono stati notificati 17 decessi, di cui 1 in un caso importato. La letalità è pari al 7,2%, nello stesso periodo del 2025 13,9%. Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 430 i casi segnalati con 27 decessi. Lo afferma il quinto bollettino della sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. A renderlo noto l'associazione Luca Coscioni. Domenico aveva presentato la propria richiesta all'ASST Ovest Milanese l'8 novembre 2025. Dalla richiesta all'effettiva attuazione sono trascorsi 290 giorni, oltre 9 mesi, nonostante le linee guida regionali del 13 maggio 2026 prevedano un termine massimo complessivo del procedimento di 145 giorni, pari a 4 mesi e 3 settimane. Domenico Zuccarella ha disposto la donazione del proprio corpo alla ricerca scientifica. Un giocatore della NFL su 4 sviluppa l'encefalopatia traumatica cronica CTE, la malattia neurodegenerativa legata da 20 anni al football americano e ormai diagnosticata a centinaia di ex professionisti dopo la morte. I ricercatori, in gran parte affiliati a Mass General Brigham, Boston University e United Brain Bank, hanno analizzato tutti gli 878 ex giocatori NFL deceduti tra il 2016 e il 2021. Di questi, 215, pari al 24,5%, sono risultati affetti da CTE. Il dato potrebbe essere sottostimato. La percentuale non tiene conto dei 643 cervelli mai esaminati, molti dei quali potrebbero presentare la stessa patologia. Il caso dei Miami Dolphins del 1972, unica squadra imbattuta della storia NFL, è emblematico. 8 membri di quella rosa hanno ricevuto diagnosi di CTE.
Zambon annuncia che la Commissione

Europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Opledo, Levodopa, Carbidopa a rilascio modificato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da malattia di Parkinson e fluttuazioni motorie da moderate a severe non adeguatamente controllate con regimi terapeutici orali a base di

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato.

0: mercato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

sono stati oltre 8.000 gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla nel corso dei 3 mesi estivi, una media poco inferiore ai 100 accessi al giorno, con picchi gestiti in modo ottimale per un reparto in prima linea da tempo, dai tempi del Covid, ma anche in tempi antecedenti. 8.000 accessi dal 1 giugno al 31 agosto per un reparto che ha 4 posti letto più 2 in supporto e che avrebbe bisogno di più medici. La carenza numerica dei medici infatti è evidente. Da pochi mesi poi è andato in pensione il dirigente medico INAC e ora la guida del reparto è affidata al dottor Cantisano. Invece il nuovo innesto di infermieri ha fatto sì che sia stato quasi raggiunto il bisogno numerico. Mancherebbero ancora 4 unità. Per quanto concerne i numeri, l'anno scorso sono stati circa 30.000 gli accessi al pronto soccorso di Polla, quest'anno si è già arrivati a circa 20.000, con 4 mesi ancora da affrontare. Al pronto soccorso arrivano pazienti dal Vallo di Diano, dal Tanagro, dagli Alburni, e questo è ovvio, ma anche dalla Basilicata Occidentale e dall'Alta Calabria, oltre che, ovviamente, da chi, attraversando il comprensorio valdanese lungo la rotta del Mediterraneo, ha bisogno di cure del pronto soccorso.

un operaio è rimasto ferito a Padula a causa di una caduta da un'impalcatura in un cantiere edile. L'incidente sul lavoro, sul quale stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, si è verificato 2 giorni fa. L'uomo, le cui generalità non sono state rese note, non è in pericolo di vita, è stato curato dal personale del 118 e poi dal personale medico infermieristico del pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato ricoverato. Un altro incidente nel Vallo Lediano si è verificato ieri sul Monte Cervati. Un ciclista è stato vittima di una rovinosa caduta mentre stava effettuando un giro sul tetto della regione Campania. Ha riportato delle serie ferite, anche in questo caso è stato curato dal personale del 118. Infine, fondamentale è stato l'intervento da parte del personale medico e infermieristico del pronto soccorso del Luigi Curto di Polla per un uomo vittima di shock anafilattico per un morso di calabrone avvenuto a Polla. Il pronto intervento da parte di medici e infermieri ha fatto sì che all'uomo venisse salvata la vita. L'incidente si è verificato nella serata di ieri.

Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.

Il mese di settembre si apre con numerose opportunità per le imprese del territorio. In primo piano ci sono le misure dedicate alla digitalizzazione e alla sicurezza informatica, con il voucher Cloud Computing and Cyber Security del Ministero delle Imprese del Made in Italy e il voucher PID Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, rivolto agli investimenti in innovazione, intelligenza artificiale e sostenibilità. Sono solo alcune delle misure contenute nella nuova informativa di Confesercenti Vallodidiano guidata dalla Presidente Maria Antonietta Aquino. A queste opportunità si affiancano infatti la nuova Sabatini, i percorsi di formazione sull'intelligenza artificiale e il corso di autoimprenditorialità destinato ai giovani che intendono trasformare un'idea in un progetto concreto anche in vista di Resto al Sud 2.0. Tra le misure figura anche l'iperammortamento. La legge di bilancio 2026 introduce infatti un nuovo importante incentivo agli investimenti destinato a sostituire i precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Accanto alle nuove misure proseguono i servizi che Confesercenti Vallodidiano mette quotidianamente a disposizione del territorio. Tra questi l'attivazione e la gestione di apprendistato e tirocini, il supporto per il MEP e la registrazione di marchi nazionali ed europei. Particolare rilievo assumono anche i servizi dello sportello camerale, attraverso il quale è possibile richiedere visure camerali, certificati, visure catastali, ma anche carte tachigrafiche, SPID personale e professionale e la firma digitale e firma remota. Vogliamo un territorio capace di cogliere le opportunità, sottolinea la Presidente Maria Antonietta Aquino, e imprese che non si sentano sole di fronte a bandi, innovazione e nuovi adempimenti. Settembre per noi significa ripartire con ancora più energia.

Sono in corso da parte del Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano interventi di manutenzione ordinaria nel comune di Padula. Particolare attenzione è stata posta alle aree prossime alla Certosa di San Lorenzo e alle zone abitate che si trovano nei pressi del Monumento Patrimonio dell'UNESCO. Le attività rientrano nel piano annuale di manutenzione ordinaria 2026 e interessano un'area di particolare rilevanza sotto il profilo ambientale, paesaggistico e storico-culturale, con specifica attenzione alle zone che costeggiano proprio la Certosa di San Lorenzo. Gli interventi quindi riguardano quest'area dallo straordinario valore e anche le aree prossime alle numerose abitazioni presenti. I lavori sono in essere per la pulizia, la manutenzione e il ripristino della funzionalità del corso d'acqua. L'obiettivo, ha spiegato il presidente del consorzio Beniamino Curcio, è quello di favorire una corretta regimazione delle acque, migliorare l'efficienza del reticolo idraulico e contribuire alla sicurezza del territorio. La manutenzione dei corsi d'acqua ha continuato e poi anche della canalizzazione è fondamentale per garantire nel tempo la corretta funzionalità del sistema idraulico. Sul torrente fabbricato, ha concluso Curcio, stiamo intervenendo con attenzione operando nei punti che necessitano di maggiore cura e ripristino. L'obiettivo è assicurare una migliore regimazione delle acque e ridurre le condizioni che possono determinare criticità, soprattutto in prossimità delle aree abitate e dei luoghi di particolare pregio.

È stata un'estate tragica per la viabilità sulla Cilentana. Tre incidenti mortali, tre vittime e decine di persone coinvolte in sinistri che hanno richiesto interventi sanitari e ricoveri. Un bilancio pesante quello registrato nei mesi di luglio-agosto lungo gli 80 chilometri della strada a scorrimento veloce. I numeri fotografano una situazione preoccupante. Tre vittime, cinque persone con traumi stradali gravi e prognosi riservata, 15 persone con traumi importanti che hanno richiesto ricovero e almeno 20 persone con traumi lievi o moderati. Significativo il confronto con la rete delle strade provinciali nel Salernitano, che si estende per circa 2200 chilometri. Sulla Cilentana, di 80 chilometri, l'indice di mortalità è pari a 5, mentre l'indice di gravità raggiunge quota 3. Sulle strade provinciali, invece, l'indice di mortalità è 2,3, mentre quello di gravità si attesta a 1,56. I dati elaborati sulla base delle fonti ACI e Prefettura di Salerno evidenziano dunque una maggiore criticità della Cilentana rispetto alla media della rete provinciale. A fare il punto della situazione il dottore Luigi Gallo, che individua tra le principali cause comportamentali degli incidenti la velocità, la distrazione alla guida, l'abuso di sostanze e la stanchezza fisica. Ma ci sono anche altri fattori legati alle caratteristiche della strada, tratti a corsia unica con il rischio di incidenti frontali, viadotti, gallerie e forti pendenze. A tutto questo si aggiunge nei mesi estivi l'aumento del traffico con una maggiore presenza di automobilisti e mezzi lungo l'arteria cilentana. Un quadro complessivo che riporta al centro il tema della sicurezza sulla strada a scorrimento veloce. I numeri dell'estate 2026 raccontano una situazione sulla quale diventa necessario mantenere alta l'attenzione, intervenendo sia sulla prevenzione, sui comportamenti alla guida, sia sulla sicurezza dell'infrastruttura.

0: Dal 2 al 5 settembre la rinnovata piazzetta di Trinità di Sala Consilina ospiterà ancora una volta la festa della birra organizzata da Salad Maiora, un'associazione culturale di promozione sociale. Il portavoce dell'associazione Luca Gallo, giovane imprenditore di Sala Consilina, che ai nostri microfoni ha spiegato come si svolgerà questa edizione tanto attesa in tutto il Vallo di Diano. Ogni sera ci saranno stand dedicati alla cucina bavarese e alla protagonista della serata, la birra. Ad accompagnare le serate ci saranno tanti artisti del posto e non solo. Il programma completo infatti prevede per il 2 settembre il Taranta Projects e a seguire un DJ set a cura di Letterelli M. Il 3 settembre invece è la volta della Be Live Band e a seguire Donato M. Per il 4 settembre invece sono previste le esibizioni degli Stick Shag, dei Wonderwalls e infine un DJ set di Zampi J. Il 5 settembre invece è la volta di Totino Melillo e subito dopo Mike M. In vista di questa edizione, Luca Gallo ha voluto sottolineare più volte la sua gratitudine nei confronti di tutti coloro che fanno parte del comitato piazzetta e dei volontari che hanno ultimato i lavori di riqualificazione giusto in tempo per poter allestire tutto il necessario per la festa della birra. Ha ringraziato calorosamente anche il parroco della chiesa della Santissima Trinità, Don Gabriele Petrocelli, per avergli concesso gli spazi necessari alla realizzazione dell'evento. E infine un ringraziamento è stato rivolto anche al comune di Sala Consilina per aver concesso il patrocinio morale. Saranno 4 serate all'insegna del divertimento e della buona musica da trascorrere con amici e famiglia nello splendido sito della piazzetta di Trinità, dove oltre al palco, gli stand e i tavoli troverete anche le giostrine per i più piccoli per poter passare una bella serata in tutta sicurezza anche con i bambini. Ascoltiamo adesso le parole di Luca Gallo.
1: E innanzitutto per quest'anno vorrei ringraziare il parroco della parrocchia Trinità, Don Gabriele Petrocelli, che ha fatto sì che continuassimo a fare la festa della birra qui dopo l'anno scorso. È la festa che chiude l'estate salese e penso anche l'estate valdianese. Quest'anno c'è la possibilità di fare il gioco beer pong, di scattarsi una foto e averla al momento, e poi ci sono tante altre novità che potete scoprire venendo qui a trovarci. Vi aspettiamo dal 2 al 5 settembre, Piazzetta Trinità, Sala Consilina.

Nella giornata di ieri è avvenuta la prima presentazione ufficiale tra la squadra della Valdiano Volley e i membri della società e dello staff. Ad aprire l'incontro è stato l'amministratore delegato Nicola Maccapane, che ha espresso il desiderio di raggiungere traguardi importanti nella prossima stagione di campionato. Abbiamo scelto persone di esperienza insieme a giovani promettenti. Ci aspettiamo un risultato che ci dia la possibilità di tornare in Serie A dopo tanti anni. Nel corso del suo intervento, Maccapane ha evidenziato l'importanza di creare un gruppo coeso, capace di lavorare bene insieme e di conseguire gli obiettivi prefissati. Sulla stessa linea anche il direttore sportivo Giovanni Mansella, protagonista insieme alla società della costruzione del nuovo roster. Mi è stato chiesto di formare una squadra per salire. Le squadre si fanno con razionalità, individuando le persone giuste. Ognuno di voi, ha spiegato Mansella ai giocatori presenti, ha caratteristiche umane e sportive che hanno superato il vaglio dell'allenatore e il mio. Per cui confidiamo moltissimo in questo e speriamo che tra di voi possa crearsi una bella amalgama. Quello che sto vedendo da parte della società, ha proseguito, è questa voglia di mettervi nelle condizioni migliori per lavorare in campo. Noi, ha concluso Mansella, ci auguriamo di aver fatto un buon lavoro e che possiate passare una stagione ricca di soddisfazioni per voi e i vostri tifosi. Poi è toccato ai saluti del presidente Nicola Daralle e dell'amministratore Giovanni Pagliarulo, seguiti da quelli di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, già proiettati verso i prossimi allenamenti in vista dell'imminente inizio del campionato.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'estate 2026, appena terminata il 31 di agosto, è stata caratterizzata da ripetute e lunghe ondate di caldo, alcune anche eccezionali, come quella che è occorsa negli ultimi giorni di agosto, quando abbiamo avuto picchi di temperature molto elevate, anche oltre i 40 gradi Celsius, e in questo periodo sono davvero fuori dagli schemi. Ma tutta l'estate è stata fuori da ogni regola, probabilmente sarà superata quella storica del 2003, questo poi lo vedremo con i dati ufficiali. Intanto continua a fare caldo, siamo entrati nell'autunno meteorologico, iniziato il 1° di settembre, e il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per mercoledì 2 settembre, continua ad interessare il Mediterraneo, anche se nel corso della giornata di mercoledì e giovedì subirà un cedimento sul settore settentrionale per correnti occidentali oceaniche, ma non verrà demolito, avremo una componente più da ovest, quindi

con temperature leggermente più basse, ma la sostanza cambierà poco, continuerà ancora a fare caldo, probabilmente qualche rovescio nelle aree interne, instabilità pomeridiana nel corso della giornata di giovedì. Velocemente andiamo al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 2 settembre. Come potete osservare, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature massime ancora superiori a 30 gradi Celsius, con punte fino a 32-33 gradi nei valori massimi nelle aree più interne, afa lungo la costa, quindi tasso di umidità ancora elevato, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Nella giornata di giovedì pochi cambiamenti, non sono indicati i rovesci che potrebbero intervenire nelle aree interne nel corso del pomeriggio, quindi saranno limitati, ancora temperature elevate, ventilazione debole da ovest e mare poco mosso. Infine la tendenza per il prossimo fine settimana: il promontorio subtropicale africano tornerà all'attacco, una nuova espansione da sud-ovest, come potete osservare, interesserà dapprima il settore nord e centro dell'Italia e successivamente, soprattutto nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, ma avrà un incremento anche nei primi giorni della prossima settimana, interesserà con veemenza la nostra regione, apportando un nuovo aumento delle temperature. Non raggiungeremo valori estremi come quelli osservati pochi giorni fa, ma i picchi potrebbero raggiungere anche i 35-36 gradi Celsius, se qualche grado in più probabilmente. Ora la distanza è impervia, la distanza temporale, non possiamo entrare in questo dettaglio, ma farà caldo ancora fuori stagione, quindi siamo, diciamo, arrivati al 7-8 di settembre con caldo ancora intenso. Quando ne usciremo da questa fase? Piovono critiche, non lo sapete neanche voi quando finirà questa ondata di caldo, non lo sappiamo perché le previsioni, le tendenze fino a 7-8 giorni hanno una discreta affidabilità e a volte bisogna anche restringere questo arco temporale, fermarsi anche a 4-5 giorni. Per una tendenza affidabile basata sulla scienza, sui dati scientifici che possiamo spingerci oltre 7-8 giorni, al momento non possiamo parlare. Probabilmente qualche indicazione, ma non prendetela come Vangelo. Intorno al 10 di settembre ci potrebbe essere un cambio di circolazione che potrebbe dunque dare inizio a una fase meno calda, con precipitazioni e con temperature che potrebbero, e sottolineo potrebbero, allinearsi alle medie del periodo. Questo è, comunque sono estati sempre più calde, anche quelle che ci saranno in futuro. Abbiamo forse superata la storica estate del 2003, abbiamo avuto estati molto calde nel corso degli ultimi anni. Quando sarà superata anche quest'estate, probabilmente non aspetteremo 23 anni come è accaduto dal 2003 al 2026, e questo ci indica che stiamo andando sempre più verso il caldo, il trend delle temperature va verso l'alto. Bisognerà poi prendere provvedimenti su questa tendenza. Ok, mi fermo qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori.

0: Per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Consigli una farmacia ben fornita?
4: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
3: Anche prodotti per bambini?
4: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
3: Non ci credo!
4: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
3: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
10: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Sono stati oltre 8.000 gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla nel corso dei 3 mesi estivi, una media poco inferiore ai 100 accessi al giorno, con picchi gestiti in modo ottimale per un reparto in prima linea da tempo, dai tempi del Covid, ma anche in tempi antecedenti. 8.000 accessi dal 1 giugno al 31 agosto per un reparto che ha 4 posti letto più 2 in supporto e che avrebbe bisogno di più medici. La carenza numerica dei medici infatti è evidente. Da pochi mesi poi è andato in pensione il dirigente medico INAC e ora la guida del reparto è affidata al dottor Cantisano. Invece il nuovo innesto di infermieri ha fatto sì che sia stato quasi raggiunto il bisogno numerico. Mancherebbero ancora 4 unità. Per quanto concerne i numeri, l'anno scorso sono stati circa 30.000 gli accessi al pronto soccorso di Polla, quest'anno si è già arrivati a circa 20.000, con 4 mesi ancora da affrontare. Al pronto soccorso arrivano pazienti dal Vallo di Diano, dal Tanagro, dagli Alburni, e questo è ovvio, ma anche dalla Basilicata Occidentale e dall'Alta Calabria, oltre che, ovviamente, da chi, attraversando il comprensorio valdanese lungo la rotta del Mediterraneo, ha bisogno di cure del pronto soccorso.

un operaio è rimasto ferito a Padula a causa di una caduta da un'impalcatura in un cantiere edile. L'incidente sul lavoro, sul quale stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, si è verificato 2 giorni fa. L'uomo, le cui generalità non sono state rese note, non è in pericolo di vita, è stato curato dal personale del 118 e poi dal personale medico infermieristico del pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato ricoverato. Un altro incidente nel Vallo Lediano si è verificato ieri sul Monte Cervati. Un ciclista è stato vittima di una rovinosa caduta mentre stava effettuando un giro sul tetto della regione Campania. Ha riportato delle serie ferite, anche in questo caso è stato curato dal personale del 118. Infine, fondamentale è stato l'intervento da parte del personale medico e infermieristico del pronto soccorso del Luigi Curto di Polla per un uomo vittima di shock anafilattico per un morso di calabrone avvenuto a Polla. Il pronto intervento da parte di medici e infermieri ha fatto sì che all'uomo venisse salvata la vita. L'incidente si è verificato nella serata di ieri.

un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.

Sono in corso da parte del Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano interventi di manutenzione ordinaria nel comune di Padula. Particolare attenzione è stata posta alle aree prossime alla Certosa di San Lorenzo e alle zone abitate che si trovano nei pressi del monumento patrimonio dell'UNESCO. Le attività rientrano nel piano annuale di manutenzione ordinaria 2026 e interessano un'area di particolare rilevanza sotto il profilo ambientale, paesaggistico e storico-culturale, con specifica attenzione alle zone che costeggiano proprio la Certosa di San Lorenzo. Gli interventi quindi riguardano quest'area dallo straordinario valore e anche le aree prossime alle numerose abitazioni presenti. I lavori sono in essere per la pulizia, la manutenzione e il ripristino della funzionalità del corso d'acqua. L'obiettivo, ha spiegato il presidente del consorzio Beniamino Curcio, è quello di favorire una corretta regimazione delle acque, migliorare l'efficienza del reticolo idraulico e contribuire alla sicurezza del territorio. La manutenzione dei corsi d'acqua ha continuato e poi anche della canalizzazione è fondamentale per garantire nel tempo la corretta funzionalità del sistema idraulico. Sul torrente fabbricato, ha concluso Curcio, stiamo intervenendo con attenzione operando nei punti che necessitano di maggiore cura e ripristino. L'obiettivo è assicurare una migliore regimazione delle acque e ridurre le condizioni che possono determinare criticità, soprattutto in prossimità delle aree abitate e dei luoghi di particolare pregio.

È stata un'estate tragica per la viabilità sulla Cilentana, tre incidenti mortali, tre vittime e decine di persone coinvolte in sinistri che hanno richiesto interventi sanitari e ricoveri. Un bilancio pesante quello registrato nei mesi di luglio-agosto lungo gli 80 chilometri della strada a scorrimento veloce. I numeri fotografano una situazione preoccupante. Tre vittime, cinque persone con traumi stradali gravi e prognosi riservata, 15 persone con traumi importanti che hanno richiesto il ricovero e almeno 20 persone con traumi lievi o moderati. Significativo il confronto con la rete delle strade provinciali nel Salernitano, che si estende per circa 2200 chilometri. Sulla Cilentana, di 80 chilometri, l'indice di mortalità è pari a 5, mentre l'indice di gravità raggiunge quota 3. Sulle strade provinciali, invece, l'indice di mortalità è 2,3, mentre quello di gravità si attesta a 1,56. I dati elaborati sulla base delle fonti ACI e Prefettura di Salerno evidenziano dunque una maggiore criticità della Cilentana rispetto alla media della rete provinciale. A fare il punto della situazione il dottore Luigi Gallo, che individua tra le principali cause comportamentali degli incidenti la velocità, la distrazione alla guida, l'abuso di sostanze e la stanchezza fisica. Ma ci sono anche altri fattori legati alle caratteristiche della strada, tratti a corsia unica con il rischio di incidenti frontali, viadotti, gallerie e forti pendenze. A tutto questo si aggiunge nei mesi estivi l'aumento del traffico con una maggiore presenza di automobilisti e mezzi lungo l'arteria cilentana. Un quadro complessivo che riporta al centro il tema della sicurezza sulla strada a scorrimento veloce. I numeri dell'estate 2026 raccontano una situazione sulla quale diventa necessario mantenere alta l'attenzione, intervenendo sia sulla prevenzione, sui comportamenti alla guida, sia sulla sicurezza dell'infrastruttura.

0: Dal 2 al 5 settembre la rinnovata piazzetta di Trinità di Sala Consilina ospiterà ancora una volta la festa della birra organizzata da Salad Maiora, un'associazione culturale di promozione sociale. Il portavoce dell'associazione Luca Gallo, giovane imprenditore di Sala Consilina, che ai nostri microfoni ha spiegato come si svolgerà questa edizione tanto attesa in tutto il Vallo di Diano. Ogni sera ci saranno stand dedicati alla cucina bavarese e alla protagonista della serata, la birra. Ad accompagnare le serate ci saranno tanti artisti del posto e non solo. Il programma completo infatti prevede per il 2 settembre il Taranta Projects e a seguire un DJ set a cura di Letterelli M. Il 3 settembre invece è la volta della Be Live Band e a seguire Donato M. Per il 4 settembre invece sono previste le esibizioni degli Stick Shag, dei Wonderwalls e infine un DJ set di Zampi J. Il 5 settembre invece è la volta di Totino Melillo e subito dopo Mike M. In vista di questa edizione, Luca Gallo ha voluto sottolineare più volte la sua gratitudine nei confronti di tutti coloro che fanno parte del comitato Piazzetta e dei volontari che hanno ultimato i lavori di riqualificazione giusto in tempo per poter allestire tutto il necessario per la festa della birra. Ha ringraziato calorosamente anche il parroco della Chiesa della Santissima Trinità, Don Gabriele Petrocelli, per avergli concesso gli spazi necessari alla realizzazione dell'evento. E infine un ringraziamento è stato rivolto anche al comune di Sala Consilina per aver concesso il patrocinio morale. Saranno 4 serate all'insegna del divertimento e della buona musica da trascorrere con amici e famiglia nello splendido sito della Piazzetta di Trinità, dove oltre al palco, gli stand e i tavoli troverete anche le giostrine per i più piccoli per poter passare una bella serata in tutta sicurezza anche con i bambini. Ascoltiamo adesso le parole di Luca Gallo.
1: E innanzitutto per quest'anno vorrei ringraziare il parroco della parrocchia Trinità, Don Gabriele Petrocelli, che ha fatto sì che continuassimo a fare la festa della birra qui dopo l'anno scorso. È la festa che chiude l'estate salese e penso anche l'estate valdianese. Quest'anno c'è la possibilità di fare il gioco beer pong, di scattarsi una foto e averla al momento, e poi ci sono tante altre novità che potete scoprire venendo qui a trovarci. Vi aspettiamo dal 2 al 5 settembre, Piazzetta Trinità, Sala Consilina.

Nella giornata di ieri è avvenuta la prima presentazione ufficiale tra la squadra della Valdiano Volley e i membri della società e dello staff. Ad aprire l'incontro è stato l'amministratore delegato Nicola Maccapane, che ha espresso il desiderio di raggiungere traguardi importanti nella prossima stagione di campionato. Abbiamo scelto persone di esperienza insieme a giovani promettenti. Ci aspettiamo un risultato che ci dia la possibilità di tornare in Serie A dopo tanti anni. Nel corso del suo intervento, Maccapane ha evidenziato l'importanza di creare un gruppo coeso, capace di lavorare bene insieme e di conseguire gli obiettivi prefissati. Sulla stessa linea anche il direttore sportivo Giovanni Mansella, protagonista insieme alla società della costruzione del nuovo roster. Mi è stato chiesto di formare una squadra per salire. Le squadre si fanno con razionalità, individuando le persone giuste. Ognuno di voi, ha spiegato Mansella ai giocatori presenti, ha caratteristiche umane sportive che hanno superato il vaglio dell'allenatore e il mio. Per cui confidiamo moltissimo in questo e speriamo che tra di voi possa crearsi una bella amalgama. Quello che sto vedendo da parte della società, ha proseguito, è questa voglia di mettervi nelle condizioni migliori per lavorare in campo. Noi, ha concluso Mansella, ci auguriamo di aver fatto un buon lavoro e che possiate passare una stagione ricca di soddisfazioni per voi e i vostri tifosi. Poi è toccato ai saluti del presidente Nicola Daralle e dell'amministratore Giovanni Pagliarulo, seguiti da quelli di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, già proiettati verso i prossimi allenamenti in vista dell'imminente inizio del campionato.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'estate 2026, appena terminata il 31 di agosto, è stata caratterizzata da ripetute e lunghe ondate di caldo, alcune anche eccezionali, come quella che è occorsa negli ultimi giorni di agosto, quando abbiamo avuto picchi di temperature molto elevate, anche oltre i 40 gradi Celsius, e in questo periodo sono davvero fuori dagli schemi. Ma tutta l'estate è stata fuori da ogni regola, probabilmente sarà superata quella storica del 2003, questo poi lo vedremo con i dati ufficiali. Intanto continua a fare caldo, siamo entrati nell'autunno meteorologico, iniziato il 1° di settembre, e il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per mercoledì 2 settembre, continua ad interessare il Mediterraneo, anche se nel corso della giornata di mercoledì e giovedì subirà un cedimento sul settore settentrionale per correnti occidentali oceaniche, ma non verrà demolito, avremo una componente più da ovest, quindi con temperature leggermente più basse, ma la sostanza cambierà poco, continuerà ancora a fare caldo, probabilmente qualche rovescio nelle aree interne, instabilità pomeridiana nel corso della giornata di giovedì. Velocemente andiamo al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 2 settembre. Come potete osservare, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature massime ancora superiori a 30 gradi Celsius, con punte fino a 32-33 gradi nei valori massimi nelle aree più interne, afa lungo la costa, quindi tasso di umidità ancora elevato, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Nella giornata di giovedì pochi cambiamenti, non sono indicati i rovesci che potrebbero intervenire nelle aree interne nel corso del pomeriggio, quindi saranno limitati, ancora temperature elevate, ventilazione debole da ovest e mare poco mosso. Infine la tendenza per il prossimo fine settimana: il promontorio subtropicale africano tornerà all'attacco, una nuova espansione da sud-ovest, come potete osservare, interesserà dapprima il settore nord e centro dell'Italia.

e successivamente, soprattutto nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, ma avrà un incremento anche nei primi giorni della prossima settimana, interesserà con veemenza la nostra regione, apportando un nuovo aumento delle temperature. Non raggiungeremo valori estremi come quelli osservati pochi giorni fa, ma i picchi potrebbero raggiungere anche i 35-36 gradi Celsius, se qualche grado in più probabilmente. Ora la distanza è impervia, la distanza temporale, non possiamo entrare in questo dettaglio, ma farà caldo ancora fuori stagione, quindi siamo, diciamo, arrivati al 7-8 di settembre con caldo ancora intenso. Quando ne usciremo da questa fase? Piovono critiche, non lo sapete neanche voi quando finirà questa ondata di caldo, non lo sappiamo perché le previsioni, le tendenze fino a 7-8 giorni hanno una discreta affidabilità e a volte bisogna anche restringere questo arco temporale, fermarsi anche a 4-5 giorni. Per una tendenza affidabile basata sulla scienza, sui dati scientifici che possiamo spingerci oltre 7-8 giorni, al momento non possiamo parlare. Probabilmente qualche indicazione, ma non prendetela come Vangelo. Intorno al 10 di settembre ci potrebbe essere un cambio di circolazione che potrebbe dunque dare inizio a una fase meno calda, con precipitazioni e con temperature che potrebbero, e sottolineo potrebbero, allinearsi alle medie del periodo. Questo è, comunque sono estati sempre più calde, anche quelle che ci saranno in futuro. Abbiamo forse superata la storica estate del 2003, abbiamo avuto estati molto calde nel corso degli ultimi anni. Quando sarà superata anche quest'estate, probabilmente non aspetteremo 23 anni come è accaduto dal 2003 al 2026, e questo ci indica che stiamo andando sempre più verso il caldo, il trend delle temperature va verso l'alto. Bisognerà poi prendere provvedimenti su questa tendenza. Ok, mi fermo qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente

personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it

0: Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a Sanrufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Sono stati oltre 8.000 gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla nel corso dei 3 mesi estivi, una media poco inferiore ai 100 accessi al giorno, con picchi gestiti in modo ottimale per un reparto in prima linea da tempo, dai tempi del Covid, ma anche in tempi antecedenti. 8.000 accessi dal 1 giugno al 31 agosto per un reparto che ha 4 posti letto più 2 in supporto e che avrebbe bisogno di più medici. La carenza numerica dei medici infatti è evidente. Da pochi mesi poi è andato in pensione il dirigente medico INAC e ora la guida del reparto è affidata al dottor Cantisano. Invece il nuovo innesto di infermieri ha fatto sì che sia stato quasi raggiunto il bisogno numerico. Mancherebbero ancora 4 unità. Per quanto concerne i numeri, l'anno scorso sono stati circa 30.000 gli accessi al pronto soccorso di Polla, quest'anno si è già arrivati a circa 20.000, con 4 mesi ancora da affrontare. Al pronto soccorso arrivano pazienti dal Vallo di Diano, dal Tanagro, dagli Alburni, e questo è ovvio, ma anche dalla Basilicata occidentale e dall'Alta Calabria, oltre che ovviamente da chi, attraversando il comprensorio valdanese lungo la rotta del Mediterraneo, ha bisogno di cure del pronto soccorso.

Un operaio è rimasto ferito a Padula a causa di una caduta da un'impalcatura in un cantiere edile. L'incidente sul lavoro, sul quale stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina,

citati dal capitano Veronica Pastori, si è verificato 2 giorni fa. L'uomo, le cui generalità non sono state rese note, non è in pericolo di vita, è stato curato dal personale del 118 e poi dal personale medico infermieristico del pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato ricoverato. Un altro incidente nel Vallo Aretino si è verificato ieri sul Monte Cervati. Un ciclista è stato vittima di una rovinosa caduta mentre stava effettuando un giro sul tetto della Regione Campania. Ha riportato

un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.

Il mese di settembre si apre con numerose opportunità per le imprese del territorio. In primo piano ci sono le misure dedicate alla digitalizzazione e alla sicurezza informatica con il voucher Cloud Computing and Cyber Security del Ministero delle Imprese del Made in Italy e il voucher PID doppia transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, rivolto agli investimenti in innovazione, intelligenza artificiale e sostenibilità. Sono solo alcune delle misure contenute nella nuova informativa di Confesercenti Vallodidiano guidata dalla Presidente Maria Antonietta Aquino. A queste opportunità si affiancano infatti la nuova Sabatini, i percorsi di formazione sull'intelligenza artificiale e il corso di autoimprenditorialità destinato ai giovani che intendono trasformare un'idea in un progetto concreto anche in vista di Resto al Sud 2.0. Tra le misure figura anche l'iperammortamento. La legge di bilancio 2026 introduce infatti un nuovo importante incentivo agli investimenti destinato a sostituire i precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Accanto alle nuove misure proseguono i servizi che Confesercenti Vallodidiano mette quotidianamente a disposizione del territorio. Tra questi l'attivazione e la gestione di apprendistato e tirocini, il supporto per il MEP e la registrazione di marchi nazionali ed europei. Particolare rilievo assumono anche i servizi dello sportello camerale, attraverso il quale è possibile richiedere visure camerali, certificati, visure catastali, ma anche carte tachigrafiche, SPID personale e professionale e la firma digitale e firma remota. Vogliamo un territorio capace di cogliere le opportunità, sottolinea la Presidente Maria Antonietta Aquino, e imprese che non si sentano sole di fronte a bandi, innovazione e nuovi adempimenti. Settembre per noi significa ripartire con ancora più energia.

Sono in corso da parte del Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano interventi di manutenzione ordinaria nel comune di Padula. Particolare attenzione è stata posta alle aree prossime alla Certosa di San Lorenzo e alle zone abitate che si trovano nei pressi del Monumento Patrimonio dell'UNESCO. Le attività rientrano nel piano annuale di manutenzione ordinaria 2026 e interessano un'area di particolare rilevanza sotto il profilo ambientale, paesaggistico e storico-culturale, con specifica attenzione alle zone che costeggiano proprio la Certosa di San Lorenzo. Gli interventi quindi riguardano quest'area dallo straordinario valore e anche le aree prossime alle numerose abitazioni presenti. I lavori sono in essere per la pulizia, la manutenzione e il ripristino della funzionalità del corso d'acqua. L'obiettivo, ha spiegato il presidente del consorzio Beniamino Curcio, è quello di favorire una corretta regimazione delle acque, migliorare l'efficienza del reticolo idraulico e contribuire alla sicurezza del territorio. La manutenzione dei corsi d'acqua ha continuato e poi anche della canalizzazione è fondamentale per garantire nel tempo la corretta funzionalità del sistema idraulico. Sul torrente fabbricato, ha concluso Curcio,

Stiamo intervenendo con attenzione operando nei punti che necessitano di maggiore cura e ripristino. L'obiettivo è assicurare una migliore regimazione delle acque e ridurre le condizioni che possono determinare criticità, soprattutto in prossimità delle aree abitate e dei luoghi di particolare pregio.

È stata un'estate tragica per la viabilità sulla Cilentana, tre incidenti mortali, tre vittime e decine di persone coinvolte in sinistri che hanno richiesto interventi sanitari e ricoveri. Un bilancio pesante quello registrato nei mesi di luglio-agosto lungo gli 80 chilometri della strada a scorrimento veloce. I numeri fotografano una situazione preoccupante. Tre vittime, cinque persone con traumi stradali gravi e prognosi riservata, 15 persone con traumi importanti che hanno richiesto il ricovero e almeno 20 persone con traumi lievi o moderati. Significativo il confronto con la rete delle strade provinciali nel Salernitano, che si estende per circa 2200 chilometri. Sulla Cilentana, di 80 chilometri, l'indice di mortalità è pari a 5, mentre l'indice di gravità raggiunge quota 3. Sulle strade provinciali, invece, l'indice di mortalità è 2,3, mentre quello di gravità si attesta a 1,56. I dati elaborati sulla base delle fonti ACI e Prefettura di Salerno evidenziano dunque una maggiore criticità della Cilentana rispetto alla media della rete provinciale. A fare il punto della situazione il dottore Luigi Gallo, che individua tra le principali cause comportamentali degli incidenti la velocità, la distrazione alla guida, l'abuso di sostanze e la stanchezza fisica. Ma ci sono anche altri fattori legati alle caratteristiche della strada, tratti a corsia unica con il rischio di incidenti frontali, viadotti, gallerie e forti pendenze. A tutto questo si aggiunge nei mesi estivi l'aumento del traffico con una maggiore presenza di automobilisti e mezzi lungo l'arteria cilentana. Un quadro complessivo che riporta al centro il tema della sicurezza sulla strada a scorrimento veloce. I numeri dell'estate 2026 raccontano una situazione sulla quale diventa necessario mantenere alta l'attenzione, intervenendo sia sulla prevenzione, sui comportamenti alla guida, sia sulla sicurezza dell'infrastruttura.

0: Dal 2 al 5 settembre la rinnovata piazzetta di Trinità di Sala Consilina ospiterà ancora una volta la festa della birra organizzata da Salad Maiora, un'associazione culturale di promozione sociale. Il portavoce dell'associazione Luca Gallo, giovane imprenditore di Sala Consilina che ai nostri microfoni ha spiegato come si svolgerà questa edizione tanto attesa in tutto il Vallo di Diano. Ogni sera ci saranno stand dedicati alla cucina bavarese e alla protagonista della serata, la birra. Ad accompagnare le serate ci saranno tanti artisti del posto e non solo. Il programma completo infatti prevede per il 2 settembre il Taranta Projects e a seguire un DJ set a cura di Lettera LM. Il 3 settembre invece è la volta della Be Live Band e a seguire Donato M. Per il 4 settembre invece sono previste le esibizioni degli Stick Shag, dei Wonderwalls e infine un DJ set di Zampi J. Il 5 settembre invece è la volta di Totino Melillo e subito dopo Mike M. In vista di questa edizione, Luca Gallo ha voluto sottolineare più volte la sua gratitudine nei confronti di tutti coloro che fanno parte del comitato Piazzetta e dei volontari che hanno ultimato i lavori di riqualificazione giusto in tempo per poter allestire tutto il necessario per la festa della birra. Ha ringraziato calorosamente anche il parroco della Chiesa della Santissima Trinità, Don Gabriele Petrocelli, per avergli concesso gli spazi necessari alla realizzazione dell'evento. E infine un ringraziamento è stato rivolto anche al comune di Sala Consilina per aver concesso il patrocinio morale. Saranno 4 serate all'insegna del divertimento e della buona musica da trascorrere con amici e famiglia nello splendido sito della Piazzetta di Trinità, dove oltre al palco, gli stand e i tavoli troverete anche le giostrine per i più piccoli per poter passare una bella serata in tutta sicurezza anche con i bambini. Ascoltiamo adesso le parole di Luca Gallo.
1: E innanzitutto per quest'anno vorrei ringraziare il parroco della parrocchia Trinità, Don Gabriele Petrocelli, che ha fatto sì che continuassimo a fare la festa della birra qui dopo l'anno scorso. È la festa che chiude l'estate salese e penso anche l'estate valdianese. Quest'anno c'è la possibilità di fare il gioco beer pong, di scattarsi una foto e averla al momento, e poi ci sono tante altre novità che potete scoprire venendo qui a trovarci. Vi aspettiamo dal 2 al 5 settembre, Piazzetta Trinità, Sala Consilina.

Nella giornata di ieri è avvenuta la prima presentazione ufficiale tra la squadra della Valdiano Volley e i membri della società e dello staff. Ad aprire l'incontro è stato l'amministratore delegato Nicola Maccapane, che ha espresso il desiderio di raggiungere traguardi importanti nella prossima stagione di campionato. Abbiamo scelto persone di esperienza insieme a giovani promettenti. Ci aspettiamo un risultato che ci dia la possibilità di tornare in Serie A dopo tanti anni. Nel corso del suo intervento, Maccapane ha evidenziato l'importanza di creare un gruppo coeso, capace di lavorare bene insieme e di conseguire gli obiettivi prefissati. Sulla stessa linea anche il direttore sportivo Giovanni Mansella, protagonista insieme alla società della costruzione del nuovo roster. Mi è stato chiesto di formare una squadra per salire. Le squadre si fanno con razionalità, individuando le persone giuste. Ognuno di voi, ha spiegato Mansella ai giocatori presenti, ha caratteristiche umane e sportive che hanno superato il vaglio dell'allenatore e il mio. Per cui confidiamo moltissimo in questo e speriamo che tra di voi possa crearsi una bella amalgama. Quello che sto vedendo da parte della società, ha proseguito, è questa voglia di mettervi nelle condizioni migliori per lavorare in campo. Noi, ha concluso Mansella, ci auguriamo di aver fatto un buon lavoro e che possiate passare una stagione ricca di soddisfazioni per voi e i vostri tifosi. Poi è toccato ai saluti del presidente Nicola Daralle e dell'amministratore Giovanni Pagliarulo, seguiti da quelli di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, già proiettati verso i prossimi allenamenti in vista dell'imminente inizio del campionato.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'estate 2026, appena terminata il 31 di agosto, è stata caratterizzata da ripetute e lunghe ondate di caldo, alcune anche eccezionali, come quella che è occorsa negli ultimi giorni di agosto, quando abbiamo avuto picchi di temperature molto elevate, anche oltre i 40 gradi Celsius, e in questo periodo sono davvero fuori dagli schemi, ma tutta l'estate è stata fuori da ogni regola. Probabilmente sarà superata quella storica del 2003, questo poi lo vedremo con i dati ufficiali. Intanto continua a fare caldo, siamo entrati nell'autunno meteorologico, iniziato il 1° di settembre, e il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per mercoledì 2 settembre, continua ad interessare il Mediterraneo, anche se nel corso della giornata di mercoledì e giovedì subirà un cedimento sul settore settentrionale per correnti occidentali oceaniche, ma non verrà demolito. Avremo una componente più da ovest, quindi con temperature leggermente più basse, ma la sostanza cambierà poco. Continuerà ancora a fare caldo, probabilmente qualche rovescio nelle aree interne, instabilità pomeridiana nel corso della giornata di giovedì. Velocemente andiamo al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 2 settembre. Come potete osservare, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature massime ancora superiori a 30 gradi Celsius, con punte fino a 32-33 gradi nei valori massimi nelle aree più interne, afa lungo la costa, quindi tasso di umidità ancora elevato, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Nella giornata di giovedì pochi cambiamenti, non sono indicati i rovesci che potrebbero intervenire nelle aree interne nel corso del pomeriggio, quindi saranno limitati, ancora temperature elevate, ventilazione debole da ovest e mare poco mosso. Infine, la tendenza per il prossimo fine settimana: il promontorio subtropicale africano tornerà all'attacco, una nuova espansione da sud-ovest, come potete osservare, interesserà dapprima il settore nord e centro dell'Italia e successivamente, soprattutto nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, ma avrà un incremento anche nei primi giorni della prossima settimana, interesserà con veemenza la nostra regione, apportando un nuovo aumento delle temperature. Non raggiungeremo valori estremi come quelli osservati pochi giorni fa, ma i picchi potrebbero raggiungere anche i 35-36 gradi Celsius, se qualche grado in più probabilmente. Ora la distanza è impervia, la distanza temporale, non possiamo entrare in questo dettaglio, ma farà caldo ancora, fuori stagione. Quindi siamo, diciamo, arrivati al 7-8 di settembre con caldo ancora intenso. Quando ne usciremo da questa fase? Piovono critiche, non lo sapete neanche voi quando finirà questa ondata di caldo, non lo sappiamo perché le previsioni, le tendenze fino a 7-8 giorni hanno una discreta affidabilità, e a volte bisogna anche restringere questo arco temporale, fermarsi anche a 4-5 giorni. Per una tendenza affidabile basata sulla scienza, sui dati scientifici che possiamo spingerci oltre 7-8 giorni, al momento non possiamo parlare. Probabilmente qualche indicazione, ma non prendetela come Vangelo. Intorno al 10 di settembre ci potrebbe essere un cambio di circolazione che potrebbe dunque dare inizio a una fase meno calda, con precipitazioni e con temperature che potrebbero, e sottolineo potrebbero, allinearsi alle medie del periodo. Questo è, comunque sono estati sempre più calde, anche quelle che ci saranno in futuro. Abbiamo forse superata la storica estate del 2003, abbiamo avuto estati molto calde nel corso degli ultimi anni. Quando sarà superata anche quest'estate, probabilmente non aspetteremo 23 anni come è accaduto dal 2003 al 2026, e questo ci indica che stiamo andando sempre più verso il caldo, il trend delle temperature va verso l'alto. Bisognerà poi prendere provvedimenti su questa tendenza. Ok, mi fermo qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
4: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
5: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.

scopri la traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

sono stati oltre 8.000 gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla nel corso dei 3 mesi estivi, una media poco inferiore ai 100 accessi al giorno, con picchi gestiti in modo ottimale per un reparto in prima linea da tempo, dai tempi del Covid, ma anche in tempi antecedenti. 8.000 accessi dal 1 giugno al 31 agosto per un reparto che ha 4 posti letto più 2 in supporto e che avrebbe bisogno di più medici. La carenza numerica dei medici infatti è evidente. Da pochi mesi poi è andato in pensione il dirigente medico INAC e ora la guida del reparto è affidata al dottor Cantisano. Invece il nuovo innesto di infermieri ha fatto sì che sia stato quasi raggiunto il bisogno numerico. Mancherebbero ancora 4 unità. Per quanto concerne i numeri, l'anno scorso sono stati circa 30.000 gli accessi al pronto soccorso di Polla, quest'anno si è già arrivati a circa 20.000, con 4 mesi ancora da affrontare. Al pronto soccorso arrivano pazienti dal Vallo di Diano, dal Tanagro, dagli Alburni, e questo è ovvio, ma anche dalla Basilicata Occidentale e dall'Alta Calabria, oltre che, ovviamente, da chi, attraversando il comprensorio valdanese lungo la rotta del Mediterraneo, ha bisogno di cure del pronto soccorso.

un operaio è rimasto ferito a Padula a causa di una caduta da un'impalcatura in un cantiere edile. L'incidente sul lavoro, sul quale stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, si è verificato 2 giorni fa. L'uomo, le cui generalità non sono state rese note, non è in pericolo di vita. È stato curato dal personale del 118 e poi dal personale medico infermieristico del pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato ricoverato. Un altro incidente nel Vallo Lediano si è verificato ieri sul Monte Cervati. Un ciclista è stato vittima di una rovinosa caduta mentre stava effettuando un giro sul tetto della regione Campania. Ha riportato delle serie ferite, anche in questo caso è stato curato dal personale del 118. Infine, fondamentale è stato l'intervento da parte del personale medico e infermieristico del pronto soccorso del Luigi Curto di Polla per un uomo vittima di shock anafilattico per un morso di calabrone avvenuto a Polla. Il pronto intervento da parte di medici e infermieri ha fatto sì che all'uomo venisse salvata la vita. L'incidente si è verificato nella serata di ieri.

un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.

Il mese di settembre si apre con numerose opportunità per le imprese del territorio. In primo piano ci sono le misure dedicate alla digitalizzazione e alla sicurezza informatica con il voucher Cloud Computing and Cyber Security del Ministero delle Imprese del Made in Italy e il voucher PID Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, rivolto agli investimenti in innovazione, intelligenza artificiale e sostenibilità. Sono solo alcune delle misure contenute nella nuova informativa di Confesercenti Vallodidiano guidata dalla Presidente Maria Antonietta Aquino. A queste opportunità si affiancano infatti la nuova Sabatini, i percorsi di formazione sull'intelligenza artificiale e il corso di autoimprenditorialità destinato ai giovani che intendono trasformare un'idea in un progetto concreto anche in vista di Resto al Sud 2.0. Tra le misure figura anche l'iperammortamento. La legge di bilancio 2026 introduce infatti un nuovo importante incentivo agli investimenti destinato a sostituire i precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Accanto alle nuove misure proseguono i servizi che Confesercenti Vallodidiano mette quotidianamente a disposizione del territorio. Tra questi l'attivazione e la gestione di apprendistato e tirocini, il supporto per il MEP e la registrazione di marchi nazionali ed europei. Particolare rilievo assumono anche i servizi dello sportello camerale, attraverso il quale è possibile richiedere visure camerali, certificati, visure catastali, ma anche carte tachigrafiche, SPID personale e professionale e la firma digitale e firma remota. Vogliamo un territorio capace di cogliere le opportunità, sottolinea la Presidente Maria Antonietta Aquino, e imprese che non si sentano sole di fronte a bandi, innovazione e nuovi adempimenti. Settembre per noi significa ripartire con ancora più energia.

Sono in corso da parte del Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano interventi di manutenzione ordinaria nel comune di Padula. Particolare attenzione è stata posta alle aree prossime alla Certosa di San Lorenzo e alle zone abitate che si trovano nei pressi del Monumento Patrimonio dell'UNESCO. Le attività rientrano nel piano annuale di manutenzione ordinaria 2026 e interessano un'area di particolare rilevanza sotto il profilo ambientale, paesaggistico e storico-culturale, con specifica attenzione alle zone che costeggiano proprio la Certosa di San Lorenzo. Gli interventi quindi riguardano quest'area dallo straordinario valore e anche le aree prossime alle numerose abitazioni presenti. I lavori sono in essere per la pulizia, la manutenzione e il ripristino della funzionalità del corso d'acqua. L'obiettivo, ha spiegato il presidente del consorzio Beniamino Curcio, è quello di favorire una corretta regimazione delle acque, migliorare l'efficienza del reticolo idraulico e contribuire alla sicurezza del territorio. La manutenzione dei corsi d'acqua ha continuato e poi anche della canalizzazione è fondamentale per garantire nel tempo la corretta funzionalità del sistema idraulico. Sul torrente fabbricato, ha concluso Curcio, stiamo intervenendo con attenzione operando nei punti che necessitano di maggiore cura e ripristino. L'obiettivo è assicurare una migliore regimazione delle acque e ridurre le condizioni che possono determinare criticità, soprattutto in prossimità delle aree abitate e dei luoghi di particolare pregio.

È stata un'estate tragica per la viabilità sulla Cilentana. Tre incidenti mortali, tre vittime e decine di persone coinvolte in sinistri che hanno richiesto interventi sanitari e ricoveri. Un bilancio pesante quello registrato nei mesi di luglio-agosto lungo gli 80 chilometri della strada a scorrimento veloce. I numeri fotografano una situazione preoccupante. Tre vittime, cinque persone con traumi stradali gravi e prognosi riservata, 15 persone con traumi importanti che hanno richiesto il ricovero e almeno 20 persone con traumi lievi o moderati. Significativo il confronto con la rete delle strade provinciali nel Salernitano, che si estende per circa 2200 chilometri. Sulla Cilentana, di 80 chilometri, l'indice di mortalità è pari a 5, mentre l'indice di gravità raggiunge quota 3. Sulle strade provinciali, invece, l'indice di mortalità è 2,3, mentre quello di gravità si attesta a 1,56. I dati elaborati sulla base delle fonti ACI e Prefettura di Salerno evidenziano dunque una maggiore criticità della Cilentana rispetto alla media della rete provinciale. A fare il punto della situazione il dottore Luigi Gallo, che individua tra le principali cause comportamentali degli incidenti la velocità, la distrazione alla guida, l'abuso di sostanze e la stanchezza fisica. Ma ci sono anche altri fattori legati alle caratteristiche della strada, tratti a corsia unica con il rischio di incidenti frontali, viadotti, gallerie e forti pendenze. A tutto questo si aggiunge nei mesi estivi l'aumento del traffico con una maggiore presenza di automobilisti e mezzi lungo l'arteria cilentana. Un quadro complessivo che riporta al centro il tema della sicurezza sulla strada a scorrimento veloce. I numeri dell'estate 2026 raccontano una situazione sulla quale diventa necessario mantenere alta l'attenzione, intervenendo sia sulla prevenzione, sui comportamenti alla guida, sia sulla sicurezza dell'infrastruttura.

0: Dal 2 al 5 settembre la rinnovata piazzetta di Trinità di Sala Consilina ospiterà ancora una volta la festa della birra organizzata da Salad Maiora, un'associazione culturale di promozione sociale. Il portavoce dell'associazione Luca Gallo, giovane imprenditore di Sala Consilina che ai nostri microfoni ha spiegato come si svolgerà questa edizione tanto attesa in tutto il Vallo di Diano. Ogni sera ci saranno stand dedicati alla cucina bavarese e alla protagonista della serata, la birra. Ad accompagnare le serate ci saranno tanti artisti del posto e non solo. Il programma completo infatti prevede per il 2 settembre il Taranta Projects e a seguire un DJ set a cura di Lettera LM. Il 3 settembre invece è la volta della Be Live Band e a seguire Donato M. Per il 4 settembre invece sono previste le esibizioni degli Stick Shag, dei Wonderwalls e infine un DJ set di Zampi J. Il 5 settembre invece è la volta di Totino Melillo e subito dopo Mike M. In vista di questa edizione, Luca Gallo ha voluto sottolineare più volte la sua gratitudine nei confronti di tutti coloro che fanno parte del comitato Piazzetta e dei volontari che hanno ultimato i lavori di riqualificazione giusto in tempo per poter allestire tutto il necessario per la festa della birra. Ha ringraziato calorosamente anche il parroco della Chiesa della Santissima Trinità, Don Gabriele Petrocelli, per avergli concesso gli spazi necessari alla realizzazione dell'evento. E infine un ringraziamento è stato rivolto anche al comune di Sala Consilina per aver concesso il patrocinio morale. Saranno 4 serate all'insegna del divertimento e della buona musica da trascorrere con amici e famiglia nello splendido sito della Piazzetta di Trinità, dove oltre al palco, gli stand e i tavoli troverete anche le giostrine per i più piccoli per poter passare una bella serata in tutta sicurezza anche con i bambini. Ascoltiamo adesso le parole di Luca Gallo.
1: E innanzitutto per quest'anno vorrei ringraziare il parroco della parrocchia Trinità, Don Gabriele Petrocelli, che ha fatto sì che continuassimo a fare la festa della birra qui dopo l'anno scorso. È la festa che chiude l'estate salese e penso anche l'estate valdianese. Quest'anno c'è la possibilità di fare il gioco beer pong, di scattarsi una foto e averla al momento, e poi ci sono tante altre novità che potete scoprire venendo qui a trovarci. Vi aspettiamo dal 2 al 5 settembre, Piazzetta Trinità, Sala Consilina.

Nella giornata di ieri è avvenuta la prima presentazione ufficiale tra la squadra della Valdiano Volley e i membri della società e dello staff. Ad aprire l'incontro è stato l'amministratore delegato Nicola Maccapane, che ha espresso il desiderio di raggiungere traguardi importanti nella prossima stagione di campionato. Abbiamo

scelto persone di esperienze insieme a giovani promettenti. Ci aspettiamo un risultato che ci dia la possibilità di tornare in Serie A dopo tanti anni. Nel corso del suo intervento, Maccapane ha evidenziato l'importanza di creare un gruppo coeso, capace di lavorare bene insieme e di conseguire gli obiettivi prefissati. Sulla stessa linea anche il direttore sportivo Giovanni Mansella, protagonista insieme alla società della costruzione del nuovo roster. Mi è stato chiesto di formare una squadra per salire. Le squadre si fanno con razionalità, individuando le persone giuste. Ognuno di voi, ha spiegato Mansella ai giocatori presenti, ha caratteristiche umane e sportive che hanno superato il vaglio dell'allenatore e il mio. Per cui confidiamo moltissimo in questo e speriamo che tra di voi possa crearsi una bella amalgama. Quello che sto vedendo da parte della società, ha proseguito, è questa voglia di mettervi nelle condizioni migliori per lavorare in campo. Noi, ha concluso Mansella, ci auguriamo di aver fatto un buon lavoro e che possiate passare una stagione ricca di soddisfazioni per voi e i vostri tifosi. Poi è toccato ai saluti del presidente Nicola Daralle e dell'amministratore Giovanni Pagliarulo, seguiti da quelli di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, già proiettati verso i prossimi allenamenti in vista dell'imminente inizio del campionato.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'estate 2026, appena terminata il 31 di agosto, è stata caratterizzata da ripetute e lunghe ondate di caldo, alcune anche eccezionali, come quella che è occorsa negli ultimi giorni di agosto, quando abbiamo avuto picchi di temperature molto elevate, anche oltre i 40 gradi Celsius, e in questo periodo sono davvero fuori dagli schemi. Ma tutta l'estate è stata fuori da ogni regola, probabilmente sarà superata quella storica del 2003, questo poi lo vedremo con i dati ufficiali. Intanto continua a fare caldo, siamo entrati nell'autunno meteorologico, iniziato il 1° di settembre, e il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per mercoledì 2 settembre, continua ad interessare il Mediterraneo, anche se nel corso della giornata di mercoledì e giovedì subirà un cedimento sul settore settentrionale per correnti occidentali oceaniche, ma non verrà demolito, avremo una componente più da ovest, quindi con temperature leggermente più basse, ma la sostanza cambierà poco, continuerà ancora a fare caldo, probabilmente qualche rovescio nelle aree interne, instabilità pomeridiana nel corso della giornata di giovedì. Velocemente andiamo al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 2 settembre. Come potete osservare, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature massime ancora superiori a 30 gradi Celsius, con punte fino a 32-33 gradi nei valori massimi nelle aree più interne, afa lungo la costa, quindi tasso di umidità ancora elevato, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Nella giornata di giovedì pochi cambiamenti, non sono indicati i rovesci che potrebbero intervenire nelle aree interne nel corso del pomeriggio, quindi saranno limitati, ancora temperature elevate, ventilazione debole da ovest e mare poco mosso. Infine la tendenza per il prossimo fine settimana: il promontorio subtropicale africano tornerà all'attacco, una nuova espansione da sud-ovest, come potete osservare, interesserà dapprima il settore nord e centro dell'Italia e successivamente, soprattutto nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, ma avrà un incremento anche nei primi giorni della prossima settimana, interesserà con veemenza la nostra regione, apportando un nuovo aumento delle temperature. Non raggiungeremo valori estremi come quelli osservati pochi giorni fa, ma i picchi potrebbero raggiungere anche i 35-36 gradi Celsius, se qualche grado in più probabilmente. Ora la distanza è impervia, la distanza temporale, non possiamo entrare in questo dettaglio, ma farà caldo ancora, fuori stagione. Quindi siamo, diciamo, arrivati al 7-8 di settembre con caldo ancora intenso. Quando ne usciremo da questa fase? Piovono critiche, non lo sapete neanche voi quando finirà questa ondata di caldo, non lo sappiamo perché le previsioni, le tendenze fino a 7-8 giorni hanno una discreta affidabilità.

E a volte bisogna anche restringere questo arco temporale, fermarsi anche a 4-5 giorni. Per una tendenza affidabile basata sulla scienza, sui dati scientifici che possiamo spingerci oltre 7-8 giorni, al momento non possiamo parlare. Probabilmente qualche indicazione, ma non prendetela come Vangelo. Intorno al 10 di settembre ci potrebbe essere un cambio di circolazione che potrebbe dunque dare inizio a una fase meno calda, con precipitazioni e con temperature che potrebbero, e sottolineo, potrebbero allinearsi alle medie del periodo. Questo è comunque, sono estati sempre più calde, anche quelle che ci saranno in futuro. Abbiamo forse superata la storica estate del 2003, abbiamo avuto estati molto calde nel corso degli ultimi anni. Quando sarà superata anche quest'estate, probabilmente non aspetteremo 23 anni come è accaduto dal 2003 al 2026, e questo ci indica che stiamo andando sempre più verso il caldo, il trend delle temperature va verso l'alto. Bisognerà poi prendere provvedimenti su questa tendenza. Ok, mi fermo qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Sono stati oltre 8.000 gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla nel corso dei 3 mesi estivi, una media poco inferiore ai 100 accessi al giorno, con picchi gestiti in modo ottimale per un reparto in prima linea da tempo, dai tempi del Covid, ma anche in tempi antecedenti. 8.000 accessi dal 1 giugno al 31 agosto per un reparto che ha 4 posti letto più 2 in supporto e che avrebbe bisogno di più medici. La carenza numerica dei medici infatti è evidente. Da pochi mesi poi è andato in pensione il dirigente medico INAC e ora la guida del reparto è affidata al dottor Cantisano. Invece il nuovo innesto di infermieri ha fatto sì che sia stato quasi raggiunto il bisogno numerico. Mancherebbero ancora 4 unità. Per quanto concerne i numeri, l'anno scorso sono stati circa 30.000 gli accessi al pronto soccorso di Polla, quest'anno si è già arrivati a circa 20.000, con 4 mesi ancora da affrontare. Al pronto soccorso arrivano pazienti dal Vallo di Diano, dal Tanagro, dagli Alburni, e questo è ovvio, ma anche dalla Basilicata Occidentale e dall'Alta Calabria, oltre che ovviamente da chi, attraversando il comprensorio valdanese lungo la rotta del Mediterraneo, ha bisogno di cure del pronto soccorso.

un operaio è rimasto ferito a Padula a causa di una caduta da un'impalcatura in un cantiere edile. L'incidente sul lavoro, sul quale stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, si è verificato 2 giorni fa. L'uomo, le cui generalità non sono state rese note, non è in pericolo di vita. È stato curato dal personale del 118 e poi dal personale medico infermieristico del pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato ricoverato. Un altro incidente nel Vallo Lediano si è verificato ieri sul Monte Cervati. Un ciclista è stato vittima di una rovinosa caduta mentre stava effettuando un giro sul tetto della regione Campania. Ha riportato delle serie ferite, anche in questo caso è stato curato dal personale del 118. Infine, fondamentale è stato l'intervento da parte del personale medico e infermieristico del pronto soccorso del Luigi Curto

di polla per un uomo vittima di shock anafilattico per un morso di calabrone avvenuto a Polla. Il pronto intervento da parte di medici e infermieri ha fatto sì che l'uomo venisse salvata la vita. L'incidente si è verificato nella serata di ieri.

un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo, ricordiamo arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.

Il mese di settembre si apre con numerose opportunità per le imprese del territorio. In primo piano ci sono le misure dedicate alla digitalizzazione e alla sicurezza informatica, con il voucher Cloud Computing and Cyber Security del Ministero delle Imprese del Made in Italy e il voucher PID Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, rivolto agli investimenti in innovazione, intelligenza artificiale e sostenibilità. Sono solo alcune delle misure contenute nella nuova informativa di Confesercenti Vallodidiano guidata dalla Presidente Maria Antonietta Aquino. A queste opportunità si affiancano infatti la nuova Sabatini, i percorsi di formazione sull'intelligenza artificiale e il corso di autoimprenditorialità destinato ai giovani che intendono trasformare un'idea in un progetto concreto anche in vista di Resto al Sud 2.0. Tra le misure figura anche l'iperammortamento. La legge di bilancio 2026 introduce infatti un nuovo importante incentivo agli investimenti destinato a sostituire i precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Accanto alle nuove misure proseguono i servizi che Confesercenti Vallodidiano mette quotidianamente a disposizione del territorio. Tra questi l'attivazione e la gestione di apprendistato e tirocini, il supporto per il MEP e la registrazione di marchi nazionali ed europei. Particolare rilievo assumono anche i servizi dello sportello camerale, attraverso il quale è possibile richiedere visure camerali, certificati, visure catastali, ma anche carte tachigrafiche, SPID personale e professionale e la firma digitale e firma remota. Vogliamo un territorio capace di cogliere le opportunità, sottolinea la Presidente Maria Antonietta Aquino, e imprese che non si sentano sole di fronte a bandi, innovazione e nuovi adempimenti. Settembre per noi significa ripartire con ancora più energia.

Sono in corso da parte del Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano interventi di manutenzione ordinaria nel comune di Padula. Particolare attenzione è stata posta alle aree prossime alla Certosa di San Lorenzo e alle zone abitate che si trovano nei pressi del Monumento Patrimonio dell'UNESCO. Le attività rientrano nel piano annuale di manutenzione ordinaria 2026 e interessano un'area di particolare rilevanza sotto il profilo ambientale, paesaggistico e storico-culturale, con specifica attenzione alle zone che costeggiano proprio la Certosa di San Lorenzo. Gli interventi quindi riguardano quest'area dallo straordinario valore e anche le aree prossime alle numerose abitazioni presenti. I lavori sono in essere per la pulizia, la manutenzione e il ripristino della funzionalità del corso d'acqua. L'obiettivo, ha spiegato il presidente del consorzio Beniamino Curcio, è quello di favorire una corretta regimazione delle acque, migliorare l'efficienza del reticolo idraulico e contribuire alla sicurezza del territorio. La manutenzione dei corsi d'acqua ha continuato e poi anche della canalizzazione è fondamentale per garantire nel tempo la corretta funzionalità del sistema idraulico. Sul torrente fabbricato, ha concluso Curcio, stiamo intervenendo con attenzione operando nei punti che necessitano di maggiore cura e ripristino. L'obiettivo è assicurare una migliore regimazione delle acque e ridurre le condizioni che possono determinare criticità, soprattutto in prossimità delle aree abitate e dei luoghi di particolare pregio.

È stata un'estate tragica per la viabilità sulla Cilentana, tre incidenti mortali, tre vittime e decine di persone coinvolte in sinistri che hanno richiesto interventi sanitari e ricoveri. Un bilancio pesante quello registrato nei mesi di luglio-agosto lungo gli 80 chilometri della strada a scorrimento veloce. I numeri fotografano una situazione preoccupante. Tre vittime, cinque persone con traumi stradali gravi e prognosi riservata, 15 persone con traumi importanti che hanno richiesto il ricovero e almeno 20 persone con traumi lievi o moderati. Significativo il confronto con la rete delle strade provinciali nel Salernitano, che si estende per circa 2200 chilometri. Sulla Cilentana, di 80 chilometri, l'indice di mortalità è pari a 5, mentre l'indice di gravità raggiunge quota 3. Sulle strade provinciali, invece, l'indice di mortalità è 2,3, mentre quello di gravità si attesta a 1,56. I dati elaborati sulla base delle fonti ACI e Prefettura di Salerno evidenziano dunque una maggiore criticità della Cilentana rispetto alla media della rete provinciale. A fare il punto della situazione il dottore Luigi Gallo, che individua tra le principali cause comportamentali degli incidenti la velocità, la distrazione alla guida, l'abuso di sostanze e la stanchezza fisica. Ma ci sono anche altri fattori legati alle caratteristiche della strada, tratti a corsia unica con il rischio di incidenti frontali, viadotti, gallerie e forti pendenze. A tutto questo si aggiunge nei mesi estivi l'aumento del traffico con una maggiore presenza di automobilisti e mezzi lungo l'arteria cilentana. Un quadro complessivo che riporta al centro il tema della sicurezza sulla strada a scorrimento veloce. I numeri dell'estate 2026 raccontano una situazione sulla quale diventa necessario mantenere alta l'attenzione, intervenendo sia sulla prevenzione, sui comportamenti alla guida, sia sulla sicurezza dell'infrastruttura.

0: Dal 2 al 5 settembre la rinnovata piazzetta di Trinità di Sala Consilina ospiterà ancora una volta la festa della birra organizzata da Salad Maiora, un'associazione culturale di promozione sociale. Il portavoce dell'associazione Luca Gallo, giovane imprenditore di Sala Consilina che ai nostri microfoni ha spiegato come si svolgerà questa edizione tanto attesa in tutto il Vallo di Diano. Ogni sera ci saranno stand dedicati alla cucina bavarese e alla protagonista della serata, la birra. Ad accompagnare le serate ci saranno tanti artisti del posto e non solo. Il programma completo infatti prevede per il 2 settembre il Taranta Projects e a seguire un DJ set a cura di Lettera LM. Il 3 settembre invece è la volta della Be Live Band e a seguire Donato M. Per il 4 settembre invece sono previste le esibizioni degli Stick Shag, dei Wonderwalls e infine un DJ set di Zampi J. Il 5 settembre invece è la volta di Totino Melillo e subito dopo Mike M. In vista di questa edizione, Luca Gallo ha voluto sottolineare più volte la sua gratitudine nei confronti di tutti coloro che fanno parte del comitato Piazzetta e dei volontari che hanno ultimato i lavori di riqualificazione giusto in tempo per poter allestire tutto il necessario per la festa della birra. Ha ringraziato calorosamente anche il parroco della Chiesa della Santissima Trinità, Don Gabriele Petrocelli, per avergli concesso gli spazi necessari alla realizzazione dell'evento. E infine un ringraziamento è stato rivolto anche al comune di Sala Consilina per aver concesso il patrocinio morale. Saranno 4 serate all'insegna del divertimento e della buona musica da trascorrere con amici e famiglia nello splendido sito della Piazzetta di Trinità, dove oltre al palco, gli stand e i tavoli troverete anche le giostrine per i più piccoli per poter passare una bella serata in tutta sicurezza anche con i bambini. Ascoltiamo adesso le parole di Luca Gallo.
1: E innanzitutto per quest'anno vorrei ringraziare il parroco della parrocchia Trinità, Don Gabriele Petrocelli, che ha fatto sì che continuassimo a fare la festa della birra qui dopo l'anno scorso. È la festa che chiude l'estate salese e penso anche l'estate valdianese. Quest'anno c'è la possibilità di fare il gioco beer pong, di scattarsi una foto.

Aprire l'incontro è stato l'amministratore delegato Nicola Maccapane, che ha espresso il desiderio di raggiungere traguardi importanti nella prossima stagione di campionato. Abbiamo scelto persone di esperienza insieme a giovani promettenti. Ci aspettiamo un risultato che ci dia la possibilità di tornare in Serie A dopo tanti anni. Nel corso del suo intervento, Maccapane ha evidenziato l'importanza di creare un gruppo coeso, capace di lavorare bene insieme e di conseguire gli obiettivi prefissati. Sulla stessa linea anche il direttore sportivo Giovanni Mansella, protagonista insieme alla società della costruzione del nuovo roster. Mi è stato chiesto di formare una squadra per salire. Le squadre si fanno con razionalità, individuando le persone giuste. Ognuno di voi, ha spiegato Mansella ai giocatori presenti, ha caratteristiche umane e sportive che hanno superato il vaglio dell'allenatore e il mio. Per cui confidiamo moltissimo in questo e speriamo che tra di voi possa crearsi una bella amalgama. Quello che sto vedendo da parte della società, ha proseguito, è questa voglia di mettervi nelle condizioni migliori per lavorare in campo. Noi, ha concluso Mansella, ci auguriamo di aver fatto un buon lavoro e che possiate passare una stagione ricca di soddisfazioni per voi e i vostri tifosi. Poi è toccato ai saluti del presidente Nicola Daralle e dell'amministratore Giovanni Pagliarulo, seguiti da quelli di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, già proiettati verso i prossimi allenamenti in vista dell'imminente inizio del campionato.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'estate 2026, appena terminata il 31 di agosto, è stata caratterizzata da ripetute e lunghe ondate di caldo, alcune anche eccezionali, come quella che è occorsa negli ultimi giorni di agosto, quando abbiamo avuto picchi di temperature molto elevate, anche oltre i 40 gradi Celsius, e in questo periodo sono davvero fuori dagli schemi. Ma tutta l'estate è stata fuori da ogni regola, probabilmente sarà superata quella storica del 2003, questo poi lo vedremo con i dati ufficiali. Intanto continua a fare caldo, siamo entrati nell'autunno meteorologico, iniziato il 1° di settembre, e il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per mercoledì 2 settembre, continua ad interessare il Mediterraneo, anche se nel corso della giornata di mercoledì e giovedì subirà un cedimento sul settore settentrionale per correnti occidentali oceaniche, ma non verrà demolito, avremo una componente più da ovest, quindi con temperature leggermente più basse, ma la sostanza cambierà poco, continuerà ancora a fare caldo, probabilmente qualche rovescio nelle aree interne, instabilità pomeridiana nel corso della giornata di giovedì. Velocemente andiamo al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 2 settembre. Come potete osservare, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature massime ancora superiori a 30 gradi Celsius, con punte fino a 32-33 gradi nei valori massimi nelle aree più interne, afa lungo la costa, quindi tasso di umidità ancora elevato, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Nella giornata di giovedì pochi cambiamenti, non sono indicati i rovesci che potrebbero intervenire nelle aree interne nel corso del pomeriggio, quindi saranno limitati, ancora temperature elevate, ventilazione debole da ovest e mare poco mosso. Infine la tendenza per il prossimo fine settimana: il promontorio subtropicale africano tornerà all'attacco, una nuova espansione da sud-ovest, come potete osservare, interesserà dapprima il settore nord e centro dell'Italia e successivamente, soprattutto nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, ma avrà un incremento anche nei primi giorni della prossima settimana, interesserà con veemenza la nostra regione, apportando un nuovo aumento delle temperature. Non raggiungeremo valori estremi come quelli osservati pochi giorni fa, ma i picchi potrebbero raggiungere anche i 35-36 gradi Celsius, se qualche grado in più probabilmente. Ora la distanza è impervia, la distanza temporale, non possiamo entrare in questo dettaglio, ma farà caldo ancora, fuori stagione. Quindi siamo, diciamo, arrivati al 7-8 di settembre con caldo ancora intenso. Quando ne usciremo da questa fase? Piovono critiche, non lo sapete neanche voi.

Quando finirà questa ondata di caldo? Non lo sappiamo perché le previsioni, le tendenze fino a 7-8 giorni hanno una discreta affidabilità e a volte bisogna anche restringere questo arco temporale, fermarsi anche a 4-5 giorni. Per una tendenza affidabile basata sulla scienza, sui dati scientifici che possiamo spingerci oltre 7-8 giorni, al momento non possiamo parlare. Probabilmente qualche indicazione, ma non prendetela come Vangelo. Intorno al 10 di settembre ci potrebbe essere un cambio di circolazione che potrebbe dunque dare inizio a una fase meno calda, con precipitazioni e con temperature che potrebbero, e sottolineo, potrebbero allinearsi alle medie del periodo. Questo è comunque, sono estati sempre più calde, anche quelle che ci saranno in futuro. Abbiamo forse superata la storica estate del 2003, abbiamo avuto estati molto calde nel corso degli ultimi anni. Quando sarà superata anche quest'estate, probabilmente non aspetteremo 23 anni come è accaduto dal 2003 al 2026, e questo ci indica che stiamo andando sempre più verso il caldo, il trend delle temperature va verso l'alto. Bisognerà poi prendere provvedimenti su questa tendenza. Ok, mi fermo qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser sul legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: In una piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. Il piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui.
1: Che brutto che sei! Non assomigli affatto a noi!
0: Non capisco. Come mai non assomigli affatto ai tuoi fratelli?
2: Brutto!
0: Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso.
3: Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso?
0: Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui.
1: Non giochiamo con te perché sei brutto!
0: Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui.
4: Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
5: Gna gna gna gna gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
0: Mamma anatra, da parte sua, stava facendo del suo meglio per proteggerlo.
3: Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri?
0: I giorni passavano e il povero brutto anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto.
5: Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli?
0: Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
4: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un

0: una troccolo brutto come te.
1: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro.
0: Persino io sono più bello di te.
1: Il brutto anatroccolo era molto triste.
2: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.
1: Quella mattina il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
2: Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia?
1: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
3: Non dovresti stare qui. Ci sono i cacciatori qui intorno. Veloce, vai via, ora! Vai, forza!
1: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo. Non c'era nessuno intorno.
2: Bene, allora se nessuno mi vuole, mi nasconderò qui per sempre. Ecco.
1: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
2: Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, già.
1: Arrivò l'inverno e cadde la prima neve. Il brutto anatroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto anatroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
4: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
1: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto anatroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto anatroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui.
2: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
1: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a lui. Il brutto anatroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
5: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
1: Eh sì, fin dall'inizio infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre.

0: Ma ora era con la sua vera famiglia e davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava la curiosità del re cresceva e così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: «Sua Altezza è giovane?»
1: «Oh sì, giovane e molto bello!»
2: «Ah, ed è ricco?»
1: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: «Ecco il giorno che stavo aspettando!»
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: «Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce!»
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: «Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore!»
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasso, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasso, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
2: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
4: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo! Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto! Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo! Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
5: mio caro principe, siete sposato?
1: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.

0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute. C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge dai fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, Baby Orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
2: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e Baby Orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
3: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
3: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
2: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
4: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
5: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
2: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
3: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
3: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
3: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
6: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
5: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
7: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
6: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma Orso si lamentò.
5: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
7: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
6: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
5: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
7: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
4: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
7: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.

Eravamo così preoccupati. Stai bene? D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate. Riccioli d'oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

pagamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. IP Karting. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e del motorsport questa sera perché appunto in questa puntata settimanale di GoKart TV News e o le vinco o le capoto abbiamo un super ospite. Lui, oltre a essere stato un super ex pilota, ora è voce e volto della Formula 1. Tra poco vi svelerò di chi stiamo parlando. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. È con noi Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Riccardo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo ancora un altro grandissimo ospite, nonché nostro amico dai tempi del karting, campione di GT. Insomma, non spoileriamo nulla e ci faremo questo viaggio con questo grandissimo campione e ospite.
0: Perfetto, e poi il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti e andiamo avanti con la puntata e vediamo, scopriamo, vediamo.
0: Eccoti qua, Sauro. Problemi dalla regia che non ti inquadravano. Per tutte le nostre donne, Sauro Cesetti c'è, eccolo qua. E
2: Ciao a
0: poi
2: tutti.
0: ancora, ragazzi, naturalmente è ora di presentare, di svelarvi il nostro super ospite dallo Sky Sport Tech Room, Matteo Bobbi. Ciao, Matteo.
3: Ciao, ciao ragazzi, bello vedervi. Ah, guarda, c'è anche l'applauso. Bello vedervi. Quindi, Sauro, sei il Mughini.
2: No, in realtà ricopre il tuo ruolo, in realtà ci mettono davanti e dicono: ma secondo te, delle volte non è semplice, eh? Ti mettono anche
3: No,
2: in difficoltà.
3: no, no, no, no.
0: Tra l'altro
1: Questo
0: ricopre.
1: soprannome Matteo è derivato da 3-4 anni fa quando facevamo le live, che era molto pungente, quindi è venuto fuori il mochini della situazione del karting, insomma, quindi eccolo qua.
0: Beh, e cerca anche di farlo bene, eh? Cerca anche di farlo bene,
2: Non è semplice, anche perché di Mughini ce n'è uno soltanto, è difficile da imitare. Più che altro è che ricopri, cioè con la tua esperienza o la nostra esperienza, quello che sia, è difficile poi nascondere quelle che sono la verità, poi, ecco, che viene a galla.
3: Bello, bello, bello, bello vedervi perché vi seguo da quando siete nati, per cui da un po'
2: Grazie.
3: ormai.
1: Grazie, Matte.
0: Bene, Matteo, allora facciamo un piccolo salto indietro anche con te, come con tutti i nostri ospiti, si parte sempre dalle origini e come il 90% dei piloti, anche tu hai iniziato con il nostro amato karting. Che ricordi
3: Sì,
0: hai
3: sì.
0: di quel tempo?
3: Ah, dei ricordi piacevolissimi. Intanto già guardando Sauro e Matteo, già i ricordi viaggiano velocemente a quanti anni sono passati? 30 anni. Io sono del 78 e 90 qualcosa, per cui eravamo tutti più piccoli, tutti più spensierati. E quindi la mente mi riporta esattamente a quella spensieratezza, no? Che avevamo. E al fatto che io ritengo che siamo stati molto fortunati a vivere un'epoca del go-kart che io ritengo la migliore in assoluto, senza nulla togliere magari a quella attuale, perché poi c'è sempre un'evoluzione nella vita, ma io credo che era il giusto compromesso tra il divertimento, un ambiente ancora puro e vero, e già il momento in cui stava diventando sempre di più grande, per cui credo che siamo fortunati e mi ritengo tanto fortunato in questo. Quindi la mente mi porta in primis a quei momenti.
0: Ecco, se dovessi chiudere gli occhi, Matteo, e riaprirli, qual è il primo pensiero, il primo ricordo, di quell'epoca?
3: Ma allora, sicuramente se dovessi chiudere gli occhi, uno dei primissimi momenti per me è quando proprio ho iniziato, ma non a fare le gare, diciamo così, proprio a girare. Io l'ho raccontato più di una volta. Ho avuto da questo punto di vista la fortuna di avere un papà appassionato che era anche in quell'epoca nell'ambiente. Per cui, quando io ero veramente piccolo, lui aveva un go-kart e noi avevamo una casa di campagna vicino a Castelletto Ticino, Borgo Ticino,
0: Ah, certo, la pista azzurra.
3: bravissimo, dove c'era e c'è una pista di go-kart. Per cui mio padre aveva un suo kart, un 135, con il quale andava a girare con i suoi amici e si portava dietro il figlio senza fargli fare niente all'inizio. Quindi poi dopo un po' di insistenza mi comprò un lupetto, si chiamava, no? Un 60 mini kart, e con il quale iniziare a girare. Per cui il primissimo per me ricordo è proprio quello, no? I primi passi, i primi metri, la prima emozione, il primo odore, il profumo che c'era dell'olio, della benzina, della miscela, insomma, quello è il primissimo ricordo che ho.
0: Adesso Matteo, ti sblocchiamo un paio di ricordi. Abbiamo preparato un paio di sorprese per te. Guardiamole e poi ce le commenti.
4: Matteo, video un messaggio di saluti dal team GP Racing, da me e mio padre, in memoria delle belle avventure in kart di una vita fa oramai. Non hai più solo noi come fan, ma c'è qualcun altro.
5: Ciao Matteo.
4: Lui è Alexander, ti seguiamo sempre. Un saluto anche a Olle Vincole Capotto e tutto lo staff di GoKart TV. Ciao!
3: Ma è bello, vedi, questo qua è già un bel ricordo perché comunque la famiglia Cavaciuti per me ha significato tanto, per cui il suo padre, Beppe, ma Giampi, e quindi vedere anche adesso loro che crescono, perché io ho corso sia con PCR che poi nel passaggio quando loro hanno fatto debuttare la loro azienda, per cui vedere come l'azienda va avanti e anzi diventa sempre più grande mi fa veramente piacere, perché loro hanno significato tanto per me, mi hanno aiutato e mi hanno più che altro all'epoca, sai, non era soltanto crescere come pilota, ma era anche un po' crescere come persona,
0: Una
3: e loro
0: persona,
3: erano delle
0: certo.
3: persone, esatto, loro erano delle persone, e sono delle persone di, diciamo, di valori sani, per cui sono stato anche fortunato in quello, perché poi alla fine quando hai quell'età lì, conta molto con chi ti circondi. E loro erano appunto delle persone pulite, giuste.
1: Sì, infatti, Matteo, diciamo spesso che adesso il karting è cambiato, no? Ma ai tempi nostri. Il meccanico, il team che praticamente correvamo ci faceva da genitore, mental coach, meccanico, psicologo e quindi per noi, come per te magari sia con Giampiero ma con lo stesso Beppe che poi ha fatto PCR e poi GP perché hanno cambiato il brand, praticamente era la nostra famiglia, la seconda nostra famiglia, cosa che adesso un po' si è persa questa cosa qua.
3: È completamente così, perché alla fine passavi un sacco di tempo con loro, soprattutto magari con il meccanico, con il quale poi personalmente dividevo anche, no, banalmente la camera d'hotel, per cui era la persona in assoluto con il quale passavi più tempo, e c'erano anche molti strumenti rispetto a quelli che ci sono adesso per crescere ed imparare. Adesso vedo che c'è ormai, no, telemetria e video, analisi, eccetera, eccetera. All'epoca c'erano gli intertempi presi con il pali della
0: Esatto.
3: luce e il tuo meccanico che te li diceva, neanche te li facevano.

0: Volevo salutare il mio amico Matteo Bobbi, nonché ex pilota, e volevo dire che ho bellissimi ricordi di lui e delle nostre gare nella 100 Formula A. Un abbraccio, un bacio e buon lavoro. Ciao Matti, grande. Il nostro
1: Fiorello,
0: Fiorello, Fiorello.
1: esatto. Infatti adesso raccontiamo perché chiamarlo Fiorello adesso viene un po' difficile,
0: Esatto.
1: però all'epoca era un gran capellone, aveva i capelli lunghi, per cui da lì il codino, quindi da lì lo chiamavamo Fiorello. E io quando mi riferivo al fatto che si passava tantissimo tempo, io con Fiorello ho passato veramente tanto tempo, condividevamo tutti i viaggi con il furgone, andavamo a condividere la camera d'hotel, altro che i motorhome che ci sono adesso, no? Per cui era una persona che ha significato tantissimo per me, è una bravissima persona, ancora adesso ci sentiamo, compie gli anni il giorno dopo il mio compleanno, il 2 di luglio, per cui noi ci sentiamo sempre tutti gli anni per gli auguri, prima lui perché li faccio prima io e poi io il giorno dopo, per cui no, sono tutte persone che sono sempre dentro il mio cuore.
0: Matteo, velocissimamente, perché però abbiamo avuto tantissimi campioni, no? Quasi tutti. Tutti ci ricordiamo, vi ricordate questi momenti e magari quelli trascorsi nelle formule, nel GT, con meno entusiasmo? Forse perché sono gli inizi o il karting era diverso, però sento da ognuno che noi raccontiamo comunque tanta, tanta emozione, tanta felicità e il ricordo ancora vivo.
2: Tanta nostalgia.
1: Tanta nostalgia, ma sai, un po' penso che sia. Mi sentite? Ho visto che è andato un attimo in blocco. Ecco, mi sentite? Sì. Ecco, un po' penso che
0: Sì.
1: sia anche. Un po' penso che sia. Passano gli anni, quindi si tende ad avere la nostalgia rispetto ai tempi più remoti. Poi, come dicevo prima, il momento del go-kart, almeno lo dico per me, io ho vissuto l'epoca del go-kart, ma non sono riuscito ad ottenere grandi risultati nel go-kart, non sono neanche arrivato ad un livello altissimo come magari altri ospiti che avete avuto o alcuni di voi. Per cui io l'epoca del go-kart l'ho veramente vissuta come una passione fine a se stessa, cioè in quel momento lì io non ovviamente si sperava di avere poi una carriera che poi ho avuto, ma io sono un po' più sbocciato dopo. Quindi per me quel momento lì era veramente divertimento puro, per cui non lo vivevo con troppa neanche pressione o troppe esigenze di riuscire ad arrivare in certi ambienti, per cui non ho mai avuto la pressione, per esempio, di avere, no, un contratto da team ufficiale, come magari invece ha avuto Sauro, per cui io ho questo ricordo molto leggero, intanto qua pantano, che è sempre bello da
0: Tanta
1: vedere. Io ho
0: roba.
1: sempre avuto un ricordo leggero del go-kart, quindi lato mio è forse anche per quello, quindi le responsabilità, le pressioni, lato mio sono più arrivate dopo, quando invece magari nel GT che ho avuto la fortuna di avere contratti, no, con team ufficiali e quindi con esigenze diverse, o nelle formule, eccetera, ma nel go-kart per me era veramente una passione e in quel momento lì un hobby che poi è diventato nel corso della vita un lavoro successivo, ma in quell'epoca qua era leggerezza per me.
2: Beh, sempre bello, come dicevi Matteo, rivedere un po' le immagini dei tuoi anni, perché qua siamo nel 1995 a Lonato e siccome si sta parlando di quell'epoca, è bellissimo rivedere queste immagini, insomma, dei tuoi kart, ma anche di quelli dell'inizio di Sauro, di Matteo, no?
1: Sì, Sauro era in super, mi sa che in questi anni era già in
0: Superato.
1: Formula Supera.
2: Superato.
1: Esatto,
0: Matte,
1: questo.
0: velocissimamente,
1: Sì.
0: sai cosa stiamo organizzando? La gara dei campioni in Sardegna a fine anno. Non posso spoilerare i nomi, è uscito solo peggio. Quello che stiamo vedendo, il fenomeno, lo possiamo spoilerare Giorgio Pantano e altri 10-11 fenomeni che mi hanno dato l'ok, ritorneranno in pista. Quindi non quelli che ancora in attività, ma dagli anni 90-2000 rifaremo una gara con questi personaggi qua.
1: Ah beh, no, sarà bellissimo.
0: Vabbè.
1: Erano piloti incredibili, perché poi in quell'epoca lì era veramente un

0: un momento d'oro del go-kart, competizioni tra i produttori di gomme, c'era veramente tutto portato veramente all'estremo, era
1: Esatto.
0: bellissimo.
1: Bene, per Matteo Bobbi, dopo i kart arrivano le formule per te: Formula Renault, Formula 3, World Series by Nissan.
0: Sì, esatto, diciamo, il primo passaggio è stato fatto con la Formula Renault, che era un po', diciamo, all'epoca il passaggio un po' che andavano a fare tutti l'Euro Cup, per cui
1: Come la Formula 4 di oggi, diciamo.
0: Sì, esatto, un po' come la Formula 4 di oggi, per cui ho avuto 2 anni, con il secondo anno con il team JD, come compagno di squadra avevo Gianmaria Bruni, ed è
1: Ah,
0: stato
1: Gianni.
0: un anno buono, un anno con alcuni buoni risultati, e poi sono passato direttamente a queste immagini, quindi la Formula Nissan, la World Series, quindi ottenendo, diciamo, il mio miglior risultato è stato ottenuto nel 2002, 2002, quando arrivai secondo nel campionato, e per poi passare al GT nel 2003. In contemporanea, diciamo che ebbi una fortuna, perché quella che il mio sponsor principale, ovvero Fondmetal, era proprietario del team Minardi, coproprietario del team Minardi, e per cui ebbi l'opportunità nel 2002 di fare alcuni test, e nel 2002-2003 ricoprire il ruolo di terzo pilota con
1: Cavolo.
0: loro, in un'epoca in cui, sì, in un'epoca in cui i test non erano bloccati come adesso, per cui si girava, no? Si girava nei test privatamente, giravamo a Valencia, giravamo a Fiorano, abbiamo girato al Mugello. Ho avuto un'occasione di girare, queste sono le immagini ad Imola, purtroppo per poco tempo, perché dopo un run si è fermata la macchina con un problema di motore, quindi non siamo più riusciti a uscire dal box. Però ecco, è stata sicuramente
1: Ma
0: una
1: che emozione è
0: bella.
1: stata, Matteo, per un ragazzo, un bambino che sogna di diventare pilota, comunque fare un test in quel periodo della Formula 1, che sappiamo quanto era bella, fare comunque girare a Imola in un weekend di Formula 1.
0: È stato molto, molto emozionante. È stato anche emozionante in assoluto, no? La primissima volta. Però indubbiamente, eccoci, girare davanti al pubblico di casa, e in un contesto ufficiale, perché io avevo già avuto l'opportunità di partecipare a alcuni, più di uno, test collettivi. Quindi, non so, per esempio a Valencia, dove c'erano tutti, no? I test invernali, i famosi test invernali. Però ecco, in una sessione ufficiale, chiaramente non avevo mai avuto l'opportunità. Peccato solo, ecco, appunto, che sia durato poco in termini di numero di giri, perché poi il motore Ford ha avuto un problema di accensione, non si è più acceso dopo il primissimo run, e quindi è durata poco, ecco. Però è stata sicuramente molto, molto bella, e poi ho avuto modo di girare in altre occasioni, non nelle FP1, ma in altre occasioni, ed è comunque stato molto, mo molto bello, ecco. Ed è stato anche quello formativo, ovviamente.
1: Però
0: Ecco,
1: dobbiamo
0: però
1: dare anche atto che quel periodo, scusate ragazzi, la Minardi ha fatto esordire Matteo, esordire Jimmy Bruni, esordire Giancarlo Fisichella, esordire Fernando Alonso e potrei andare ancora avanti. Cosa che la nostra amata Ferrari, sia quel periodo che adesso, non fa queste cose. Questa è una cosa che sinceramente anche lo stesso Giorgio Pantano ci ha detto che è un deficit abbastanza grande, che non vengono supportati. Tu come lo vedi, Matteo, questa cosa qua?
0: Sì, beh, sicuramente, diciamo che la Ferrari tendenzialmente ha sempre avuto una filosofia, no, diversa, magari di prendere piloti già acclamati o già con una certa dose di esperienza, e quindi e la tendenza è stata un po' anche a non avere mai piloti italiani, tranne, e dobbiamo tornare molto indietro a Michele Alboreto, Ivan Capelli, però dopo quella generazione lì non ci sono, e Giancarlo Fisichella, non ci sono stati grandi altri italiani ad aver avuto l'opportunità. Chissà se in futuro l'avrà il nostro Kimi, chi lo sa, però all'epoca no, ecco. Quindi Minardi invece era molto, molto attivo, è un po' normale che fosse così, perché era un team più piccolino, con meno possibilità economiche, e serviva moltissimo.

0: utilissimo proprio come trampolino di lancio per tanti piloti che poi nel proseguo della loro carriera sono riusciti a fare grandi risultati da Fernando, ma aggiungerei anche Jarno Trulli e tanti altri che poi hanno avuto una bellissima carriera e sono stati proprio lanciati da Giancarlo Minandi, che è sempre comunque stato considerato un talent scout, perché laddove possibile ha dato la mano a tanti piloti.
1: Io ci avrei solo due domande, un attimino, per ritornando sul nostro, su quello che ho visto e il racconto di Matteo, che è
2: Dai,
1: bellissimo. E poi,
2: Bottini!
1: vedendo Matteo all'inizio del video che guarda i dati della telemetria, e mi sorge subito, a differenza di oggi, i sacrifici di un pilota, quanti sono e quali sono, per arrivare ad avere questi risultati. E poi, visto e considerato che la tua esperienza è stata duplice, nel senso che hai fatto esperienza in Formula, hai vinto in GT, se tu ti trovassi davanti a 10 ragazzi, cosa gli consiglieresti oggi? Il GT o la Formula?
0: Ma questa è una bellissima domanda, perché vedi, io ho sempre avuto una caratteristica nella mia vita, sia quando correvo che nel proseguio, no? Che può risultare giusta, può risultare sbagliata, non lo so, però io sono sempre stato una persona che sogna determinati raggiungimento di determinati obiettivi, ma lo fa sempre con i piedi saldamente per terra e sono molto concreto. Dunque, io ho sempre sognato la Formula 1, ovviamente, come chiunque penso che inizi a correre. Però, quando mi sono reso conto che non sarei mai arrivato realmente ad essere in Formula 1, non mi sono posto il problema più volte e ho subito switchato verso il GT, perché ho avuto un'opportunità di andare nel GT e l'ho subito presa, e grazie a questa scelta, che all'epoca era assolutamente una scelta controcorrente, perché figurati, ero terzo pilota di Formula 1, agli altri miei, diciamo, coetanei in una situazione simile gli dovevi sparare per fargli abbandonare il sogno della Formula 1. Io invece, in maniera molto rapida e fredda, ho switchato sul GT, e grazie a questo cambiamento, in quel momento controcorrente, poi ho avuto l'opportunità di correre per oltre 13 anni da professionista, e quindi pagato da una casa costruttrice o da più case costruttrici per correre. Quindi, e così come quando ho smesso di correre, e stavo ancora correndo in GT, è arrivata l'opportunità di Sky e senza pensarci un minuto l'ho presa. Avrei potuto continuare a correre, tanti altri non avrebbero mai mollato, no, le
2: Esatto.
0: corse. Invece io sono andato direttamente lì, per cui ho sempre avuto questa caratteristica di non attaccarmi troppo alle cose che ho in quel momento, ma di avere un po' più di
2: Sai
0: mente
2: cogliere il
0: proiettata
2: momento
0: sul
2: giusto,
0: futuro.
2: Matteo, comunque, perché quello
0: Sì.
2: che hai fatto te a quel periodo, adesso forse magari molti si buttano sulle ruote coperte, ma hai avuto, infatti io mi sono informato anche la cosa di Sky, che dopo un infortunio sei riuscito subito a cambiare rotta, e non è facile. Da noi ex piloti, magari da un esterno, noi piloti sappiamo quello che significa, no? Noi pensiamo sempre di cercare di arrivare. Quello che hai fatto te, penso nessuno, dalla Formula 1 subito spostarti in GT, e poi anche questa cosa qua, dal GT comunque ruote coperte, andare a fare quello che fai oggi, penso che pochi ce ne sono, e quindi
0: Ho
2: sai anche
0: avuto
2: come.
0: questa. Quindi, per rispondere a Sauro, io, sai, io il consiglio che darei ad un pilota è che ci sono mille modi per poter vivere di questo lavoro e di questa passione, poi, perché tutto deve nascere da una passione. Quindi si può essere, se si ha la possibilità, ovviamente, di arrivare in Formula 1, bisogna chiaramente coglierla, però poi si può essere piloti ufficiali nel GT, si può lavorare in questo ambiente anche non essendo piloti, cioè ci sono mille sfaccettature che si possono ottenere per poter vivere di questo lavoro e di questo mondo che è il motorsport, che credo che sia quello che poi amiamo tutti. Ecco, io non mi sono mai posto dei recinti, cioè io non ho mai avuto paura nel dire che se non riesco ad arrivare ad essere pilota di Formula 1, ci provo nel GT. Ci sono riuscito nel GT, ma se non ci fossi riuscito, probabilmente sarei andato in un'altra connotazione nel motorsport, con un altro ruolo, con un altro lavoro, per poterci rimanere. Perché io l'unica cosa che so è che mi piace questo ambiente paro paro a come mi piaceva 35 anni fa. su questo ne sono sicuro.
3: Tra
0: E quindi, no,
3: l'altro, scusa Teo.
0: e quindi avendo la fortuna di poterci vivere, credo che io sia corretto per me stesso cogliere ogni opportunità che la vita e che questo
2: Sì,
0: ambiente mi
2: ma...
0: offre. Per cui, è questo.
3: Beh, un domani puoi venire a lavorare con noi, se va male.
2: No, ma questo Matteo si vede, arriva tutto alla gente, anche alle persone che non sono proprio al di dentro della Formula 1, che si vede Matteo quando io seguo la Formula 1 come tutti e si vede proprio, si vede tantissimo e quindi
3: Tra l'altro, scusa,
2: da...
3: non abbiamo documentate queste foto, ma qui Matteo Bobby nel 2003 vince il titolo di campione FIA GT con la Ferrari 550 Maranello, giusto Teo?
0: Sì, corretto, sì. Sì, esatto, questo qua è il primo anno di GT, qui arrivò l'opportunità dalla Scuderia Italia di correre nel mondiale, qui è GT1, quindi c'era ancora la categoria GT1 e appunto la colsi immediatamente, poi insieme a Thomas Biaggi siamo riusciti a vincere, diciamo, al primo tentativo il campionato e da lì poi è partita una lunga carriera nel GT perché l'anno successivo corsi da pilota ufficiale ancora con BMS per il secondo anno, terminammo secondi quell'anno successivo e poi da lì andai in America a correre nella Grand Am, si aprirono le porte dell'IMSA, tutte le gare di durata, Daytona, Sebring e
3: Bello.
0: compagnia bella e poi da lì io ho fatto tutta una carriera lunga nel GT, sono tornato in Europa, sono ritornato in America un'altra volta, poi ho corso con Maserati, dove lì in quell'occasione mi sono ritrovato come compagno qua, con questa vettura dove mi
2: Bellissima.
0: sono ritrovato come compagno Alessandro Pierguidi. Per cui, ripeto, se non fosse stata per quella mia scelta repentina di cambiare, non avrei probabilmente colto l'occasione della Scuderia Italia e poi chi lo sa come sarebbe andata. Quindi,
2: Ma su tutto ciò, quanto è contato tuo padre, che comunque era team manager di molti piloti di Formula 1, ti ha aiutato, ti ha fatto scegliere sempre da solo, ti sei consigliato con lui, o è proprio il DNA di famiglia che riuscite a captare queste scelte velocemente?
0: sicuramente mi ha aiutato, ma anche nell'educazione che mi hanno dato, no? Che mi hanno sempre dato un'educazione di credere in quello che faccio, di sognare, ma i sogni poi devono avere delle basi di realtà, no? È inutile vivere, passare una vita sognando cose che magari poi non arriveranno mai e vivere una vita di sogni. Cioè, mi hanno sempre dato un'educazione di concretezza, cioè di essere concreto, cioè ti piace questo ambiente, ti piace questo lavoro, ok, fallo diventare un tuo lavoro, per cui usa gli strumenti che hai per farlo diventare un tuo lavoro. Quindi sicuramente mi hanno aiutato tantissimo mio padre, ma anche mia madre, mia mamma. Poi sicuramente mio padre, essendo dell'ambiente, mi ha ancora di più aiutato magari nella scelta, però devo dire la verità che questa tipologia di scelte sono poi arrivate un po' nella mia pancia o nella mia testa anche.
1: Comunque, dietro a dei grandi campioni c'è sempre una famiglia. Se noi andiamo a vedere Kimi,
0: Esatto.
1: dietro a Kimi c'è una grande famiglia, perciò da questo poi dopo le scelte vengono fuori di pancia. Perciò tutto quello che ha fatto Matteo, tanto di cappello, chapeau, ma eravamo piccoli e perciò sapevo già non dove lui potesse arrivare, ma fondamentalmente per... i sacrifici, ponderanza di situazioni e quant'altro. Eravamo sì più spensierati, però chi vedeva già all'epoca chi più o meno potesse fare un gradino in avanti. Perciò questo sono belle cose, ragazzi.
3: Ragazzi, noi dobbiamo andare un attimino in pubblicità. Al nostro rientro, grandi telespettatori che aspettavate con ansia questa puntata, Matteo Bobby non lo lasciamo ancora andare, sarà qui ancora con noi, un pochettino di pubblicità e poi ritorniamo.
4: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
5: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
6: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
5: Certo!
6: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
5: Naturale! La tua auto è pronta!
6: Che professionalità!
5: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
7: Garantisco io! Punto Pro!
8: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
9: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
10: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
11: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
3: Amici di GoCarta TV News, le vincole Capoto, rieccoci qui come abbiamo promesso con il nostro super Matteo Bobbi, eccolo qui.
0: Ciao, eccoci.
3: Adesso entriamo un po' nel Matteo Bobbi 2.0. Da 10 anni, come tutti sappiamo, è al timone, comunque è uno dei super protagonisti del team della Formula 1 di Sky. Ma io volevo sapere, come arriva questa chiamata, Teo?
0: Questa chiamata, guarda, arriva con un messaggio mio verso Carlo Vanzini, nel senso che io nel 2013 ero stato operato per un'ernia al collo, per un'ernia C5 C6, e ero stato operato, per cui ero a casa in riabilitazione. Era il mese di luglio e, come ogni appassionato, stavo guardando il Gran Premio di Silverstone. Quindi avevo il numero di Carlo Vanzini e gli mandai un SMS dicendogli che mi sarebbe piaciuto incontrarlo per fare due parole, ma in quel momento lì non avevo particolari mire o intenzione, per cui lui mi rispose praticamente subito dicendomi: ah, che piacere Matteo, ma vuoi venire a lavorare con noi? E quasi un po' spiazzandomi, no? E io gli dissi: va, adesso cominciamo a vederci, poi vediamo se c'è qualche opportunità. Da lì, dopo una settimana, ci incontrammo e nacque un po' l'opportunità di fare delle attività per loro, inizialmente un po' ridotte, quindi con la partecipazione di alcune apparizioni a Race Anatomy, che è il loro programma, quello post Gran Premio, perché di base la squadra loro era già formata. All'epoca c'era Luca Filippi, c'era Davide Valsecchi, e oggettivamente non c'era neanche spazio, no? E dopodiché, poco a poco, con l'intuizione di Carlo, che è un grande uomo di televisione, cioè sa, diciamo così, fare televisione, sa che cosa serve a una trasmissione per renderla completa, si inventò questo spazio della Sky Sport Tech Room, perché voleva un po' andare a toccare determinati argomenti tecnici, ma senza avere un ingegnere, perché la cosa più facile per loro era prendere, come avevano avuto negli anni precedenti, un ingegnere di Formula 1 e fargli spiegare determinate cose. Ma volevano un linguaggio un po' più semplice. Volevano qualcuno che le avesse vissute, che le sapesse, ma che non le raccontasse con la terminologia complicata o che può avere
2: Esatto.
0: un ingegnere, ma che

0: provasse a essere un po' più facile per tutti. E da lì nacque la Sky
1: Benissimo.
0: Sport Heritage Room, che poi si è evoluta, perché adesso quest'anno marca il 12º anno che sono a Sky, e quindi da lì poi si è tutto evoluto, il mio si è evoluto, quindi ovviamente faccio cose diverse a quelle che facevo 12 anni fa, faccio alcune cose in più, alcune cose in meno, però insomma si è evoluto tutto.
1: Mi hai risposto benissimo, ho
0: No, è
1: capito,
0: bellissimo anche perché
1: non
0: penso,
1: pensavo
0: Matteo,
1: che
0: mentre fai.
1: era nata così la collaborazione, però vedi, anche Carlo Vanzini ci ha visto lungo perché, sai, bravi. Tra l'altro, per farvi capire quanto il pubblico ama il nostro Matteo Bobbi, noi abbiamo recuperato questo video.
0: Monza, no?
1: Sì,
0: Questo è Monza
1: Monza, no? 2025.
0: Sì, 25 l'anno scorso, dopo il traguardo, ero sul retropodio. E, sì, no, il pubblico italiano è sempre
1: Spettacolo.
0: molto, molto carino, e devo dire che da questo punto di vista mi sento fortunato, perché mi arriva sempre, diciamo così, il calore del pubblico e delle persone, per cui onestamente mi danno anche tanta tanta energia alla fine, per cui
1: A tal
0: mi rendono
1: proposito, so che
0: felice.
1: Matteo ha da farti una domanda su dopo aver visto questo video. Giusto,
0: Io?
1: Teo?
0: Un attimo, hai preso alla sprovvista. Della domanda, un attimo.
1: La domanda è che quando la gente ti ferma oggi, preferisci essere ricordato più come campione del mondo FIA GT o come volto di Sky Sport Formula 1?
0: Ti metto la terza. Mi piace più essere ricordato come una persona che ha la stessa passione loro, perché poi alla fine è quella roba lì. Io
1: Bella
0: continuo a
1: risposta,
0: rimarcare,
1: bella risposta.
0: rimarco su quello, perché poi pilota, non pilota, e televisione, non televisione, cioè io credo che quello che ci unisce a tutti noi, e posso, penso, a parlare anche a nome vostro, è la passione che abbiamo per questo sport qua.
1: Esatto.
0: Poi ci sono mille, mille ruoli e non ce n'è uno più importante dell'altro. Quindi siamo tutti fortunati, per cui io quando mi fermano, io mi metto a parlare della passione, per cui parliamo, ma è meglio quella macchina, è meglio quell'altra,
1: Ah,
0: e
1: e questa è la tua
0: parliamo.
1: forza, Matte, che arriva veramente a tutto il pubblico, perché Come
0: proprio
1: poi è Carlo Vanzini
0: si
1: così, perché
0: sente.
1: io ho fatto degli
0: Sì.
1: eventi con Carlo, lui è uguale, cioè, si mette a parlare, lo
0: Sì,
1: vedi
0: sì.
1: proprio
0: È
1: che la sua vita, la Formula 1.
0: così, ma
1: E il successo è questo, infatti, che hanno tutto questo successo, perché hanno passione, sono spontanei, si vede, arriva, la gente apprezza queste cose.
0: è così. Guarda, noi è un lavoro, ovviamente è un lavoro, ed è anche un lavoro che ti toglie tanto, no? Nel senso che quest'anno io poi faccio anche tante altre attività, no, collaterali, diciamo così. E quindi io quest'anno ho una media di 6 giorni al mese a casa, quindi è evidente che è un qualcosa che a volte non è facile, perché sei perennemente in giro. Però io dico sempre che siamo innanzitutto fortunati, ripeto, ad avere un lavoro che poi torniamo sempre lì, è la nostra passione. Ma noi quando siamo via, nella nostra squadra, in quella attuale, ma anche in quella precedente, noi ci divertiamo. Cioè
1: Vabbè, certo.
0: noi lavoriamo, facciamo orari, facciamo 12 ore al giorno in pista, no? Ma noi ci divertiamo, perché noi ci prendiamo in giro tra di noi. Cioè, io mi diverto, non è che quando sono stanco perché fisicamente sono stanco di viaggiare, ma non sono mai mentalmente stanco, perché faccio una cosa che mi piace da matti.
1: Tra l'altro, per farvi capire come si divertono in casa Sky Sport Formula 1, questo è un video che vogliamo farvi vedere.
0: Spettacolo. No,
1: Matteo, scusate. Oscurate Matteo Bobbi. Oscurate Matteo Bobbi. Ci sono delle famiglie, dei bambini, ci seguono, Matteo.
2: Siamo a Miami, Carlo, tutto è permesso.
1: No, noi siamo a Miami,
2: Vabbè,
1: Matteo.
2: fammi finta di essere lì, dai.
1: No, no, Matteo, no,
2: E mia mamma
1: Matteo.
2: crede che
1: No,
2: sia lì.
1: Matteo.
0: Questo
1: No, è
0: qua.
1: spettacolo questo video. Ci
0: Era il
1: sarò.
0: primo anno, credo il primo anno in cui c'è stato il Gran Premio di Miami, in cui tutti loro erano a Miami, mi avevano lasciato a casa e ho detto almeno fatemi godere la canzone di Miami perché siete tutti lì, io non ci sono. Quindi è
1: Perché
0: stato un.
1: tu spesso comunque rimani a Milano, giusto? Quest'anno meno.
0: Adesso meno, nel senso che ci sono stati 2 anni, nei quali sono stato, sì, 2 o 3 anni, nei quali sono stati principalmente a Milano, uno perché c'è stato il momento del Covid e in cui eravamo molto più spesso a Milano e poi perché all'inizio diciamo che questo ruolo implicava che io fossi sostanzialmente a Milano. Adesso con la nuova squadra sono più volte, diciamo così, in pista. E
1: In
0: quindi
1: trasferta.
0: in trasferta, quindi esatto, sto viaggiando di più e comunque anche occupandomi poi della parte tecnica, oggettivamente è importante che io sia X numero di volte in pista a vedere realmente la macchina e ad apprezzarle, non so, quando fanno delle modifiche o a parlare con gli ingegneri, perché poi il nostro lavoro è fatto di informazioni, quindi se sei in pista ovviamente riesci ad avere più informazioni.
3: C'è qualche team rispetto all'altro
1: Spiegami
0: che.
1: il regolamento Scorsauro di quest'anno.
0: Vai, vai,
1: Perché
0: Sauro,
1: forse arrivo
0: vai, vai.
1: dopo io. No, volevo dire. Vai, vai.
3: No, io volevo dire solo se c'era qualche team che ti ostacolava magari sulle informazioni quando tu sei in pista, sai che essendo un portavoce per il pubblico, sapere un po' le novità che un team porta o no. Ci sono qualche team più o meno che ti mette dei bastoni tra le ruote?
0: Allora, ostacolare non è probabilmente la parola giusta. Ci
3: Giusta.
0: sono, diciamo che ci sono dei team che agevolano di più
3: Ah,
0: rispetto
3: ecco.
0: ad altri. Questo sì. Sicuramente ci sono dei team che magari ti danno un po' più una mano, altri che magari ti danno soltanto l'imbeccata e poi devi essere un po' tu bravo ad andarci dietro e a capire. Però devo dire la verità che sono tutti, poi sai, dopo tanti anni. Le persone con le quali parli capiscono anche il tipo di persona che sei, per cui ci sono delle volte che ti vengono dette cose, noi diciamo a microfoni spenti, no? Cioè che non possono essere divulgate. Quindi quando poi alcuni personaggi dei Team F1 prendono fiducia e sanno e capiscono che ti dicono una cosa sensibile, tu non la dici e poi prendi fiducia e magari ti raccontano altre cose che invece puoi dire, e quindi è più facile da quel punto di vista lì. Maro, devo dire che ho un bel rapporto un po' con tutti i team.
1: Tra l'altro, stiamo guardando delle immagini di Matteo Bobbi prese direttamente dal suo canale ufficiale di YouTube, che io vi consiglio di iscrivervi perché nel post Gran Premio di dopo ogni gara Matteo Bobbi fa un bel punto della situazione. Quindi per tutti gli appassionati Matteo Bobbi su YouTube potete vedere tutti i video post gara, alcuni li fai proprio anche direttamente dalle piste, giusto Teo?
0: Sì, guarda, io anche qua, sai, ci sono degli YouTuber che sono molto bravi e fanno tutti i montaggi, delle cose fatte molto bene. Io ho fatto questo, diciamo così, canale YouTube un paio d'anni fa perché è un modo un po' per avvicinarmi al mio pubblico con il quale magari in televisione hai dei tempi televisivi da rispettare,
1: Certo.
0: mentre invece qua magari puoi andare a un po' più ad approfondire alcuni temi e quindi i miei video, come vedi, io li chiamo sporchi, nel senso che li faccio col telefonino, girando nella pit lane, nel paddock dove sono, però mi sembra anche un modo per avvicinare, magari le persone che mi seguono, che magari non possono essere lì in pit lane, per fargli vedere determinate cose in maniera così molto easy e spontanea.
1: Certo. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che Matteo Bobbi non ha solo la passione per le macchine. E questo ce l'ha detto un grandissimo campione del motociclismo. Ascoltiamolo.
4: Parlare dello stanzino che noi microfoniamo a Rossi, eh? Vai Matteo. Lui peraltro Matteo è forte anche su un altro tema. Fine.
0: Allora lì è. Adesso vi racconto com'è arrivato, fa ridere perché.
1: Comunque una passione comune, Matteo, non sentirti solo.
0: Sì, siamo tutti appassionati. Diciamo, è una.

0: È venuto carino perché quel video lì io ero al Mugello ospite di Sky, e quindi in maniera molto, molto easy. E come vedete, io sono milanista, ma in quel momento ho una maglia della Juventus addosso. Ma per un motivo, siccome io da lì a pochi minuti sotto avevo i pantaloncini, perché andavo a correre in pista con il telemetrista del compagno di Valentino Rossi, con il quale andavamo a fare un giro della pista del Mugello per allenarci di corsa. Per cui io entro nel box di Vale e in quel momento lì c'è Guido che è in diretta, che sta intervistando Vale. E quindi io cerco di non farmi vedere inizialmente, Guido mi chiama dentro e viene fuori sta roba qua, perché Vale non era, gli è uscita così, no? E Vale non
1: Abbiamo
0: sapeva
1: svelato il
0: probabilmente.
1: perché.
0: Non sapeva di essere in diretta, Vale, perché pensava che fosse una registrata quella. Quindi gli è uscito così e quando poi ha visto la reazione di Guido, ha capito di essere in diretta. Io avevo lasciato, non avevo il telefonino con me, vado a fare il giro di pista, neanche ci pensavo più. Quando riprendo il telefonino, avevo il telefonino invaso da miliardi di messaggi perché era in diretta sta scena. E per cui
1: Infatti qua si vede che c'hai sulla maglietta della Juve.
2: Però lasciami dire, queste
1: Adesso
2: sono
1: vedendo ho
2: cose
1: visto pure io.
2: sono cose bellissime queste. Lasciami
0: Sì,
2: dire.
0: è andata così, è andata.
2: Naturale.
1: Ragazzi,
0: Allora,
1: io arrivo
0: Mattia,
1: in
0: dai.
1: ritardo. Ho capito che arrivo in ritardo con la voce, perché sicuramente c'è qualche problema. Ritorniamo magari all'attualità. Io volevo fare una domanda a Matteo, visto che quest'anno la Formula 1 è cambiata totalmente il regolamento, no? Ma
0: Sì.
1: con tutte queste modalità di gestire il pilota, riesce a guidare ancora distinto oppure rischia di diventare un gestore di sistemi? Nel senso, un po' troppo meno impulsivo, insomma, deve pensare a troppe cose.
0: Allora, diciamo che è cambiato un po' anche che cosa un pilota è chiamato a fare. Prima era, diciamo, magari chiamato solo a massimizzare quella che è l'aderenza a disposizione per essere il più veloce possibile. Ora, per essere il più veloce possibile, non basta solo usare tutto quello che la macchina ti offre in termini di grip, ma bisogna anche sfruttare un po' quello e massimizzare quello che la macchina ti offre in senso energetico, no? Di energia elettrica. Sicuramente è un qualcosa che a noi magari non fa impazzire, però questo non significa che i piloti siano meno, come dire, meno bravi nel massimizzare le cose. Alla fine, come vedete, sono sempre i più bravi che riescono ad emergere, però diciamo che hanno molti più parametri da secondare per far sì che la performance arrivi. Quindi non basta solo frenare tardi, passare veloce in curva, accelerare presto, ma c'è tutta una serie di cose che devono fare che è veramente tanta, per cui sono dei multitasking ormai i piloti, perché guarda, ho avuto l'opportunità di essere nel box Mercedes nell'ultimo Gran Premio, perché stiamo facendo un servizio con loro, quindi avevo la radio, diciamo che sentivo tutte le comunicazioni tra Kimi, suo ingegnere, e tutte le comunicazioni con gli altri ingegneri. E ti devo dire che non è banale correre a quella velocità, ricevere tutte quelle informazioni, dover dare tutte quelle informazioni e nel frattempo agire con il tuo volante e cercare di massimizzare quello che hai. Per cui sono comunque degli atleti di un livello altissimo. Poi i tempi cambiano e sono chiamati a fare cose diverse, però non è che siano meno di prima o più di prima.
1: Ascolta Matteo, adesso abbiamo una serie di domande, sono tante, botta e risposta.
0: Dai.
1: Dove si riesce? In alcune puoi dilungarti un po' di più, però velocissimamente. Come si prepara un weekend di Formula 1? Da dove inizi il tuo lavoro il lunedì che precede il Gran Premio?
0: Sì, allora il lunedì che precede il Gran Premio io parto da un'agenda che ho scrivendomi quelle che sono le caratteristiche dei circuiti, che ovviamente sono sempre le stesse da anno dopo anno, ma è un qualcosa che faccio per rimettermi mentalmente in quel circuito lì. Vado a vedere un po' tutte le statistiche varie e poi vado a concentrarmi su quelle che sono le informazioni che ho riguardanti le modifiche che andranno a portare. Quindi faccio un po' tutto il classico giro di telefonate con, diciamo, le persone che ho all'interno dei team, e poi la prima cosa che faccio quando arrivo in circuito è andare a verificare che queste informazioni con i miei occhi siano corrispondenti alla verità, hanno portato quell'ala, hanno portato quel fondo. Quindi parte tutto da un lavoro fatto dalla scrivania in cui sono adesso, di analisi dell'anno precedente del Gran Premio che si andrà a toccare.
1: Ok, quanto tempo dedichi allo studio dei dati, delle telemetrie, delle novità tecniche prima di andare in onda?
0: Abbastanza tempo, adesso quantificartelo è difficile, però tempo, sicuramente ore, soprattutto perché poi dobbiamo decidere cosa mandare in onda. Ovviamente i dati che abbiamo sono molto di più di quelli che poi mandiamo in onda, e quindi bisogna fare una selezione di tutto il materiale che abbiamo a disposizione, e mi devo confrontare con diciamo tutto il team di Sky.
1: Ecco, a tal proposito, quante persone lavorano dietro una diretta televisiva di Sky, indicativamente?
0: Guarda, ti direi, a parte i nostri, le persone che andiamo in onda, dietro abbiamo circa una ventina di persone, almeno.
1: Quindi una trentina, via. C'è
0: Sì.
1: una telemetria o un dato che guardi sempre durante una gara?
0: Non particolarmente una, diciamo che da italiani tendiamo sempre a mettere nel nostro racconto almeno una telemetria o un'analisi che riguardi la Ferrari, per ovvi motivi, no? Siamo italiani, la maggior parte del pubblico, dai nostri dati, tifa Ferrari, per cui è giusto, lato nostro, dargli delle informazioni e fargli cercare di capire a che punto è o in che situazione si trova la Ferrari.
1: Matteo Bobbi invece per chi strizza l'occhio.
3: Lo volevo dire,
0: Per Kimi
3: infatti.
0: Antonelli.
1: Kimi Antonelli.
0: Sì.
1: Potevi pensare, io almeno penso noi sì, che quest'anno, almeno fino a questo momento, poteva arrivare a questo punto, nel senso che diciamo si sta giocando il mondiale, ma con ampie possibilità di vincerlo.
0: Oggettivamente no, ho sempre riconosciuto il valore di Kimi, perché ho la fortuna di conoscerlo, lui e la sua famiglia da tanti anni, però oggettivamente quest'anno ha sorpreso tutti per il livello. Cioè, io ero sicuro che lui potesse arrivare a questo livello, ma non mi aspettavo che arrivasse al suo
1: Così
0: secondo anno
1: subito.
0: di Formula 1. Pensavo che arrivasse magari l'anno prossimo, più verso fine stagione che subito all'inizio.
2: Posso fare due domande al volo?
0: Devi.
2: Certo. Il pilota più completo e il sorpasso più bello del 2026.
1: Bravo, Sauro.
0: Urca. Allora, io pilota più completo tendo sempre in questo momento a metterci Max, perché ritengo che sia se guardiamo il menu, che cosa propone il suo menu, c'è tutto. C'è la velocità estrema, c'è il corpo a corpo estremo, c'è la qualifica, c'è la gara, c'è l'attacco, c'è la difesa, c'è tutto. E c'è soprattutto quest'anno un po' di più, ma di solito c'è una totale assenza di errori, no? Quest'anno qualche errore c'è stato, probabilmente
1: Sì.
0: alcuni figli di problemi alla macchina, e il sorpasso sono, ecco, una mia cosa, sono pessimo nella memoria, quindi aiutatemi voi
2: Guarda,
0: su.
2: io ti dico quello da pilota, il sorpasso più bello.
0: Sì.
2: Mi dispiace perché per me, io ci ho passato anche la gioventù, un po' meno con Max, anche con lui ci ho passato un bel periodo, però quello che ha fatto Max domenica su Hamilton ancora non l'ho visto da nessuna parte.
1: Anche per me.
0: Ecco,
1: Esatto.
0: quello lì è molto bello, sì. Quello lì è
2: Devo
0: molto bello.
2: dire che è un sorpasso non fatto dato da un surplus della macchina, ma arrivato da un'empatia, cioè sua, cioè tra lui e la macchina e il grip a terra dice io vado, gli ha lasciato un buco.
1: Ma ragazzi, in telecronaca, ho sentito che magari lui sì, non se l'aspettava, cioè non neanche l'aveva pensato di fare questo sorpasso, ma poi con la scia e tutto è arrivato lì e ci ha provato. Secondo me, uno come Max, vedendo l'opportunità, ci aveva pensato di farlo. Poi che riusciva è un altro conto, perché comunque trovavi Hamilton davanti, ma quello che ha fatto, ragazzi, è tanta roba.
4: Senti, Teo.
0: Sì, no, sono d'accordo con Sauro, comunque con Matteo perché è stato un sorpasso pazzesco e ripeto, il Max è un pilota.

0: allucinante a dir poco.
1: Durante una diretta ti è mai scappato un commento che insomma, ti saresti voluto rimangiare?
0: Non che, beh, sì, uno sì, non volevo toccare quel tema, però sicuramente quello che è diventato famoso, quel commento, no? Poi senza entrarci troppo, però quel momento lì sicuramente sì, perché potenzialmente è stata una mancanza di rispetto verso una parte del pubblico, quindi sì, ma a parte quello, ti dico di no, ma c'è stato un momento nel quale ho dovuto realmente mordermi la lingua, che è stato post Abu Dhabi 2021. Quindi con quanto successo, diciamo,
1: Per il mondiale.
0: Michael Masi, Hamilton, quel momento lì è stato oggettivamente difficile perché se esprimevo tutto quello che pensavo con quello che sentivo in quel momento. Probabilmente sì, non era buono.
1: Per te Matteo Hamilton 8 mondiali?
0: Sì.
1: Presi.
0: Sì, ma, no, ma non, per, non, perché, non perché
1: Non per
0: sia,
1: togliere a
0: non
1: Max,
0: perché,
1: però.
0: esatto, non perché quell'anno lui se lo sia meritato di più di Max, perché io l'ho detto tutto l'anno, vinceva Max o vinceva Lewis, entrambi erano i degni campioni del mondo. Però secondo me l'episodio nello specifico del finale di gara di Abu Dhabi è stato completamente una catastrofe, secondo me.
1: Ti ricapita di riguardare le gare per, insomma, capire anche dove poter migliorare, cosa potevi dire di più, cosa potevi dire di meno?
0: Sì, lo faccio. Allora, all'inizio, i primi 4-5 anni lo facevo sempre. Adesso non lo faccio sempre anche perché c'ho meno tempo a disposizione, però lo faccio quando mi capita di essere a casa e di sentire, lo tendo a farlo anche perché c'è una cosa che è molto viva in noi che facciamo questo lavoro, cioè appena hai fatto un intervento televisivo, ti sembra in quel momento magari che poteva essere meglio, o ci sono state delle cose che ti hanno dato fastidio, e tu, quando finisci quell'intervento, sei convinto che sia venuto malissimo. Poi te lo vai a risentire e da spettatore sul divano dici: era perfetto, o comunque era quello che io volevo dire. Per cui
1: Esatto,
0: tante volte
1: sì,
0: questo
1: è
0: mi
1: vero.
0: aiuta, perché, ma questo vale un po' per tutti i lavori. Quando sei dentro hai una percezione, quando sei fuori ne hai un'altra. Quindi mi aiuta un po' ad avere la visione un po' da fuori.
1: E senti, Matteo, qual è il pilota che ti piacerebbe, con cui ti piacerebbe sederti un'ora a leggere la telemetria o parlare di gare, insomma, anche di tecnica, visto che poi è il tuo pezzo forte.
0: Mi piacerebbe farlo con Max, perché mi piacerebbe farmi raccontare da lui determinate sue caratteristiche o perché fa certe cose o mi piacerebbe sentire il suo punto di vista su certe cose.
1: Beh, può capitare, no?
0: Sì, beh, non so, non è, insomma, non è facilissimo, ecco, arrivare a fare queste cose con loro, però sì, perché no? Però lui è uno di quelli con cui mi piacerebbe.
1: Voi avete qualche domanda, ragazzi? Io
2: No,
1: invece. Vai, vai, Sauro.
2: io ero curioso di sapere, visto che abbiamo visto i due aspetti, no? Delle persone, perché ancora in Formula 1 ci sono persone o piloti con un'esperienza tale ventennale, tipo guarda Fernando Alonso, e abbiamo un fresco Kimi Antonelli, no? Le differenze mi piacerebbe da sapere da parte di Matteo quando li incontra in pista, cioè al di là dell'esperienza di Fernando e quella di Kimi, come si presenta, come si pone, è
0: Allora,
2: sempre.
0: sono tutti gentili, poi con Fernando Sauro abbiamo sicuramente un rapporto, no, di lunga data, eccetera, per cui sono, devo dire la verità, sono tutti molto gentili. Poi hai citato due piloti, Alonso e Kimi, che sono agli antipodi, ma con entrambi ho un ottimo rapporto. E sicuramente Kimi rispetto a Fernando ha un'energia diversa, ed è un'energia contagiosa. Kimi è una bomba atomica di energia positiva ed è veramente complicato.

0: non voler bene a Kimi o perché immediatamente ti prende. Fernando chiaramente è una persona con un carattere diverso ed è plasmato ormai probabilmente anche da 20 anni di questo lavoro, per cui magari ti trasmette un livello energetico diverso, però devo dire la verità, sono entrambi molto, molto gentili, per cui non, da questo punto di vista sì.
1: E
0: Diciamo
1: come
0: che
1: lo
0: la.
1: vedresti, scusate un attimo, come lo vedresti Alonso in una Mercedes oggi? Ancora
0: Andrebbe
1: all'altezza di stare
0: sicurissimo.
1: davanti oppure.
0: Beh, allora piano non andrebbe, eh? Piano non andrebbe di sicuro, però poi sai, è sempre difficile fare questi giochi di come vedresti. Secondo me adesso con il livello di forma che sta ottenendo Kimi, insomma, viene
1: Chapeau.
0: difficile per tutti, eh? O per molti stargli davanti, perché comunque non dimentichiamoci che Russell è un pilota che è andato sempre molto forte e che numeri alla mano negli ultimi anni di convivenza con Hamilton, insomma, lo ha messo al suo posto. Per cui io credo che il Kimi in questo momento non ha nulla di meno rispetto a nessuno. Puoi dirti Max farebbe di più, Max farebbe di meno, non lo so. Bisognerebbe trovarsi.
1: Il
0: Di
1: problema
0: sicuro.
1: di Russell, soprattutto quest'anno, secondo me, oltre che si lamenta troppo, ma sta soffrendo, secondo me, ultimamente tanto Kimi. E quindi,
0: Chi non lo
1: secondo
0: farebbe?
1: me, però
0: Normale,
1: non pensavo
0: è
1: così, Saulo,
0: normale.
1: sai? Non pensavo che un Russell riusciva a soffrire così tanto.
0: Matteo, ce l'ha spiegato adesso Matteo praticamente, il gioco di parole, no?
1: Sì.
0: Ha un'energia interna oggi, Kimi, che è inutile dire, qualsiasi cosa fa gli viene bene perché l'energia è proprio lui, è così, ma lo è stato fin da piccolo. Io la prima volta che l'ho visto all'ICCAT era un cigno che era alto 1 metro, mi ricordo, e lo vedevo che non arrivava neanche a vedere davanti e andava con un'energia incredibile. Perciò,
1: Guarda, ragazzi, questi piloti nascono. Poco, si vedono le carte. L'esempio è un Nyck de Vries che poi magari ha fatto un altro tipo di carriera, ma
2: Ah, dei problemi, Matteo, non ti
1: purtroppo no,
2: sentiamo
1: si
2: più.
1: vede dall'inizio.
2: Non ti sentiamo, Teo. Vabbè,
1: Ho problemi.
2: Matteo, chi vincerà il mondiale in questo 2026?
0: Urca.
1: Ok.
0: Vado col cuore, dico Antonelli.
2: Ok. Perfetto, ragazzi, noi siamo quasi in chiusura, il tempo è tiranno, poi Matteo Bobbi deve scappare. Se non avete un'altra domanda super super da fucsia, come direbbe il nostro Carlo Vanzini, lo lasciamo andare.
1: Guarda, io me la tengo per la prossima volta perché lo vogliamo rivedere poi a fine anno quando riapriamo la busta di chi ha vinto il mondiale. Perché è
2: Dai.
1: bella lotta, se la Ferrari è una bella lotta anche perché a Genè poi bisogna spiegargli che una cosa vale l'altra.
0: Vediamo, vediamo, vediamo.
2: Sicuramente
0: Io voglio sapere i vostri. No,
2: è un
0: ferma.
2: mondiale che non ci sta facendo annoiare, dai,
0: No,
2: questo.
0: no, però voglio sapere i
2: I
0: vostri mondiali. Chi
2: nostri?
0: vince il mondiale? Certo, se no.
2: Io dico lo stesso che hai detto tu, Matteo. Io
1: Guarda,
2: Kimi.
1: a me fa piacere che vinca Kimi perché è un ragazzo che lo merita, è una famiglia che la merita, è un contorno che merita proprio questo e per noi italiani è un plus in più, cioè una cosa mai, a meno. Io non l'ho vissuta e penso neanche voi di aver vissuto magari un italiano che vince un mondiale in Formula 1, però devo dire che la Ferrari mi crea ancora emozione. Perciò sono lottato come lo è lottato anche Marco Cerri. Via.
0: È bello,
1: Io
0: certo.
1: tifo per entrambi. Poi ripeto, in Ferrari c'è Hamilton e perciò abbiamo passato una vita insieme quando eravamo nel kart e dall'altra parte c'è Kimi, l'ho visto solo crescere, ma con tutte le sue qualità e tutte le sue doti, perciò dove se lo merita e speriamo che porti a casa quello che sta facendo.
2: Il meglio, il
1: Il
2: meglio.
1: meglio.
2: Il nostro Kimi. Bene, ragazzi. Io direi che è stata una super puntata. Matteo, sei stato veramente gentilissimo.

0: grazie a voi ragazzi, grazie per la
1: grazie Matteo.
0: partecipazione.
2: Grazie.
3: Siamo veramente super super contenti. Io vado a ringraziare Matteo Traini, Olevincole Capoto,
1: Ciao ragazzi.
3: il nostro Mughini,
2: Ciao a
3: saluto
2: tutti, ciao
3: Cesetti,
2: ragazzi.
3: e il nostro super dalla Sky Sport Crew, Matteo Rubi.
0: Grazie, grazie a voi, ciao ragazzi.
3: Alla prossima ragazzi, voi continuate a seguire le frequenze di GoTV. A settimana prossima, ciao!
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. Ipicarting. Intrepid Driver Program.

Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla ripresa di questa parte finale della stagione motoristica, nel quale ci saranno ancora tantissimi eventi. Siamo qui a Carpenedolo per il terzo trofeo del Carpine degli amici Paolo Mori e il CAMEB, che organizzano questa splendida manifestazione con oltre 80 iscritti tra storiche e moderne, che è un po' un continuare le fasi di allenamento per poi gare del campionato italiano che arriveranno. Abbiamo tante vetture, abbiamo detto, tanti amici che sono venuti a fare, quindi avremo tantissime immagini da farvi vedere su questo anello che è stato scelto per un passaggio anche in notturna che finirà questa sera.

0: abbiamo un grande amico di ogni manifestazione, ormai si è dato anche alle storiche veloci, perché dopo il grande risultato di Monte Carlo ci ha appena annunciato che andrà a fare il Due Valli a Soave. Allora Cece, direi che ormai la passione c'era già, ma è entrata e con Porsche ti diverti sempre.
1: Sicuramente è una macchina splendida e gli ambienti sono ancora meglio, e stare insieme a tante persone e divertirsi tutti insieme con lo spirito comune è veramente la cosa più bella.
0: La vicinanza poi del tuo gruppo è sempre bello, perché faranno prove all'interno di uno dei tuoi tanti depositi e stabilimenti, direi che anche per quello riesci ad essere vicino alle manifestazioni.
1: Sì, sicuramente, noi viviamo le manifestazioni da sempre ed essere partecipi è per noi un onore.

0: belle macchine, belli equipaggi, tutti agguerriti, sono tutti pronti per la gara.
1: Quest'anno avete, mi sembra di aver visto, avete inserito anche prove nuove, quindi anche per i partecipanti delle belle novità.
0: Sì, abbiamo inserito altre prove, siamo arrivati a circa una cinquantina di prove quest'anno. Abbiamo varie aziende che collaborano con noi e ci danno la disponibilità di fare qualche giochino coi tubi all'interno delle loro aziende.
1: Bene, quindi il tempo vi ha baciato, perché ieri sembrava una bufera che è arrivata sul Garda, invece oggi tempo splendido, ci saranno partecipanti, saranno sicuramente tutti agguerriti. Grazie Paolo.
0: Grazie a te, grazie.

0: Il motore a 360 gradi, siamo con il padrone di casa e colui che farà parte degli angeli custodi del trofeo del Carpine. Allora, signor sindaco, direi che ormai è diventata una tappa consuetudinaria per la vostra festa anche di periodo.
1: Ma devo essere onesto, sono felicissimo che grazie a Paolo Mori e Cameb riusciamo a mantenere viva questa tradizione di vedere bellissimi gioielli che vanno sulle nostre strade. Il Gran Prix dei Carpine sta diventando una tappa fissa per far vedere auto bellissime qui nella Bassa, che in aggiunta alla festa del patrono di San Bartolomeo, come posso dire, riempie tutta la comunità di una grande gioia, quindi non possiamo che essere felici di questo connubio che speriamo durerà anche nel tempo, perché vedere queste auto così belle sfrecciare per Carpenedolo non può essere che motivo di soddisfazione.
0: Bene, angeli custodi, che come sempre voi riuscite a regolare e tirare le orecchie se serve, però sono talmente bravi che va tutto bene, è sempre un piacere comunque vedere gioielli che girano nel vostro territorio.
2: Sì, per me è una novità, perché è la prima edizione a cui partecipo, quindi abbiamo cercato in tutti i modi a soddisfare le richieste dell'organizzazione, le richieste dell'amministrazione per fare tutto ciò affinché si possa ricordare questa manifestazione a Carpenedolo. Questo è buona manifestazione.
0: Bene, allora signor sindaco, non possiamo che augurare buona manifestazione a tutti e un arrivederci, perché ormai direi che è tappa fissa.
1: Questa è tappa fissa e spero che con Cameb ne organizzeremo non 3 ma 30 di queste manifestazioni per la gioia di tutti. Quindi grazie a voi che siete venuti e grazie a tutti gli ascoltatori che ci vedono.

0: siamo a Carpenedolo e abbiamo Daniela della Carpenedolo Eventi che assieme a tutto uno staff sorridente che allieterà il passaggio dei partecipanti qui nella piazza, Piazza Europa se non sbaglio. Esatto. Quindi. Allora Carpenedolo Eventi, raccontami un po' che cos'è questo evento e come si sviluppa.
1: Allora, Carpenedolo Eventi è un'associazione abbastanza storica di Carpenedolo, noi siamo improntati soprattutto per creare e costruire il carnevale, il famoso carnevale carpenedolese che quest'anno arriva alla sua 67esima edizione, quindi principalmente facciamo quello e poi insomma abbiamo fatto anche altri eventi in passato, la Notte Gialla piuttosto che altri eventi precedenti come Carpen Sport, comunque altre manifestazioni, ma quello principale è proprio il carnevale carpenedolese.
0: Bene, come avete sentito l'associazionismo è molto vivo nei paesi ed è bellissimo poter coinvolgere queste associazioni all'interno delle manifestazioni motoristiche. Carnevale che sicuramente è il loro clou, però vedete che sono presenti con una folta partecipazione, vediamo tante ragazze del gruppo che riescono a fare il piacere anche delle manifestazioni, altre manifestazioni. Quindi grazie a Daniela, grazie mille.
1: Grazie.

0: Martino che fa molto English, quindi molto bene, l'auto è giusta così.
1: Giusto, giusto, è vero, almeno andiamo un po' all'ombra, caldo no, ma almeno all'ombra.
0: Non sarà certo come la Mille Miglia, però è un bel divertimento lo stesso.
2: L'emozione rimane, l'emozione c'è sempre, la partenza è sempre bello, quel brivido dell'arriverò, non arriverò, sarà divertente sicuramente.
0: Sarà Mille Miglia, ma il divertimento e la voglia di far bene c'è sempre.
3: Assolutamente sì, certo.
0: Direi che con un pezzo così bello, il piacere di guidarlo è, penso sia la cosa più bella.
3: È fantastico, anche se consideri che è così tanto vecchia, che ha 97 anni, è pazzesco quanto è emozionante il mezzo.
0: Allora, co-driver, la vedo vista assolutamente in preparazione, tutto evidenziato con l'evidenziatore, direi che è prontissima.
2: Prontissima.
0: Cos'è che vi aspettate di dove vedere, di poter dare un'occhiata più alle prove?
3: No, non mi aspetto niente, francamente. La prima volta che non è la prima volta, ma quasi che la prendo a far tubi, c'ho ancora i pedali invertiti, cioè no, basta Ria.
0: Fantastico, basta Ria, è bellissima. Divertitevi.
3: Anche voi.

0: oltre all'onore di aprire le danze, direi che è sempre bello.
1: È sempre bello, sì.
0: Cosa ti aspetti da questa, che poi è una bella manifestazione con tante prove di regolarità? Penso che ci metterete un bel po' di impegno.
1: Noi ci divertiamo e dopo vediamo.
0: Allora, il driver farà giudizio o qualche capello te lo farà drizzare?
2: Non lo so.
0: Beh, vedo che con l'occhio non è spaventato, quindi vuol dire che sei abituata alla velocità.
2: Insomma, dai, vedremo.
0: Divertitevi.
1: Grazie.
3: Pubblicità.
4: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alle premiazioni del terzo trofeo Grand Prix del Carpine. Gli amici Paolo Mori e del Cameb hanno trovato un posto spettacolare, veramente. Siamo qui all'antica Romeglia, giusto? Che è veramente un posto splendido, perché è una bellissima scoperta che Paolo ci ha fatto, e ci facciamo dire da loro da dove nasce questa bellissima idea. Allora, da dove nasce questa bellissima idea?
1: Ma diciamo che nasce un po' dalla storia della mia famiglia. Il casale è da tre generazioni della mia famiglia, è rimasto purtroppo in disuso per tanti anni. In qualche modo abbiamo voluto rivalutare l'intera proprietà, io e mia moglie. Da solo non ce l'avrei mai fatta.
0: Sono sempre le donne.
1: Devo mettere di sì, obiettivi.
2: Esatto.
1: Sicuramente la volontà anche di rivalutare un patrimonio botanico legato alla proprietà, che è sempre stato un bellissimo giardino botanico. La Romeglia, il nome dialettale poi del bagolaro che abbiamo al centro del giardino, di oltre 700 anni, sicuramente ci ha dato un valore aggiunto per darci la forza poi di rivalutare.

0: applaudere, ok? Presento il primo trofeo, signor Cattiera.
1: Grazie.
0: Dai nomi di Fabio Sergino. Il premio va a...
1: Lui.

0: siamo con i vincitori del terzo trofeo del Carpine. Direi che ci state facendo la mano perché vi ho visto grande partecipazione, grande risultato al Busi. State veramente prendendo la mano, è l'avvicinamento al centenario della Mille Miglia.
1: Esatto, sai come si dice, vincere aiuta a vincere, quindi continuiamo su questa strada.
0: Allora direi che hai capito, c'è un punto dove hai detto stiamo andando benuccio.
2: Sì, dopo la metà della seconda parte.
0: Ah, quindi
2: io ho capito che eravamo messi bene, dopo a vincere un'altra cosa, però eravamo messi bene.
0: Allora, vi state trovando bene, macchina andata perfetta, direi che...
1: Perfetta, sì, sì, macchina perfetta, però dicevo prima complimenti agli organizzatori perché la gara sembrava una passeggiata e invece di banale, di passeggiata, non c'era proprio niente, perché tubi, tanti buchi storti, molto tecnica come gara. Tanto è vero che anche quelli bravi così, cioè, hanno fatto fatica. C'era gente come Aliberti piuttosto che Bisi, così hanno fatto una... comunque tanta roba, complimenti anche a loro, veramente.
0: Siamo con un gradito ospite perché in qualità di presidente del club di Castiglione direi che dopo la bellissima, bellissima manifestazione che siete riusciti a ricreare per l'arrivo della Mille Miglia, l'essere presente in questi momenti penso che è un piacere e un'unione che riuscite a fare tra i vari club e tra le varie realtà del territorio.
3: Assolutamente, poi Paolo è un nostro commissario tecnico, oltre ad essere un amico, perciò non potevo, l'anno scorso non sono potuto venire perché mi avevano ritirato la patente una settimana prima, perciò ero impossibilitato a venire. Quest'anno ho fatto di tutto per esserci, evento bellissimo, risultato eccezionale.
0: Ho sentito che siete al gran lavoro per il centenario, visto che avete fatto un grandissimo risultato quest'anno, sicuramente vorrete fare qualcosa di ancora più bello per l'anno prossimo.
3: Sì, noi ci stiamo preparando perché l'anno prossimo sarà veramente un anno molto importante. Centenario Mille Miglia e centenario Memorial Morandi, perché il vincitore della prima Mille Miglia nel 27 era Giuseppe Morandi, perciò ci saranno due eventi importantissimi concomitanti, noi a settembre e loro a maggio o giugno come quest'anno, perciò stiamo preparando un programma molto importante, ci auguriamo di fare un risultato altresì bello e importante come quello di quest'anno.
0: Siamo in conclusione di questo terzo trofeo del Carpine che è stata veramente una bellissima manifestazione. Complimenti Paolo perché grande partecipazione, ma soprattutto stiamo sentendo i commenti che è la cosa più bella, tutti entusiasti.
4: Sì Roberto, allora vedo comunque tutti gli equipaggi molto soddisfatti, tutti contenti, sono venuti tutti volentieri e sicuramente li rivedremo l'anno prossimo.
0: Direi che le avete centrate tutte perché avete trovato, mi hanno detto, un bellissimo percorso, tante belle prove anche particolari, certe volte con delle particolarità dove anche, sì, chiamiamo quelli bravi, infatti, hanno fatto fatica.
4: Difficoltà.
0: E soprattutto avete trovato per terminare una splendida location, quindi direi che le avete centrate tutte.
4: Devo fare i complimenti ai proprietari perché comunque ci hanno dato un ottimo servizio e una location penso esclusiva.
0: Veramente, direi che Paolo e Francesca le hanno centrate tutte quest'anno e direi che sarà sicuramente difficile, ma loro ce lo faranno migliorare, ma ce la faranno perché è già il terzo anno che continuano a crescere, è un grande traguardo. Bravissimo Paolo, grazie, e continuate
4: grazie,
0: così.
4: E grazie a tutti voi.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Simona Fanzecco è la nuova segretaria generale regione della CGIL dopo quasi 20 anni di militanza nel sindacato. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, sempre più lavoratori sono disposti a trasferirsi pur di portare il proprio animale in ufficio. Il familiare pizza e bibita sta diventando di anno in anno più costoso, con una crescita media dei prezzi del 26%. A Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, con 500 dipendenti in attesa di conoscere cosa sarà del proprio futuro.
1: La guida della CGIL Sardegna è cambiata. Simona Fanzecco è la nuova segretaria regionale, la prima donna a guidare la CGIL Sarda. Eletta dall'Assemblea Generale riunita al T-Hotel di Cagliari, succede a Fausto Durante, in carica dall'ottobre 2022, che lascia il mandato per il raggiungimento dell'età pensionabile.
2: La proposta di Simona, per quello che ci riguarda, non è solo importante perché è una compagna, che è un elemento di per sé significativo, ma credo vada riconosciuta, oltre al genere, anche la qualità con cui la compagna ha svolto gli incarichi di segreteria, a partire anche dalla gestione della Camera del Lavoro di Cagliari.
1: Cagliaritana di 48 anni, Fanzecco è iscritta al sindacato da quando aveva 19 anni. Ha iniziato il suo percorso come delegata in un grande supermercato, per poi assumere incarichi nella Filcams, prima a Cagliari e poi a livello regionale. Nel 2011 è entrata nella segreteria confederale della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari, che nel 2022 l'ha eletta segretaria generale.
3: Molto emozionata, vi ringrazio davvero tutte e tutti. Per me non è il punto di arrivo, ma è il punto di partenza per un lavoro importante. È una cosa molto grande, più di ogni aspettativa. E credo che continuerà a caratterizzarmi l'umiltà, ma anche la passione e la grande militanza. Sono pronta ad affrontare un lavoro insieme a tutte e a tutti noi.

0: il nostro compito è quello di cercare di far rientrare tutte queste lavoratrici e lavoratori all'interno di contrattazione collettiva nazionale e di tutele, perché comunque è stato dimostrato ampiamente da tante sentenze di vari tribunali che è a tutti gli effetti lavoro subordinato, non ci sono assolutamente i margini per definirlo lavoro autonomo.
1: Qualche anno fa, tramite la categoria della FILT, tramite anche il NIDIL che si occupa dei lavoratori che non hanno contratto, quindi la nuova identità del lavoro, hanno approcciato questi lavoratori e queste lavoratrici che trovavano delle difficoltà sul posto di lavoro. Pian piano, tramite anche le assemblee, hanno capito che il sindacato, la CGIL in particolare, poteva essere d'aiuto. Iniziando questo percorso, man mano che crescevano gli iscritti, ovviamente la forza contrattuale dell'organizzazione cresceva sempre di più. A un certo punto si arriva ad una sorta di contrattazione di secondo livello a Messina, in cui si stabilivano anche gli orari del lavoratore e delle lavoratrici, quindi l'aumento di ore, ci sono state tantissime assunzioni, si è fatto anche un contratto territoriale in cui si sono stabiliti dei criteri per quanto riguarda la città di Messina sulle zone, diciamo, più pericolose e meno pericolose, e sul fattore climatico, quindi quando c'era la pioggia, la temperatura alta, questi lavoratori ovviamente non andavano a lavorare, quindi avevano più tutela rispetto al passato.
2: Il contratto comunque ha dei suoi vantaggi non indifferenti, perché permette al lavoratore di potersi assentare, di poter seguire comunque un orario determinato di lavoro, di avere garantito lo stipendio qualora stesse male o qualora subisca un infortunio, o di avere comunque la retribuzione durante le ferie, durante i roll e tutti gli istituti contrattuali previsti dal contratto trasporto merci e logistica.
3: Finalmente, grazie alla CGIL, ci hanno dato le chiavi della casa del rider. Non abbiamo ancora fatto l'inaugurazione, però questa era una cosa importante per noi, perché questi posti non sono solo punti di appoggio, ma sono veri e propri centri di consapevolezza. Sono degli spazi dove possiamo confrontarci con noi rider, avere anche supporto da parte dei consulenti del lavoro per la tutela dei nostri diritti.
4: Abbiamo fatto anche un percorso per quanto riguarda le ore, abbiamo fatto accordi per un complessivo di circa 300 ore in questi anni, dove appunto tantissimi lavoratori hanno beneficiato di appunto queste ore extra, che hanno potuto dare appunto maggior dignità a questi, insomma, lavoratori che appunto scendono a svolgere il servizio e portare anche più soldi, insomma, a casa, che poi è questo anche il nostro compito, sia dare tutela lavorativa in termini appunto di sicurezza, ma anche in termini, insomma, monetari.
5: Portare il cane in ufficio per molti lavoratori non è più una stravaganza, è una delle forme nuove con cui si misura la qualità del lavoro. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, realizzato per Mars su oltre 16.000 dipendenti in 16 paesi europei, il 55% degli intervistati valuterebbe un cambio di azienda per lavorare in un ambiente favorevole agli animali. Il dato cambia da paese a paese. In Romania la quota arriva al 65%, in Grecia e Svizzera al 64%, in Ungheria al 63% e in Svezia al 60%. L'Italia si ferma al 54%, poco sotto la media europea, ma il tema resta rilevante soprattutto tra i più giovani. Tra i 25 e i 34 anni sale al 62%. Tra chi possiede già un animale, il peso di una politica pet friendly nella scelta del lavoro raggiunge il 65%. In Italia, secondo il rapporto Assalco Zumark 2026, il 54,5% delle famiglie vive con almeno un animale da compagnia. I pet stimati sono 53,6 milioni, tra cui circa 11 milioni di gatti e 9,1 milioni di cani. È quindi comprensibile che il tema entri anche nell'organizzazione del lavoro. Ma in Italia non esiste un diritto generale a portare l'animale in ufficio. L'accesso dipende dal datore di lavoro, dai regolamenti interni, dagli spazi disponibili e dagli obblighi di salute e sicurezza. Solo il Comune di Milano ha normato gli accessi con un'autorizzazione che si ottiene con il consenso dei colleghi che condividono l'ufficio. Perché questa diventi una norma serve un'organizzazione chiara, capace di gestire allergie, fobie umane e canine, igiene, rumore e responsabilità.
6: È il 1949. l'Italia è ancora segnata da disoccupazione diffusa, salari molto bassi e da un sistema produttivo fragile. La CGIL, guidata da Giuseppe Di Vittorio, prova a uscire dall'isolamento politico e sociale del dopoguerra con una proposta ambiziosa, il piano del lavoro. Il progetto viene presentato al Congresso Confederale di Genova nell'ottobre di quell'anno e approfondito quello successivo in una conferenza nazionale. Il piano nasce con l'obiettivo di affrontare insieme due problemi storici della società italiana, la disoccupazione e il ritardo dello sviluppo economico. L'idea è costruire un grande programma nazionale capace di creare lavoro e modernizzare il paese. Non si tratta di un progetto di trasformazione socialista dell'economia, ma di una proposta pensata per intervenire nelle condizioni esistenti utilizzando le potenzialità di crescita del sistema produttivo. Il cuore della proposta è un vasto programma di opere pubbliche e investimenti, edilizia popolare, bonifiche e trasformazioni agrarie, infrastrutture e sviluppo della produzione energetica. Tra i punti centrali compare anche la nazionalizzazione dell'energia elettrica, ritenuta indispensabile per sostenere la crescita industriale. Nella visione della CGIL, più occupazione significa anche un rafforzamento del mercato interno. Più lavoro e salari più dignitosi possono stimolare investimenti e sviluppo. Il piano prova inoltre a superare una frattura che attraversa il mondo del lavoro, quella tra occupati e disoccupati, unificando le rivendicazioni salariali con la lotta contro la disoccupazione. Attorno alla proposta nascono comitati per l'occupazione, per la terra e per lo sviluppo industriale, mentre in diversi territori si sperimentano forme di lotta innovative come gli scioperi a rovescio, con lavoratori e disoccupati che avviano direttamente lavori utili alla collettività per denunciare l'assenza di investimento. Mentre la mobilitazione è ancora in corso, Di Vittorio rilancia nel congresso del 1952 l'idea di uno statuto dei diritti dei lavoratori che estenda i principi della Costituzione dentro le fabbriche. Il piano del lavoro non diventò politica economica nazionale, ma lasciò un segno profondo nella storia del sindacato.

0: L'avvertenza gomma gomma nasce nel 2023, dove incomincia una crisi determinata da costi delle materie prime e costi dei trasporti. L'azienda gomma gomma fabbrica materassi e cuscini anche per il mercato estero. A seguito di quella crisi non c'è stata possibilità di risollevare le sorti della società, è stata dichiarata fallita dal tribunale a dicembre 2025. I lavoratori di gomma gomma rischiavano il posto di lavoro, come capita sempre quando una società viene dichiarata fallita, e la perdita di una gran parte delle proprie retribuzioni arretrate. Si è riusciti a mantenere la produzione attiva di gomma gomma in quanto alcuni clienti hanno chiesto di poter terminare degli ordini e i lavoratori si sono prestati a completare tutte le operazioni lavorando duramente nonostante lo scenario fosse quello della perdita immediata del posto di lavoro. In pratica l'attività è andata avanti mese per mese a partire dal mese di gennaio e siamo arrivati ad avere una produzione che si è conclusa nel mese di maggio. In questi 5 mesi, da una parte, si è svolta un'asta per assegnare l'immobile che è stato poi venduto a una società logistica del territorio di nome Neo Logistica e si è aperta una trattativa per la possibilità di continuare l'attività aziendale con una società della gomma plastica, già nota comunque a gomma gomma. E dalla vendita dell'immobile e dell'attività si sono realizzati i valori economici che sono serviti a pagare tutte le retribuzioni dei lavoratori che pertanto non hanno perso un euro. È una buona notizia perché partendo da una procedura di licenziamento collettivo abbiamo salvaguardato tutti i posti di lavoro e il futuro delle persone, e questo anche grazie all'integrazione dei servizi CGIL come il patronato, come l'ufficio vertenze legali e come la categoria, che ha lavorato unitariamente a raggiungere questo scopo.
1: Lo SPI CGIL Territoriale e AIMA, l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, hanno firmato a Firenze una collaborazione stabile per aiutare le persone con Alzheimer e le loro famiglie. Le iniziative coinvolgeranno a livello territoriale gli sportelli SPINA, dedicati alla non autosufficienza, e le leghe SPI, che offriranno informazioni sui servizi sociosanitari, sull'accesso alle prestazioni e sulle reti di sostegno disponibili. Sono previste anche attività di sensibilizzazione sugli stili di vita a ridurre i fattori di rischio.
2: Andare in pizzeria costa sempre di più. Secondo un'analisi di Altro Consumo, basata sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio di una pizza con bibita è aumentato del 4,4% nell'ultimo anno e del 26% rispetto al 2021. Un rincaro che riflette l'aumento dei costi di energia, materie prime, affitti e personale, ma anche la trasformazione di molte pizzerie verso un'offerta sempre più ricercata. La città più cara è Bolzano, dove il conto medio raggiunge i 15 euro. Seguono Palermo e Sassari sopra i 14,50 euro, mentre Roma resta sotto la media delle grandi città con 11,45 euro. Reggio Calabria e Livorno risultano invece tra le destinazioni più economiche. L'indagine mette in luce anche forti differenze all'interno delle stesse città. A Palermo si può spendere da 9 a 28 euro per la stessa consumazione, una forbice simile a quella di Milano e Firenze. Al contrario, a Reggio Calabria, la differenza fra il locale più economico e quello più costoso è di appena 2 euro. Guardando gli aumenti nel tempo, Palermo registra il rincaro più marcato dal 2021, con oltre il 60%, seguita da Napoli con il 51%. Nell'ultimo anno l'incremento più forte è stato rilevato a Udine, più 13%, davanti a Bari e Pescara. Fanno eccezione poche città, come Venezia e Parma, dove i prezzi sono diminuiti. La pizza resta uno dei simboli della convivialità italiana, ma quella che un tempo era la cena fuori più accessibile, oggi pesa molto di più sul bilancio delle famiglie.
1: Ferie, lo stipendio deve essere identico a quello dei giorni lavorativi? Sempre. Non necessariamente. Riceve una maggiorazione

0: viene decurtato del 25%. Non necessariamente. Con l'ordinanza 18.529 del 2026, la Cassazione ha stabilito che alcune indennità possono essere escluse dalla retribuzione feriale purché la riduzione non sia tale da scoraggiare il lavoratore dal prendere le ferie. Nel caso esaminato, la differenza valeva il 3,37% della retribuzione annua lorda ed è stata considerata troppo bassa per avere un effetto dissuasivo. Non esiste però una soglia valida per tutti. Ogni situazione va valutata in concreto.
1: Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, l'azienda cantieristica specializzata in imbarcazioni di lusso che coinvolge più di 500 lavoratori diretti e 1500 dell'indotto.
2: Siamo in attesa di essere convocati dall'unità di crisi della Regione Toscana, alla quale abbiamo chiesto un incontro urgente alla presenza della proprietà, dei commissari e di tutte le istituzioni. Ricordo che il cantiere agisce su una concessione demaniale, quindi serve un impegno collettivo per garantire una prospettiva di sviluppo seria, capace di occupare tutte le maestranze e di garantire l'unicità del cantiere.
1: Le dimissioni dell'ex dirigente non hanno migliorato la situazione.
2: È cambiato molto per i dipendenti, che sono mesi, soprattutto quelli dell'indotto, che non percepiscono stipendio, e rischia di cambiare molto anche per i dipendenti diretti, che si trovano a vivere una condizione di assoluta incertezza sul proprio futuro.
3: Quelli che il minimo avevano fatto dei concordati nella fase negoziale, si siamo ritrovati che hanno tolto definitivamente tutta la roba che avevano in azienda.
4: Non è un segnale di un nodo che si sta sciogliendo.
3: Infatti ci stiamo trovando in difficoltà anche nei confronti dei colleghi che da un giorno all'altro ti chiamano che non sono più con l'azienda.
5: Quello che chiedono i colleghi è avere una certezza.
3: Quello che riusciamo a sapere se attraverso i giornali, a parte quello, non abbiamo esattamente nulla proprio di certo.

0: Ho deciso di rivolgermi al centro dopo la terza volta che mi sono sentita in pericolo, dopo che lui è venuto qui per controllarmi, per seguirmi, e quindi ho deciso che era arrivato il momento di chiedere aiuto.
1: Oasi Viola nasce il 7 marzo del 2025. Abbiamo accolto, supportato, aiutato ed orientato 20 donne, quindi è un numero abbastanza consistente in un territorio come Frosinone e Latina. C'era bisogno comunque di un centro di aiuto e supporto per le donne che potesse aiutarle in quelle che sono le esigenze quotidiane, le problematiche legate a discriminazione, a mobbing, a sfruttamento, e anche a quello che riguarda il personale e il sociale. Si chiama Oasi Viola proprio perché Oasi vuole essere un centro di benessere, un centro di rinascita per le donne.
2: L'obiettivo è quello di creare un cambiamento. Se una donna decide di parlare di una determinata difficoltà, significa che ha già in corso un inizio di cambiamento ed è questo il momento più appropriato per poter intervenire. Quindi verranno prese in considerazione quali sono le sue risorse, quali sono le sue disponibilità, come è abituata a vivere e l'ambiente in cui trascorre le sue giornate. Ci sono tante modalità di risposta alle esigenze, alle necessità di una donna.
3: Molte donne sentono la responsabilità della violenza che hanno subito, quindi riuscire a scardinare questi meccanismi e creare una relazione di fiducia con loro è il nostro primo grande obiettivo.
0: Mi è stato molto utile in realtà perché ho capito che non avevo nessuna colpa e ogni volta che io mi sentivo in difficoltà avevo una spalla da poter chiamare, dalla quale trovare sempre consigli.
3: Tutte le donne che vengono da noi si presentano stanche, perse, senza obiettivi e schiacciati dal senso di colpa. Invece, con il passare del tempo e con i diversi incontri, si assiste a una vera e propria rinascita. La stanchezza si trasforma in determinazione, autostima, fino a che queste donne riescono a riprendere in mano la loro vita, ed è questo forse quello che mi gratifica.

0: Le microcredenziali sono certificazioni ottenute al termine di percorsi formativi brevi e mirati, dedicati a una competenza specifica. Non sostituiscono diplomi o lauree, ma possono essere accumulate e presentate in formato digitale per documentare ciò che una persona sa fare. Un rapporto INAP, pubblicato ad aprile, ne evidenzia l'utilità soprattutto per gli adulti che tornano a studiare, per chi deve aggiornarsi rapidamente e per chi cambia lavoro. In Italia la sfida è renderle riconoscibili e confrontabili tra enti, imprese e territori.
1: L'Osservatorio Permanente CGIL Inca Regionale dell'Emilia-Romagna, costruito sui dati INAIL da gennaio a maggio, registra un peggioramento negli incidenti sul lavoro. Nei primi 5 mesi del 2026 le morti sono state 28, 10 in più rispetto al dato di aprile, e gli infortuni denunciati 33.837, con un aumento del 7,5% sullo stesso periodo del 2025. La fascia più colpita resta quella tra i 41 e i 65 anni, mentre industria e servizi concentrano la quota maggiore delle denunce. Le costruzioni pesano per il 6,9%, commercio e riparazioni autoveicoli insieme a trasporti e logistica arrivano al 17%, sanità e assistenza sociale valgono da sole il 9,9% degli infortuni. Resta alto anche il numero di denunce senza settore identificato, pari al 25,2%, un dato che rende più difficile leggere fino in fondo le responsabilità e intervenire in modo mirato. A Rimini la situazione è ancora più preoccupante. Nei primi 5 mesi dell'anno sono stati denunciati 2.191 infortuni, il 13,8% in più rispetto al 2025. I comparti più coinvolti sono sanità e assistenza sociale, costruzioni, alloggio e ristorazione. Peggiorano anche le malattie professionali, 304 denunce al 31 maggio, con un aumento del 21,1%. Le donne sono 137, il 37,2% del totale, in crescita rispetto alle 79 dell'anno precedente. Senza controlli e politiche mirate, il lavoro continuerà a essere pericoloso.
0: Presidiare i territori è fondamentale per tutelare il diritto alla sicurezza e alla salute. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

In Italia a luglio gli over 85 anni deceduti per il caldo sono aumentati dell'8%, emerge dal rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1-31 luglio del Ministero della Salute. La valutazione della mortalità per classi di età mostra un eccesso solo in quella 85 più anni, più 9% tra le città del nord e più 7% tra quelle del centro-sud, mentre per le classi di età più giovani, 64-74 e 75-84 anni, la mortalità è stata inferiore all'attesa. Durante la terza ondata di calore si evidenzia un eccesso significativo della mortalità nella popolazione di età 65 più anni in alcune città del sud: Reggio Calabria, Messina, Palermo e Cagliari. Dall'inizio della sorveglianza al 26 agosto sono stati segnalati in Italia 432 casi confermati di infezione da West Nile virus nell'uomo, 312 nel report precedente, di cui 223 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva, di cui 3 casi importati, 1 Maldive, 1 Francia e 1 Belgio, 63 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 144 casi di febbre, un caso importato da Burkina Faso e 2 casi con altri sintomi. Tra i casi confermati sono stati notificati 17 decessi, di cui 1 in un caso importato. La letalità è pari al 7,2%. Nello stesso periodo

0: del 2025 13,9%. Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 430 i casi segnalati con 27 decessi. Lo afferma il quinto bollettino della sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. A renderlo noto l'associazione Luca Coscioni. Domenico aveva presentato la propria richiesta all'ASST Ovest Milanese l'8 novembre 2025. Dalla richiesta all'effettiva attuazione sono trascorsi 290 giorni, oltre 9 mesi, nonostante le linee guida regionali del 13 maggio 2026 prevedano un termine massimo complessivo del procedimento di 145 giorni, pari a 4 mesi e 3 settimane. Domenico Zuccarella ha disposto la donazione del proprio corpo alla ricerca scientifica. Un giocatore della NFL su 4 sviluppa l'encefalopatia traumatica cronica CTE, la malattia neurodegenerativa legata da 20 anni al football americano e ormai diagnosticata a centinaia di ex professionisti dopo la morte. I ricercatori, in gran parte affiliati a Mass General Brigham, Boston University, United Brain Bank, hanno analizzato tutti gli 878 ex giocatori NFL deceduti tra il 2016 e il 2021. Di questi, 215, pari al 24,5%, sono risultati affetti da CTE. Il dato potrebbe essere sottostimato. La percentuale non tiene conto dei 643 cervelli mai esaminati, molti dei quali potrebbero presentare la stessa patologia. Il caso dei Miami Dolphins del 1972, unica squadra imbattuta della storia NFL, è emblematico. 8 membri di quella rosa hanno ricevuto diagnosi di CTE. Zambon annuncia che la Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Opledo, Levodopa, Carbidopa a rilascio modificato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da malattia di Parkinson e fluttuazioni motorie da moderate a severe non adeguatamente controllate con regimi terapeutici orali a base di levodopa e inibitori della dopa decarbossilasi. Opledo combina granuli a rilascio immediato e pellet a rilascio prolungato in un'unica capsula rigida, garantendo un rapido inizio dell'effetto terapeutico e un beneficio prolungato nel tempo. Questo consente di mantenere concentrazioni plasmatiche di levodopa più stabili e di prolungare il controllo dei sintomi. Zambon prevede di avviare l'introduzione graduale di Opledo nei mercati europei a partire da ottobre 2026.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

100 accessi al giorno con picchi gestiti in modo ottimale per un reparto in prima linea da tempo, dai tempi del Covid, ma anche in tempi antecedenti. 8.000 accessi dal 1 giugno al 31 agosto per un reparto che ha 4 posti letto più 2 in supporto e che avrebbe bisogno di più medici. La carenza numerica dei medici infatti è evidente. Da pochi mesi poi è andato in pensione il dirigente medico INAC e ora la guida del reparto è affidata al dottor Cantisano. Invece il nuovo innesto di infermieri ha fatto sì che sia stato quasi raggiunto il bisogno numerico. Mancherebbero ancora 4 unità. Per quanto concerne i numeri, l'anno scorso sono stati circa 30.000 gli accessi al pronto soccorso di Polla, quest'anno si è già arrivati a circa 20.000, con 4 mesi ancora da affrontare. Al pronto soccorso arrivano pazienti dal Vallo di Diano, dal Tanagro, dagli Alburni, e questo è ovvio, ma anche dalla Basilicata Occidentale e dall'Alta Calabria, oltre che, ovviamente, da chi, attraversando il comprensorio valdanese lungo la rotta del Mediterraneo, ha bisogno di cure del pronto soccorso.

Sono stati oltre 8.000 gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla nel corso dei 3 mesi estivi, una media poco inferiore ai

0: un operaio è rimasto ferito a Padula a causa di una caduta da un'impalcatura in un cantiere edile. L'incidente sul lavoro, sul quale stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, si è verificato 2 giorni fa. L'uomo, le cui generalità non sono state rese note, non è in pericolo di vita, è stato curato dal personale del 118 e poi dal personale medico infermieristico del pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato ricoverato. Un altro incidente nel Vallo Lidiano si è verificato ieri sul Monte Cervati. Un ciclista è stato vittima di una rovinosa caduta mentre stava effettuando un giro sul tetto della regione Campania. Ha riportato delle serie ferite, anche in questo caso è stato curato dal personale del 118. Infine, fondamentale è stato l'intervento da parte del personale medico e infermieristico del pronto soccorso del Luigi Curto di Polla per un uomo vittima di shock anafilattico per un morso di calabrone avvenuto a Polla. Il pronto intervento da parte di medici e infermieri ha fatto sì che all'uomo venisse salvata la vita. L'incidente si è verificato nella serata di ieri. Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Il mese di settembre si apre con numerose opportunità per le imprese del territorio. In primo piano ci sono le misure dedicate alla digitalizzazione e alla sicurezza informatica con il voucher Cloud Computing in Cyber Security del Ministero delle Imprese del Made in Italy e il voucher PID Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, rivolto agli investimenti in innovazione, intelligenza artificiale e sostenibilità. Sono solo alcune delle misure contenute nella nuova informativa di Confesercenti Vallo Didiano guidata dalla Presidente Maria Antonietta Aquino. A queste opportunità si affiancano infatti la nuova Sabatini, i percorsi di formazione sull'intelligenza artificiale e il corso di autoimprenditorialità destinato ai giovani che intendono trasformare un'idea in un progetto concreto anche in vista di Resto al Sud 2.0. Tra le misure figura anche l'iperammortamento. La legge di bilancio 2026 introduce infatti un nuovo importante incentivo agli investimenti destinato a sostituire i precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Accanto alle nuove misure proseguono i servizi che Confesercenti Vallo Didiano mette quotidianamente a disposizione del territorio. Tra questi, l'attivazione e la gestione di apprendistato e tirocini, il supporto per il MEP e la registrazione di marchi nazionali ed europei. Particolare rilievo assumono anche i servizi dello sportello camerale, attraverso il quale è possibile richiedere visure camerali, certificati, visure catastali, ma anche carte tachigrafiche, SPID personale e professionale e la firma digitale e firma remota. Vogliamo un territorio capace di cogliere le opportunità, sottolinea la Presidente Maria Antonietta Aquino, e imprese che non si sentano sole di fronte a bandi, innovazione e nuovi adempimenti. Settembre per noi significa ripartire con ancora più energia.
0: Sono in corso da parte del Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano interventi di manutenzione ordinaria nel comune di Padula. Particolare attenzione è stata posta alle aree prossime alla Certosa di San Lorenzo e alle zone abitate che si trovano nei pressi del Monumento Patrimonio dell'UNESCO. Le attività rientrano nel piano annuale di manutenzione ordinaria 2026 e interessano un'area di particolare rilevanza sotto il profilo ambientale, paesaggistico e storico-culturale, con specifica attenzione alle zone che costeggiano proprio la Certosa di San Lorenzo. Gli interventi quindi riguardano quest'area dallo straordinario valore e anche le aree prossime alle numerose abitazioni presenti. I lavori sono in essere per la pulizia, la manutenzione e il ripristino della funzionalità del corso d'acqua. L'obiettivo, ha spiegato il presidente del consorzio Beniamino Curcio, è quello di favorire una corretta regimazione delle acque, migliorare l'efficienza del reticolo idraulico e contribuire alla sicurezza del territorio. La manutenzione dei corsi d'acqua ha continuato e poi anche della canalizzazione è fondamentale per garantire nel tempo la corretta funzionalità del sistema idraulico. Sul torrente fabbricato, ha concluso Curcio, stiamo intervenendo con attenzione operando nei punti che necessitano di maggiore cura e ripristino. L'obiettivo è assicurare una migliore regimazione delle acque e ridurre le condizioni che possono determinare criticità, soprattutto in prossimità delle aree abitate e dei luoghi di particolare pregio.
2: È stata un'estate tragica per la viabilità sulla Cilentana, tre incidenti mortali, tre vittime e decine di persone coinvolte in sinistri che hanno richiesto interventi sanitari e ricoveri. Un bilancio pesante quello registrato nei mesi di luglio-agosto lungo gli 80 chilometri della strada a scorrimento veloce. I numeri fotografano una situazione preoccupante. Tre vittime, 5 persone con traumi stradali gravi e prognosi riservata, 15 persone con traumi importanti che hanno richiesto il ricovero e almeno 20 persone con traumi lievi o moderati. Significativo il confronto con la rete delle strade provinciali nel Salernitano, che si estende per circa 2200 chilometri. Sulla Cilentana, di 80 chilometri, l'indice di mortalità è pari a 5, mentre l'indice di gravità raggiunge quota 3. Sulle strade provinciali, invece, l'indice di mortalità è 2,3, mentre quello di gravità si attesta a 1,56. I dati elaborati sulla base delle fonti ACI e Prefettura di Salerno evidenziano dunque una maggiore criticità della Cilentana rispetto alla media della rete provinciale. A fare il punto della situazione il dottore Luigi Gallo, che individua tra le principali cause comportamentali degli incidenti la velocità, la distrazione alla guida, l'abuso di sostanze e la stanchezza fisica. Ma ci sono anche altri fattori legati alle caratteristiche della strada, tratti a corsia unica con il rischio di incidenti frontali, viadotti, gallerie e forti pendenze. A tutto questo si aggiunge nei mesi estivi l'aumento del traffico con una maggiore presenza di automobilisti e mezzi lungo l'arteria cilentana. Un quadro complessivo che riporta al centro il tema della sicurezza sulla strada a scorrimento veloce. I numeri dell'estate 2026 raccontano una situazione sulla quale diventa necessario mantenere alta l'attenzione, intervenendo sia sulla prevenzione, sui comportamenti alla guida, sia sulla sicurezza dell'infrastruttura.
3: Dal 2 al 5 settembre la rinnovata piazzetta di Trinità di Sala Consilina ospiterà ancora una volta la festa della birra organizzata da Salad Maiora, un'associazione culturale di promozione sociale. Il portavoce dell'associazione Luca Gallo, giovane imprenditore di Sala Consilina che ai nostri microfoni ha spiegato come si svolgerà questa edizione tanto attesa in tutto il Vallo di Diano. Ogni sera ci saranno stand dedicati alla cucina bavarese e alla protagonista della serata, la birra. Ad accompagnare le serate ci saranno tanti artisti del posto e non solo. Il programma completo infatti prevede per il 2 settembre il Taranta Projects e a seguire un DJ set a cura di Lettera LM. Il 3 settembre invece è la volta della Be Live Band e a seguire Donato M. Per il 4 settembre invece sono previste le esibizioni degli Stick Shag, dei Wonderwalls e infine un DJ set di Zampi J. Il 5 settembre invece è la volta di Totino Melillo e subito dopo Mike M. In vista di questa edizione, Luca Gallo ha voluto sottolineare più volte la sua gratitudine nei confronti di tutti coloro che fanno parte del Comitato Piazzetta e dei volontari che hanno ultimato i lavori di riqualificazione giusto in tempo per poter allestire tutto il necessario per la festa della birra. Ha ringraziato calorosamente anche il parroco della chiesa della Santissima Trinità, Don Gabriele Petrocelli, per avergli concesso gli spazi necessari alla realizzazione dell'evento. E infine un ringraziamento è stato rivolto anche al comune di Sala Consilina per aver concesso il patrocinio morale. Saranno 4 serate all'insegna del divertimento e della buona musica da trascorrere con amici e famiglia nello splendido sito della piazzetta di Trinità, dove oltre al palco, gli stand e i tavoli troverete anche le giostrine per i più piccoli per poter passare una bella serata in tutta sicurezza anche con i bambini. Ascoltiamo adesso le parole di Luca Gallo.
4: Innanzitutto per quest'anno vorrei ringraziare il parroco della parrocchia Trinità, Don Gabriele Petrocelli, che ha fatto sì che continuassimo a fare la festa della birra qui dopo l'anno scorso. È la festa che chiude l'estate salese e penso anche l'estate valdianese. Quest'anno c'è la possibilità di fare il gioco beer pong, di scattarsi una foto e averla al momento, e poi ci sono tante altre novità che potete scoprire venendo qui a trovarci. Vi aspettiamo dal 2 al 5 settembre, Piazzetta Trinità, Sala Consilina.
5: Nella giornata di ieri è avvenuta la prima presentazione ufficiale tra la squadra della Valdiano Volley, i membri della società e dello staff. Ad aprire l'incontro è stato l'amministratore delegato Nicola Maccapane, che ha espresso il desiderio di raggiungere traguardi importanti nella prossima stagione di campionato. Abbiamo scelto persone di esperienza insieme a giovani promettenti. Ci aspettiamo un risultato che ci dia la possibilità di tornare in Serie A dopo tanti anni. Nel corso del suo intervento, Maccapane ha evidenziato l'importanza di creare un gruppo coeso, capace di lavorare bene insieme e di conseguire gli obiettivi prefissati. Sulla stessa linea anche il direttore sportivo Giovanni Mansella, protagonista insieme alla società della costruzione del nuovo roster. Mi è stato chiesto di formare una squadra per salire. Le squadre si fanno con razionalità, individuando le persone giuste. Ognuno di voi, ha spiegato Mansella ai giocatori presenti, ha caratteristiche umane e sportive che hanno superato il vaglio dell'allenatore e il mio. Per cui confidiamo moltissimo in questo e speriamo che tra di voi possa crearsi una bella amalgama. Quello che sto vedendo da parte della società, ha proseguito, è questa voglia di mettervi nelle condizioni migliori per lavorare in campo. Noi, ha concluso Mansella, ci auguriamo di aver fatto un buon lavoro e che possiate passare una stagione ricca di soddisfazioni per voi e i vostri tifosi. Poi è toccato ai saluti del presidente Nicola Daralle e dell'amministratore Giovanni Pagliarulo, seguiti da quelli di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, già proiettati verso i prossimi allenamenti in vista dell'imminente inizio del campionato.
6: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
7: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'estate 2026, appena terminata il 31 di agosto, è stata caratterizzata da ripetute e lunghe ondate di caldo, alcune anche eccezionali, come quella che è occorsa negli ultimi giorni di agosto, quando abbiamo avuto picchi di temperature molto elevate, anche oltre i 40 gradi Celsius, e in questo periodo sono davvero fuori dagli schemi. Ma tutta l'estate è stata fuori da ogni regola, probabilmente sarà superata quella storica del 2003, questo poi lo vedremo con i dati ufficiali. Intanto continua a fare caldo, siamo entrati nell'autunno meteorologico, iniziato il 1 di settembre, e il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per mercoledì 2 settembre, continua ad interessare il Mediterraneo, anche se nel corso della giornata di mercoledì e giovedì subirà un cedimento sul settore settentrionale per correnti occidentali oceaniche, ma non verrà demolito, avremo una componente più da ovest, quindi con temperature leggermente più basse, ma la sostanza cambierà poco, continuerà ancora a fare caldo, probabilmente qualche rovescio nelle aree interne, instabilità pomeridiana nel corso della giornata di giovedì. Velocemente andiamo al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 2 settembre, come potete osservare, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature massime ancora superiori a 30 gradi Celsius, con punte fino a 32-33 gradi, nei valori massimi nelle aree più interne, afa lungo la costa, quindi tasso di umidità ancora elevato, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Nella giornata di giovedì pochi cambiamenti, non sono indicati i rovesci che potrebbero intervenire nelle aree interne nel corso del pomeriggio, quindi saranno limitati, ancora temperature elevate, ventilazione debole da ovest e mare poco mosso. Infine la tendenza per il prossimo fine settimana: il promontorio subtropicale africano tornerà all'attacco, una nuova espansione da sud-ovest, come potete osservare, interesserà dapprima il settore nord e centro dell'Italia e successivamente, soprattutto nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, ma avrà un incremento anche nei primi giorni della prossima settimana, interesserà con veemenza la nostra regione, apportando un nuovo aumento delle temperature. Non raggiungeremo valori estremi come quelli osservati pochi giorni fa, ma i picchi potrebbero raggiungere anche i 35-36 gradi Celsius, se qualche grado in più probabilmente. Ora la distanza è impervia, la distanza temporale, non possiamo entrare in questo dettaglio, ma farà caldo ancora fuori stagione, quindi siamo, diciamo, arrivati al 7-8 di settembre con caldo ancora intenso. Quando ne usciremo da questa fase? Piovono critiche, non lo sapete neanche voi quando finirà questa ondata di caldo, non lo sappiamo perché le previsioni, le tendenze fino a 7-8 giorni hanno una discreta affidabilità e a volte bisogna anche restringere questo arco temporale, fermarsi anche a 4-5 giorni. Per una tendenza affidabile basata sulla scienza, sui dati scientifici che possiamo spingerci oltre 7-8 giorni, al momento non possiamo parlare. Probabilmente qualche indicazione, ma non prendetela come Vangelo. Intorno al 10 di settembre ci potrebbe essere un cambio di circolazione che potrebbe dunque dare inizio a una fase meno calda, con precipitazioni e con temperature che potrebbero, e sottolineo potrebbero, allinearsi alle medie del periodo. Questo è, comunque sono estati sempre più calde, anche quelle che ci saranno in futuro. Abbiamo forse superata la storica estate del 2003, abbiamo avuto estati molto calde nel corso degli ultimi anni. Quando sarà superata anche quest'estate, probabilmente non aspetteremo 23 anni come è accaduto dal 2003 al 2026, e questo ci indica che stiamo andando sempre più verso il caldo, il trend delle temperature va verso l'alto. Bisognerà poi prendere provvedimenti su questa tendenza. Ok, mi fermo qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo.

0: Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicini alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni disinfestatori con superpoteri.

Sono stati oltre 8.000 gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla nel corso dei 3 mesi estivi, una media poco inferiore ai 100 accessi al giorno, con picchi gestiti in modo ottimale per un reparto in prima linea da tempo, dai tempi del Covid, ma anche in tempi antecedenti. 8.000 accessi dal 1 giugno al 31 agosto per un reparto che ha 4 posti letto più 2 in supporto e che avrebbe bisogno di più medici. La carenza numerica dei medici infatti è evidente. Da pochi mesi poi è andato in pensione il dirigente medico INAC e ora la guida del reparto è affidata al dottor Cantisano. Invece il nuovo innesto di infermieri ha fatto sì che sia stato quasi raggiunto il bisogno numerico. Mancherebbero ancora 4 unità. Per quanto concerne i numeri, l'anno scorso sono stati circa 30.000 gli accessi al pronto soccorso di Polla, quest'anno si è già arrivati a circa 20.000, con 4 mesi ancora da affrontare. Al pronto soccorso arrivano pazienti dal Vallo di Diano, dal Tanagro, dagli Alburni, e questo è ovvio, ma anche dalla Basilicata occidentale e dall'Alta Calabria, oltre che ovviamente da chi, attraversando il comprensorio valdanese lungo la rotta del Mediterraneo, ha bisogno di cure del pronto soccorso.

0: un operaio è rimasto ferito a Padula a causa di una caduta da un'impalcatura in un cantiere edile. L'incidente sul lavoro, sul quale stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, si è verificato 2 giorni fa. L'uomo, le cui generalità non sono state rese note, non è in pericolo di vita. È stato curato dal personale del 118 e poi dal personale medico infermieristico del pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato ricoverato. Un altro incidente nel Vallo Aletiano si è verificato ieri sul Monte Cervati. Un ciclista è stato vittima di una rovinosa caduta mentre stava effettuando un giro sul tetto della regione Campania. Ha riportato delle serie ferite, anche in questo caso è stato curato dal personale del 118. Infine, fondamentale è stato l'intervento da parte del personale medico e infermieristico del pronto soccorso del Luigi Curto di Polla per un uomo vittima di shock anafilattico per un morso di calabrone avvenuto a Polla. Il pronto intervento da parte di medici e infermieri ha fatto sì che all'uomo venisse salvata la vita. L'incidente si è verificato nella serata di ieri. Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: Il mese di settembre si apre con numerose opportunità per le imprese del territorio. In primo piano ci sono le misure dedicate alla digitalizzazione e alla sicurezza informatica con il voucher Cloud Computing and Cyber Security del Ministero delle Imprese del Made in Italy e il voucher PID Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, rivolto agli investimenti in innovazione, intelligenza artificiale e sostenibilità. Sono solo alcune delle misure contenute nella nuova informativa di Confesercenti Vallo Didiano guidata dalla Presidente Maria Antonietta Aquino. A queste opportunità si affiancano infatti la nuova Sabatini, i percorsi di formazione sull'intelligenza artificiale e il corso di autoimprenditorialità destinato ai giovani che intendono trasformare un'idea in un progetto concreto anche in vista di Resto al Sud 2.0. Tra le misure figura anche l'iperammortamento. La legge di bilancio 2026 introduce infatti un nuovo importante incentivo agli investimenti destinato a sostituire i precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Accanto alle nuove misure proseguono i servizi che Confesercenti Vallo Didiano mette quotidianamente a disposizione del territorio. Tra questi, l'attivazione e la gestione di apprendistato e tirocini, il supporto per il MEP e la registrazione di marchi nazionali ed europei. Particolare rilievo assumono anche i servizi dello sportello camerale, attraverso il quale è possibile richiedere visure camerali, certificati, visure catastali, ma anche carte tachigrafiche, SPID personale e professionale e la firma digitale e firma remota. Vogliamo un territorio capace di cogliere le opportunità, sottolinea la Presidente Maria Antonietta Aquino, e imprese che non si sentano sole di fronte a bandi, innovazione e nuovi adempimenti. Settembre per noi significa ripartire con ancora più energia.
0: Sono in corso, da parte del Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano, interventi di manutenzione ordinaria nel comune di Padula. Particolare attenzione è stata posta alle aree prossime alla Certosa di San Lorenzo e alle zone abitate che si trovano nei pressi del Monumento Patrimonio dell'UNESCO. Le attività rientrano nel piano annuale di manutenzione ordinaria 2026 e interessano un'area di particolare rilevanza sotto il profilo ambientale, paesaggistico e storico-culturale, con specifica attenzione alle zone che costeggiano proprio la Certosa di San Lorenzo. Gli interventi quindi riguardano quest'area dallo straordinario valore e anche le aree prossime alle numerose abitazioni presenti. I lavori sono in

0: essere per la pulizia, la manutenzione e il ripristino della funzionalità del corso d'acqua. L'obiettivo, ha spiegato il presidente del consorzio Beniamino Curcio, è quello di favorire una corretta regimazione delle acque, migliorare l'efficienza del reticolo idraulico e contribuire alla sicurezza del territorio. La manutenzione dei corsi d'acqua, ha continuato, e poi anche della canalizzazione, è fondamentale per garantire nel tempo la corretta funzionalità del sistema idraulico. Sul torrente fabbricato, ha concluso Curcio, stiamo intervenendo con attenzione operando nei punti che necessitano di maggiore cura e ripristino. L'obiettivo è assicurare una migliore regimazione delle acque e ridurre le condizioni che possono determinare criticità, soprattutto in prossimità delle aree abitate e dei luoghi di particolare pregio.
1: È stata un'estate tragica per la viabilità sulla Cilentana, tre incidenti mortali, tre vittime e decine di persone coinvolte in sinistri che hanno richiesto interventi sanitari e ricoveri. Un bilancio pesante quello registrato nei mesi di luglio-agosto lungo gli 80 chilometri della strada a scorrimento veloce. I numeri fotografano una situazione preoccupante. Tre vittime, cinque persone con traumi stradali gravi e prognosi riservata, 15 persone con traumi importanti che hanno richiesto il ricovero e almeno 20 persone con traumi lievi o moderati. Significativo il confronto con la rete delle strade provinciali nel Salernitano, che si estende per circa 2200 chilometri. Sulla Cilentana, di 80 chilometri, l'indice di mortalità è pari a 5, mentre l'indice di gravità raggiunge quota 3. Sulle strade provinciali, invece, l'indice di mortalità è 2,3, mentre quello di gravità si attesta a 1,56. I dati elaborati sulla base delle fonti ACI e Prefettura di Salerno evidenziano dunque una maggiore criticità della Cilentana rispetto alla media della rete provinciale. A fare il punto della situazione il dottore Luigi Gallo, che individua tra le principali cause comportamentali degli incidenti la velocità, la distrazione alla guida, l'abuso di sostanze e la stanchezza fisica. Ma ci sono anche altri fattori legati alle caratteristiche della strada, tratti a corsia unica con il rischio di incidenti frontali, viadotti, gallerie e forti pendenze. A tutto questo si aggiunge nei mesi estivi l'aumento del traffico con una maggiore presenza di automobilisti e mezzi lungo l'arteria cilentana. Un quadro complessivo che riporta al centro il tema della sicurezza sulla strada a scorrimento veloce. I numeri dell'estate 2026 raccontano una situazione sulla quale diventa necessario mantenere alta l'attenzione, intervenendo sia sulla prevenzione, sui comportamenti alla guida, sia sulla sicurezza dell'infrastruttura.
2: Dal 2 al 5 settembre la rinnovata piazzetta di Trinità di Sala Consilina ospiterà ancora una volta la Festa della Birra organizzata da Salad Maiora, un'associazione culturale di promozione sociale. Il portavoce dell'associazione Luca Gallo, giovane imprenditore di Sala Consilina, che ai nostri microfoni ha spiegato come si svolgerà questa edizione tanto attesa in tutto il Vallo di Diano. Ogni sera ci saranno stand dedicati alla cucina bavarese e alla protagonista della serata, la birra. Ad accompagnare le serate ci saranno tanti artisti del posto e non solo. Il programma completo infatti prevede per il 2 settembre il Taranta Projects e a seguire un DJ set a cura di Letterelli M. Il 3 settembre invece la volta della Be Live Band e a seguire Donato M. Per il 4 settembre invece sono previste le esibizioni degli Stick Shag, dei Wonderwalls e infine un DJ set di Zampi J. Il 5 settembre invece la volta di Totino Melillo e subito dopo Mike M. In vista di questa edizione, Luca Gallo ha voluto sottolineare più volte la sua gratitudine nei confronti di tutti coloro che fanno parte del comitato piazzetta e dei volontari che hanno ultimato i lavori di riqualificazione giusto in tempo per poter allestire tutto il necessario per la Festa della Birra. Ha ringraziato calorosamente anche il parroco della Chiesa della Santissima Trinità, Don Gabriele Petrocelli, per avergli concesso gli spazi necessari alla realizzazione dell'evento. E infine un ringraziamento è stato rivolto anche al comune di Sala Consilina per aver concesso il patrocinio morale. Saranno quattro serate all'insegna del divertimento e della buona musica da trascorrere con amici e famiglia nello splendido sito della piazzetta di Trinità, dove oltre al palco, gli stand e i tavoli troverete anche le giostrine per i più piccoli per poter passare una bella serata in tutta sicurezza anche con i bambini. Ascoltiamo adesso le parole di Luca Gallo.
3: Innanzitutto per quest'anno vorrei ringraziare il parroco della parrocchia Trinità, Don Gabriele Petrocelli, che ha fatto sì che continuassimo a

0: fare la festa della birra qui dopo l'anno scorso. È la festa che chiude l'estate salese e penso anche l'estate valdianese. Quest'anno c'è la possibilità di fare il gioco beer pong, di scattarsi una foto e averla al momento, e poi ci sono tante altre novità che potete scoprire venendo qui a trovarci. Vi aspettiamo dal 2 al 5 settembre, Piazzetta Trinità, Sala Consilina.
1: Nella giornata di ieri è avvenuta la prima presentazione ufficiale tra la squadra della Valdiano Volley, i membri della società e dello staff. Ad aprire l'incontro è stato l'amministratore delegato Nicola Maccapane, che ha espresso il desiderio di raggiungere traguardi importanti nella prossima stagione di campionato. Abbiamo scelto persone di esperienza insieme a giovani promettenti. Ci aspettiamo un risultato che ci dia la possibilità di tornare in Serie A dopo tanti anni. Nel corso del suo intervento, Maccapane ha evidenziato l'importanza di creare un gruppo coeso, capace di lavorare bene insieme e di conseguire gli obiettivi prefissati. Sulla stessa linea anche il direttore sportivo Giovanni Mansella, protagonista insieme alla società della costruzione del nuovo roster. Mi è stato chiesto di formare una squadra per salire. Le squadre si fanno con razionalità, individuando le persone giuste. Ognuno di voi, ha spiegato Mansella ai giocatori presenti, ha caratteristiche umane e sportive che hanno superato il vaglio dell'allenatore e il mio. Per cui confidiamo moltissimo in questo e speriamo che tra di voi possa crearsi una bella amalgama. Quello che sto vedendo da parte della società, ha proseguito, è questa voglia di mettervi nelle condizioni migliori per lavorare in campo. Noi, ha concluso Mansella, ci auguriamo di aver fatto un buon lavoro e che possiate passare una stagione ricca di soddisfazioni per voi e i vostri tifosi. Poi è toccato ai saluti del presidente Nicola Daralle e dell'amministratore Giovanni Pagliarulo, seguiti da quelli di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, già proiettati verso i prossimi allenamenti in vista dell'imminente inizio del campionato.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'estate 2026, appena terminata il 31 di agosto, è stata caratterizzata da ripetute e lunghe ondate di caldo, alcune anche eccezionali, come quella che è occorsa negli ultimi giorni di agosto, quando abbiamo avuto picchi di temperature molto elevate, anche oltre i 40 gradi Celsius, e in questo periodo sono davvero fuori dagli schemi. Ma tutta l'estate è stata fuori da ogni regola, probabilmente sarà superata quella storica del 2003, questo poi lo vedremo con i dati ufficiali. Intanto continua a fare caldo, siamo entrati nell'autunno meteorologico, iniziato il 1° di settembre, e il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per mercoledì 2 settembre, continua ad interessare il Mediterraneo, anche se nel corso della giornata di mercoledì e giovedì subirà un cedimento sul settore settentrionale per correnti occidentali oceaniche, ma non verrà demolito, avremo una componente più da ovest, quindi con temperature leggermente più basse, ma la sostanza cambierà poco, continuerà ancora a fare caldo, probabilmente qualche rovescio nelle aree interne, instabilità pomeridiana nel corso della giornata di giovedì. Velocemente andiamo al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 2 settembre. Come potete osservare, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature massime ancora superiori a 30 gradi Celsius, con punte fino a 32-33 gradi nei valori massimi nelle aree più interne, afa lungo la costa, quindi tasso di umidità ancora elevato, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Nella giornata di giovedì pochi cambiamenti, non sono indicati i rovesci che potrebbero intervenire nelle aree interne nel corso del pomeriggio, quindi saranno limitati, ancora temperature elevate, ventilazione debole da ovest e mare poco mosso. Infine la tendenza per il prossimo fine settimana: il promontorio subtropicale africano tornerà all'attacco, una nuova espansione da sud-ovest come potete osservare, interesserà dapprima il settore nord e centro dell'Italia e successivamente, soprattutto nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, ma

avrà un incremento anche nei primi giorni della prossima settimana, interesserà con veemenza la nostra regione, apportando un nuovo aumento delle temperature. Non raggiungeremo valori estremi come quelli osservati pochi giorni fa, ma i picchi potrebbero raggiungere anche i 35-36 gradi Celsius, se qualche grado in più probabilmente. Ora la distanza è impervia, la distanza temporale, non possiamo entrare in questo dettaglio, ma farà caldo ancora fuori stagione, quindi siamo, diciamo, arrivati al 7-8 di settembre con caldo ancora intenso. Quando ne usciremo da questa fase? Piovono critiche, non lo sapete neanche voi quando finirà questa ondata di caldo, non lo sappiamo perché le previsioni, le tendenze fino a 7-8 giorni hanno una discreta affidabilità e a volte bisogna anche restringere questo arco temporale, fermarsi anche a 4-5 giorni. Per una tendenza affidabile basata sulla scienza, sui dati scientifici che possiamo spingerci oltre 7-8 giorni, al momento non possiamo parlare. Probabilmente qualche indicazione, ma non prendetela come Vangelo. Intorno al 10 di settembre ci potrebbe essere un cambio di circolazione che potrebbe dunque dare inizio a una fase meno calda, con precipitazioni e con temperature che potrebbero, e sottolineo potrebbero, allinearsi alle medie del periodo. Questo è comunque, sono estati sempre più calde, anche quelle che ci saranno in futuro. Abbiamo forse superata la storica estate del 2003, abbiamo avuto estati molto calde nel corso degli ultimi anni. Quando sarà superata anche quest'estate, probabilmente non aspetteremo 23 anni come è accaduto dal 2003 al 2026, e questo ci indica che stiamo andando sempre più verso il caldo, il trend delle temperature va verso l'alto. Bisognerà poi prendere provvedimenti su questa tendenza. Ok, mi fermo qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa?
3: Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti appena sentono la sua voce scattano in piedi all'istante.

0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
1: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
2: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
1: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
2: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
1: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
2: Signor leone, che cosa ti succede?
1: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
2: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
1: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
1: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
2: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
1: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone, disperato, corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
2: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
2: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere! Adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
2: Come ti senti adesso?
1: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
2: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
1: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
2: Prego, signor leone.
1: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
1: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
1: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera.

0: mentre si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
1: Oh, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
2: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
3: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
2: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
4: «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!»
2: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo.

0: Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
1: Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito!
0: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: «Adesso andiamo!» Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui! Intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre

0: sempre con loro.
1: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche.
2: Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
3: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione.

0: pressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino.

0: La vecchiaia? Per me può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre.

0: Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi,

0: Dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi.

0: senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate.

0: fate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora In Casa, perché In Casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Per dare sicurezza al paese occorre affiancare la produzione di energia rinnovabile, dunque idroelettrico, geotermico, fotovoltaico ed eolico, un nucleare di terza generazione avanzata o di quarta quando ci sarà. Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Verso la metà di settembre, ha aggiunto, il Senato dovrebbe licenziare il disegno di legge delega e entro fine anno presenterò come governo i decreti attuativi. Da lì, ha evidenziato, scatterà la fase più operativa, a parte il confronto con le regioni, di determinazione anche delle modalità di intervento. È il modo per rispondere a quella che sarà la domanda dei prossimi decenni, ha concluso Pichetto Fratin, perché l'energia in quantità e in prezzo sarà la discriminante tra i ricchi e i poveri. Negli ultimi 50 anni lo Stato ha destinato alla ricostruzione post eventi calamitosi 135 miliardi di euro e se la metà fosse stata investita in prevenzione non saremmo nelle condizioni complesse e difficili di oggi. Così il ministro alla protezione civile Nello Musumeci, sottolineando che per lo Stato è difficile diffondere il verbo della prevenzione, la gente non ne vuole sentire parlare e i sindaci preferiscono destinare risorse a qualcosa di ben visibile piuttosto che intervenire su un fiume a 10 km dal centro. Occorre dunque fare una breccia nel muro dell'indifferenza e si deve partire dai giovani nelle scuole. Per questo, con il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, è stato predisposto un protocollo per insegnare, a partire dalle primarie, come comportarsi in caso di rischio e per dare la percezione del rischio. La prevenzione, ha concluso Musumeci, deve diventare materia per tutti, facciamone una priorità. 17 società scientifiche e associazioni mediche italiane hanno inviato una lettera al governo chiedendo di recepire entro i termini previsti la nuova direttiva europea 2024-2881 sulla qualità dell'aria e di non ricorrere alle possibilità di deroga previste. Il documento, che dovrà essere recepito entro l'11 dicembre 2026, introduce valori limite più rigorosi per i principali inquinanti atmosferici, avvicinando gli standard europei alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per le organizzazioni firmatarie si tratta di una questione di salute pubblica e prevenzione. L'inquinamento atmosferico rappresenta infatti il principale rischio ambientale per la salute in Europa, con oltre 300.000 decessi attribuibili ogni anno. In Italia si stimano circa 70.000 morti l'anno. Sotto le acque dell'Alto Adriatico si nascondono ambienti un tempo abitati dalle popolazioni preistoriche. Un nuovo studio dell'Università di Southampton e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste ricostruisce l'evoluzione dei paesaggi costieri che caratterizzavano questa regione tra il 9000 e il 4000 a.C., offrendo nuove informazioni sulle condizioni ambientali in cui vissero le comunità del Mesolitico e del Neolitico. Nel corso della preistoria, l'innalzamento del livello del mare ha sommerso progressivamente pianure, zone umide, lagune e sistemi costieri, ambienti ricchi di risorse e luoghi attrattivi per cacciatori e raccoglitori. La ricerca permette di ricostruire questi paesaggi, come sono cambiati nel tempo e che importanza potevano avere per le popolazioni preistoriche.
3: Riparte il cantiere legge elettorale. Oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali del Senato. La maggioranza

Alleanza presenta tre emendamenti unitari, tra cui quello per le preferenze con capilista bloccati. I gruppi di opposizione presentano quasi 700 testi, di cui 8 unitari. Il presidente dei senatori del PD, Francesco Boccia, accusa la maggioranza di cambiare testo ogni volta che cambiano i sondaggi. Le minoranze puntano su preferenze e parità di genere e rifiutano l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale. Mario Calabresi si prepara a correre per diventare sindaco di Milano. Il giornalista, ex direttore di Repubblica e La Stampa, ha comunicato ai colleghi l'intenzione di lasciare gli incarichi di Cora Media e la presidenza del gruppo BeWater Content, che comprende anche Will Media. Una scelta che apre di fatto la sua corsa verso Palazzo Marino in vista delle comunali del 2027. Calabresi, 56 anni, aveva già ammesso a luglio di pensare alla candidatura. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano. Adesso la sua disponibilità dovrà confrontarsi con gli equilibri del centro-sinistra milanese. Continua l'assalto al mare italiano. Nel 2025 sono stati 20.490 i reati accertati dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto e 36.322 illeciti amministrativi, per un totale di 56.812 violazioni. Una media di circa 156 illeciti al giorno e oltre 6 ogni ora lungo le coste del nostro paese. Sono i dati del report Mare Monstrum di Legambiente. Si registra un calo degli illeciti, ma solo apparente e imputabile a una flessione dei controlli sul territorio. Le regioni a tradizionale presenza mafiosa restano roccaforte dei reati. In Campania, Puglia, Calabria, Sicilia si concentra il 53,6% degli illeciti. È previsto nei prossimi giorni il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ricoverato all'ospedale de La Habana dopo un malore accusato mentre si trovava a Cuba per un reportage. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi attivista e reporter, è vigile e affronterà il viaggio verso Roma con un volo sanitario assistito da un'equipe del Policlinico Gemelli giunta sul posto. I messaggi di solidarietà e vicinanza sono arrivati da tutto l'arco politico.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita

0: In città abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
5: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
6: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
7: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. La copertina è dedicata ai numeri che si sono registrati al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Circa 8.000 persone nei soli mesi estivi sono ricorse alle cure dei sanitari. Pasquale Sorrentino.
1: Sono stati oltre 8.000 gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla nel corso dei tre mesi estivi, una media poco inferiore ai 100 accessi al giorno, con picchi gestiti in modo ottimale per un reparto in prima linea da tempo, dai tempi del Covid, ma anche in tempi antecedenti. 8.000 accessi dal 1 giugno al 31 agosto per un reparto che ha 4 posti letto più 2 in supporto e che avrebbe bisogno di più medici. La carenza numerica dei medici infatti è evidente. Da pochi mesi poi è andato in pensione il dirigente medico INAC e ora la guida del reparto è affidata al dottor Cantisano. Invece il nuovo innesto di infermieri ha fatto sì che sia stato quasi raggiunto il bisogno numerico. Mancherebbero

Ancora 4 unità. Per quanto concerne i numeri, l'anno scorso sono stati circa 30.000 gli accessi al pronto soccorso di Polla, quest'anno si è già arrivati a circa 20.000 con 4 mesi ancora da affrontare. Al pronto soccorso arrivano pazienti dal Vallo di Diano, dal Tanagro, dagli Alburni, e questo è ovvio, ma anche dalla Basilicata Occidentale e dall'Alta Calabria, oltre che ovviamente da chi, attraversando il comprensorio valdanese lungo la rotta del Mediterraneo,

0: Segna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati in studio, ancora cronaca con le disavventure che hanno riguardato due cittadini del Vallo di Diano, la prima che ha visto coinvolto un lavoratore caduto da un'impalcatura a Padula e poi a Polla. Un uomo è stato morso da un calabrone e sono state fondamentali le cure dei sanitari dell'ospedale di Polla. I dettagli nel servizio.
2: Un operaio è rimasto ferito a Padula a causa di una caduta da un'impalcatura in un cantiere edile. L'incidente sul lavoro, sul quale stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, si è verificato due giorni fa. L'uomo, le cui generalità non sono state rese note, non è in pericolo di vita, è stato curato dal personale del 118 e poi dal personale medico infermieristico del pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato ricoverato. Un altro incidente nel Vallo di Diano si è verificato ieri sul Monte Cervati. Un ciclista è stato vittima di una rovinosa caduta mentre stava effettuando un giro sul tetto della regione Campania. Ha riportato delle serie ferite, anche in questo caso è stato curato dal personale del 118. Infine, fondamentale è stato l'intervento da parte del personale medico e infermieristico del pronto soccorso del Luigi Curto di Polla per un uomo vittima di shock anafilattico per un morso di calabrone avvenuto a Polla. Il pronto intervento da parte di medici e infermieri ha fatto sì che all'uomo venisse salvata la vita. L'incidente si è verificato nella serata di ieri.
1: E ora ritorniamo all'omicidio Vassallo. I fratelli del sindaco e Giulio Golia delle Iene condannati per diffamazione al colonnello Cagnazzo.
2: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile, Luigi Petraccone, di Frosinone, non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
1: E ora la cronaca con la Basilicata, dove sono state arrestate due persone per droga. I due hanno tentato di disfarsi della sostanza stupefacente lanciandola dal finestrino dell'auto su cui viaggiavano. Federica Pistone.
3: La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato due giovani, un uomo e una donna, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio sulla strada provinciale nel comune di Avigliano. Gli agenti della squadra mobile hanno intimato l'alt ad un'auto che procedeva a velocità sostenuta con a bordo due persone. Il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato tentando di sottrarsi al controllo ed urtando l'autovettura di servizio della Polizia di Stato. Durante la fuga, dal finestrino lato passeggero è stato lanciato un involucro, successivamente recuperato dai poliziotti. All'interno erano presenti 4 panetti di sostanza resinosa risultata positiva ai cannabinoidi per un peso di circa 406,6 grammi. Le successive perquisizioni hanno permesso anche di rinvenire un coltello con lama estraibile della lunghezza di 9 cm. Al termine degli accertamenti sono stati arrestati e al termine dell'udienza di convalida l'autorità giudiziaria ha disposto la misura degli arresti domiciliari per il ragazzo, mentre nei confronti della donna è stata applicata la misura dell'obbligo di firma.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritrovati in studio, parliamo di ambiente e dei lavori messi in atto dal consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro sul torrente Fabbricato di Padula. Vediamo.
1: Sono in corso da parte del consorzio di bonifica del Vallo di Diano interventi di manutenzione ordinaria nel comune di Padula. Particolare attenzione è stata posta alle aree prossime alla Certosa di San Lorenzo e alle zone abitate che si trovano nei pressi del monumento patrimonio dell'UNESCO. Le attività rientrano nel piano annuale di manutenzione ordinaria 2026 e interessano un'area di particolare rilevanza sotto il profilo ambientale, paesaggistico e storico-culturale, con specifica attenzione alle zone che costeggiano proprio la Certosa di San Lorenzo. Gli interventi quindi riguardano quest'area dallo straordinario valore e anche le aree prossime alle numerose abitazioni presenti. I lavori sono in essere per la pulizia, la manutenzione e il ripristino della funzionalità del corso d'acqua. L'obiettivo, ha spiegato il presidente del consorzio Beniamino Curcio, è quello di favorire una corretta regimazione delle acque, migliorare l'efficienza del reticolo idraulico e contribuire alla sicurezza del territorio. La manutenzione dei corsi d'acqua ha continuato e poi anche della canalizzazione è fondamentale per garantire nel tempo la corretta funzionalità del sistema idraulico. Sul torrente Fabbricato, ha concluso Curcio, stiamo intervenendo con attenzione operando nei punti che necessitano di maggiore cura e ripristino. L'obiettivo è assicurare una migliore regimazione delle acque e ridurre le condizioni che possono determinare criticità, soprattutto in prossimità delle aree abitate e dei luoghi di particolare pregio.
0: Ci spostiamo ora in Cilento e sull'incidenza della mortalità sulla Cilentana, un triste dato che arriva anche dopo un'estate tragica sul fronte dei sinistri stradali. Vediamo il servizio.
2: È stata un'estate tragica per la viabilità sulla Cilentana. 3 incidenti mortali, 3 vittime e decine di persone coinvolte in sinistri che hanno richiesto interventi sanitari e ricoveri. Un bilancio pesante quello registrato nei mesi di luglio-agosto lungo gli 80 chilometri della strada a scorrimento veloce. I numeri fotografano una situazione preoccupante. 3 vittime, 5 persone con traumi stradali gravi e prognosi riservata, 15 persone con traumi importanti che hanno richiesto il ricovero e almeno 20 persone con traumi lievi o moderati. Significativo il confronto con la rete delle strade provinciali nel Salernitano, che si estende per circa 2200 chilometri. Sulla Cilentana, di 80 chilometri, l'indice di mortalità è pari a 5, mentre l'indice di gravità raggiunge quota 3. Sulle strade provinciali, invece, l'indice di mortalità è 2,3, mentre quello di gravità si attesta a 1,56. I dati elaborati sulla base delle fonti ACI e Prefettura di Salerno evidenziano dunque una maggiore criticità della Cilentana rispetto alla media della rete provinciale. A fare il punto della situazione il dottore Luigi Gallo, che individua tra le principali cause comportamentali degli incidenti la velocità, la distrazione alla guida, l'abuso di sostanze e la stanchezza fisica. Ma ci sono anche altri fattori legati alle caratteristiche della strada, tratti a corsia unica con il rischio di incidenti frontali, viadotti, gallerie e forti pendenze. A tutto questo si aggiunge nei mesi estivi l'aumento del traffico con una maggiore presenza di automobilisti e mezzi lungo l'arteria cilentana. Un quadro complessivo che riporta al centro il tema della sicurezza sulla strada a scorrimento veloce. I numeri dell'estate 2026 raccontano una situazione sulla quale diventa necessario mantenere alta l'attenzione, intervenendo sia sulla prevenzione, sui comportamenti alla guida, sia sulla sicurezza dell'infrastruttura.
0: E ora un evento da segnalare, la festa della birra di Sala Consilina, un appuntamento ormai consolidato che prende il via oggi e terminerà il 5 settembre. I dettagli nel servizio di Tatiana Chirichella.
3: Dal 2 al 5 settembre la rinnovata piazzetta di Trinità di Sala Consilina ospiterà ancora una volta la festa della birra organizzata da Salad Maiora, un'associazione culturale di promozione sociale. Il portavoce dell'associazione Luca Gallo, giovane imprenditore di Sala Consilina, che ai nostri microfoni ha spiegato come si svolgerà questa edizione tanto attesa in tutto il Vallo di Diano. Ogni sera ci saranno stand dedicati alla cucina bavarese e alla protagonista della serata, la birra. Ad accompagnare le serate ci saranno tanti artisti del posto e non solo. Il programma completo infatti prevede per il 2 settembre il Taranta Projects e a seguire un DJ set a cura di Lettera LM. Il 3 settembre invece è la volta della Be Live Band e a seguire Donato M. Per il 4 settembre invece sono previste le esibizioni degli Stick Shag, dei Wonderwalls e infine un DJ set di Zampi J. Il 5 settembre invece è la volta di Totino Melillo e subito dopo Mike Emme. In vista di questa edizione, Luca Gallo ha voluto sottolineare più volte la sua gratitudine nei confronti di tutti coloro che fanno parte del Comitato Piazzetta e dei volontari che hanno ultimato i lavori di riqualificazione giusto in tempo per poter allestire tutto il necessario per la festa della birra. Ha ringraziato calorosamente anche il parroco della Chiesa della Santissima Trinità, Don Gabriele Petrocelli, per avergli concesso gli spazi necessari alla realizzazione dell'evento. E infine un ringraziamento è stato rivolto anche al Comune di Sala Consilina per aver concesso il patrocinio morale. Saranno 4 serate all'insegna del divertimento e della buona musica da trascorrere con amici e famiglia nello splendido sito della Piazzetta di Trinità, dove oltre al palco, gli stand e i tavoli troverete anche le giostrine per i più piccoli per poter passare una bella serata in tutta sicurezza anche con i bambini. Ascoltiamo adesso le parole di Luca Gallo.
4: E innanzitutto per quest'anno vorrei ringraziare il parroco della parrocchia Trinità, Don Gabriele Petrocelli, che ha fatto sì che continuassimo a fare la festa della birra qui dopo l'anno scorso. È la festa che chiude l'estate salese e penso anche l'estate valdianese. Quest'anno c'è la possibilità di fare il gioco beer pong, di scattarsi una foto e averla al momento, e poi ci sono tante altre novità che potete scoprire venendo qui a trovarci. Vi aspettiamo dal 2 al 5 settembre, Piazzetta Trinità, Sala Consilina.
0: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni

0: avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News, l'economia con una nuova informativa di Confesercenti Vallo di Diano guidato dalla Presidente Maria Antonietta Aquino. Ascoltiamo le ultime novità nel prossimo servizio.
1: Il mese di settembre si apre con numerose opportunità per le imprese del territorio. In primo piano ci sono le misure dedicate alla digitalizzazione e alla sicurezza informatica con il voucher Cloud Computing and Cyber Security del Ministero delle Imprese del Made in Italy e il voucher PID Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, rivolto agli investimenti in innovazione, intelligenza artificiale e sostenibilità. Sono solo alcune delle misure contenute nella nuova informativa di Confesercenti Vallo di Diano guidata dalla Presidente Maria Antonietta Aquino. A queste opportunità si affiancano infatti la nuova Sabatini, i percorsi di formazione sull'intelligenza artificiale e il corso di autoimprenditorialità destinato ai giovani che intendono trasformare un'idea in un progetto concreto anche in vista di Resto al Sud 2.0. Tra le misure figura anche l'iperammortamento. La legge di bilancio 2026 introduce infatti un nuovo importante incentivo agli investimenti destinato a sostituire i precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Accanto alle nuove misure proseguono i servizi che Confesercenti Vallo di Diano mette quotidianamente a disposizione del territorio. Tra questi l'attivazione e la gestione di apprendistato e tirocini, il supporto per il MEP e la registrazione di marchi nazionali ed europei. Particolare rilievo assumono anche i servizi dello sportello camerale, attraverso il quale è possibile richiedere visure camerali, certificati, visure catastali, ma anche carte tachigrafiche, SPID personale e professionale e la firma digitale e firma remota. Vogliamo un territorio capace di cogliere le opportunità, sottolinea la Presidente Maria Antonietta Aquino, e imprese che non si sentano sole di fronte a bandi, innovazione e nuovi adempimenti. Settembre per noi significa ripartire con ancora più energia.

0: E ora lo sport con il primo incontro in casa Valdiano Volley tra giocatori e società. Vediamo com'è andata nel servizio di Daniela Piacasella.
1: Nella giornata di ieri è avvenuta la prima presentazione ufficiale tra la squadra della Valdiano Volley, i membri della società e dello staff. Ad aprire l'incontro è stato l'amministratore delegato Nicola Maccapane, che ha espresso il desiderio di raggiungere traguardi importanti nella prossima stagione di campionato. Abbiamo scelto persone di esperienza insieme a giovani promettenti. Ci aspettiamo un risultato che ci dia la possibilità di tornare in Serie A dopo tanti anni. Nel corso del suo intervento, Maccapane ha evidenziato l'importanza di creare un gruppo coeso, capace di lavorare bene insieme e di conseguire gli obiettivi prefissati. Sulla stessa linea anche il direttore sportivo Giovanni Mansella, protagonista insieme alla società della costruzione del nuovo roster. Mi è stato chiesto di formare una squadra per salire. Le squadre si fanno con razionalità, individuando le persone giuste. Ognuno di voi, ha spiegato Mansella ai giocatori presenti, ha caratteristiche umane e sportive che hanno superato il vaglio dell'allenatore e il mio. Per cui confidiamo moltissimo in questo e speriamo che tra di voi possa crearsi una bella amalgama. Quello che sto vedendo da parte della società, ha proseguito, è questa voglia di mettervi nelle condizioni migliori per lavorare in campo. Noi, ha concluso Mansella, ci auguriamo di aver fatto un buon lavoro e che possiate passare una stagione ricca di soddisfazioni per voi e i vostri tifosi. Poi è toccato ai saluti del presidente Nicola Daralle e dell'amministratore Giovanni Pagliarulo, seguiti da quelli di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, già proiettati verso i prossimi allenamenti in vista dell'imminente inizio del campionato.
0: E chiudiamo questa edizione con le previsioni meteo a cura del meteorologo Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'estate 2026, appena terminata il 31 di agosto, è stata caratterizzata da ripetute e lunghe ondate di caldo, alcune anche eccezionali, come quella che è occorsa negli ultimi giorni di agosto, quando abbiamo avuto picchi di temperature molto elevate, anche oltre i 40 gradi Celsius, e in questo periodo sono davvero fuori dagli schemi, ma tutta l'estate è stata fuori da ogni regola. Probabilmente sarà superata quella storica del 2003, questo poi lo vedremo con i dati ufficiali. Intanto continua a fare caldo, siamo entrati nell'autunno meteorologico, iniziato il 1° di settembre, e il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per mercoledì 2 settembre, continua ad interessare il Mediterraneo, anche se nel corso della giornata di mercoledì e giovedì subirà un cedimento sul settore settentrionale per correnti occidentali oceaniche, ma non verrà demolito. Avremo una componente più da ovest, quindi con temperature leggermente più basse, ma la sostanza cambierà poco. Continuerà ancora a fare caldo, probabilmente qualche rovescio nelle aree interne, instabilità pomeridiana nel corso della giornata di giovedì. Velocemente andiamo al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 2 settembre, come potete osservare, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature massime ancora superiori a 30 gradi Celsius, con punte fino a 32-33 gradi, nei valori massimi nelle aree più interne, afa lungo la costa, quindi tasso di umidità ancora elevato, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Nella giornata di giovedì pochi cambiamenti, non sono indicati i rovesci che potrebbero intervenire nelle aree interne nel corso del pomeriggio, quindi saranno limitati, ancora temperature elevate, ventilazione debole da ovest e mare poco mosso. Infine la tendenza per il prossimo fine settimana: il promontorio subtropicale africano tornerà all'attacco, una nuova espansione da sud-ovest, come potete osservare, interesserà dapprima il settore nord e centro dell'Italia e successivamente, soprattutto nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, ma avrà un incremento anche nei primi giorni della prossima settimana, interesserà con veemenza la nostra regione, apportando un nuovo aumento delle temperature. Non raggiungeremo valori estremi come quelli osservati pochi giorni fa, ma i picchi potrebbero raggiungere anche i 35-36 gradi Celsius, se qualche grado in più probabilmente. Ora la distanza è impervia, la distanza temporale, non possiamo entrare in questo dettaglio, ma farà caldo ancora fuori.

0: stagione, quindi siamo, diciamo, arrivati a 7-8 di settembre con caldo ancora intenso. Quando ne usciremo da questa fase? Piovono critiche, non lo sapete neanche voi quando finirà questa ondata di caldo, non lo sappiamo perché le previsioni, le tendenze fino a 7-8 giorni hanno una discreta affidabilità e a volte bisogna anche restringere questo arco temporale, fermarsi anche a 4-5 giorni. Per una tendenza affidabile basata sulla scienza, sui dati scientifici che possiamo spingerci oltre 7-8 giorni, al momento non possiamo parlare. Probabilmente qualche indicazione, ma non prendetela come Vangelo. Intorno al 10 di settembre ci potrebbe essere un cambio di circolazione che potrebbe dunque dare inizio a una fase meno calda, con precipitazioni e con temperature che potrebbero, e sottolineo, potrebbero allinearsi alle medie del periodo. Questo è comunque, sono estati sempre più calde, anche quelle che ci saranno in futuro. Abbiamo forse superata la storica estate del 2003, abbiamo avuto estati molto calde nel corso degli ultimi anni. Quando sarà superata anche quest'estate, probabilmente non aspetteremo 23 anni come è accaduto dal 2003 al 2026, e questo ci indica che stiamo andando sempre più verso il caldo, il trend delle temperature va verso l'alto. Bisognerà poi prendere provvedimenti su questa tendenza. Ok, mi fermo qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
1: E questo era tutto da Italia 2 News. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social e sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria.

0: stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Simona Fanzecco è la nuova segretaria generale regione della CGIL dopo quasi 20 anni di militanza nel sindacato. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, sempre più lavoratori sono disposti a trasferirsi pur di portare il proprio animale in ufficio. Il familiare pizza e bibita sta diventando di anno in anno più costoso, con una crescita media dei prezzi del 26%. A Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, con 500 dipendenti in attesa di conoscere cosa sarà del proprio futuro.
1: La guida della CGIL Sardegna è cambiata. Simona Fanzecco è la nuova segretaria regionale, la prima donna a guidare la CGIL Sarda. Eletta dall'Assemblea Generale riunita al T-Hotel di Cagliari, succede a Fausto Durante, in carica dall'ottobre 2022, che lascia il mandato per il raggiungimento dell'età pensionabile.
2: La proposta di Simona, per quello che ci riguarda, non è solo importante perché è una compagna, che è un elemento di per sé significativo, ma credo vada riconosciuta, oltre al genere, anche la qualità con cui la compagna ha svolto gli incarichi di segreteria, a partire anche dalla gestione della Camera del Lavoro di Cagliari.
1: Cagliaritana di 48 anni, Fanzecco è iscritta al sindacato da quando aveva 19 anni. Ha iniziato il suo percorso come delegata in un grande supermercato, per poi assumere incarichi nella Filcams, prima a Cagliari e poi a livello regionale. Nel 2011 è entrata nella segreteria confederale della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari, che nel 2022 l'ha eletta segretaria generale.
3: Molto emozionata, vi ringrazio davvero tutte e tutti. Per me non è il punto di arrivo, ma è il punto di partenza per un lavoro importante. È una cosa molto grande, più di ogni aspettativa. E credo che continuerà a caratterizzarmi l'umiltà, ma anche la passione e la grande militanza. Sono pronta ad affrontare un lavoro insieme a tutte e a tutti noi.

0: Il nostro compito è quello di cercare di far rientrare tutte queste lavoratrici e lavoratori all'interno di contrattazione collettiva nazionale e di tutele, perché comunque è stato dimostrato ampiamente da tante sentenze di vari tribunali che è a tutti gli effetti lavoro subordinato. Non ci sono assolutamente i margini per definirlo lavoro autonomo.
1: Qualche anno fa, tramite la categoria della FILT, tramite anche il NIDIL che si occupa dei lavoratori che non hanno contratto, quindi la nuova identità del lavoro, hanno approcciato questi lavoratori a queste lavoratrici che trovavano delle difficoltà sul posto di lavoro. Pian piano, tramite anche le assemblee, hanno capito che il sindacato, alla CGIL in particolare, poteva essere d'aiuto. Iniziando questo percorso, man mano che crescevano gli iscritti, ovviamente la forza contrattuale dell'organizzazione cresceva sempre di più. A un certo punto

0: punto si arriva ad una sorta di contrattazione di secondo livello a Messina, in cui si stabilivano anche gli orari del lavoratore e delle lavoratrici, quindi l'aumento di ore, ci sono state tantissime assunzioni, si è fatto anche un contratto territoriale in cui si sono stabiliti dei criteri per quanto riguarda la città di Messina, sulle zone diciamo più pericolose e meno pericolose, e sul fattore climatico, quindi quando c'era la pioggia, la temperatura alta, questi lavoratori ovviamente non andavano a lavorare, quindi avevano più tutela rispetto al passato.
1: Il contratto comunque ha dei suoi vantaggi non indifferenti, perché permette al lavoratore di potersi assentare, di poter seguire comunque un orario determinato di lavoro, di avere garantito lo stipendio qualora stesse male, qualora subisca un infortunio, o di avere comunque la retribuzione durante le ferie, durante i roll e tutti gli istituti contrattuali previsti dal contratto trasporto merci e logistica.
2: Finalmente, grazie alla CGIL, ci hanno dato le chiavi della casa del rider. Non abbiamo ancora fatto l'inaugurazione, però questa era una cosa importante per noi, perché questi posti non sono solo punti di appoggio, ma sono veri e propri centri di consapevolezza. Sono degli spazi dove possiamo confrontarci con noi rider, avere anche supporto da parte dei consulenti del lavoro per la tutela dei nostri diritti.
3: Abbiamo fatto anche un percorso per quanto riguarda le ore, abbiamo fatto accordi per un complessivo di circa 300 ore in questi anni, dove appunto tantissimi lavoratori hanno beneficiato di appunto queste ore extra, che hanno potuto dare appunto maggior dignità a questi insomma lavoratori che appunto scendono a svolgere il servizio e portare anche più soldi insomma a casa, che poi è questo anche il nostro compito, sia dare tutela lavorativa in termini appunto di sicurezza, ma anche in termini insomma monetari.
4: Portare il cane in ufficio per molti lavoratori non è più una stravaganza, è una delle forme nuove con cui si misura la qualità del lavoro. Secondo il Pet Friendly Advantage Workplace Report 2026, realizzato per Mars su oltre 16.000 dipendenti in 16 paesi europei, il 55% degli intervistati valuterebbe un cambio di azienda per lavorare in un ambiente favorevole agli animali. Il dato cambia da paese a paese. In Romania la quota arriva al 65%, in Grecia e Svizzera al 64%, in Ungheria al 63% e in Svezia al 60%. L'Italia si ferma al 54%, poco sotto la media europea, ma il tema resta rilevante soprattutto tra i più giovani. Tra i 25 e i 34 anni sale al 62%. Tra chi possiede già un animale, il peso di una politica pet friendly nella scelta del lavoro raggiunge il 65%. In Italia, secondo il rapporto Assalco-Zumark 2026, il 54,5% delle famiglie vive con almeno un animale da compagnia. I pet stimati sono 53,6 milioni, tra cui circa 11 milioni di gatti e 9,1 milioni di cani. È quindi comprensibile che il tema entri anche nell'organizzazione del lavoro. Ma in Italia non esiste un diritto generale a portare l'animale in ufficio. L'accesso dipende dal datore di lavoro, dai regolamenti interni, dagli spazi disponibili e dagli obblighi di salute e sicurezza. Solo il Comune di Milano ha normato gli accessi con un'autorizzazione che si ottiene con il consenso dei colleghi che condividono l'ufficio. Perché questa diventi una norma serve un'organizzazione chiara, capace di gestire allergie, fobie umane e canine, igiene, rumore e responsabilità.
5: È il 1949. L'Italia è ancora segnata da disoccupazione diffusa, salari molto bassi e da un sistema produttivo fragile. La CGIL, guidata da Giuseppe Di Vittorio, prova a uscire dall'isolamento politico e sociale del dopoguerra con una proposta ambiziosa, il piano del lavoro. Il progetto viene presentato al Congresso Confederale di Genova nell'ottobre di quell'anno e approfondito quello successivo in una conferenza nazionale. Il piano nasce con l'obiettivo di affrontare insieme due problemi storici della società italiana, la disoccupazione e il ritardo dello sviluppo economico. L'idea è costruire un grande programma nazionale capace di creare lavoro e modernizzare il paese. Non si tratta di un progetto di trasformazione socialista dell'economia, ma di una proposta pensata per interessare

intervenire nelle condizioni esistenti utilizzando le potenzialità di crescita del sistema produttivo. Il cuore della proposta è un vasto programma di opere pubbliche e investimenti, edilizia popolare, bonifiche e trasformazioni agrarie, infrastrutture e sviluppo della produzione energetica. Tra i punti centrali compare anche la nazionalizzazione dell'energia elettrica, ritenuta indispensabile per sostenere la crescita industriale. Nella visione della CGIL, più occupazione significa anche un rafforzamento del mercato interno. Più lavoro e salari più dignitosi possono stimolare investimenti e sviluppo. Il piano prova inoltre a superare una frattura che attraversa il mondo del lavoro, quella tra occupati e disoccupati, unificando le rivendicazioni salariali con la lotta contro la disoccupazione. Attorno alla proposta nascono comitati per l'occupazione, per la terra e per lo sviluppo industriale, mentre in diversi territori si sperimentano forme di lotta innovative come gli scioperi a rovescio, con lavoratori e disoccupati che avviano direttamente lavori utili alla collettività per denunciare l'assenza di investimenti. Mentre la mobilitazione è ancora in corso, Di Vittorio rilancia nel congresso del 1952 l'idea di uno statuto dei diritti dei lavoratori che estenda i principi della Costituzione dentro le fabbriche. Il piano del lavoro non diventò politica economica nazionale, ma lasciò un segno profondo nella storia del sindacato. Una proposta di sviluppo fondata su occupazione, diritti e partecipazione sociale.

0: L'avvertenza gomma gomma nasce nel 2023, dove incomincia una crisi determinata da costi delle materie prime e costi dei trasporti. L'azienda gomma gomma fabbrica materassi e cuscini anche per il mercato estero. A seguito di quella crisi non c'è stata possibilità di risollevare le sorti della società, è stata dichiarata fallita dal tribunale a dicembre 2025. I lavoratori di gomma gomma rischiavano il posto di lavoro, come capita sempre quando una società viene dichiarata fallita, e la perdita di una gran parte delle proprie retribuzioni arretrate. Si è riusciti a mantenere la produzione attiva di gomma gomma in quanto alcuni clienti hanno chiesto di poter terminare degli ordini e i lavoratori si sono prestati a completare tutte le operazioni lavorando duramente nonostante lo scenario fosse quello della perdita immediata del posto di lavoro. In pratica l'attività è andata avanti mese per mese a partire dal mese di gennaio e siamo arrivati ad avere una produzione che si è conclusa nel mese di maggio. In questi 5 mesi da una parte si è svolta un'asta per assegnare l'immobile che è stato poi venduto a una società logistica del territorio di nome Neologistica e si è aperta una trattativa per la possibilità di continuare l'attività aziendale con una società della gomma plastica già nota comunque a gomma gomma. E dalla vendita dell'immobile e dell'attività si sono realizzati i valori economici che sono serviti a pagare tutte le retribuzioni dei lavoratori che pertanto non hanno perso un euro. È una buona notizia perché partendo da una procedura di licenziamento collettivo abbiamo salvaguardato tutti i posti di lavoro e il futuro delle persone, e questo anche grazie all'integrazione dei servizi CGIL come il patronato, come l'ufficio vertenze legali e come la categoria, che ha lavorato unitariamente a raggiungere questo scopo.
1: Lo SPI CGIL territoriale e AIMA, l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, hanno firmato a Firenze una collaborazione stabile per aiutare le persone con Alzheimer e le loro famiglie. Le iniziative coinvolgeranno a livello territoriale gli sportelli SPINA, dedicati alla non autosufficienza, e le leghe SPI, che offriranno informazioni sui servizi sociosanitari, sull'accesso alle prestazioni e sulle reti di sostegno disponibili. Sono previste anche attività di sensibilizzazione sugli stili di vita a ridurre i fattori di rischio.
2: Andare in pizzeria costa sempre di più. Secondo un'analisi di Altro Consumo, basata sui dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio di una pizza con bibita è aumentato del 4,4% nell'ultimo anno e del 26% rispetto al 2021. Un rincaro che riflette l'aumento dei costi di energia, materie prime, affitti e personale, ma anche la trasformazione di molte pizzerie verso un'offerta sempre più ricercata. La città più cara è Bolzano, dove il conto medio raggiunge 15 euro. Seguono Palermo e Sassari sopra i 14,50 euro, mentre Roma resta sotto la media delle grandi città con 11,45 euro. Reggio Calabria e Livorno risultano invece tra le destinazioni più economiche. L'indagine mette in luce anche forti differenze all'interno delle stesse città. A Palermo si può spendere da 9 a 28 euro per la stessa consumazione, una forbice simile a quella di Milano e Firenze. Al contrario, a Reggio Calabria, la differenza fra il locale più economico e quello più costoso è di appena 2 euro. Guardando gli aumenti nel tempo, Palermo registra il rincaro più marcato dal 2021, con oltre il 60%, seguita da Napoli con il 51%. Nell'ultimo anno l'incremento più forte è stato rilevato a Udine, più 13%, davanti a Bari e Pescara. Fanno eccezione poche città, come Venezia e Parma, dove i prezzi sono diminuiti. La pizza resta uno dei simboli della convivialità italiana, ma quella che un tempo era la cena fuori più accessibile, oggi pesa molto di più sul bilancio delle famiglie.
1: Ferie, lo stipendio deve essere identico a quello dei giorni lavorativi? Sempre. Non necessariamente. Riceve una maggiorazione, viene decurtato del 25%. Non necessariamente. Con l'ordinanza 18.529 del 2026, la Cassazione ha stabilito che alcune indennità possono essere escluse dalla retribuzione feriale purché la riduzione non sia tale da scoraggiare il lavoratore dal prendere le ferie. Nel caso esaminato, la differenza valeva il 3,37% della retribuzione annua lorda ed è stata considerata troppo bassa per avere un effetto dissuasivo. Non esiste però una soglia valida per tutti. Ogni situazione va valutata in concreto.
2: Massa Carrara continua la vertenza di Italian Sea Group, l'azienda cantieristica specializzata in imbarcazioni di lusso che coinvolge più di 500 lavoratori diretti e 1500 dell'indotto.
3: Siamo in attesa di essere convocati dall'unità di crisi della Regione Toscana, alla quale abbiamo chiesto un incontro urgente alla presenza della proprietà, dei commissari e di tutte le istituzioni. Ricordo che il cantiere agisce su una concessione demaniale, quindi serve un impegno collettivo per garantire una prospettiva di sviluppo seria, capace di occupare tutte le maestranze e di garantire l'unicità del cantiere.
2: Le dimissioni dell'ex dirigente non hanno migliorato la situazione.
3: È cambiato molto per i dipendenti, che sono mesi, soprattutto quelli dell'indotto, che non percepiscono stipendio, e rischia di cambiare molto anche per i dipendenti diretti, che si trovano a vivere una condizione di assoluta incertezza sul proprio futuro.
4: Quelli che il minimo avevano fatto dei concordati nella fase negoziale, si siamo ritrovati che hanno tolto definitivamente tutta la roba che avevano in azienda.
5: Non è un segnale di un nodo che si sta sciogliendo.
4: Infatti ci stiamo trovando in difficoltà anche nei confronti dei colleghi che da un giorno all'altro ti chiamano, che non sono più con l'azienda.
6: Quello che chiedono i colleghi è avere una certezza.
7: Quello che riusciamo a sapere se attraverso i giornali, a parte quello, non abbiamo esattamente nulla proprio di certo.

0: Ho deciso di rivolgermi al centro dopo la terza volta che mi sono sentita in pericolo, dopo che lui è venuto qui per controllarmi, per seguirmi, e quindi ho deciso che era arrivato il momento di chiedere aiuto.
1: Oasi Viola nasce il 7 marzo del 2025. Abbiamo accolto, supportato, aiutato ed orientato 20 donne, quindi è un numero abbastanza consistente in un territorio come Frosinone e Latina. C'era bisogno comunque di un centro di aiuto e supporto per le donne che potesse aiutarle in quelle che sono le esigenze quotidiane, le problematiche legate a discriminazione, a mobbing, a sfruttamento, e anche a quello che riguarda il personale e il sociale. Si chiama Oasi Viola proprio perché Oasi vuole essere un centro di benessere, un centro di rinascita per le donne.
2: L'obiettivo è quello di creare un cambiamento. Se una donna decide di parlare di una determinata difficoltà, significa che ha già in corso un inizio di cambiamento ed è questo il momento più appropriato.

0: appropriato per poter intervenire. Quindi verranno prese in considerazione quali sono le sue risorse, quali sono le sue disponibilità, come è abituata a vivere e l'ambiente in cui trascorre le sue giornate. Ci sono tante modalità di risposta alle esigenze e alle necessità di una donna.
1: Molte donne sentono la responsabilità della violenza che hanno subito, quindi riuscire a scardinare

0: da poter chiamare, dalla quale trovare sempre consigli.
1: Tutte le donne che vengono da noi si presentano stanche, perse, senza obiettivi e schiacciati dal senso di colpa. Invece, con il passare del tempo e con i diversi incontri, si assiste a una vera e propria rinascita. La stanchezza si trasforma in determinazione, autostima, fino a che queste donne riescono a riprendere in mano la loro vita, ed è questo forse quello che mi gratifica e emoziona più di tutto.

0: Le microcredenziali sono certificazioni ottenute al termine di percorsi formativi brevi e mirati, dedicati a una competenza specifica. Non sostituiscono diplomi o lauree, ma possono essere accumulate e presentate in formato digitale per documentare ciò che una persona sa fare. Un rapporto INAP, pubblicato ad aprile, ne evidenzia l'utilità soprattutto per gli adulti che tornano a studiare, per chi deve aggiornarsi rapidamente e per chi cambia lavoro. In Italia la sfida è renderle riconoscibili e confrontabili tra enti, imprese e territori.
1: L'Osservatorio Permanente CGIL Inca Regionale dell'Emilia-Romagna, costruito sui dati INAIL da gennaio a maggio, registra un peggioramento negli incidenti sul lavoro. Nei primi 5 mesi del 2026 le morti sono state 28, 10 in più rispetto al dato di aprile, e gli infortuni denunciati 33.837, con un aumento del 7,5% sullo stesso periodo del 2025. La fascia più colpita resta quella tra i 41 e i 65 anni, mentre industria e servizi concentrano la quota maggiore delle denunce. Le costruzioni pesano per il 6,9%, commercio e riparazioni autoveicoli insieme a trasporti e logistica arrivano al 17%, sanità e assistenza sociale valgono da sole il 9,9% degli infortuni. Resta alto anche il numero di denunce senza settore identificato, pari al 25,2%, un dato che rende più difficile leggere fino in fondo le responsabilità e intervenire in modo mirato. A Rimini la situazione è ancora più preoccupante. Nei primi 5 mesi dell'anno sono stati denunciati 2.191 infortuni, il 13,8% in più rispetto al 2025. I comparti più coinvolti sono sanità e assistenza sociale, costruzioni, alloggio e ristorazione. Peggiorano anche le malattie professionali, 304 denunce al 31 maggio, con un aumento del 21,1%. Le donne sono 137, il 37,2% del totale, in crescita rispetto alle 79 dell'anno precedente. Senza controlli e politiche mirate, il lavoro continuerà a essere pericoloso.
0: Presidiare i territori è fondamentale per tutelare il diritto alla sicurezza e alla salute. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Please get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: TG20 Television, bentornati in onda, notizia flash. Riccardo Sparacciari è il più bello d'Italia 2026. Alassio incorona il nuovo re della bellezza maschile. Commercialista nella vita, fisico statuario e tratti mediterranei. Puntata 810, eccoci qua in onda, mi raccomando. Tra poco tutto il treno ai servizi, ma prima la sigla firmata, come sempre, da Marco Carena.

0: Mario Zucca, le donne, Beppe Braida e i giovani. Abbiamo incontrato questi due grandi artisti su un palco molto importante.
1: Facciamo di nuovo un viaggio di nozze, cosa ne dici? La nonna fu presa da una gioia sfrenata, sì, bello. E lui le disse, vai a comprarti delle camicie da notte, amore, tutto quello che vuoi, vai, vai. La nonna andò in un negozio di lingerie e comprò 15 camicie da notte, una più bella dell'altra. Il nonno andò in un negozio di musica a comprare un piffero. Andarono in questo albergo, la nonna si chiuse in bagno e cominciò a provare le camicie da notte. Questa no, il nonno... Nell'altra stanza, in un angolo, suonava il piffero e pensava, in India funziona.
2: Il titolo dello spettacolo è Tutte le donne della mia vita. Parlo di tutte le donne che hanno fatto, che hanno segnato la mia vita, la mamma, la maestra, la suora, le fidanzate, i primi amori, la moglie, insomma, dicono che ci sia dietro a ogni uomo ci sia una grande donna. No, le abbiamo non soltanto dietro le grandi donne, io le ho avute di fianco, davanti, sopra, sotto, insomma, meno male che ci sono. È uno spettacolo non sulle donne, ma è uno spettacolo grazie alle donne.
3: C'è una fascia d'età che è quella dei maschietti che va dai 13 ai 17, dell'apparenza non gliene può fregare di meno. Non si lavano mai, si vestono ad minchiam, il pennello usano solo per lavare le scarpe da calcetto, sono delle peste. Io a 15 anni ero così. Poi c'è l'incontro con la ragazzina che gli piace e lì c'è la trasformazione. Tutti i giorni la doccia, si vestono carucci, si improfumano. Io a 15 anni ero così. Il problema però per me era il profumo, perché io usavo il profumo di mio padre e il profumo di mio padre era il Pino Silvestre.
4: Pino Silvestre, il bagnoschiuma forte di natura.
3: No, vi dico, faceva così schifo quel... Mio padre lo usava anche come miscela del motorino.
5: E tra l'altro io da anni ho sempre fatto i miei spettacoli in mezzo alla gente, perché a me piace interagire con il pubblico, no? Perché come dico sempre, loro sono i nostri veri datori di lavoro, quindi anche questa sera io starò in mezzo a loro per fare praticamente una grande festa di famiglia, perché poi i miei spettacoli sono quelli. Quindi speriamo che come sempre ci sia qualche fenomeno paranormale tra il pubblico, ma ci sarà, anche stasera ci sarà.
0: L'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci parla di una gara particolare, sportiva, dove a capo di tutto c'è lui, Charlie Gnocchi e un gruppo di amici. È una gara a due ruote, parliamo di ecologia, parliamo di qualcosa che fa bene all'anima e all'ambiente. Prego regia.
6: È possibile attraversare le colline maremmane senesi a bordo di mezzi elettrici, coniugando mobilità sostenibile, turismo slow e scoperta dei territori più autentici? La risposta è arrivata dal Rally Grosseto Siena in elettrico. A guidare questa esperienza all'eclettico Charlie Gnocchi, insieme a un manipolo di partecipanti a bordo di biciclette, moto e auto elettriche, impegnati lungo un percorso di grande suggestione. Partenza da Piazza Duomo a Grosseto, poi su e giù per le colline attraverso Roccastrada, Torniella, Monticiano e San Galgano, passando per Sovicille fino all'arrivo nella splendida Piazza del Campo a Siena. Un viaggio pensato per dimostrare come la mobilità elettrica possa diventare anche uno strumento per conoscere lentamente e senza fretta strade, borghi, paesaggi e identità di una Toscana ancora tutta da scoprire.
7: Voglio ringraziare Charlie Gnocchi per questa bellissima iniziativa che unisce tanti aspetti, intanto la tutela dell'ambiente, ma anche la capacità di fare un turismo diverso, un turismo slow, un turismo green, un turismo che in qualche modo merita e che permette di vedere tanti bellissimi posti di queste due province fantastiche, sono quella di Grosseto e quella di Siena.
8: Questo progetto sposa appieno quello che è il percorso di questa città, che è stata certificata GSTC ormai dal 2023, ha avuto il rinnovo e che lavora molto proprio per la sostenibilità di un territorio, di una città e di un territorio, di una città che si UNESCO dal 95 e che ha bisogno di essere tutelata, e la sostenibilità è uno degli aspetti essenziali.
9: Il bilancio è positivo perché ho trovato dell'entusiasmo da parte intanto dei miei amici che hanno accettato questa galoppata estiva un po' estemporanea. Poi gli amministratori mi hanno soddisfatto perché si sono trovati anche loro d'accordo su quest'idea.
0: Da Milano Marittima, il nostro più modaiolo dei modaioli degli ambasciatori di TG Events Television ci parla di VIP Master 2026, signori, sport e solidarietà.

0: qua sul campo centrale di Milano Marittima. Anche quest'anno torna la 35esima edizione del VIP Master, il torneo di tennis più bello, più simpatico d'Italia, dove tanti VIP si esibiranno qua per noi, facendoci anche sorridere. E allora aspettiamo solo l'inizio. Qui sta per entrare, però mi sa che stasera lui non si esibisce perché mi ha detto che non è molto in forma quest'anno. Lui, grandissimo, unico, mitico, Michele Torpedine.
1: Ciao a tutti, buonasera. No, stasera non ce la faccio perché fisicamente no. Abbiamo finito questa notte tardi a Cattolica, il concerto del volo, è stato un trionfo, come sempre.
0: Ti ricordiamo anche per un bellissimo libro che hai scritto. Vogliamo ricordare, cavolo, questo libro bellissimo, un po' anche polemico in alcuni punti, però veramente molto interessante.
1: È andato molto bene, poi adesso ci sarà una sorpresa da settembre. A parte quello, però io speravo in qualche polemica maggiore, diciamo, qualche querela, perché magari mi avrebbe fatto andare bene il disco, perché non sono stato molto leggero.
0: E lei direttamente da Uomini e Donne qua questa sera, l'unica incredibile Barbara De Santi, senza la S. Ciao Barbara. Tutto bene?
2: No.
0: Come no? In che senso?
2: Ho perso.
0: Vabbè, ma fa niente.
2: Spirito competitivo, non.
0: No, ma ti vediamo infatti un po' corrucciata. Allora sì, sì. Abbiamo detto già, andiamo a intervistare, magari li tiriamo su un po'.
2: Tutto perché qua si gioca in coppia.
0: Sì.
2: Mi sono sentita responsabile perché l'altro compagno, quello che giocava come l'altro giocatore, mi guardava male.
0: Sì, perché c'è chi vuole vincere, cioè questo è uno show, però c'è anche chi si impegna e vuole vincere.
2: Sì, sì.
3: Primo anno al VIP Master.
4: Primissimo anno al VIP Master, non ero mai venuto. E questa sera per me è veramente un'emozione grandissima, trovarmi qui insieme. Un
0: allora, cantare sei bravo e lo sappiamo. Giocare a tennis?
4: Il mio problema è proprio questo. Adesso proverò anch'io a giocare e vediamo un po' quello che succede.
5: Non le faremo la solita domanda sul matrimonio perché conosciamo la risposta. Sono finiti i soldi. Ma tornerà anche l'anno prossimo a Milano Marittima?
6: Ma io ormai faccio parte proprio del campo, quindi quando lo montano, anche l'anno prossimo, quando lo monteranno, mi troveranno già qua.
0: Siamo con lei, la bellissima, unica Marianna Rodriguez. Ciao Marianna, come stai?
7: Ciao, grazie mille, grazie mille.
0: Io ho ancora il tuo calendario stupendo, sono passati un po' di anni ma sei diventata ancora più bella.
7: Ero molto giovane.
0: Ma sei stupenda, ti abbiamo visto con Checco Zalone.
7: Sì.
0: Vero?
7: Sì, con il meraviglioso Checco che qua, guarda, le mandiamo un grandissimo bacio e ci manchi.
0: Sì, com'è stato stare sul set con lui?
7: Pazzesco.
0: Un'esperienza incredibile.
7: Checco è pazzesco, Gennaro è pazzesco, una produzione incredibile. Vi amo, sono come una famiglia e quindi niente, vi porterò sempre nel cuore perché mi hanno portato solo che fortuna.
0: Questa sera ti vedremo esibirti qua al tennis, che so che è una tua grande passione, tu sei una grande...
7: Esatto.
0: Una grandissima tennista.
7: Io dico, cioè, esatto. Sempre, cioè perdendo si impara, capito? Esatto. Quindi niente, mi toccherà perdere un sacco di volte e vabbè, imparerò qualcosa di questa esperienza.
0: Il VIP Master 2026 non finisce qua, rimanete incollati alle sedie. Appuntamento a settimana prossima, mi raccomando, stesso canale, ciao!
8: Vivere il mare e rispettare le sue regole. Militate e militiamo con il subinviato Gianni Risso che ci ricorda che...
9: Luca, anche questa volta vorrei aggiungere uno spot per prevenire gli incidenti in mare. Vi faccio vedere un oggetto molto particolare. Questa è una boa segna sub. È una boa che è obbligatoria per chiunque voglia fare immersione in mare e dovrebbe essere collegata a un cavo a massimo 50 metri di lunghezza entro il quale si deve muovere il subacqueo. Se va più lontano lascia la boa, automaticamente entra in una zona molto rischiosa. E concludo dicendo che chi va in barca, tutti i diportisti, oggi purtroppo sono anche tante persone che non vivono la barca e non conoscono le regole, ma devono sapere assolutamente che devono stare a 100 metri di distanza da qualunque boa di segnalazione, perché sotto c'è un subacqueo che potrebbe anche rischiare la vita. Ciao Luca.
8: Ladies and gentlemen, now una piccola riflessione, una pausa, insomma una pausa relax.
10: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
8: Gran Fondo, città di Brescia, vediamo la sintesi curata dagli amici di MTB Channel, ancora una volta, sempre sul pezzo.
11: X-Tech, città di Brescia.

0: Alessandro Salavalle terzo.
1: Sì, gara bagnata all'inizio, c'era da spingere per mezz'ora buona, poi discesa tecnica, ho provato a rimontare ma davanti avevano un'altra gamba, quindi ho difeso il terzo posto.
0: Una parentesi amara in quel di Garda.
2: Ma sì, parentesi chiusa, quella di sabato scorso, chi se ne frega si va avanti. Dai, oggi, ma la prima discesa c'era freddino, Iuri, quindi... Sì, è stato un attimo, io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Iuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.
3: Ma sì, è da inizio stagione che dico, vedrete che andrò forte da Brescia, e ho mantenuto la parola, come ha detto Lollo, che è stato super gentile con me oggi, e sapeva che io ci tenevo tanto e diciamo che non mi ha dato troppo filo da torcere nel finale.
4: E siamo arrivati al momento di anteprima, tutti nel jukebox, segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, ed Andorra torna a un'edizione straordinaria, la quarta edizione, ma prima ci godiamo 2023, 2024, 2025 e annunciamo e lanciamo il manifesto, e poi...

0: questo rimane un ricordo.
1: C'era un doppio senso.
0: C'è sempre un doppio senso.
1: L'avevate capito?
0: Sì. Sì.
1: Vedo che le signore l'avevano capito.
0: Ma come
1: capito.
0: Le signore? Enrico, solo le signore, anche i maschietti. Sì.
1: Sì, ma i maschietti arrivano sempre,
0: sempre
1: dopo.
0: Sempre dopo, questa è la storia che si ripete. Grazie. Signori, jukebox in satira per quanto riguarda l'ironia, il divertimento, l'allegria, la gioia, la spensieratezza. Enrico Beruschi. A tutti nel jukebox.

0: L'avete segnata la data? Sabato 5 settembre ad Andorra, ingresso libero, sorrisi obbligatori. Mi raccomando ragazzi, tutti compatti perché ci saranno grandi artisti della musica italiana. La storia continua. La scatola musicale più famosa al mondo torna per la quarta edizione a suonare. Come prima, più di prima. Dove? A Andorra, in provincia di Savona. Sabato 5 settembre 2026, avete capito bene? Sabato 5 settembre, con la straordinaria partecipazione di Bobby Solo, Fiordaliso, Neja, Suore Bologna, Marta Viola, Franco Fasano, Marco Carena e tanti altri. Quando? Sabato 5 settembre ad Andorra. Il jukebox suona e come suona! E la puntata numero 810 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, sempre più carichi di servizi e di segnalazioni che arrivano da casa, da voi, cioè siete voi la nostra fonte, diciamo, di energia del TG degli eventi italiani. Continuate a sostenerci, tgavenze.it, mi raccomando, info@tgavenze.it per quanto riguarda le segnalazioni, e poi siamo sui social, quindi socializziamo! Cari amici, vi saluto così, con tanta energia e tanta passione. 3, 2, 1, ciao! Maragnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: 1, 2, 3, ho!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta.

0: Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa, infatti, ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
3: Paraguay, first stop on the WRC's South American doubleheader. President Peña on hand to welcome the crews. Paraguay stages not so hospitable. Sebastian Ogier picked up a puncher on the opening test last year. Same again this time. The world champions fading title hopes further diminished. Ogier's problems compounded in stage two. A big hit. Another puncher forced to change the wheel. Suspension damage making for slow progress. Fellow Frenchman Adrien Formeau catching quickly. Ogier unaware. Quick nudge. Formeau through and heading for the rally lead. Only to become the next to suffer a puncher in stage three. Acclimatous opening morning. Hyundai's Thierry Neuville pushing hard from the start. Collecting a rear left puncher. Closer inspection revealed damaged suspension. The Belgian out for the day. Problems too for Toyota's Oliver Solberg. Bright start winning both stages. But then overshoots and a stall in stage three, followed by a puncher. No escaping the drama for M Sport Ford. Irishman John Armstrong on course for a fastest time in stage three, before hitting a rock, collecting a puncher, then spinning wildly. Eventful morning in Paraguay. Good one for Hyundai's Hayden Padden, leading a top flight rally for the first time since 2018, ahead of M Sport's Josh McAleon and championship leader Elvin Evans. Friday afternoon at Rally Paraguay. And after a morning of high attrition, more drama this afternoon. Championship leader Elvin Evans, starting the afternoon well, moving up from third to first. Then a puncher midway through the penultimate stage, nursing his Yaris through on the wheel rim. A minute lost. Bad news for one Toyota. Better for teammate Sami Payari, chasing a third successive victory. One of the few to avoid problems on the rough, bumpy tracks to assume the rally lead. A day to remember for Hayden Padden on his first top flight gravel event for 8 years. Rally leader after the morning loop, the Hyundai driver another to collect a puncher, but still in contention. Mixed emotions for M Sport driver Josh McAleon. On a high, running in second place at one stage, the Irishman then joining the list of puncher casualties to drop to fifth. Making a case for driver of the day, Hyundai's Adrien Formeau. The Frenchman with a hat-trick of stage wins before picking up a double puncher in the penultimate test. It's been that sort of day. Sami Payari, staying out of trouble while the competition succumbed to the Paraguayan gravel. The Finn leads, ahead of Hayden Padden and Elvin Evans. Heavy rain expected tomorrow.
4: Paraguay, the start of the South American doubleheader. A long way to go for championship points in the WRC3 battle, unless you were from that part of the world and knew exactly what lay ahead. That explains the success of the Indian rally champion, Dean Mascarenhas. He debuted at the Canary Islands this year, didn't find this kind of speed. He's in third place. What could have been for the Frenchman Giovanni Rossi, who is just under a minute off the class lead. But carrying a minute and 10 seconds in penalties, he was 7 minutes late to a time control at stage four. In the lead, Nathaniel Brun of Bolivia. He won three stages this morning before Rossi responded with his own list of fastest times. As often happens here, big gaps between the places on the leaderboard. But it only takes a puncture to change the makeup of the leading places. The start of the South American doubleheader. A different kind of rally. And one man hoping to nail the WRC2 championship. At the top of this title race, Robert Verwiss of Estonia with a 21-point lead. Adding to that will be very, very hard after the earliest of offs. Stage one, stopped and off the road after 1.7 kilometres in the same place as Takamura Kansas. Alejandro Cachon exits in an even more dramatic way. The same stage, but a big roll. This is rally number six for him this season. This is Foul Zaldivar's home rally. A front left puncture ruined his second stage of the morning, and he got mixed up in a spin in stage three. A points finish is still possible. A surprise puncture, at least that's what he called it, ended Johan Rossell's hopes of a good day. It happened in stage five and cost him 2 points. So in third place, on Friday night, Marco Bolaño of Bolivia in his GR Yaris Rally 2. Second spot is held by the British driver Gus Greensmith, who has lots of rounds.

In Italia a luglio gli over 85 anni deceduti per il caldo sono aumentati dell'8%, emerge dal rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1-31 luglio del Ministero della Salute. La valutazione della mortalità per classi di età mostra un eccesso solo in quella 85 più anni, più 9% tra le città del nord e più 7% tra quelle del centro-sud, mentre per le classi di età più giovani 64-74 e 75-84 anni la mortalità è stata inferiore all'attesa. Durante la terza ondata di calore si evidenzia un eccesso significativo della mortalità nella popolazione di età 65 più anni in alcune città del sud: Reggio Calabria, Messina, Palermo e Cagliari. Dall'inizio della sorveglianza al 26 agosto sono stati segnalati in Italia 432 casi confermati di infezione da West Nile virus nell'uomo, 312 nel report precedente, di cui 223 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva, di cui 3 casi importati, 1 Maldive, 1 Francia e 1 Belgio, 63 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 144 casi di febbre, un caso importato da Burkina Faso e 2 casi con altri sintomi. Tra i casi confermati sono stati notificati 17 decessi, di cui uno in un caso importato. La letalità è pari al 7,2%.

0: Nello stesso periodo del 2025 13,9%. Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 430 i casi segnalati con 27 decessi. Lo afferma il quinto bollettino della sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. A renderlo noto l'associazione Luca Coscioni, Domenico aveva presentato la propria richiesta all'ASST Ovest Milanese l'8 novembre 2025. Dalla richiesta all'effettiva attuazione sono trascorsi 290 giorni, oltre 9 mesi, nonostante le linee guida regionali del 13 maggio 2026 prevedano un termine massimo complessivo del procedimento di 145 giorni, pari a 4 mesi e 3 settimane. Domenico Zuccarella ha disposto la donazione del proprio corpo alla ricerca scientifica. Un giocatore della NFL su 4 sviluppa l'encefalopatia traumatica cronica CTE, la malattia neurodegenerativa legata da 20 anni al football americano e ormai diagnosticata a centinaia di ex professionisti dopo la morte. I ricercatori, in gran parte affiliati a Mass General Brigham, Boston University, United Brain Bank, hanno analizzato tutti gli 878 ex giocatori NFL deceduti tra il 2016 e il 2021. Di questi, 215, pari al 24,5%, sono risultati affetti da CTE. Il dato potrebbe essere sottostimato. La percentuale non tiene conto dei 643 cervelli mai esaminati, molti dei quali potrebbero presentare la stessa patologia. Il caso dei Miami Dolphins del 1972, unica squadra imbattuta della storia NFL, è emblematico. 8 membri di quella rosa hanno ricevuto diagnosi di CTE. Zambon annuncia che la Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Opledo, Levodopa, Carbidopa a rilascio modificato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da malattia di Parkinson e fluttuazioni motorie da moderate a severe non adeguatamente controllate con regimi terapeutici orali a base di levodopa e inibitori della dopa decarbossilasi. Opledo combina granuli a rilascio immediato e pellet a rilascio prolungato in un'unica capsula rigida, garantendo un rapido inizio dell'effetto terapeutico e un beneficio prolungato nel tempo. Questo consente di mantenere concentrazioni plasmatiche di levodopa più stabili e di prolungare il controllo dei sintomi. Zambon prevede di avviare l'introduzione graduale di Opledo nei mercati europei a partire da ottobre 2026.
1: Per dare sicurezza al paese occorre affiancare la produzione di energia rinnovabile, dunque idroelettrico, geotermico, fotovoltaico ed eolico, un nucleare di terza generazione avanzata o di quarta quando ci sarà. Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Verso la metà di settembre, ha aggiunto, il Senato dovrebbe licenziare il disegno di legge delega e entro fine anno presenterò come governo i decreti attuativi. Da lì, ha evidenziato, scatterà la fase più operativa, a parte il confronto con le regioni, di determinazione anche delle modalità di intervento. È il modo per rispondere a quella che sarà la domanda dei prossimi decenni, ha concluso Pichetto Fratin, perché l'energia in quantità e in prezzo sarà la discriminante tra i ricchi e i poveri. Negli ultimi 50 anni lo Stato ha destinato alla ricostruzione post eventi calamitosi 135 miliardi di euro e se la metà fosse stata investita in prevenzione non saremmo nelle condizioni complesse e difficili di oggi. Così il ministro alla protezione civile Nello Musumeci, sottolineando che per lo Stato è difficile diffondere il verbo della prevenzione, la gente non ne vuole sentire parlare e i sindaci preferiscono destinare risorse a qualcosa di ben visibile piuttosto che intervenire su un fiume a 10 km dal centro. Occorre dunque fare una breccia nel muro dell'indifferenza e si deve partire

partire dai giovani nelle scuole. Per questo, con il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, è stato predisposto un protocollo per insegnare, a partire dalle primarie, come comportarsi in caso di rischio e per dare la percezione del rischio. La prevenzione, ha concluso Musumeci, deve diventare materia per tutti, facciamone una priorità. 17 società scientifiche e associazioni mediche italiane hanno inviato una lettera al governo chiedendo di recepire entro i termini previsti la nuova direttiva europea 2024/2881 sulla qualità dell'aria e di non ricorrere alle possibilità di deroga previste. Il documento, che dovrà essere recepito entro l'11 dicembre 2026, introduce valori limite più rigorosi per i principali inquinanti atmosferici, avvicinando gli standard europei alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per le organizzazioni firmatarie si tratta di una questione di salute pubblica e prevenzione. L'inquinamento atmosferico rappresenta infatti il principale rischio ambientale per la salute in Europa, con oltre 300.000 decessi attribuibili ogni anno. In Italia si stimano circa 70.000 morti l'anno. Sotto le acque dell'Alto Adriatico si nascondono ambienti un tempo abitati dalle popolazioni preistoriche. Un nuovo studio dell'Università di Southampton e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste ricostruisce l'evoluzione dei paesaggi costieri che caratterizzavano questa regione tra il 9000 e il 4000 a.C., offrendo nuove informazioni sulle condizioni ambientali in cui vissero le comunità del Mesolitico e del Neolitico. Nel corso della preistoria, l'innalzamento del livello del mare ha sommerso progressivamente pianure, zone umide, lagune e sistemi costieri, ambienti ricchi di risorse e luoghi attrattivi per cacciatori e raccoglitori. La ricerca permette di ricostruire questi paesaggi, come sono cambiati nel tempo e che importanza potevano avere per le popolazioni preistoriche.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una

0: Partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. 3 partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli aeroporto. 3 corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. La copertina è dedicata ai numeri che si sono registrati al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Circa 8.000 persone nei soli mesi estivi sono ricorse alle cure dei sanitari. Pasquale Sorrentino.
1: Sono stati oltre 8.000 gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla nel corso dei 3 mesi estivi, una media poco inferiore ai 100 accessi al giorno, con picchi gestiti in modo ottimale per un reparto in prima linea da tempo, dai tempi del Covid, ma anche in tempi antecedenti. 8.000 accessi dal 1 giugno al 31 agosto per un reparto che ha 4 posti letto più 2 in supporto e che avrebbe bisogno di più medici. La carenza numerica dei medici infatti è evidente. Da pochi mesi poi è andato in pensione il dirigente medico INAC e ora la guida del reparto è affidata al dottor Cantisano. Invece il nuovo innesto di infermieri ha fatto sì che sia stato quasi raggiunto il bisogno numerico. Mancherebbero ancora 4 unità. Per quanto concerne i numeri, l'anno scorso sono stati circa 30.000 gli accessi al pronto soccorso di Polla, quest'anno si è già arrivati a circa 20.000, con 4 mesi ancora da affrontare. Al pronto soccorso arrivano pazienti dal Vallo di Diano, dal Tanagro, dagli Alburni, e questo è ovvio, ma anche dalla Basilicata Occidentale e dall'Alta Calabria, oltre che, ovviamente, da chi, attraversando il comprensorio valdanese lungo la rotta del Mediterraneo, ha bisogno di cure del pronto soccorso.
0: Questa è la copertina, a tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati in studio. Ancora cronaca con le disavventure che hanno riguardato due cittadini del Vallo di Diano. La prima che ha visto coinvolto un lavoratore caduto da un'impalcatura.

0: A Padula e poi a Polla. Un uomo è stato morso da un calabrone e sono state fondamentali le cure dei sanitari dell'ospedale di Polla. I dettagli nel servizio.
1: Un operaio è rimasto ferito a Padula a causa di una caduta da un'impalcatura in un cantiere edile. L'incidente sul lavoro, sul quale stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, si è verificato 2 giorni fa. L'uomo, le cui generalità non sono state rese note, non è in pericolo di vita. È stato curato dal personale del 118 e poi dal personale medico infermieristico del pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato ricoverato. Un altro incidente nel Vallo Ediano si è verificato ieri sul Monte Cervati. Un ciclista è stato vittima di una rovinosa caduta mentre stava effettuando un giro sul tetto della regione Campania. Ha riportato delle serie ferite, anche in questo caso è stato curato dal personale del 118. Infine, fondamentale è stato l'intervento da parte del personale medico e infermieristico del pronto soccorso del Luigi Curto di Polla per un uomo vittima di shock anafilattico per un morso di calabrone avvenuto a Polla. Il pronto intervento da parte di medici e infermieri ha fatto sì che all'uomo venisse salvata la vita. L'incidente si è verificato nella serata di ieri.
0: E ora ritorniamo all'omicidio Vassallo. I fratelli del sindaco e Giulio Golia delle Iene condannati per diffamazione al colonnello Cagnazzo.
1: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
0: E ora la cronaca con la Basilicata, dove sono state arrestate 2 persone per droga. I 2 hanno tentato di disfarsi della sostanza stupefacente lanciandola dal finestrino dell'auto su cui viaggiavano. Federica Pistone.
2: La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato 2 giovani, un uomo e una donna, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio sulla strada provinciale nel comune di Avigliano. Gli agenti della squadra mobile hanno intimato l'alt ad un'auto che procedeva a velocità sostenuta con a bordo 2 persone. Il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato tentando di sottrarsi al controllo ed urtando l'autovettura di servizio della Polizia di Stato. Durante la fuga, dal finestrino lato passeggero è stato lanciato un involucro, successivamente recuperato dai poliziotti. All'interno erano presenti 4 panetti di sostanza resinosa, risultata positiva ai cannabinoidi, per un peso di circa 406,6 grammi. Le successive perquisizioni hanno permesso anche di rinvenire un coltello con lama estraibile della lunghezza di 9 cm. Al termine degli accertamenti sono stati arrestati e, al termine dell'udienza di convalida, l'autorità giudiziaria ha disposto la misura degli arresti domiciliari per il ragazzo, mentre nei confronti della donna è stata applicata la misura dell'obbligo di firma.
0: Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote.

0: soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiere a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati in studio, parliamo di ambiente e dei lavori messi in atto dal Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro sul torrente fabbricato di Padula. Vediamo.
1: Sono in corso da parte del Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano interventi di manutenzione ordinaria nel comune di Padula. Particolare attenzione è stata posta alle aree prossime alla Certosa di San Lorenzo e alle zone abitate.

0: che si trovano nei pressi del Monumento Patrimonio dell'UNESCO. Le attività rientrano nel piano annuale di manutenzione ordinaria 2026 e interessano un'area di particolare rilevanza sotto il profilo ambientale, paesaggistico e storico-culturale, con specifica attenzione alle zone che costeggiano proprio la Certosa di San Lorenzo. Gli interventi quindi riguardano quest'area dallo straordinario valore e anche le aree prossime alle numerose abitazioni presenti. I lavori sono in essere per la pulizia, la manutenzione e il ripristino della funzionalità del corso d'acqua. L'obiettivo, ha spiegato il presidente del consorzio Beniamino Curcio, è quello di favorire una corretta regimazione delle acque, migliorare l'efficienza del reticolo idraulico e contribuire alla sicurezza del territorio. La manutenzione dei corsi d'acqua ha continuato e poi anche della canalizzazione è fondamentale per garantire nel tempo la corretta funzionalità del sistema idraulico. Sul torrente fabbricato, ha concluso Curcio, stiamo intervenendo con attenzione operando nei punti che necessitano di maggiore cura e ripristino. L'obiettivo è assicurare una migliore regimazione delle acque e ridurre le condizioni che possono determinare criticità, soprattutto in prossimità delle aree abitate e dei luoghi di particolare pregio.
1: Ci spostiamo ora in Cilento e sull'incidenza della mortalità sulla Cilentana, un triste dato che arriva anche dopo un'estate tragica sul fronte dei sinistri stradali. Vediamo il servizio.
2: È stata un'estate tragica per la viabilità sulla Cilentana. 3 incidenti mortali, 3 vittime e decine di persone coinvolte in sinistri che hanno richiesto interventi sanitari e ricoveri. Un bilancio pesante quello registrato nei mesi di luglio-agosto lungo gli 80 chilometri della strada a scorrimento veloce. I numeri fotografano una situazione preoccupante. 3 vittime, 5 persone con traumi stradali gravi e prognosi riservata, 15 persone con traumi importanti che hanno richiesto il ricovero e almeno 20 persone con traumi lievi o moderati. Significativo il confronto con la rete delle strade provinciali nel Salernitano, che si estende per circa 2200 chilometri. Sulla Cilentana, di 80 chilometri, l'indice di mortalità è pari a 5, mentre l'indice di gravità raggiunge quota 3. Sulle strade provinciali, invece, l'indice di mortalità è 2,3, mentre quello di gravità si attesta a 1,56. I dati elaborati sulla base delle fonti ACI e Prefettura di Salerno evidenziano dunque una maggiore criticità della Cilentana rispetto alla media della rete provinciale. A fare il punto della situazione il dottore Luigi Gallo, che individua tra le principali cause comportamentali degli incidenti la velocità, la distrazione alla guida, l'abuso di sostanze e la stanchezza fisica. Ma ci sono anche altri fattori legati alle caratteristiche della strada, tratti a corsia unica con il rischio di incidenti frontali, viadotti, gallerie e forti pendenze. A tutto questo si aggiunge nei mesi estivi l'aumento del traffico con una maggiore presenza di automobilisti e mezzi lungo l'arteria cilentana. Un quadro complessivo che riporta al centro il tema della sicurezza sulla strada a scorrimento veloce. I numeri dell'estate 2026 raccontano una situazione sulla quale diventa necessario mantenere alta l'attenzione, intervenendo sia sulla prevenzione, sui comportamenti alla guida, sia sulla sicurezza dell'infrastruttura.
1: E ora un evento da segnalare, la festa della birra di Sala Consilina, un appuntamento ormai consolidato che prende il via oggi e terminerà il 5 settembre. I dettagli nel servizio di Tatiana Chirichella.
3: Dal 2 al 5 settembre la rinnovata piazzetta di Trinità di Sala Consilina ospiterà ancora una volta la festa della birra organizzata da Salad Maiora, un'associazione culturale di promozione sociale. Il portavoce dell'associazione Luca Gallo, giovane imprenditore di Sala Consilina, che ai nostri microfoni ha spiegato come si svolgerà questa edizione tanto attesa in tutto il Vallo di Diano. Ogni sera ci saranno stand dedicati alla cucina bavarese e alla protagonista della serata, la birra. Ad accompagnare le serate ci saranno tanti artisti del posto e non solo. Il programma completo infatti prevede per il 2 settembre il Taranta Projects e a seguire un DJ set a cura di Letterelli M. Il 3 settembre invece è la volta della Be Live Band e a seguire Donato M. Per il 4 settembre invece sono previste le esibizioni degli Stick Shag, dei Wonderwalls e infine un DJ set di Zampi J. Il 5 settembre invece è la volta di Totino Melillo e subito dopo Mike M. In vista di questa edizione, Luca Gallo ha voluto sottolineare più volte la sua gratitudine nei confronti di tutti coloro che fanno parte del Comitato Piazzetta e dei volontari che hanno ultimato i lavori di riqualificazione giusto in tempo per poter allestire tutto il necessario per la festa della birra. Ha ringraziato calorosamente anche il parroco della Chiesa della Santissima Trinità, Don Gabriele Petrocelli, per avergli concesso gli spazi necessari alla realizzazione dell'evento.

0: E infine un ringraziamento è stato rivolto anche al comune di Sala Consilina per aver concesso il patrocinio morale. Saranno 4 serate all'insegna del divertimento e della buona musica da trascorrere con amici e famiglia nello splendido sito della Piazzetta di Trinità, dove oltre al palco, gli stand e i tavoli troverete anche le giostrine per i più piccoli per poter passare una bella serata in tutta sicurezza anche con i bambini. Ascoltiamo adesso le parole di Luca Gallo.
1: E innanzitutto per quest'anno vorrei ringraziare il parroco della parrocchia Trinità, Don Gabriele Petrocelli, che ha fatto sì che continuassimo a fare la festa della birra qui dopo l'anno scorso. È la festa che chiude l'estate salese e penso anche l'estate valdianese. Quest'anno c'è la possibilità di fare il gioco beer pong, di scattarsi una foto e averla al momento, e poi ci sono tante altre novità che potete scoprire venendo qui a trovarci. Vi aspettiamo dal 2 al 5 settembre, Piazzetta Trinità, Sala Consilina.
2: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587, via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati Italia 2 News, l'economia con una nuova informativa di Confesercenti Vallo di Diano guidato dalla Presidente Maria Antonietta Aquino. Ascoltiamo le ultime novità nel prossimo servizio.
1: Il mese di settembre si apre con numerose opportunità per le imprese del territorio. In primo piano ci sono le misure dedicate alla digitalizzazione e alla sicurezza informatica con il voucher Cloud Computing and Cyber Security del Ministero delle Imprese del Made in Italy e il voucher PID Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, rivolto agli investimenti in innovazione, intelligenza artificiale e sostenibilità. Sono solo alcune delle misure contenute nella nuova informativa di Confesercenti Vallo di Diano guidata dalla Presidente Maria Antonietta Aquino. A queste opportunità si affiancano infatti la nuova Sabatini, i percorsi di formazione sull'intelligenza artificiale e il corso di autoimprenditorialità destinato ai giovani che intendono trasformare un'idea in un progetto concreto anche in vista di Resto al Sud 2.0. Tra le misure figura anche l'iperammortamento. La legge di bilancio 2026 introduce infatti un nuovo importante incentivo agli investimenti destinato a sostituire i precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Accanto alle nuove misure proseguono i servizi che Confesercenti Vallo di Diano mette quotidianamente a disposizione del territorio. Tra questi l'attivazione e la gestione di apprendistato e tirocini, il supporto per il MEP e la registrazione di marchi nazionali ed europei. Particolare rilievo assumono anche i servizi dello sportello camerale, attraverso il quale è possibile richiedere visure camerali, certificati, visure catastali, ma anche carte tachigrafiche, SPID personale e professionale e la firma digitale e firma remota. Vogliamo un territorio capace di cogliere le opportunità, sottolinea la Presidente Maria Antonietta Aquino, e imprese che non si sentano sole di fronte a bandi, innovazione e nuovi adempimenti. Settembre per noi significa ripartire con ancora più energia.
0: E ora lo sport, con il primo incontro in casa Valdiano Volley tra giocatori e società. Vediamo com'è andata nel servizio di Daniela Piacasella.
2: Nella giornata di ieri è avvenuta la prima presentazione ufficiale tra la squadra della Valdiano Volley, i membri della società e dello staff. Ad aprire l'incontro è stato l'amministratore delegato Nicola Maccapane, che ha espresso il desiderio di raggiungere traguardi importanti nella prossima stagione di campionato. Abbiamo scelto persone di esperienza insieme a giovani promettenti. Ci aspettiamo un risultato che ci dia la possibilità di tornare in Serie A dopo tanti anni. Nel corso del suo intervento, Maccapane ha evidenziato l'importanza di creare un gruppo coeso, capace di lavorare bene insieme e di conseguire gli obiettivi prefissati. Sulla stessa linea anche il direttore sportivo Giovanni Mansella, protagonista insieme alla società della costruzione del nuovo roster. Mi è stato chiesto di formare una squadra per salire. Le squadre si fanno con razionalità, individuando le persone giuste. Ognuno di voi, ha spiegato Mansella ai giocatori presenti, ha caratteristiche umane e sportive che hanno superato il vaglio dell'allenatore e il mio. Per cui confidiamo moltissimo in questo e speriamo che tra di voi possa crearsi una bella amalgama. Quello che sto vedendo da parte della società, ha proseguito, è questa voglia di mettervi nelle condizioni migliori per lavorare in campo. Noi, ha concluso Mansella, ci auguriamo di aver fatto un buon lavoro e che possiate passare una stagione ricca di soddisfazioni per voi e i vostri tifosi. Poi è toccato ai saluti del presidente Nicola Daralle e dell'amministratore

0: Giovanni Pagliarulo, seguiti da quelli di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, già proiettati verso i prossimi allenamenti in vista dell'imminente inizio del campionato.
1: E chiudiamo questa edizione con le previsioni meteo a cura del meteorologo Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ.

0: che è occorsa negli ultimi giorni di agosto, quando abbiamo avuto picchi di temperature molto elevate, anche oltre i 40 gradi Celsius, e in questo periodo sono davvero fuori dagli schemi. Ma tutta l'estate è stata fuori da ogni regola, probabilmente sarà superata quella storica del 2003, questo poi lo vedremo con i dati ufficiali. Intanto continua a fare caldo, siamo entrati nell'autunno meteorologico, iniziato il 1° di settembre, e il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per mercoledì 2 settembre, continua ad interessare il Mediterraneo, anche se nel corso della giornata di mercoledì e giovedì subirà un cedimento sul settore settentrionale per correnti occidentali oceaniche, ma non verrà demolito. Avremo una componente più da ovest, quindi con temperature leggermente più basse, ma la sostanza cambierà poco. Continuerà ancora a fare caldo, probabilmente qualche rovescio nelle aree interne, instabilità pomeridiana nel corso della giornata di giovedì. Velocemente andiamo al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 2 settembre. Come potete osservare, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature massime ancora superiori a 30 gradi Celsius, con punte fino a 32-33 gradi nei valori massimi nelle aree più interne, afa lungo la costa, quindi tasso di umidità ancora elevato, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Nella giornata di giovedì pochi cambiamenti, non sono indicati i rovesci che potrebbero intervenire nelle aree interne nel corso del pomeriggio, quindi saranno limitati, ancora temperature elevate, ventilazione debole da ovest e mare poco mosso. Infine, la tendenza per il prossimo fine settimana: il promontorio subtropicale africano tornerà all'attacco, una nuova espansione da sud-ovest, come potete osservare, interesserà dapprima il settore nord e centro dell'Italia e successivamente, soprattutto nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, ma avrà un incremento anche nei primi giorni della prossima settimana, interesserà con veemenza la nostra regione, apportando un nuovo aumento delle temperature. Non raggiungeremo valori estremi come quelli osservati pochi giorni fa, ma i picchi potrebbero raggiungere anche i 35-36 gradi Celsius, se qualche grado in più probabilmente. Ora la distanza è impervia, la distanza temporale, non possiamo entrare in questo dettaglio, ma farà caldo ancora, fuori stagione, quindi siamo, diciamo, arrivati al 7-8 di settembre con caldo ancora intenso. Quando ne usciremo da questa fase? Piovono critiche, non lo sapete neanche voi quando finirà questa ondata di caldo, non lo sappiamo perché le previsioni, le tendenze fino a 7-8 giorni hanno una discreta affidabilità, e a volte bisogna anche restringere questo arco temporale, fermarsi anche a 4-5 giorni. Per una tendenza affidabile basata sulla scienza, sui dati scientifici che possiamo spingerci oltre 7-8 giorni, al momento non possiamo parlare. Probabilmente qualche indicazione, ma non prendetela come Vangelo. Intorno al 10 di settembre ci potrebbe essere un cambio di circolazione che potrebbe dunque dare inizio a una fase meno calda, con precipitazioni e con temperature che potrebbero, e sottolineo potrebbero, allinearsi alle medie del periodo. Questo è, comunque, sono estati sempre più calde, anche quelle che ci saranno in futuro. Abbiamo forse superata la storica estate del 2003, abbiamo avuto estati molto calde nel corso degli ultimi anni. Quando sarà superata anche quest'estate, probabilmente non aspetteremo 23 anni come è accaduto dal 2003 al 2026, e questo ci indica che stiamo andando sempre più verso il caldo, il trend delle temperature va verso l'alto. Bisognerà poi prendere provvedimenti su questa tendenza. Ok, mi fermo qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
1: E questo era tutto da Italia 2 News. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social e sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

La nuova DS numero 7 segna un cambio di passo per il marchio francese, perché si tratta di un modello completamente riprogettato sulla piattaforma Stellantis STLA, Medium, con dimensioni leggermente superiori, uno stile più ricercato e una gamma di motorizzazioni profondamente rivista. Tra queste, la più interessante per il nostro mercato è la versione Mild Hybrid da 145 cavalli, destinata a rappresentare l'accesso alla gamma, con un prezzo che parte poco sopra i 40.000 euro. La linea conserva un'impostazione elegante, ma è diventata molto più personale rispetto a prima. Il frontale è dominato dalla mascherina illuminata e dalle firme luminose verticali sottili, mentre il posteriore appare più pulito e moderno. Lunga circa 4,66 metri, questa SUV si colloca al confine tra il segmento C e il D. Il risultato? Come la precedente DS7, ha una presenza stradale più importante di quanto le sue reali dimensioni farebbero ipotizzare. L'abitacolo conferma la tradizione DS per materiali e finiture. Negli allestimenti più ricchi, pelle, alcantara e inserti pregiati restituiscono una sensazione di qualità superiore rispetto a quella di molti modelli generalisti. La strumentazione digitale e il display centrale risultano moderni e compatibili con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Purtroppo però, il monitor centrale non è ampio come sulle migliori avversarie e per attivare alcune funzioni dell'infotainment servono più passaggi, riducendo l'immediatezza durante la guida. La motorizzazione ibrida, che non è una novità tra le proposte di Stellantis, abbina il 1200 3 cilindri turbo a benzina a un'unità elettrica integrata nella trasmissione automatica a doppia frizione e in tutto vengono prodotti 145 cavalli. In città il sistema privilegia spesso la marcia elettrica, contribuendo a contenere consumi ed emissioni, mentre nel traffico la transizione tra i due propulsori è fluida, quasi inavvertibile. Sulle strade extraurbane però, quando si richiede tutta la potenza disponibile, la risposta all'acceleratore non è immediata e il motore termico si fa sentire. Ma a questo ci pensa il livello di insonorizzazione elevato dell'abitacolo. L'assetto è chiaramente votato al comfort. Assorbe molto bene buche e giunti autostradali, anche grazie alle sospensioni a controllo elettronico disponibili sugli allestimenti superiori, mentre lo sterzo è preciso e progressivo. Tra le curve il peso si fa sentire, ma non genera squilibri, e la nuova DS rimane prevedibile. Non è una SUV pensata per la guida sportiva, ma i viaggi rilassati sono il suo territorio d'elezione. La silenziosità alle velocità autostradali è favorita dai vetri acustici e dalla cura aerodinamica, e anche i sedili risultano molto confortevoli sulle percorrenze lunghe, mentre il bagagliaio mantiene una capacità competitiva nella categoria. Lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori è buono, anche se non cresce in misura proporzionale rispetto all'aumento delle dimensioni esterne, visto che la DS numero 7 è più lunga di 7 cm rispetto alla generazione precedente. La dotazione di sicurezza comprende la guida assistita di livello avanzato, il mantenimento attivo della corsia, il regolatore di velocità adattivo e numerosi sistemi di assistenza alla guida. L'equipaggiamento è ricco già nelle versioni d'ingresso, ma alcuni contenuti particolarmente qualificanti, come l'impianto audio focale o alcune finiture più raffinate, rimangono riservati agli allestimenti superiori. Anche in questo caso, quindi, è evidente la volontà della DS di offrire un prodotto premium, ma con un'immagine diversa da quella delle tradizionali concorrenti tedesche. I prezzi della 1200 Hybrid partono dai 42.400 euro della base e arrivano ai 66.640 della versione La Premier, decisamente super accessoriata.

A 5 anni dal lancio, la seconda generazione della Kia Niro è stata oggetto di un aggiornamento. Adesso il frontale è più pulito e mostra dettagli ridisegnati, con gruppi ottici più moderni e una firma luminosa più riconoscibile, mentre il posteriore ha superfici ritoccate che allargano visivamente l'auto. L'abitacolo è convincente per la qualità percepita, gli assemblaggi accurati e lo spazio disponibile, tanto è vero che anche chi siede dietro dispone di un buon agio per gambe e testa. Il doppio display curvo da 12,3 pollici offre una grafica moderna e il sistema multimediale con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless è semplice da utilizzare. Rimane però discutibile la scelta del pannello multifunzione, che alterna i comandi della climatizzazione a quelli del sistema multimediale. Riduce il numero di pulsanti, ma obbliga a cambiare funzione per regolare le operazioni frequenti, richiedendo qualche istante di adattamento. Sono stati adottati anche nuovi materiali più gradevoli al tatto, come nel caso della parte superiore della plancia. Ci sono tanti vani portaoggetti e il bagagliaio è grande per la categoria e adatto anche alle necessità di trasporto di una famiglia. Per ora è disponibile solo un 1.6 aspirato a benzina full hybrid con una potenza complessiva di 138 cavalli, che viene trasmessa alle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. È una scelta diversa rispetto ai tradizionali cambi a variazione continua adottati da molte concorrenti ibride e garantisce una sensazione di guida più naturale e cambi marcia ben percepibili. Anche se nelle partenze molto dolci e nelle manovre, può risultare meno fluida rispetto ai migliori sistemi con variatore continuo. Nella guida in città, la Niro sfrutta spesso il motore elettrico, con partenze silenziose e una risposta pronta ai bassi regimi. I consumi sono uno dei suoi punti di forza e nell'uso reale è facile avvicinarsi a percorrenze di circa 20-23 km con un litro, mentre nel traffico urbano si possono ottenere risultati ancora migliori con una guida attenta, che sfrutti a fondo la possibilità di muoversi solo col motore elettrico. Fuori città il sistema hybrid lavora in modo discreto, ma in autostrada il rumore del motore a benzina diventa più presente. E anche i consumi crescono, pur restando nei limiti della categoria. Le sospensioni sono regolate per assorbire bene buche e pavé e per rendere piacevoli i lunghi trasferimenti, mentre lo sterzo è leggero e preciso, ma non particolarmente comunicativo. Tanto è vero che nella guida brillante emerge un leggero rollio che invita più a una guida rilassata che sportiva. L'insonorizzazione è buona fino alle velocità extraurbane, mentre alle andature autostradali il rumore di rotolamento dei pneumatici e qualche fruscio aerodinamico si fanno sentire. La Kia Niro è proposta negli allestimenti Business, Style ed Evolution, con prezzi compresi fra 34.250 e 39.750 euro. Nel giro di qualche mese, tornerà poi in listino la versione Trifuela GPL, che era apprezzatissima sulla Niro Hunter Styling.

Per una volta parliamo di diesel, e nel caso specifico della rinnovata Opel Astra, che anche se questa alimentazione continua a essere demonizzata, resta la motorizzazione più richiesta in Italia della gamma. La vettura tedesca è dedicata a chi percorre molti chilometri, soprattutto in autostrada, è oltretutto una delle proposte più accessibili della sua categoria, sia nella versione Sports Tourer di queste immagini, sia nel caso della berlina. Ma è anche tra le proposte più convenienti della stessa famiglia Astra, che offre anche soluzioni mild e plug-in hybrid a benzina, oppure elettriche. L'ultimo aggiornamento della vettura interessa soprattutto il frontale, che adotta una mascherina ridisegnata con il logo illuminato e nuove luci diurne a croce, oltre a paraurti rivisti. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo diesel di 1,5 litri da 131 cavalli. L'erogazione privilegia la regolarità e la silenziosità, meno la brillantezza. Nell'uso normale, il motore è fluido e poco rumoroso, ma ai bassi regimi manca un po' di prontezza. Anche il cambio automatico a 8 rapporti, che è di serie per tutte le versioni dell'Astra a gasolio, privilegia il comfort e la dolcezza degli innesti. Il risultato è una vettura piacevole nei lunghi trasferimenti, mentre anche l'accelerazione da 0 a 100 km all'ora in 10,6 secondi conferma un'impostazione più turistica che sportiva. Tra le curve, questa Astra sorprende positivamente. Lo sterzo è preciso, l'avantreno si inserisce con sicurezza e l'assetto mantiene sempre un buon equilibrio fra stabilità e assorbimento delle asperità. Le sospensioni filtrano efficacemente le buche e rendono confortevoli anche i percorsi più lunghi, e l'impianto frenante offre spazi d'arresto convincenti. Insomma, è una vettura che trasmette un senso di sicurezza e di facilità di guida. I consumi rappresentano uno dei principali punti di forza, perché senza utilizzare particolari precauzioni si percorrono quasi 20 km litro in città e in autostrada, mentre sui percorsi extraurbani si arriva anche a 23 km litro. L'abitacolo è ben assemblato e ben insonorizzato, con una plancia ordinata dominata da due schermi da 10 pollici. Il quadro strumenti privilegia la semplicità, ma i caratteri sono piuttosto piccoli. Il sistema multimediale offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, tuttavia alcuni menu richiedono un periodo di adattamento. Però è apprezzabile la presenza della ricarica wireless per lo smartphone. Lo spazio a bordo soddisfa 4 adulti senza difficoltà, e il bagagliaio, che nel caso della Sports Tourer parte addirittura da quasi 600 litri e supera i 1600 litri se si abbatte lo schienale posteriore, è tra i più sfruttabili della categoria. Oltretutto la soglia di carico bassa facilita le operazioni con gli oggetti più pesanti. E l'allestimento Edition, che è alla base della gamma, comprende già sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattativo e cerchi in lega da 16 pollici. Mentre per avere di serie il pacchetto completo di ADAS bisogna passare agli allestimenti superiori GS e Ultimate. Concludiamo con i prezzi. L'Astra Sports Tourer Diesel parte da 34.150 euro, mentre con la berlina si risparmiano 850 euro.

La nuova motorizzazione Eco G120 conferma la fiducia di Renault nel GPL, una scelta che oggi rappresenta una nicchia del mercato, ma continua a interessare chi percorre molti chilometri e vuole contenere la spesa al distributore. Il nuovo 3 cilindri turbo di 1,2 litri sostituisce l'Eco G della Clio precedente portando, senza variare la cilindrata, la potenza da 101 a 122 cavalli e la coppia da 170 a 200 Nm. Questi incrementi si percepiscono subito nella guida. La risposta ai bassi regimi è più pronta rispetto al passato e il cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti è fluido e si adatta bene allo stile di guida. Su strada, il motore convince soprattutto per l'elasticità. L'erogazione è regolare sia a benzina sia a GPL e il passaggio tra i due carburanti avviene automaticamente, senza che il guidatore se ne accorga. La rumorosità del 3 cilindri resta contenuta durante la marcia tranquilla, mentre cresce quando si sfrutta tutta la potenza. Il principale punto di forza rimane comunque l'economia di esercizio. Grazie alla bombola del gas da 50 litri, contro i 32 di prima, e al serbatoio per la benzina da 39 litri, l'autonomia complessiva dichiarata raggiunge i 1450 km. Ed è un valore che riduce sensibilmente le soste per il rifornimento e rende questa Clio interessante anche nei lunghi viaggi. Unica controindicazione, il serbatoio del gas occupa lo spazio della ruota di scorta, che quindi viene sostituita dal kit di riparazione. Il consumo di GPL, come per tutte le auto con doppia alimentazione, è superiore rispetto a quello di benzina, ma siccome il prezzo del gas è inferiore di circa il 60%, il costo chilometrico della Clio Eco G è ben più basso. Come dire che 100 km con la Clio Eco G costano poco più di 5 euro invece di quasi 10. E anche le emissioni di anidride carbonica si riducono in media di circa il 10%. L'abitacolo non cambia rispetto a quello delle altre Clio. I materiali sono ben assemblati, la posizione di guida è comoda, rimane però qualche plastica rigida nelle zone meno in vista e soprattutto sulle versioni d'ingresso la dotazione può apparire meno ricca rispetto ad alcune concorrenti. Il listino è un altro aspetto convincente, perché i prezzi della Clio Eco G120 partono da 20.900 euro e arrivano a 24.600, quindi il sovrapprezzo rispetto alla 1.200 solo a benzina di pari allestimento è di 2.000 euro. Che non sono molti se si considera che qui c'è di serie il cambio automatico. Il nuovo motore Eco G120 è comunque disponibile anche sulle sorelle Capture Symbioz, che però sono più grandi, costose e hanno solo il cambio manuale.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è

0: motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il Montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una

0: buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: In Italia a luglio gli over 85 anni deceduti per il caldo sono aumentati dell'8%, emerge dal rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1-31 luglio del Ministero della Salute. La valutazione della mortalità per classi di età mostra un eccesso solo in quella 85 più anni, più 9% tra le

0: città del nord e più 7% tra quelle del centro-sud, mentre per le classi di età più giovani 64-74 e 75-84 anni la mortalità è stata inferiore all'attesa. Durante la terza ondata di calore si evidenzia un eccesso significativo della mortalità nella popolazione di età 65 più anni in alcune città del sud, Reggio Calabria, Messina, Palermo e Cagliari. Dall'inizio della sorveglianza al 26 agosto sono stati segnalati in Italia 432 casi confermati di infezione da West Nile virus nell'uomo, 312 nel report precedente, di cui 223 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva, di cui 3 casi importati, 1 Maldive, 1 Francia e 1 Belgio, 63 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 144 casi di febbre, un caso importato da Burkina Faso e 2 casi con altri sintomi. Tra i casi confermati sono stati notificati 17 decessi, di cui 1 in un caso importato. La letalità è pari al 7,2%, nello stesso periodo del 2025 13,9%. Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 430 i casi segnalati con 27 decessi. Lo afferma il quinto bollettino della sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. A renderlo noto l'associazione Luca Coscioni. Domenico aveva presentato la propria richiesta all'ASST Ovest Milanese l'8 novembre 2025. Dalla richiesta all'effettiva attuazione sono trascorsi 290 giorni, oltre 9 mesi, nonostante le linee guida regionali del 13 maggio 2026 prevedano un termine massimo complessivo del procedimento di 145 giorni, pari a 4 mesi e 3 settimane. Domenico Zuccarella ha disposto la donazione del proprio corpo alla ricerca scientifica. Un giocatore della NFL su 4 sviluppa l'encefalopatia traumatica cronica CTE, la malattia neurodegenerativa legata da 20 anni al football americano e ormai diagnosticata a centinaia di ex professionisti dopo la morte. I ricercatori, in gran parte affiliati a Mass General Brigham, Boston University e United Brain Bank, hanno analizzato tutti gli 878 ex giocatori NFL deceduti tra il 2016 e il 2021. Di questi, 215, pari al 24,5%, sono risultati affetti da CTE. Il dato potrebbe essere sottostimato. La percentuale non tiene conto dei 643 cervelli mai esaminati, molti dei quali potrebbero presentare la stessa patologia. Il caso dei Miami Dolphins del 1972, unica squadra imbattuta della storia NFL, è emblematico. 8 membri di quella rosa hanno ricevuto diagnosi di CTE. Zambon annuncia che la Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Opledo, Levodopa, Carbidopa a rilascio modificato per il trattamento dei pazienti adulti affetti da malattia di Parkinson e fluttuazioni motorie da moderate a severe non adeguatamente controllate con regimi terapeutici orali a base di levodopa e inibitori della dopa decarbossilasi. Opledo combina granuli a rilascio immediato e pellet a rilascio prolungato in un'unica capsula rigida, garantendo un rapido inizio dell'effetto terapeutico e un beneficio prolungato nel tempo. Questo consente di mantenere concentrazioni plasmatiche di levodopa più stabili e di prolungare il controllo dei sintomi. Zambon prevede di avviare l'introduzione graduale di Opledo nei mercati europei a partire da ottobre 2026.
1: Per dare sicurezza al paese occorre affiancare la produzione di energia rinnovabile, dunque idroelettrico, geotermico, fotovoltaico ed eolico, un nucleare di terza generazione avanzata o di quarta quando ci sarà. Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto.

Pichetto Fratin. Verso la metà di settembre, ha aggiunto, il Senato dovrebbe licenziare il disegno di legge delega e entro fine anno presenterò come governo i decreti attuativi. Da lì, ha evidenziato, scatterà la fase più operativa, a parte il confronto con le regioni, di determinazione anche delle modalità di intervento. È il modo per rispondere a quella che sarà la domanda dei prossimi decenni, ha concluso Pichetto Fratin, perché l'energia in quantità e in prezzo sarà la discriminante tra i ricchi e i poveri. Negli ultimi 50 anni lo Stato ha destinato alla ricostruzione post eventi calamitosi 135 miliardi di euro e se la metà fosse stata investita in prevenzione non saremmo nelle condizioni complesse e difficili di oggi. Così il ministro alla protezione civile Nello Musumeci, sottolineando che per lo Stato è difficile diffondere il verbo della prevenzione, la gente non ne vuole sentire parlare e i sindaci preferiscono destinare risorse a qualcosa di ben visibile piuttosto che intervenire su un fiume a 10 km dal centro. Occorre dunque fare una breccia nel muro dell'indifferenza e si deve partire dai giovani nelle scuole. Per questo, con il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, è stato predisposto un protocollo per insegnare, a partire dalle primarie, come comportarsi in caso di rischio e per dare la percezione del rischio. La prevenzione, ha concluso Musumeci, deve diventare materia per tutti, facciamone una priorità. 17 società scientifiche e associazioni mediche italiane hanno inviato una lettera al governo chiedendo di recepire entro i termini previsti la nuova direttiva europea 2024-2881 sulla qualità dell'aria e di non ricorrere alle possibilità di deroga previste. Il documento, che dovrà essere recepito entro l'11 dicembre 2026, introduce valori limite più rigorosi per i principali inquinanti atmosferici, avvicinando gli standard europei alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per le organizzazioni firmatarie si tratta di una questione di salute pubblica e prevenzione. L'inquinamento atmosferico rappresenta infatti il principale rischio ambientale per la salute in Europa, con oltre 300.000 decessi attribuibili ogni anno. In Italia si stimano circa 70.000 morti l'anno. Sotto le acque dell'Alto Adriatico si nascondono ambienti un tempo abitati dalle popolazioni preistoriche. Un nuovo studio dell'Università di Southampton e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste ricostruisce l'evoluzione dei paesaggi costieri che caratterizzavano questa regione tra il 9000 e il 4000 avanti Cristo, offrendo nuove informazioni sulle condizioni ambientali in cui vissero le comunità del Mesolitico e del Neolitico. Nel corso della preistoria, l'innalzamento del livello del mare ha sommerso progressivamente pianure, zone umide, lagune e sistemi costieri, ambienti ricchi di risorse e luoghi attrattivi per cacciatori e raccoglitori. La ricerca permette di ricostruire questi paesaggi, come sono cambiati nel tempo e che importanza potevano avere per le popolazioni preistoriche.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti

e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione di Italia 2 News. La copertina è dedicata ai numeri che si sono registrati al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Circa 8.000 persone nei soli mesi estivi sono ricorse alle cure dei sanitari. Pasquale Sorrentino.
1: Sono stati oltre 8.000 gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla nel corso dei 3 mesi estivi, una media poco inferiore ai 100 accessi al giorno, con picchi gestiti in modo ottimale per un reparto in prima linea da tempo, dai tempi del Covid, ma anche in tempi antecedenti. 8.000 accessi dal 1 giugno al 31 agosto per un reparto che ha 4 posti letto più 2 in supporto e che avrebbe bisogno di più medici. La carenza numerica dei medici infatti è evidente. Da pochi mesi poi è andato in pensione il dirigente medico INAC e ora la guida del reparto è affidata al dottor Cantisano. Invece il nuovo innesto di infermieri ha fatto sì che sia stato quasi raggiunto il bisogno numerico. Mancherebbero ancora 4 unità. Per quanto concerne i numeri, l'anno scorso sono stati circa 30.000 gli accessi al pronto soccorso di Polla, quest'anno si è già arrivati a circa 20.000, con 4 mesi ancora da affrontare. Al pronto soccorso arrivano pazienti dal Vallo di Diano, dal Tanagro, dagli Alburni, e questo è ovvio, ma anche dalla Basilicata Occidentale e dall'Alta Calabria, oltre che, ovviamente, da chi, attraversando il comprensorio valdanese lungo la rotta del Mediterraneo, ha bisogno di cure del pronto soccorso.
0: Questa è la copertina, a tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati in studio. Ancora cronaca con le disavventure che hanno riguardato due cittadini del Vallo di Diano. La prima che ha visto coinvolto un lavoratore caduto da un'impalcatura a Padula e poi a Polla. Un uomo è stato morso da un calabrone e sono state fondamentali le cure dei sanitari dell'ospedale di Polla. I dettagli nel servizio.
1: Un operaio è rimasto ferito a Padula a causa di una caduta da un'impalcatura in un cantiere edile. L'incidente sul lavoro, sul quale stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, si è verificato 2 giorni fa. L'uomo, le cui generalità non sono state rese note, non è in pericolo di vita. È stato curato dal personale del 118 e poi dal personale medico infermieristico del pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato ricoverato. Un altro incidente nel Vallo di Diano si è verificato ieri sul Monte Cervati. Un ciclista è stato vittima di una rovinosa caduta mentre stava effettuando un giro sul tetto della regione Campania. Ha riportato delle serie ferite, anche in questo caso è stato curato dal personale del 118. Infine, fondamentale è stato l'intervento da parte del personale medico e infermieristico del pronto soccorso del Luigi Curto di Polla per un uomo vittima di shock anafilattico per un morso di calabrone avvenuto a Polla. Il pronto intervento da parte di medici e infermieri ha fatto sì che all'uomo venisse salvata la vita. L'incidente si è verificato nella serata di ieri.

0: Ora ritorniamo all'omicidio Vassallo. I fratelli del sindaco e Giulio Golia delle Iene condannati per diffamazione al colonnello Cagnazzo.
1: Un servizio giornalistico ritenuto a senso unico che avrebbe ingenerato la convinzione nell'opinione pubblica della colpevolezza dell'ufficiale Fabio Cagnazzo, ufficiale dei Carabinieri, in merito all'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. In oltre 20 pagine il giudice del Tribunale Civile Luigi Petraccone di Frosinone non ha dubbi: le 5 puntate delle Iene dedicate nel 2020 al caso del sindaco ucciso da Ciaroli hanno offeso la reputazione dell'attuale colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Ricordiamo, arrestato e poi assolto per quanto concerne l'accusa di omicidio del sindaco. In sintesi, il Tribunale Laziale ha obbligato al risarcimento dei danni il giornalista Giulio Golia, la società Reti Televisive Italiane, ma anche i fratelli del sindaco ucciso Dario e Massimo Vassallo, che avevano espresso le proprie critiche verso l'operato di Cagnazzo nell'ambito di un'intervista rilasciata alla trasmissione Mediaset. Si tratta di un risarcimento di 100.000 euro da ripartire in questo modo: il 40% di Giulio Golia, il 40% per Reti Televisive Italiane e il restante 20% da parte dei due fratelli Dario e Massimo Vassallo per le dichiarazioni rilasciate nel corso delle rispettive interviste.
0: E ora la cronaca con la Basilicata, dove sono state arrestate due persone per droga. I due hanno tentato di disfarsi della sostanza stupefacente lanciandola dal finestrino dell'auto su cui viaggiavano. Federica Pistone.
2: La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato due giovani, un uomo e una donna, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio sulla strada provinciale nel comune di Avigliano. Gli agenti della squadra mobile hanno intimato l'alt ad un'auto che procedeva a velocità sostenuta con a bordo due persone. Il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato tentando di sottrarsi al controllo ed urtando l'autovettura di servizio della Polizia di Stato. Durante la fuga, dal finestrino lato passeggero è stato lanciato un involucro, successivamente recuperato dai poliziotti. All'interno erano presenti 4 panetti di sostanza resinosa, risultata positiva ai cannabinoidi, per un peso di circa 406,6 grammi. Le successive perquisizioni hanno permesso anche di rinvenire un coltello con lama estraibile della lunghezza di 9 cm. Al termine degli accertamenti sono stati arrestati e, al termine dell'udienza di convalida, l'autorità giudiziaria ha disposto la misura degli arresti domiciliari per il ragazzo, mentre nei confronti della donna è stata applicata la misura dell'obbligo di firma.
0: Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.

0: camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati in studio, parliamo di ambiente e dei lavori messi in atto dal consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro sul torrente Fabbricato di Padula. Vediamo.
1: Sono in corso da parte del consorzio di bonifica del Vallo di Diano interventi di manutenzione ordinaria nel comune di Padula. Particolare attenzione è stata posta alle aree prossime alla Certosa di San Lorenzo e alle zone abitate che si trovano nei pressi del monumento patrimonio dell'UNESCO. Le attività rientrano nel piano annuale di manutenzione ordinaria 2026 e interessano un'area di particolare rilevanza sotto il profilo ambientale, paesaggistico e storico-culturale, con specifica attenzione alle zone che costeggiano proprio la Certosa di San Lorenzo. Gli interventi quindi riguardano quest'area dallo straordinario valore e anche le aree prossime alle numerose abitazioni presenti. I lavori sono in essere per la pulizia, la manutenzione e il ripristino della funzionalità del corso d'acqua. L'obiettivo, ha spiegato il presidente del consorzio Beniamino Curcio, è quello di favorire una corretta regimazione delle acque, migliorare l'efficienza del reticolo idraulico e contribuire alla sicurezza del territorio. La manutenzione dei corsi d'acqua ha continuato e poi anche della canalizzazione è fondamentale per garantire nel tempo la corretta funzionalità del sistema idraulico. Sul torrente Fabbricato, ha concluso Curcio, stiamo intervenendo con attenzione operando nei punti che necessitano di maggiore cura e ripristino. L'obiettivo è assicurare una migliore regimazione delle acque e ridurre le condizioni che possono determinare criticità, soprattutto in prossimità delle aree abitate e dei luoghi di particolare pregio.
0: Ci spostiamo ora in Cilento e sull'incidenza della mortalità sulla Cilentana, un triste dato che arriva anche dopo un'estate tragica sul fronte dei sinistri stradali. Vediamo il servizio.
2: È stata un'estate tragica per la viabilità sulla Cilentana. 3 incidenti mortali, 3 vittime e decine di persone coinvolte in sinistri che hanno richiesto interventi sanitari e ricoveri. Un bilancio pesante quello registrato nei mesi di luglio-agosto lungo gli 80 chilometri della strada a scorrimento veloce. I numeri fotografano una situazione preoccupante. 3 vittime, 5 persone con traumi stradali gravi e prognosi riservata, 15 persone con traumi importanti che hanno richiesto il ricovero e almeno 20 persone con traumi lievi o moderati. Significativo il confronto con la rete delle strade provinciali nel Salernitano, che si estende per circa 2200 chilometri. Sulla Cilentana, di 80 chilometri, l'indice di mortalità è pari a 5, mentre l'indice di gravità raggiunge quota 3. Sulle strade provinciali, invece, l'indice di mortalità è 2,3, mentre quello di gravità si attesta a 1,56. I dati elaborati sulla base delle fonti ACI e Prefettura di Salerno evidenziano dunque una maggiore criticità della Cilentana rispetto alla media della rete provinciale. A fare il punto della situazione il dottore Luigi Gallo, che individua tra le principali cause comportamentali degli incidenti la velocità, la distrazione alla guida, l'abuso di sostanze e la stanchezza fisica. Ma ci sono anche altri fattori legati alle caratteristiche della strada, tratti a corsia unica con il rischio di incidenti frontali, viadotti, gallerie e forti pendenze. A tutto questo si aggiunge nei mesi estivi l'aumento del traffico con una maggiore presenza di automobilisti e mezzi lungo l'arteria cilentana. Un quadro complessivo che riporta al centro il tema della sicurezza sulla strada a scorrimento veloce. I numeri dell'estate 2026

0: raccontano una situazione sulla quale diventa necessario mantenere alta l'attenzione, intervenendo sia sulla prevenzione, sui comportamenti alla guida, sia sulla sicurezza dell'infrastruttura.
1: E ora un evento da segnalare, la festa della birra di Sala Consilina, un appuntamento ormai consolidato che prende il via oggi e terminerà il 5 settembre. I dettagli nel servizio di Tatiana Chirichella.
2: Dal 2 al 5 settembre la rinnovata piazzetta di Trinità di Sala Consilina ospiterà ancora una volta la festa della birra organizzata da Salad Maiora, un'associazione culturale di promozione sociale. Il portavoce dell'associazione Luca Gallo, giovane imprenditore di Sala Consilina che ai nostri microfoni ha spiegato come si svolgerà questa edizione tanto attesa in tutto il Vallo di Diano. Ogni sera ci saranno stand dedicati alla cucina bavarese e alla protagonista della serata, la birra. Ad accompagnare le serate ci saranno tanti artisti del posto e non solo. Il programma completo infatti prevede per il 2 settembre il Taranta Projects e a seguire un DJ set a cura di Letterelli M. Il 3 settembre invece è la volta della Be Live Band e a seguire Donato M. Per il 4 settembre invece sono previste le esibizioni degli Stick Shag, dei Wonderwalls e infine un DJ set di Zampi J. Il 5 settembre invece è la volta di Totino Melillo e subito dopo Mike M. In vista di questa edizione, Luca Gallo ha voluto sottolineare più volte la sua gratitudine nei confronti di tutti coloro che fanno parte del comitato piazzetta e dei volontari che hanno ultimato i lavori di riqualificazione giusto in tempo per poter allestire tutto il necessario per la festa della birra. Ha ringraziato calorosamente anche il parroco della chiesa della Santissima Trinità, Don Gabriele Petrocelli, per avergli concesso gli spazi necessari alla realizzazione dell'evento. E infine un ringraziamento è stato rivolto anche al comune di Sala Consilina per aver concesso il patrocinio morale. Saranno 4 serate all'insegna del divertimento e della buona musica da trascorrere con amici e famiglia nello splendido sito della piazzetta di Trinità, dove oltre al palco, gli stand e i tavoli troverete anche le giostrine per i più piccoli per poter passare una bella serata in tutta sicurezza anche con i bambini. Ascoltiamo adesso le parole di Luca Gallo.
3: E innanzitutto per quest'anno vorrei ringraziare il parroco della parrocchia Trinità, Don Gabriele Petrocelli, che ha fatto sì che continuassimo a fare la festa della birra qui dopo l'anno scorso. È la festa che chiude l'estate salese e penso anche l'estate valdianese. Quest'anno c'è la possibilità di fare il gioco beer pong, di scattarsi una foto e averla al momento, e poi ci sono tante altre novità che potete scoprire venendo qui a trovarci. Vi aspettiamo dal 2 al 5 settembre, Piazzetta Trinità, Sala Consilina.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza. Al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News, l'economia con una nuova informativa di Confesercenti Vallo di Diano guidato dalla Presidente Maria Antonietta Aquino. Ascoltiamo le ultime novità nel prossimo servizio.
1: Il mese di settembre si apre con numerose opportunità per le imprese del territorio. In primo piano ci sono le misure dedicate alla digitalizzazione e alla sicurezza informatica con il voucher Cloud Computing and Cyber Security del Ministero delle Imprese del Made in Italy e il voucher PID Doppia Transizione 2026 della Camera di Commercio di Salerno, rivolto agli investimenti in innovazione, intelligenza artificiale e sostenibilità. Sono solo alcune delle misure contenute nella nuova informativa di Confesercenti Vallo di Diano guidata dalla Presidente Maria Antonietta Aquino. A queste opportunità si affiancano infatti la nuova Sabatini, i percorsi di formazione sull'intelligenza artificiale e il corso di autoimprenditorialità destinato ai giovani che intendono trasformare un'idea in un progetto concreto anche in vista di Resto al Sud 2.0. Tra le misure figura anche l'iperammortamento. La legge di bilancio 2026 introduce infatti un nuovo importante incentivo agli investimenti destinato a sostituire i precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Accanto alle nuove misure proseguono i servizi che Confesercenti Vallo di Diano mette quotidianamente a disposizione del territorio. Tra questi l'attivazione e la gestione di apprendistato e tirocini, il supporto per il MEP e la registrazione di marchi nazionali ed europei. Particolare rilievo assumono anche i servizi dello sportello camerale, attraverso il quale è possibile richiedere visure camerali, certificati, visure catastali, ma anche carte tachigrafiche, SPID personale e professionale e la firma digitale e firma remota. Vogliamo un territorio capace di cogliere le opportunità, sottolinea la Presidente Maria Antonietta Aquino, e imprese che non si sentano sole di fronte a bandi, innovazione e nuovi adempimenti. Settembre per noi significa ripartire con ancora più energia.
0: E ora lo sport, con il primo incontro in casa Valdiano Volley tra giocatori e società. Vediamo com'è andata nel servizio di Daniela Piacasella.
2: Nella giornata di ieri è avvenuta la prima presentazione ufficiale tra la squadra della Valdiano Volley e i membri della società e dello staff. Ad aprire l'incontro è stato l'amministratore delegato Nicola Maccapane, che ha espresso il desiderio di raggiungere traguardi importanti nella prossima stagione di campionato. Abbiamo scelto persone di esperienza insieme a giovani promettenti. Ci aspettiamo un risultato che ci dia la possibilità di tornare in Serie A dopo tanti anni. Nel corso del suo intervento, Maccapane ha evidenziato l'importanza di creare un gruppo coeso, capace di lavorare bene insieme e di conseguire gli obiettivi prefissati. Sulla stessa linea anche il direttore sportivo Giovanni Mansella, protagonista insieme alla società della costruzione del nuovo roster. Mi è stato chiesto di formare una squadra per salire. Le squadre si fanno con razionalità, individuando le persone giuste. Ognuno di voi, ha spiegato Mansella ai giocatori presenti, ha caratteristiche umane e sportive che hanno superato il vaglio dell'allenatore e il mio. Per cui confidiamo moltissimo in questo e speriamo che tra di voi possa crearsi una bella amalgama. Quello che sto vedendo da parte della società, ha proseguito, è questa voglia di mettervi nelle condizioni migliori per lavorare in campo. Noi, ha concluso Mansella, ci auguriamo di aver fatto un buon lavoro e che possiate passare una stagione ricca di soddisfazioni per voi e i vostri tifosi.

0: tifosi. Poi è toccato ai saluti del presidente Nicola Daralle e dell'amministratore Giovanni Pagliarulo, seguiti da quelli di mister Nicola Baldon e del secondo allenatore Francesco Maiorana, già proiettati verso i prossimi allenamenti in vista dell'imminente inizio del campionato.
1: E chiudiamo questa edizione con le previsioni meteo a cura del meteorologo Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. L'estate 2026, appena terminata il 31 di agosto, è stata caratterizzata da ripetute e lunghe ondate di caldo, alcune anche eccezionali, come quella che è occorsa negli ultimi giorni di agosto, quando abbiamo avuto picchi di temperature molto elevate, anche oltre i 40 gradi Celsius, e in questo periodo sono davvero fuori dagli schemi, ma tutta l'estate è stata fuori da ogni regola. Probabilmente sarà superata quella storica del 2003, questo poi lo vedremo con i dati ufficiali. Intanto continua a fare caldo, siamo entrati nell'autunno meteorologico, iniziato il 1° di settembre, e il promontorio subtropicale africano, come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per mercoledì 2 settembre, continua ad interessare il Mediterraneo, anche se nel corso della giornata di mercoledì e giovedì subirà un cedimento sul settore settentrionale per correnti occidentali, oceaniche, ma non verrà demolito. Avremo una componente più da ovest, quindi con temperature leggermente più basse, ma la sostanza cambierà poco. Continuerà ancora a fare caldo, probabilmente qualche rovescio nelle aree interne, instabilità pomeridiana, nel corso della giornata di giovedì. Velocemente andiamo al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 2 settembre. Come potete osservare, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature massime ancora superiori a 30 gradi Celsius, con punte fino a 32-33 gradi nei valori massimi nelle aree più interne, afa lungo la costa, quindi tasso di umidità ancora elevato, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Nella giornata di giovedì pochi cambiamenti, non sono indicati i rovesci che potrebbero intervenire nelle aree interne nel corso del pomeriggio, quindi saranno limitati, ancora temperature elevate, ventilazione debole da ovest e mare poco mosso. Infine la tendenza per il prossimo fine settimana: il promontorio subtropicale africano tornerà all'attacco, una nuova espansione da sud-ovest, come potete osservare, interesserà dapprima il settore nord e centro dell'Italia e successivamente, soprattutto nel corso del fine settimana, tra sabato e domenica, ma avrà un incremento anche nei primi giorni della prossima settimana, interesserà con veemenza la nostra regione, apportando un nuovo aumento delle temperature. Non raggiungeremo valori estremi come quelli osservati pochi giorni fa, ma i picchi potrebbero raggiungere anche i 35-36 gradi Celsius, se qualche grado in più probabilmente. Ora la distanza è impervia, la distanza temporale, non possiamo entrare in questo dettaglio, ma farà caldo ancora, fuori stagione, quindi siamo, diciamo, arrivati al 7-8 di settembre con caldo ancora intenso. Quando ne usciremo da questa fase? Piovono critiche, non lo sapete neanche voi quando finirà questa ondata di caldo, non lo sappiamo perché le previsioni, le tendenze fino a 7-8 giorni hanno una discreta affidabilità e a volte bisogna anche restringere questo arco temporale, fermarsi anche a 4-5 giorni. Per una tendenza affidabile basata sulla scienza, sui dati scientifici che possiamo spingerci oltre 7-8 giorni, al momento non possiamo parlare. Probabilmente qualche indicazione, ma non prendetela come Vangelo. Intorno al 10 di settembre ci potrebbe essere un cambio di circolazione che potrebbe dunque dare inizio a una fase meno calda, con precipitazioni e con temperature che potrebbero, e sottolineo potrebbero, allinearsi alle medie del periodo. Questo è, comunque sono estati sempre più calde, anche quelle che ci saranno in futuro. Abbiamo forse superata la storica estate del 2003, abbiamo avuto estati molto calde nel corso degli ultimi anni. Quando sarà superata anche questa estate?

0: L'estate probabilmente non aspetteremo 23 anni come è accaduto dal 2003 al 2026 e questo ci indica che stiamo andando sempre più verso il caldo, il trend delle temperature va verso l'alto. Bisognerà poi prendere provvedimenti su questa tendenza. Ok, mi fermo qui per maggiori dettagli. Come sempre vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
1: E questo era tutto da Italia 2 News. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social e sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi affronteremo un tema che difficilmente troverete in altre puntate, i processi indiziari. Parleremo del caso di Giacomo Bozzoli, di Guerrina Piscaglia, di Isabella Noventa, di Roberta Ragusa, ma non entreremo nel merito specifico dei processi, racconteremo naturalmente le loro storie, ma entreremo proprio in ambito giuridico. Perché e come possa un tribunale condannare dei soggetti senza che si sia ritrovato il corpo del morto, senza che ci sia trovata l'arma del diritto, ma solo su indizi. Ne parleremo in studio con l'ospite fisso, collaboratore fisso di Temisteri, Alessandro Ceci. Bentornato Alessandro, è stato fuori per un paio di puntate. Sì. Do il benvenuto anche a Bruno Calabrese, psicologo. Grazie Bruno di essere nuovamente con noi.
1: Grazie a voi.
0: E ringrazio naturalmente l'avvocato Veronica Coppola, venuta da Milano appositamente per parlare di questo tema. Grazie Veronica per essere con noi anche questa puntata, naturalmente il generale Ernesto Di Serio, già generale De Ris e avvocato. Collegato dal suo studio di Treviso abbiamo un magistrato, abbiamo il dottor Giovanni Schiavon. Benvenuto in trasmissione, dottor Schiavon.
2: Grazie a voi, grazie.
0: È un piacere averla con noi naturalmente.
2: Grazie,
0: piacere. Anche lei ci è mancato nei dibattiti sulla giustizia, perché sappiamo insomma che lei è uno degli apripista della magistratura democratica, ma voglio puntualizzare, non democratica di linea politica, ma democratica con la D maiuscola.
2: Esattamente. Allora, ha fatto bene a precisarlo.
0: Ecco, e difatti so che lei ci tiene a questa precisazione. Ecco, io a questo punto inviterei la regia a mandare in onda il primo video, così insomma vediamo un po' di iniziare sto dibattito, sta discussione col caso Bozzoli.
3: Mario Bozzoli è stato assassinato nella fonderia di famiglia poco dopo le 19:15 dell'8 ottobre 2015. Autore del delitto è nipote Giacomo, con la complicità degli addetti ai forni, Giuseppe Ghirardini e Oscar Maggi, e la connivenza dell'operaio Abogaie Akbasi e del fratello Alex. Questa è la sintesi della Corte d'Assise di Brescia che in 270 pagine motiva l'ergastolo inflitto al 37enne Giacomo Bozzoli, che si è sempre confessato innocente. Il presidente Roberto Spanò con il collegio giudicante non gli hanno creduto. Secondo il tribunale, il movente è da individuare nell'odio covato da Giacomo, che non merita alcuna attenuante, in quanto nell'immediatezza della scomparsa dello zio ha cercato di disonorarne la memoria, facendolo apparire come un fedifrago fuggitivo, secondo le dichiarazioni messe nero su bianco. Giacomo lo detestava e intendeva liberarsene, ritenendolo di intralcio per i propri progetti e le aspettative ereditarie. Arrivare al convincimento della colpevolezza oltre il ragionevole dubbio ha richiesto per il tribunale una cernita attenta del numero elevato di prove. Non vi è motivo di ritenere che Mario covasse il proposito di suicidio, continua la Corte d'Assise, dal momento che godeva di buona salute, non aveva problemi economici e la sua vita era proiettata verso l'avvenire dei figli. Le tre telecamere della fonderia di Marcheno, contrassegnate dai numeri 3, 4 e 6, che avrebbero consentito di risolvere il giallo, spostati su punti morti in fonderia e l'impianto gestito solo dai fratelli Alex e Giacomo, figli di Adelio Bozzoli, fratello di Mario, sono un altro elemento fondante per il tribunale. A lungo si è parlato nelle 22 udienze del processo della fumata anomala uscita dal forno grande alle 19:18 di quell'8 ottobre 2015. La Procura Generale aveva avvocato a sé il processo, disponendo anche l'esperimento giudiziale del maialino gettato in un forno come prova oggettiva del fumo che si sprigiona in un forno ad alte temperature nel quale viene gettato un essere vivente. Quella fumata dell'8 ottobre 2015 non poteva che essere sprigionata da un corpo, hanno concluso i periti e quindi i giudici. Anche la morte di Giuseppe Ghirardini, il cui corpo venne trovato sotto un abete alle Case di Viso nel primo pomeriggio di domenica 18 ottobre 2015, è stata definita dai giudici un suicidio parlante, frutto della disperazione per il senso di colpa e la vergogna per la gravità del fatto commesso. Il denaro ricevuto, 4.400 euro in banconote in serie rinvenute a casa sua, comprova che aveva agito su mandato di un altro. Le intercettazioni ambientali del 15 ottobre tra Abu e Maggi, se Beppo sbaglia a parlare siamo rovinati, lasciano intuire che temevano confessasse. Parole che pesano e che evidentemente hanno portato i giudici a credere senza più dubbi a tutto l'articolato e complesso impianto accusatorio.
0: Ecco, io partirei da Bruno. Bruno, insomma, qui le condanne ormai si sprecano. Non c'è il corpo del morto, non c'è l'arma del diritto. Sì, ci sono dei litigi tra di loro, ma insomma, chi è che non ha litigato in vita sua? Insomma, ma a noi non gli hanno creduto e poi insomma gli hanno affibbiato questo ergastolo. Adesso si lamentano che sia scappato. Insomma, tu come la vedi questa cosa? Non ti sembra una cosa assurda questa di condannare un soggetto senza che ci sia il corpo? Perché poi sì, c'è la convinzione, ma la convinzione di ognuno di noi resta una convinzione nostra. Se non ci sono le prove reali, concrete, non si va oltre il ragionevole dubbio, o mi sbaglio?
1: Sì, è vero. Allora, prima considerazione, sono processi indiziari, l'indizio è un elemento, dovrebbe essere grave, preciso e concordante, secondo i criteri ovviamente di procedura penale. Ma qui rimane il problema che ogni procedimento giudiziario, ogni processo su base giudiziaria si basa su elementi di indagine che la pubblica accusa, quindi la procura, ha prodotto. E qui si apre tutto un criterio organizzativo. Dal 1989 il processo è accusatorio, quindi le prove devono essere prodotte dalla procura e la procura deve produrre delle prove che sono convincenti. Ora, l'elemento di convincimento si deve quindi formare nel contraddittorio delle parti, cioè nelle udienze. E qui si apre un altro problema. Come vengono gestite le udienze? Perché se noi abbiamo una capacità organizzativa della difesa di fare attività di indagini difensive autonome e contrapposte a quelle della procura, capacità organizzative per poter screditare per esempio eventuali testimoni dell'accusa, noi abbiamo una capacità difensiva adeguata alla procura e al corpo accusatorio. Capirete che questo apparato non può essere messo su da dei difensori

0: di clienti che non hanno denaro. Non solo. Siccome in Italia è difficile che la difesa possa affrontare delle spese tecniche, per esempio, enormi, per potersi far rimborsare successivamente col gratuito patrocinio a fine giudicato. Noi sappiamo che il giudicato di un anno, due anni, se va bene, giudicato. Allora cosa succede? Succede che non abbiamo nemmeno studi difensivi, quindi studi di avvocati difensori, che possono affrontare delle spese per delle autonomie di indagine difensiva tecnica da contrapporsi. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che se la procura è un elemento tecnico ormai consueto, fa un castello accusatorio, fa un'ipotesi e cerca gli elementi di prova a sostegno di questa ipotesi, e questo è un elemento, è un errore di primo tipo logico che nella ricerca scientifica non si fa, perché se si fanno delle ipotesi si cercano, per la ragione poppeiana, si cercano le ipotesi contrarie. Quindi se alla fine le ipotesi contrarie, le ipotesi che contraddicono l'ipotesi di partenza, non vengono rintracciate gli elementi, allora l'ipotesi di partenza è confermata. Quindi le procure commettono un errore di questo tipo, sistematicamente cercano elementi di conferma. Quindi gli elementi di disconferma dell'accusa sono purtroppo a carico della difesa, e se le difese non sono organizzate per poter contraddire l'elemento accusatorio, questa è l'anomalia tutta italiana. Quindi, processi indiziari. Chiunque, qualsiasi cittadino si può ritrovare a essere processato, magari per delle intenzioni proclamate e declamate, e non avendo degli elementi probanti, concreti, la condanna è nell'ambito di quanto il complesso giudicante, che può essere corte d'assise o collegio, si convince. È su questo convincimento che casca tutto l'impianto accusatorio. Perché? Perché l'impianto accusatorio, ribadisco, è basato sulla conferma, contro ogni logica popperiana, conferma delle ipotesi di partenza. Mentre il giudizio dovrebbe essere basato sul fatto che tutti gli elementi che avrebbero disconfermato quell'elemento di partenza, l'ipotesi accusatoria di partenza, non sono stati rintracciati o non sono sufficientemente adeguati a strutturare, a strutturare il dubbio.
1: Ecco Bruno, io vorrei passare adesso al dottor Schiavone. Dottor Schiavone, ha seguito l'intervento del dottor Bruno, insomma, lei che ne pensa?
2: Ma guardi, io credo che il problema si debba risolvere sul piano della corretta gestione dei procedimenti, non sul piano normativo. Cioè, la Cassazione più volte è intervenuta dicendo che il mancato ritrovamento del corpo del cadavere non impedisce la formazione della prova e ne incide sul principio di responsabilità, ma l'evento morte, come diceva prima l'interlocutore, l'evento morte deve essere provato mediante indizi, secondo il solito sistema, che devono essere gravi, precisi, concordanti, come prevede l'articolo, e anche tenendo conto del comportamento post factum dell'imputato, in base alle previsioni dell'articolo 533 del codice di diritto. Allora, fin qua sul piano di principi io francamente non mi scandalizzerei se ci sono delle condanne per omicidio preterintenzionale, in mancanza del ritrovamento del cadavere. Il punto è che purtroppo spesso sono proprio in concreto le procure che non funzionano.

0: cure, io voglio precisare che il pubblico e ricordare a voi che il pubblico ministero è tenuto a indagare anche a favore dell'imputato, secondo il sistema civile di qualsiasi stato come quello italiano. Ora, il fatto che ci siano stati dei casi diciamo gravi di condanne in mancanza di ritrovamento del cadavere, che poi con anche aggravate dal fatto che la persona creduta morta riappare dopo anni, e io credo che tutto questo sia addebitabile al mancata applicazione corretta delle norme di procedura, cioè alla carenza delle indagini. Cioè è normale che si deve, se non si trova il cadavere, si può condannare per omicidio sicuramente. Beh, però il problema è sempre quello, in concreto bisogna che gli indizi abbiano la connotazione della gravità, della precisione, della concordanza.
1: Non è facile, non è assolutamente facile.
0: Non è facile, sì, ma è, ripeto, non è un problema di norma. Il sistema credo che non debba essere cambiato. Il problema è, come al solito, la corretta applicazione delle norme, le indagini. E poi soprattutto che le procure si impegnino molto di più nell'attuare il principio secondo cui le loro indagini devono essere indirizzate anche a favore dell'imputato.
1: Cosa che non succede quasi mai, forse.
0: Cosa che non succede quasi mai. Io devo dire che io trovo molto più grave il fatto che ci sono delle procure che ritengono di avere un ruolo solo accusatorio, ed è per questo c'è la zoppia concreta a volte, e in effetti si ha ragione, il difensore, l'imputato non sempre ha i mezzi per potersi difendere adeguatamente.
1: E non c'è equilibrio.
0: Quindi, bisogna che ci sforziamo tutti a pretendere l'applicazione dei principi della nostra Costituzione e del codice. Finché questo non viene attuato, ma in concreto, ripeto, noi staremo sempre qui a parlare di casi non risolti che ci scandalizzano.
1: Assolutamente sì. Adesso, dottor Savon, ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo fra due minuti.

0: Siamo nuovamente in studio, mi dicevano che siamo riusciti a collegarci anche col dottor Schiavone, così
1: Sì.
0: aboliamo il telefono. Dottor Schiavone, ci vediamo, eccolo.
1: Buonasera.
0: Ecco, finalmente siamo riusciti a collegarci, così la vediamo. È un piacere rivederla, dottor Schiavone.

0: affrontare un processo per omicidio e quindi essenzialmente appunto già di per sé estremamente difficile, ancor più laddove c'è un processo indiziario, quindi in questo caso, nel caso che hai citato, manca appunto anche il corpo della vittima. E a maggior ragione noi ci dobbiamo aspettare che una procura provveda ad accertare anche gli aspetti, a ricercare anche gli aspetti eventuali di innocenza dell'imputato. Questo perché sicuramente in un rapporto tra accusa e difesa l'accusa è già di per sé fisiologicamente più forte. Una procura ha dei mezzi che la difesa non ha. E quindi già questo pone l'imputato in una situazione di maggiore difficoltà, per cui tanto maggiore sarà la cura che dovrà avere una procura nel rispettare le regole e anche appunto quanto viene raccomandato, e cioè dovrebbe essere di cercare anche le prove a favore dell'imputato, tanto meglio e giusto sarà il procedimento, anzi il processo. Ci sono diverse sentenze in cui si è pervenuti a un giudizio di colpevolezza in processi indiziari, in cui tanto indiziari sono che l'imputato si fa tutto il processo completamente libero. Quindi se appunto la procura non ritiene nemmeno di chiedere per esempio una misura cautelare, vuol proprio dire che si tratta di un processo con ben poche prove. E che cosa succede? Io ho letto la sentenza della Corte d'Assise, che poi è stata confermata nei successivi gradi di giudizio nei confronti di Giacomo Bozzoli, che si raggiunge quella che io chiamo, non chiamo io, ma si chiama la prova critica, cioè in assenza di una prova diretta si raggiunge una prova indiretta con appunto gli indizi che devono essere gravi, precisi e concordanti, e anche una ricostruzione che sia razionale di tutti i fatti, di tutti gli indizi che devono essere messi in relazione tra loro in modo razionale, secondo la regola dell'id quod plerunque accidit. E quindi domanda, questa è la regola, l'id quod plerunque accidit, e noi, come dire, fondiamo un ragionamento razionale pulendolo anche da quelle che sono le suggestioni, quindi arriva poi una sentenza finale, no, che percorre uno schema assolutamente rigoroso, ma anche nell'id quod plerunque accidit c'è l'eccezione. Allora, laddove io vado a condannare una persona per omicidio premeditato punendolo con l'ergastolo, come in questo caso che mi pare sia forse uno dei pochi se non l'unico in cui in assenza di un corpo l'imputato viene punito con la pena dell'ergastolo, io mi chiedo se ci si possa domandare, ma insomma questa persona, ipotizziamo che sia quell'eccezione, intanto ha preso la pena dell'ergastolo. È notorio appunto che nel frattempo sia scappato e quindi abbia cercato di eludere l'esecuzione del titolo in questo momento, e chiaramente io posso pensare che questa persona, sia essa innocente o colpevole, vuole assolutamente evitare di finire in carcere. Però ecco, i processi indiziari, anche laddove si arriva a una rigorosa prova, mi permetto appunto di dire che ci può sempre essere l'eccezione, per cui non gioisco per le conferme degli ergastoli, ecco, di questo tipo.
1: Volevo chiederti un'altra cosa, scusami Veronica, ma insomma le possibilità dell'avvocato della difesa sono limitatissime in questi casi.
0: Sì, perché allora tu non hai una prova.
1: Su cosa puoi difenderti?
0: No, tu non devi smontare anche delle prove, delle prove dirette, ma è tutto assolutamente indiziario. Quindi chiaramente ti trovi in grande difficoltà nel fare questo tipo di difesa. Per questo dico, sicuramente la posizione dell'imputato è una posizione della difesa dell'imputato che è un po' ancella rispetto invece alle forze che può avere una procura. Però se la procura, non mi riferisco solo a questo caso, diciamo, ma si innamora, come hai detto tu, della propria tesi, è chiaro che le chance per la difesa sono davvero davvero limitate, no? Quindi ecco, anche a me spaventa molto quello che hai detto tu, quando una procura si innamora di una tesi. Purtroppo succede, no? E quindi mi spiace chi si trova a doversi

0: difendere in questo, ecco.
1: Io prima di passare agli altri ospiti volevo parlare nuovamente con il dottor Schiavon. Dottor Schiavon,
2: sì?
1: Ecco, insomma, per la difesa è un lavoro difficilissimo, tra l'altro, insomma, come diceva l'avvocato Coppola, insomma, la procura può spendere e spandere, tanto paghiamo noi, mentre la difesa per fare delle indagini difensive serie deve investire del denaro che nel 99% dei casi l'imputato non ha, non è il caso del Bozzoli, perché lui era benestante, ma insomma abbiamo le galere piene di gente che poi non si è potuta nemmeno difendere. Ecco, come si può evitare questa forbice così vasta, così larga, accusa e difesa?
2: Guardi, io è un po' quello che ho detto, allora, non dobbiamo discutere sul piano della normativa, cioè del cambiamento delle norme. Noi dobbiamo invece pretendere una applicazione corretta della normativa esistente, che è sufficiente e conforme anche al dettato costituzionale, come in tutti i paesi civili. Che cos'è che non funziona in concreto? Io mi permetto di dire in questa sede, ho avuto una importante esperienza professionale come capo dell'ispettorato del Ministero della Giustizia e da questo punto, da questo angolo di visuale, ho potuto osservare che più volte purtroppo le cose non funzionano perché le procure non rispettano i canoni che sono previsti a loro carico, cioè le indagini non devono essere solo di tipo accusatorio, questo è il discorso. Le indagini vanno rivolte anche all'imputato, devono essere svolte anche a favore dell'imputato. Questo non purtroppo viene mai fatto, perché in concreto le procure scelgono una linea, una loro decisione, molte volte rimane a prioristica e non viene approfondita. Ripeto, occorre fare un uso corretto del principio che in assenza del cadavere gli indizi a carico dell'imputato devono essere letti in senso non come una sommatoria, una mera sommatoria degli indizi, ma una complessità, una concordanza, e tante volte questo criterio, che è un criterio corretto, non viene, cioè si basano molte condanne su ipotesi che sono supportate da uno, da due, da tre indizi, però complessivamente non si raggiunge la prova. Ripeto, occorre pretendere che anche le procure della Repubblica svolgano attentamente il loro ruolo di ricercatori degli indizi anche a favore dell'imputato.
1: Ecco Alessandro.
3: No, io non sono d'accordo, lo dico subito. Intanto c'è un paradosso, no? Se le procure agiscono male e sono libere di agire male, vuol dire che la legge non funziona. Perché sennò le procure non potrebbero agire liberamente come possono. Già questo in sé è un paradosso, ma poi che cos'è il principio di concordanza? Il principio di concordanza è sempre un principio interpretativo, è sempre un'interpretazione. Concordo che 2 più 2 faccia 4, ma anche 3 più 1 fa 4, anche 4 più 0 fa 4. La concordanza è una Gestalt visiva, cioè la capacità di interpretare degli elementi secondo il mio punto di vista, quando invece un diritto formale dovrebbe tendere all'oggettivazione. Io chiedo la razionalità del processo perché la forma del mio diritto richiede che quando emetto una condanna, quella condanna sia, questo è il termine, oggettiva, non interpretabile.
1: Bravo.
3: Oggettiva, perché se deve essere interpretabile, nel diritto c'è una grande distinzione tra il principio di razionalità che riguarda il diritto formale nostro e il principio di ragionevolezza che riguarda invece il diritto anglosassone. Se io devo seguire gli indizi, la concordanza degli indizi, l'interpretazione, cioè un principio di ragionevolezza degli elementi, voglio un processo anglosassone. Perché se io ho un diritto formale, è la forma che devo rispettare. Altrimenti non ha senso, tutto quello che noi abbiamo è senza senso. Noi abbiamo un diritto formale e richiedo la forma. Se tu mi richiedi una concordanza interpretativa degli elementi, la concordanza interpretativa è la tua, di quando fai, scrivi il testo, quella è la concordanza interpretativa, è una percezione di uno che guarda, e la percezione di uno che guarda è parziale per definizione, e per definizione non oggettiva. Questo non va dalla norma. E noi diciamo che la norma invece va bene e poi è applicata male. Se la norma va bene e applicata male, significa dire l'operazione è perfettamente riuscita, ma il paziente è morto. A me mi interessa la gente che va in galera, non che la norma sia scritta bene oppure no. Quindi io non sono proprio d'accordo, assolutamente. E lo dico dal punto di vista delle scienze sociali, che cercano l'oggettivazione nel processo di ragionevolezza, lo dico dal punto di vista delle scienze giuridiche, quelle italiane che sono vincolate ad una Costituzione e a una struttura del diritto che è formale, per cui voglio la coerenza della forma, non la concordanza dell'interpretazione. Sia chiaro il ragionamento, perché se no noi qua siamo in un equivoco gigantesco e facciamo sempre queste mezze cose alla italiana, che un po' è formale, un po' siccome io non trovo il cadavere, questa formalità la posso superare, e allora entro in un'altra dimensione, che è una dimensione discrezionale per definizione, equivoca per definizione, e quindi non tollerabile dal punto di vista di chi riceve la condanna.
1: Ernesto, insomma, il discorso di Alessandro non fa una piega. Lui dice c'è il diritto formale, allora pretendo anche che venga rispettata la forma.
0: Non c'è dubbio. Ma noi abbiamo sempre, ci siamo sempre battuti per questo in tutti i nostri incontri, sempre parlato di convincimento al di là di ogni ragionevole dubbio. Come pure la stessa Cassazione dice che bisogna raggiungere, per condannare una persona, raggiungere un convincimento al di là di ogni ragionevole dubbio.
3: Posso interrompere un secondo? Convincimento al di là di ogni dubbio è sempre un convincimento.
1: È sempre un convincimento, resta pur sempre un convincimento.
0: Sì, ma stavo dicendo questo, che mi pare che collide con il fatto di non condannare qualcuno per un omicidio senza che vi sia il corpo, cioè è una contraddizione in termini, perché noi se non abbiamo il corpo non avremo mai superato questo ragionevole dubbio, va bene? Potremmo probabilisticamente arrivare al 99,99 periodico per cento, però la certezza assoluta non l'avremo mai. Nel caso di Bossoli, tra l'altro, e qui facevo una riflessione da un punto di vista criminalistico più che altro. Nel caso di Bossoli non si è trovato il corpo perché? Perché il corpo è stato buttato in questa fornace ad altissima temperatura, per cui si è distrutto tutto. Per cui se in questa fornace si fosse trovato qualcosa che poteva ricondurre delle ossa, una par denti, e potevamo avere la certezza assoluta che questo signore, lo zio di Bossoli, è stato effettivamente buttato nella fornace e che era effettivamente lui. L'alta temperatura, non, invece, cosa che invece mi viene in mente, c'era un grande serial killer dei primi del Novecento, un certo Landru, che faceva fuori tutte le mogli. Cioè questo metteva degli annunci, all'epoca c'erano annunci sul giornale, conosceva delle donne, dopodiché le sposava e per appropriarsi degli averi di queste donne le faceva a pezzi e le bruciava in una stufa. Bene, Landru all'epoca, poiché la temperatura della stufa di casa sua, che fumava sempre questa stufa, lì furono trovati dei resti umani nella stufa di Landru e lì c'era la certezza, a differenza dello zio di Bossoli, dove la certezza assoluta non c'è, perché l'altissima temperatura di quei forni ha impedito di trovare qualunque resto, qualunque umano.
1: Bene, adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo la terza parte della puntata.

0: bisogna anche dire, Bruno, passo a te, insomma, che è difficile, se una scompare, che come fa a trovare qualcosa? Lei non trovi nulla, no? Cioè, questi casi non ha trovato. Tra l'altro il caso, per esempio, della Guerrina Piscaglia, che questo è un caso molto contorto. Un magistrato, un certo Gennaro Francione, in un'intervista che concesse al quotidiano Il Dubbio, definisce questo processo il trionfo del processo indiziario su base romanzesca. Cioè, è abbastanza grave questa cosa qui, no?
1: Allora, io devo dire la verità, concordo con quello che il professor Ceci ha detto nella scorsa puntata, ma l'intervento del generale mi ha fatto pensare a queste considerazioni che faccio. Allora, innanzitutto, sul piano processuale c'è il 530,2 del codice penale che prevede l'assoluzione lì dove la prova non è insufficiente o contraddittoria a comprovare la responsabilità dell'imputato nell'aver commesso quel delitto. Si può, giustamente, Schiavon evidenziava come la Cassazione ha ripresentato il criterio che si può processare per omicidio lì dove il cadavere non viene trovato. Ci sono delle testimonianze, ci sono degli elementi video che possono comprovare le circostanze e quant'altro che possono individuare il responsabile. Quindi si può e istruire un processo per...
0: Sì, ma bisogna che uno lo vede che lo butta dentro al forno, voglio dire. Cioè, se c'è il testimone che dice io l'ho visto che lo buttava dentro al forno...
1: C'è il problema della credibilità del testimone, ma non è questo che, su cui sì, io volevo evidenziare. È che le procure, come dice Schiavon, e come ho sostenuto io nel precedente intervento, le procure demandano alla polizia giudiziaria, la quale cerca conferme alle ipotesi, non cerca di sconferme. Forse è una

0: algoritmo un po' sofisticato per il grande pubblico da comprendere. Però volevo farvi capire, molto spesso nell'attivazione, nella verifica delle attivazioni delle celle telefoniche, si dice l'attivazione della cella è compatibile con la presenza dell'individuo nella scena del crimine.
1: Sì, però scusami se ti interrompo, abbiamo visto altri processi, gente condannata all'ergastolo, che la cella telefonica lo concordava in un certo punto. Lui era a 60 km di distanza, lui ha prestato il telefono.
0: Sì, ma non si dice che la cella telefonica è compatibile anche con migliaia di altre posizioni, perché la cellula telefonica copre 20 km quadrati. Allora, questo è il principio euristico che nella scienza si utilizza. Fatta un'ipotesi, si cerca la disconferma di quell'ipotesi nella scienza, e purtroppo la polizia giudiziaria invece cerca le conferme, e questo crea purtroppo false attività di indagine. Altro problema: il monopolio dell'attività di indagine è in mano alla procura, con la problematica del segreto istruttorio. La polizia giudiziaria, soprattutto nelle ricerche tecniche e scientifiche, la procura si avvale del RACIS, si avvale della polizia scientifica, i quali, attenzione, operano in maniera esclusiva per la procura, ma sono dei consulenti di parte. Allora, mettiamo per assurdo che la difesa abbia del denaro per attivare dei propri consulenti di parte, che devono essere purtroppo non militari, laici, diciamo così, quindi dei professionisti non all'interno dei ranghi della polizia scientifica o dei carabinieri, e chiede di poter accedere a una prova sequestrata ripetibile. Beh, vi posso garantire che c'è sempre la querelle di che la procura non cede, non permette l'accesso ai consulenti tecnici di parte della difesa a quelle prove, perché sostiene eventualmente la necessità di effettuare quell'attività di indagine difensiva all'interno di una perizia, di un perito nominato eventualmente dal GIP. Ora, altra questione: se io nell'ambito di un'attività difensiva, esempio, mi viene dissequestrato un'automobile perché il RACIS se l'è tenuta sotto sequestro con l'ordine per tutto il tempo e l'ha rivoltata come un pedalino, e io dopo l'attività di indagine voglio fare le mie attività, tutti gli elementi che io biologici, tutti gli elementi che io sequestro reperto come difesa, io non le posso riportare al RACIS o alla polizia scientifica, perché non svolgono, e questo è il problema, non svolgono attività pubblica, anche a pagamento. Cioè, noi abbiamo, io non voglio parlare dei bilanci di quanto costa tenere in piedi per tutta Italia queste unità scientifiche del RACIS e della polizia su tutto il territorio, ma è denaro pubblico che non è a discrezione dell'utilizzo delle procure. Esatto. Dovrebbe essere a discrezione di chi ne voglia usufruire, anche a pagamento privato. E questo non è possibile. Questo ovviamente ci fa capire come la disparità tra l'apparato difensivo e l'apparato accusatorio. Non parliamo poi, faccio un esempio, nel momento in cui c'è un omicidio e c'è un indagato, e l'indagato non può accedere alle attività di indagine che svolgono, ovviamente, svolge la polizia giudiziaria in contemporaneamente, cioè presenziando. No, non lo può fare, perché per il segreto istruttorio e quant'altro. Quindi, quello che a me interessa è che non c'è niente da fare, molti processi si svolgono su elementi indiziari di natura tecnico-scientifica. Ebbene, allora, e sappiamo, per esempio, il caso il caso Meredith, lì dove c'è stato

0: La stessa Cassazione l'ha riconosciuto, ci sono stati degli errori tecnico-procedurali nella fase di acquisizione degli elementi di prova o quant'altro. Beh, la difesa deve poter accedere a delle attività o eventualmente usufruire degli stessi consulenti che, a cui la procura eventualmente si riferisce. E questo non è possibile, a pagamento.
1: Ecco, Alessandro, io vedo che sei fremi dalla voglia di intervenire.
2: Sì, io voglio, non sei molto voglio chiarire il problema, perché sennò noi, che alla fine Bruno, anche la Franzoni è stata condannata, ma l'arma del delitto è stata mai trovata?
3: Chi?
2: La Franzoni.
0: Certo.
2: Cioè, voglio dire, anche lì, no? Voglio dire, allora, non è che uno vuole dire che se non c'è il cadavere non si possa fare il processo. Perché è chiaro, se io sciolgo un bambino nell'acido non trovo più niente. Se metto un cadavere dentro un alto forno è ovvio che non trovo più niente.
1: Sì, però,
2: no?
1: Però il bambino sciolto nell'acido, c'erano i testimoni.
2: No, no, io voglio dire che se non c'era uno degli elementi oggettivi, se non c'è uno degli elementi oggettivi del crimine, voglio un altro processo. Un'altra tipologia di processo.
1: Esatto.
2: Perché non posso stare in mano ad una procura che anziché cercare la verità cerca il colpevole. Questo è il vizio logico. Il processo di falsificazione, come che tu dicevi di Popperiano, senza gli elementi oggettivi non scatta se la parte più forte cerca la colpevolizzazione di una persona e non cerca la descrizione realistica e veritiera del fenomeno. Sono due cose diverse. Una cosa è fare un'investigazione e dire il tizio è colpevole, un'altra cosa è fare un'investigazione e dire così sono andati i fatti. E io allora voglio, chiedo che in assenza di uno degli elementi oggettivi la struttura del processo cambi. Deve cambiare la struttura del processo, perché non c'è più un criterio di razionalità che mi porta all'oggettivazione, ci deve essere un criterio di ragionevolezza che mi fa interpretare le cose come sono andate. E se non ho questo elemento, io sono fuori dalla dinamica dell'oggettivazione delle scienze sociali, a cui anche il diritto, di cui anche il diritto fa parte. Questo è il punto centrale, perché se noi facciamo delle leggi che rispettano il diritto formale e applichiamo queste leggi secondo un diritto sostanziale che non ha nulla a che vedere con quel diritto formale. E questa disconnessione, in questo vuoto molto forte, ci vanno a finire tutti i casi di mala giustizia di cui noi facciamo ogni trasmissione il lungo, infinito elenco italiano. Questo è il punto centrale.
0: Certo.
2: Della questione, altrimenti noi giriamo a vuoto su una serie infinita di particolari che non ci portano alla soluzione di nulla. La soluzione è, dobbiamo essere coscienti che se non abbiamo elementi di oggettivazione certa, la struttura dell'investigazione e del processo deve cambiare.
1: Ecco, chiediamo al dottor Scavo. Dottor Scavo, ha seguito l'intervento del professor Ceci, insomma. Mi sembra che sia molto chiaro, insomma, anche insomma, non gli si può dare neanche torto, naturalmente.
4: No, naturalmente, io credo che alla fine sostanzialmente si stiano dicendo le stesse cose. Cioè, non è che io nego la veridicità di quanto è stato detto, dico soltanto, per esempio, che la concordanza è uno dei tre elementi di connotazione degli indizi, non è solo la concordanza significa la convergenza, ma è un ragionamento che deve essere convergente di determinate, cioè, la prova è anche una serie di indizi che abbiano quelle connotazioni. La concordanza è una delle tre qualità che devono avere gli indizi. Io dico che teniamo conto che omicidi, che sparizioni di persone sono frequenti soprattutto nelle attività mafiose, nelle attività della malavita organizzata. Si fa sparire il cadavere, si fa sparire il cadavere, e quindi ovviamente gli inquirenti sono costretti a trovare una serie di elementi univoci, concordanti, che non è che sia sempre facile poter svolgere correttamente questa, questa attività. È un'attività molto delicata, non c'è dubbio, ripeto.

0: ancora, che la difesa deve poter agevolarsi essa stessa delle indagini svolte dagli inquirenti. Su questo non c'è dubbio. Se ci sono delle carenze, vanno combattute le carenze concrete degli uffici della procura, ma non credo che sul piano della norma ci sia molto da aggiungere.
1: Sì, però dottor Schiavo, è possibile che nonostante vadano così le cose poi nessuno riesca a modificarle, a cambiarle queste norme?
0: Francamente non riesco a trovare qualche cosa in più se non la pretesa che gli uffici funzionino. Cioè, quando si dice che la procura deve svolgere attività anche a favore dell'imputato, credo che
1: sì, però le voglio chiedere dottor Scaveno, le voglio chiedere, ma dovrebbe fare, però nel momento in cui non lo fa è possibile che non si prendano provvedimenti?
0: Si prendono certo anche provvedimenti, non c'è dubbio questo, ma se mi si domanda ma perché una cosa non funziona, che cosa si deve fare? Bisogna farla funzionare in tutti i modi. Cioè, se una procura non ha...
2: Voglio dire, no.
0: Scusi.
2: Posso dire una cosa, scusi? Ma se noi intervistiamo un terrapiattista, quel terrapiattista sa quanti elementi di concordanza mi dà per affermare il suo paradigma? Un'infinità. Ma quel paradigma è comunque sbagliato. Il punto è questo, il punto è questo qui, gli elementi di concordanza non determinano l'oggettività di ciò che è avvenuto, perché sono sempre elementi interpretativi.
0: Ma certamente.
2: Questo è il punto, non è oggettivo, è soggettivo, soltanto diventa oggettivo perché chi li esercita è lo Stato. Ma lo Stato non ha un privilegio di oggettivazione.
1: Facciamolo finire. Continui, dottor Schiavone.
0: Perché volevo dire che il sistema, conformemente a tutti i sistemi giuridici europei, dice che una prova può essere anche costituita da una serie, da indizi, quindi da non elementi oggettivi, purché abbiano le connotazioni che abbiamo detto, tutti sappiamo, che sono tre. E queste, cioè gli indizi che hanno queste connotazioni costituiscono una prova. Ora, è ovvio che ci occorre anche un'attività umana, che è quella della interpretazione, su questo non c'è dubbio, ma l'interpretazione deve essere il più corretta possibile. Cioè, io credo che un sistema civile, se vogliamo che funzioni, bisogna prevedere anche l'elemento degli indizi, ma non si deve fare un abuso di solo indizi e spacciarli per prove. L'errore consiste nella interpretazione, allora. Non so se mi sono spiegato, è sempre lì. Il sistema a volte non funziona perché i magistrati, alcuni magistrati, non lo sanno far funzionare. Scusi, questo è il motivo per cui ci sono anche tanti fatti che non si riescono a spiegare, che sembrano assurdi. Sembrano assurdi perché in concreto le indagini non sono state svolte in modo corretto.
1: È stato molto chiaro, lo schiavo, purtroppo il tempo a disposizione è volato via. Faremo un'altra puntata su questo tema, perché è bene chiarire, è bene che poi i telespettatori sappiano di cosa stiamo parlando e conoscano anche i cittadini normali quello che è un processo indiziario, dove stiamo andando a parare. Intanto, prima di concludere, naturalmente ringrazio i miei ospiti, partendo da Alessandro Ceci. Grazie Alessandro di essere con noi, farai
2: grazie
1: anche la prossima puntata sempre su questo tema. Ringrazio naturalmente anche Bruno Calabrese, grazie Bruno, ci vediamo anche con te, l'avvocato Veronica Coppola, sarete, insomma, anche tu
3: grazie.
1: Sarai ospite la prossima puntata, naturalmente il generale Ernesto Isserio, grazie Ernesto. Anche tu sarai la prossima puntata con noi e naturalmente ringrazio il giudice Giovanni Schiavone. Dottor Schiavone sarà anche con noi la prossima puntata, continueremo a affrontare questo tema, perché è bene chiarirlo, perché poi insomma già c'è qualche contraddizione qui in studio e qualcuno la vede in maniera diversa, per cui non oso pensare poi i cittadini come affrontano e vedono questo tema, che è veramente molto delicato e soprattutto secondo me anche facilmente risolvibile. Basterebbe prendere, insomma, delle decisioni importanti, poi ne parleremo magari la prossima puntata. Bene, cari amici, a questo punto il tempo a mia disposizione si è veramente esaurito, mi resta quindi che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: E buonasera amici del karting e del motorsport questa sera, perché appunto in questa puntata settimanale di Go Kart TV News e o le vinco o le capoto abbiamo un super ospite. Lui, oltre a essere stato un super ex pilota, ora è voce e volto della Formula 1. Tra poco vi svelerò di chi stiamo parlando. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. È con noi Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Riccardo, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo ancora un altro grandissimo ospite, nonché nostro amico dai tempi del karting, campione GT, insomma, non spoileriamo nulla e ci faremo questo viaggio con questo grandissimo campione e ospite.
0: Perfetto, e poi il nostro Mughini, Sauro Ciosetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti e andiamo avanti con la puntata e vediamo, scopriamo, vediamo.
0: Eccoti qua, Sauro. Problemi dalla regia che non ti inquadravano. Per tutte le nostre donne, Sauro Cesetti c'è. Eccolo, eccolo qua. E poi ancora, ragazzi, naturalmente è ora di presentare, di svelarvi il nostro super ospite dallo Sky Sport Tech Room, Matteo Bobbi. Ciao, Matteo.
3: Ciao, ciao ragazzi. Bello vedere. Ah, guarda, c'è anche l'applauso. Bello vedervi. Quindi, Sauro, sei il Mughini?
2: No, in realtà ricopri il tuo ruolo, in realtà ci mettono davanti e dicono: ma secondo te, delle volte non è semplice, eh? Ti mettono
3: No,
2: anche in difficoltà.
3: no, no, no, no.
1: Tra l'altro, questo soprannome, Matteo, è derivato da 3-4 anni fa quando facevamo le live, che era molto pungente, quindi è venuto fuori il mochini della situazione del karting, insomma, quindi eccolo qua.
0: Beh, e cerca anche di farlo bene, eh? Cerca anche di farlo bene, Mughini.
2: Non è semplice, anche perché di Mughini ce n'è uno soltanto, difficile da imitare. Più che altro è che ricopri, cioè, con la tua esperienza o la nostra esperienza, quello che sia, è difficile poi nascondere quelle che sono la verità, poi, ecco, che viene a galla.
3: Bello, bello, bello, bello vedervi, perché vi seguo da quando siete nati, per cui da un po'
2: Grazie.
3: ormai.
1: Grazie, Matti.
0: Bene, Matteo, allora facciamo un piccolo salto indietro anche con te, come con tutti i nostri ospiti, si parte sempre dalle origini e come il 90% dei piloti, anche tu hai iniziato con il nostro amato karting. Che ricordi
3: Sì,
0: hai
3: sì.
0: di quel tempo?
3: Ah, dei ricordi piacevolissimi. Intanto già guardando Sauro e Matteo, già i ricordi viaggiano velocemente a quanti anni sono passati? 30 anni. Io sono del 78 e 90 qualcosa, per cui eravamo tutti più piccoli, tutti più spensierati. E quindi la mente mi riporta esattamente a quella spensieratezza, no? Che avevamo. E al fatto che io ritengo che siamo stati molto fortunati a vivere un'epoca del go-kart che io ritengo la migliore in assoluto, senza nulla togliere magari a quella attuale, perché poi c'è sempre un'evoluzione nella vita, ma io credo che era il giusto compromesso tra il divertimento, un ambiente ancora puro e vero, e già il momento in cui stava diventando sempre di più grande, per cui credo che siamo fortunati e mi ritengo tanto fortunato in questo. Quindi la mente mi porta in primis a quei momenti.
0: Ecco, se dovessi chiudere gli occhi, Matteo, e riaprirli, qual è il primo pensiero, il primo ricordo, di quell'epoca?
3: Allora, sicuramente se dovessi chiudere gli occhi, uno dei primissimi momenti per me è quando proprio iniziato, ma non a farle gare, diciamo così, proprio a girare. Io l'ho raccontato più di una volta. Ho avuto da questo punto di vista la fortuna di avere un papà appassionato che era anche in quell'epoca nell'ambiente, per cui quando io ero veramente piccolo lui aveva un go-kart e noi avevamo una casa di campagna vicino a Castelletto Ticino, Borgo Ticino,
0: Ah, certo, la pista azzurra.
3: bravissimo, dove c'era e c'è una pista di go-kart. Per cui mio padre aveva un suo kart, un 135, con il quale andava a girare con i suoi amici e si portava dietro il figlio senza fargli fare niente all'inizio. Quindi poi dopo un po' di insistenza mi comprò un lupetto, si chiamava, no? Un 60 mini kart, e con il quale iniziavo iniziare a girare. Per cui il primissimo per me ricordo è proprio quello, no? I primi passi, i primi metri, la prima emozione, il primo odore, il profumo che c'era dell'olio, della benzina, della miscela, insomma, quello è il primissimo ricordo che ho.
0: Adesso Matteo, ti sblocchiamo un paio di ricordi. Abbiamo preparato un paio di sorprese per te. Guardiamole e poi ce le commenti.
4: Matteo, video messaggio di saluti dal team GP Racing, da me e mio padre, in memoria delle belle avventure in kart di una vita fa oramai. Non hai più solo noi come fan, ma c'è qualcun altro.
5: Ciao Matteo.
4: Lui è Alexander, ti seguiamo sempre. Un saluto anche a Olivin Cole Capotto e tutto lo staff di GoKart TV. Ciao!
3: Ma è bello, vedi, questo qua è già un bel ricordo perché comunque la famiglia Cavaciuti per me ha significato tanto, per cui il suo padre, Beppe, ma Giampi, e quindi vedere anche adesso loro che crescono, perché io ho corso sia con PCR che poi nel passaggio quando loro hanno fatto debuttare la loro azienda, per cui vedere come l'azienda va avanti e anzi diventa sempre più grande, mi fa veramente piacere perché loro hanno significato tanto per me, mi hanno aiutato e mi hanno. Più che altro all'epoca, sai, non era soltanto crescere come pilota, ma era anche un po' crescere come persona.
0: Una
3: E loro
0: persona,
3: erano delle
0: certo.
3: persone, esatto, loro erano delle persone, e sono delle persone di, diciamo, di valori sani, per cui sono stato anche fortunato in quello, perché poi alla fine, quando hai quell'età lì, conta molto con chi ti circondi. E loro erano appunto delle persone pulite, giuste.
1: Sì, infatti, Matteo, diciamo spesso che adesso il karting è cambiato, no? Ma ai tempi nostri. Il meccanico, il team che praticamente correvamo ci faceva da genitore, mental coach, meccanico, psicologo e quindi per noi, come per te magari sia con Giampiero ma con lo stesso Beppe che poi ha fatto PCR e poi GP perché hanno cambiato il brand, praticamente era la nostra famiglia, la seconda nostra famiglia, cosa che adesso un po' si è persa questa cosa qua.
3: È completamente così, perché alla fine passavi un sacco di tempo con loro, soprattutto magari con il meccanico, con il quale poi personalmente dividevo anche, no, banalmente la camera d'hotel, per cui era la persona in assoluto con il quale passavi più tempo, e c'erano anche molti strumenti rispetto a quelli che ci sono adesso per crescere ed imparare. Adesso vedo che c'è ormai, no, telemetria e video, analisi, eccetera, eccetera. All'epoca c'erano gli intertempi presi con il pali della
1: Esatto.
3: luce e il tuo meccanico che te li diceva, neanche te li facevano vedere, te li dicevano, per cui era tutto, e ti dicevano che cosa vedevano da bordo pista, per cui era tutta un'altra epoca, ma ripeto, non la cambierei mai con quella attuale, perché ripeto, siamo stati tanto fortunati a vivere quel momento lì.
0: Esatto. I ricordi non sono finiti per te. Può partire questo contributo.
6: Ciao ragazzi di Olevin Cole Capuotto, vi mando un saluto, siete grandi e volevo salutare il mio amico Matteo Bobbi, nonché ex pilota, e volevo dire che ho bellissimi ricordi di lui e delle nostre gare nella 100 Formula A. Un abbraccio, un bacio e buon lavoro. Ciao Matti, grande. Il nostro Fiorello,
3: Fiorello,
0: Fiorello.
3: esatto. Infatti adesso raccontiamo, perché chiamarlo Fiorello adesso viene un po' difficile,
0: Esatto.
3: però all'epoca era un gran capellone, aveva i capelli lunghi, per cui da lì il codino, quindi da lì lo chiamavamo Fiorello. E io, quando mi riferivo al fatto che si passava tantissimo tempo, io con Fiorello ho passato veramente tanto tempo, condividevamo tutti i viaggi con il furgone, andavamo a condividere la camera d'hotel, altro che i motorhome che ci sono adesso, no? Per cui era una persona che ha significato tantissimo per me, è una bravissima persona, ancora adesso ci sentiamo, compie gli anni il giorno dopo il mio compleanno, il 2 di luglio, per cui noi ci sentiamo sempre. tutti gli anni per gli auguri, prima lui perché li faccio prima io e poi io il giorno dopo, per cui no, sono tutte persone che sono sempre dentro il mio cuore.
1: Matteo, velocissimamente, perché però abbiamo avuto tantissimi campioni, no? Quasi tutti. Tutti ci ricordiamo, vi ricordate questi momenti e magari quelli trascorsi nelle formule, nel GT, con meno entusiasmo? Forse perché sono gli inizi o il karting era diverso, però sento da ognuno che noi raccontiamo comunque tanta, tanta emozione, tanta felicità e il ricordo ancora vivo.
0: Tanta nostalgia.
3: Tanta nostalgia, ma sai, un po' penso che sia. Mi sentite? Ho visto che è andato un attimo in blocco. Ecco, mi sentite? Sì. Ecco, un po' penso che sia anche. Un po' penso che sia. Passano gli anni, quindi si tende ad avere la nostalgia rispetto ai tempi più remoti. Poi, come dicevo prima, il momento del go-kart, almeno lo dico per me, io ho vissuto l'epoca del go-kart, ma non sono riuscito ad ottenere grandi risultati nel go-kart, non sono neanche arrivato ad un livello altissimo come magari altri ospiti che avete avuto o alcuni di voi. Per cui io l'epoca del go-kart l'ho veramente vissuta come una passione fine a se stessa, cioè in quel momento lì io non ovviamente si sperava di avere poi una carriera che poi ho avuto, ma io sono un po' più sbocciato dopo. Quindi per me quel momento lì era veramente divertimento puro, per cui non lo vivevo con troppa neanche pressione o troppe esigenze di riuscire ad arrivare in certi ambienti, per cui non ho mai avuto la pressione, per esempio, di avere, no, un contratto da team ufficiale, come magari invece ha avuto Sauro, per cui io ho questo ricordo molto leggero, intanto qua pantano, che è sempre bello da
1: Tanta
3: vedere. Ho
1: roba.
3: sempre avuto un ricordo leggero del go-kart, quindi lato mio è forse anche per quello, quindi le responsabilità, le pressioni, lato mio sono più arrivate dopo, quando invece magari nel GT che ho avuto la fortuna di avere contratti, no, con team ufficiali e quindi con esigenze diverse, o nelle formule, eccetera. Ma nel go-kart per me era veramente una passione e in quel momento lì un hobby che poi è diventato nel corso della vita un lavoro successivo, ma in quell'epoca qua era leggerezza per me.
0: Beh, sempre bello, come dicevi Matteo, rivedere un po' le immagini dei tuoi anni, perché qua siamo nel 1995 a Lonato e siccome si sta parlando di quell'epoca, è bellissimo rivedere queste immagini, insomma, dei tuoi kart, ma anche di quelli dell'inizio di Sauro, di Matteo, no?
3: Sì, Sauro era in super. Mi sa che in questi anni era già in Formula Superare.
2: Superato.
3: Esatto,
1: Matte,
3: questo.
1: velocissimamente,
3: Sì.
1: sai cosa stiamo organizzando? La gara dei campioni in Sardegna a fine anno. Non posso spoilerare il nome, è uscito solo peggio.